questa non è di Brigandoni, ma questa è dei Piscarias.

0: Angelone, l'apri in secondo la configurazione del tuo 264. Fammi vedere un attimo la configurazione del tuo 264. Voglio vedere la parte quella dell'input device. C'è quel che minga. Perché proprio ci manca un pezzo di hardware in momento.
1: Non fate da qui,
2: non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui, non fate da qui,

0: non è lì? Ai, porco Dio!
1: Rompiamo, rompiamo!
2: Un botto!
0: Non è carino.
1: Che fa il mezzo di uomo, suono, c'è un domino.
3: E fare sta vita di me, ora ci amo, basta.
2: Finché vive 1001, 1002, 1003, respira.
1: Allora, non puoi sapere, eh?
2: Leggimi, aspetta. Fai l'input, vai, Sam.
1: Che mai si piace, no?
2: Sì.
1: L'input, vai, si
4: può spostare in realtà.
1: No, è l'interface,
2: Will vince. Ok, poi
4: mouse,
1: due mouse,
0: ma io non c'entro, è lui.
2: Poi
1: e PC speaker.
2: Aspetta. Quale?
1: Mic
2: e PC speaker come nuovo.
1: No, come Quilty.
2: Quilty, va. Vabbè, io lo levo come Quilty, non faccio come nuovo. Basta. E allora non è il caso. Che spai cazzo
4: il telefono vero.
5: Ma il più
2: gli HCT umani.

0: scendere poi? Che cosa fa?
1: Che cazzo è? Vuoi che me ne vado?
0: No, no. Non mi capo, quelli di sotto.
1: Eh?
0: Quelli di sotto bisogna dare il cambio, non lo so io.
2: Sì, sì.
0: Io devo ancora partire a fare sti cazzo di porco di OCD.
1: Io comunque
0: sono
1: rimasto
0: di dolore. Sì. Sono qua con l'hard disk pieno e mi sono dovuto fermare. Sto spostando roba sulla macchina di Slayer.
1: Ha una lentezza mostruosa. Ma... cazzo devo fare?
2: Vabbè, 2 megabit.
1: Non lo vedo.
2: Lui ha il centrale. Ma ce l'abbiamo io. Non ce l'ho la roba, vuol dire che
1: c'è la roba. Finiamo, la
0: faccio
1: ok. No, perché domani se dobbiamo fare la proiezione, prende, si fa la copia e si porta via.
2: Vediamo?
3: Ah, sì, già,
0: dove l'ha?
1: Via, uno
0: allora ficcatelo in culo.
2: E gli altri ce li ha.
0: Io bastardo che sei di merda.
2: Voglio cyber?
0: Sta andando, finché non si
2: parla su nulla, ci la metti
4: qua.
2: Ho messo questo.
0: Sto facendo di tutto per masterizzare. Certo, state uscendo tutti dove non dovreste uscire.
2: Esatto.
0: Io vado giù e faccio.

0: coppia, che cazzo di processore hai?
1: La morte!
0: Masuki!
2: Un doppio e duce!
3: Maschi!
2: Luca!
0: Perché hai...
4: Creperà presto. È molto giovane.
3: Molto giovane.
1: Da qua, così bene?
0: Cristo,
4: siete usciti dalla masterizzazione?
3: No,
4: no. Strappo il piercing, certo, con i denti. Ma questa stronzata,
3: come
4: la
3: dalla 32 37 1 al via.
1: Quanto fermate? C'è Pinna,
3: c'è il supporto generico, non ti preoccupare.
1: C'è il capacità
3: di
1: azione. Faccio un giro.
3: C'è
0: la muerte, la muerte. Porco Dio!
4: Ok,
5: porta male, boh, che cazzo ne so. Faccio di HCP è questo. Per cui lo devo tenere sempre collegato, se no non offline.
6: È un cavo grosso, anzi
3: il problema è quello
7: che prendo, quello che lasciato.
3: Controlla se le stesse
4: interesse. Eri il bus, tu ce l'hai
6: con l'alimentatore.
0: Il culo che gli fa male. Giustamente.
3: Ma tu ce l'hai poi?
6: Sì, io ce l'ho, il problema qua perché è poi
0: musica.
3: Qua, qua, belle così.
0: Non ho capito.
6: Non riesco ad attaccarlo tutti. Basta trovare una presa.
5: Io nel frattempo collegherei.
6: No, aspetta un attimo perché.
5: Perché volevo tenermi online.
6: Ma troppo.
4: Non ci riesco, non mi funzionano gli altri checkpoint.
5: Tengo una portatura, però.
6: Ragazzi,
5: ma
6: non
5: può essere. Boh, non mi riesco a fare.
6: Io mi staranno capito la parola di flash e bad blocks, quindi già un G4. Quella cosa che la
5: Che funziona
6: spero che.
5: No, non sono fatto, allora non riesco a segnarmi i bad blocks, infatti dovrei stare a fare proprio i bad blocks, non dici i bad blocks.
0: L'evacuazione?
5: L'evacuazione dopo il pistaggio è necessaria.
0: Perché io ho mal di culo veramente.
5: Già.
0: Zeta.
6: Che
0: ma tu vuoi passare la nottata insonne, vabbè. Di che parli?
6: No, non mi fa. Vuole passare la nottata insonne.
5: Non ce l'ho.
8: al manager.
0: Ballo tronco, tu resti qua. Cioè resti qua.
5: Perché?
0: Da questo so.
5: Perché
0: da questo?
5: Io voglio andare. Ma
0: te non devo
5: farlo qua.
0: Ma io basta che.
5: Che
3: fa? Questo?
0: Basta che non ci manca nessuno qua.
5: Non si può.
6: Cioè, se mi salgo loro scendere uno la chissà.
0: Porco Dio, bisogna registrarlo.
5: Però devi portare la
0: porta.
5: Io l'ho fatto diversare.
9: Indignabile.
0: Io devo streamare, ti do il microfono.
5: La bellezza di
0: casa.
5: Tu una batteria. Io ce l'ho batteria, non il microfono.
9: No, è pericoloso.
5: Bisogna togliere quel cavo perché sennò giù c'hanno problemi. Cambiamo con un altro cavo normale. Lo cambiamo pure. Però
0: il problema è che quel cavo come ci arriva poi qui?
5: Da 5 secondi un cavo di lungo.
0: Eh?
5: Fanno un cavo lungo uguale sempre al cavo.
0: Ma lo fanno?
5: Sì.
0: Vabbè, allora sta.
5: Aspetta, vabbè, quando vengono a farlo.
0: Ok.
5: Io no, ci avverranno e chiederanno di staccare i 5 minuti, quindi che andrà a toccare la generale.
0: E io vado giù. Sì, ma sì. Riesci a beccare Gammel? Perché bisogna registrare il nostro workshop.
5: Ma penso che lei si stia cambiando per andare. Io l'ho visto uscendo.
0: E quindi avrà il registratore con sé.
3: Scusa, non ho capito, era la batteria.
0: Sì, così adesso ho due batterie.
5: Figo, eh? Esatto.
0: Che figata, eh? Alle fatto una no. È una funzione del Dell.
3: Porca troia.
9: Ah, che tardi.
0: Io? Sì, bravi. Sì, bravi. Così caro ci restano un
5: dai,
3: io mi stai occupando.
0: Forse con due batterie ce la faccio a registrare.
9: Fisico.
0: Però cade lo stream.
3: Basta fumare, va bene.
5: Non registrare nessuno. Cosa?
3: Io avrei potuto fumare il cioccolato.
5: Dov'è
3: che la sta facendo? Nella sala grande? Dove lo fanno questa cosa?
5: Ok, io ho bene il film. Penso in qualche sala grande.
0: Sta iniziando?
5: Sì.
0: Allora io devo streamare lui. Ah. Per questo non posso streamare. Allora ci vai tu. Quindi qua che carta ci resta? Porco Dio, io devo streamare lui.
5: Lui chi?
0: Lui, nella sala di là.
5: Anche se registri lo stream è uguale.
0: Non abbiamo la persona che ha i registratori, quindi non possiamo streamare un cazzo. Di Cristo. Aspetta,
5: perché non devo dare il registratore in serio?
9: Ma no, tu ci scendi al workshop.
0: Scendete giù, se beccate il Gammel ve la portate e registrate questo. Ok? Mi sembra l'unica cosa da fare.
9: Aspetta,
0: mi
9: metto il ciao.
0: Capito? Se becchi il Gammel.
5: Sì, me la faccio là.
0: Ma no, no, no, registrate con lei, insomma.
5: No, se no, il più no.
0: Se ce l'hai, muse.
5: Se ci sono.
0: Sì. Metti la qualità 4, 22C.
5: 50 centimetri,
6: vedete?
5: Qua per il sì, la qualità 4,2. Non lo so. Devi registrare. Qualità 4,2. Devi accendere il microfono, eh? Controlla in.

Soft tissue.

0: là prima qua sì, le mani sì.
1: Uscita, esatto, quella è arrivata spoiler.

0: started in school in Bateria. I would die.
1: No.
0: Die a little.
1: Sì.
0: Sì. Se posso modificare.
1: No, non so.
0: No, è portatile, è portatile. Il legnatile. Il mitico legnatile. Che figlio voleva vedere?

0: Giovanni 14:30 con Eribus, se riusciamo a mudare su questi cazzo, non mudato su di tutto da adesso. Sì, non è. Sì, no, il discorso è che c'era la seriale a puttane. La seriale a puttane, uno dei due 2006, l'abbiamo usato il portatile.
1: Che sono?
0: Sono 2006 Cisco. Router.
1: Router.
0: Cosa?
2: Ti diverti.
0: No, c'è la seriale. E infatti mi fa, secondo me tutti i portatili su, mi ha chiesto se potevo portare quelle due interfacce seriali, e lo porto sui cavi di CDT, però figa, ce n'è una che non va.

0: Grazie.
1: Allora usiamo il suo portatile con Zebra. Gli facciamo fare il giro dentro. Scusa?
2: Non vai
1: adesso? Sì. Adesso vado.

0: stato.
1: Dai, che palle, ma che cagare.
0: Vai a
2: guardare. Ma io non ce l'ho più. Sono una donna larga, mi ero. Trovo? Ma? Trovo? Ne ho pochi?
1: Abbastanza,
0: no? Ho stato un po' in autismo.
1: Ciao.

0: senyum jalan.
1: Memfollow nanti tuh.

0: Ragazzi, qui è rimasto un video, l'avete visto?
1: Per favore, quando buttate qualche cosa, che dite? Dite come la buttate.
2: Ho trovato?

0: HK gli hai chiesto il marsupio e gli ha passato
1: ultimo giorno perché domani è il mio.
0: Sì,
1: tu scendi con
0: il dominatore? Sì, sto prendendo la notte dopo.
1: No, no, no, no, no.

Le calde apposite con lo spaccato.

0: Mi raccomando, perché io dormo.
1: Ah, ti stai andando a dormire?
0: Tra un po'.
2: Ne riuscirai perché.

0: chiedere di dare, dopo la seconda invece all'altare. Tarra sulla sale, non so.
1: Ma l'ho detto così di dopo.
0: Si è fatto il bridge. Io non lo so, anche a me non lo so.
2: Yeah.

Thank you.

0: c'è un po' di confusione. Sarà la chi per cercare di fare la
1: Thank you.

Thank you.

Grazie.

0: gioco col fuoco,
1: io
0: ho 85 kg di petrolio che devo consumare entro stasera perché domani piove.
2: Che cazzo ne sai se domani piove?
3: No, domani piove, anche te pure oggi.
0: Io non posso fare, sono giù, sotto l'acqua.

0: quello del primo era un questo è opzione, mi sembra che
1: ma cioè
0: cambia pure l'attività
2: c'è il
3: volere
2: sa cappello
3: non sarei di che fare mi sto a preoccupare il passo di preoccupare così sto
4: io mi voglio preoccupare lo dico prima
3: se no non se può essere il mio non so se tu possone ritirarsi se tu guardi più più avanti tanto come dice lo spazio non ti sta di occupare
4: no io qua quello qua
3: proprio qua
4: proprio non sto finale
3: la scuola non
4: sono le nuove
2: Paola ci andrei però perché Zero mi aveva parlato tipo bene su un posto un po'
5: Gracias.

0: dovrebbe essere anche il problema di anche da qua
1: Thank you.

0: device desert Israel.
1: Come ti sei chiamato lo schema di Colombo?
0: Thank you.

0: Dai, tu portate in bai questo bordello, guarda lì, non lo faccio.
1: Thank you. a brand.
2: Yes, he's not.
3: Yeah, but that'd be different.
1: Prima io ho provato quella cosa e non funziona.
2: Mi prende 172 31 1 e prende 1.
4: Vai, uscire. Partita da Rebolic. Ora
5: sotto a destra,
6: sotto a destra.

0: $140 di disco 3,52 con $50 di insieme, ma qualcuno non funziona. Storm.
1: Non c'è niente da fare.
0: Non penso manco allo screen.
2: Non si scambia la console.
3: Io il Dreadsoft. E poi...
4: Minchia, ma è sospetto. Storia.
0: No, vabbè. Ah, però...
1: Adesso se non torna su, non dovevo pensare a spendere con l'altro. Questa è una pistola puntata alla tempia.
4: Ma ce l'hai di questo problema.
5: Una rete organizzata bene, tu puoi camminare con portoglie e lavare, se vuoi due che ci fanno il posto del mondo della gente. E adesso è sempre così.
6: Cambiato i modi, e la giura che ha fatto
7: volete stare su volenza, di volenza, di volenza.
6: Anzi, che c'è la mano.
8: C'è un figlio delle regioni francesi.

0: la potenza di tutto.
1: Allora, occupiti
0: o famiglia.

0: Non è 10 per 0. in questo senso tu sei attaccato con una serie A, io sono attaccato a una rete, a una rete fisica in 192, c'è stato 10, che è il termine di questi attacchi. Ci sono i due router in più, quindi un router ha un'altra rete, un'altra interfaccia che è da 10, e il mio PC, tramite il protocollo di routing, vede, non ha default gateway. Il default gateway di questo qua è la 172.1.1, credo di dire. Però se io da qua attingo qualcosa, lui deve uscire ad arrivare, perché lui c'ha la roba, i pacchetti MPC arrivano, però poi non mi rispondi, e non ho capito perché, probabilmente perché non vicino di ruota. Però se tu pingi l'interfaccia del router, torni indietro, prova a pingare lo zero, dovrebbe funzionare più.
1: Allora devi individuare
0: e il 3 non c'è, prova a fare il 3,
1: infatti
2: 4,
0: eh?
2: 4,
0: no, non ce n'ho solo questo qua, sono le batteriale prima, no, così
1: pure un coltello.
2: Devi chiedere a te, giuro.
1: Come è questa cosa?
2: Come cazzo si dice che c'è la manca e ci non muore? No, è il canale S.
1: È il vetro.
2: Che cazzo dice?
1: Vabbè, con 10, con cosa?
3: Che fiscale.
0: Sì,
1: no, non lo voglio.
2: Ce l'ho così.
1: Infatti,
2: ci sono suoni di pazienza.
0: È il piscino di maglione.
2: E la mura stanotte.
0: Vale.

Con la lingua

0: il primo è l'amministratore, e l'altro è la medica, no?
1: Sì, mi pare sia amico.
0: E perché è
1: un'amministratore?
0: È giusto che sia uno.
1: È giusto, se non è zero, quello che è quello tra lo scampo, i ricchi sono lo scampo, quindi la prima lo scampo da...
0: E tu hai visto qua nel maggiore di
1: comunque il 3 su da lì
0: da Rude
1: qua lì non c'è il tetto la prima volta la strada è ancora qua in 3 su
0: è la strada ma è la
1: strada lì mi chiedo
0: no
1: non sai chi è il posto
0: no provate il 3 su ma è più andato
1: No, no, pari lo tutto, cazzo di no. 3 su 9, perché
0: sono scritto 3 su 132, perché tu non intendi trovare lo status, mi dicono 32, 68, 10, no.
2: Thank you. Tipo, non so, migliorare la situazione o però a mio popolo è partito, però poi dopo arriva a collare e muore.
3: Con i Kismet, no? Guarda nel porteggio, CD user, porteggio nel cuore.
2: Quella cosa lì perché ha i profili in realtà proprio se aveva la volta 100 quindi in teoria se la sua figlia o non ti aiuta ad essere corretto di un scappo
1: Quindi va qui, ma chiesto uscivo.
3: qua?
1: Due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due, due,

まりさ、そう言いますと、

Thank you.

0: dove siamo in giustizia.
1: C'è il demone che è spaventoso.
2: Guarda chi
1: è un peccato di destra, quindi che veramente è
2: finalmente
1: a parte che io mi sentivo, cioè, c'è il questo è un caso, aspetta, allora devi vedere come puoi girarti le finestre, guarda questo ad esempio. C'è un demo che ha fatto un vice presidente di Milano.
3: Però
1: vabbè, lì è una cazzata lì.
3: Cioè, guarda qui come direzione.
1: Cioè, lì hai capito, tu lavori in quel modo lì. Adesso vorrei farti vedere il demo. Ma questo non è uno scuola. Ciao. Tutto in gioco.
3: Che palle. Ma non voglio più.
1: E boh, dai, tanto ragazzi, diciamo che le prestazioni ha. Secondo me c'era la mia. Questa è la mia balza.
0: No,
1: guarda che devi vedere, c'è il demo con il vicepresidente che qua, sono 30 mega, che cazzo è però?
3: Vabbè,
2: c'è un po' di ricerca, un po' di ricerca, un po' di ricerca, un po' di ricerca.

0: No, il legno che fa.
1: Porca troia, che sbattimento.
0: Che so.
1: Grande, c'ho anch'io questo.
0: Cos'è il 6-14? 6-14 più, questo è fantastico. Di chi è?
2: Già.
1: Che cazzo. Fantastico, come fa? Che brincio.
3: Ma quello non è la compra in America, perché quello non è quello.
2: È legale.
3: È illegale.
2: No, la compra del naso.
3: Sai perché quello là, cioè, sì, io ho pagato, ma io ho pagato 69 dollari con la PCM6. Però è fantastico perché non fa chi affasso, ci puoi attaccare 1000 macchine, che sono
2: è il naso.
3: Eh no, perché qualche tocco, un maccata se non lo fa, con quello si è. Quello che ho fatto un marcato perché con danni comunque il pacchetto il protocollo arriva lo stesso, quindi l'altro dopo un po' di macchine che gli attacchi è lo stesso. Sul Mac Address proprio si basa. Quindi per cui se non c'è, o ti metti una Linux Box che ti filtra i pacchetti, ti cambia tutte le volte il pacchetto eccetera, che non è. Ho cercato qualche cazzo di demo, se qualcuno, perché qualcuno che avesse ancora, se di quelli che sviluppano, per cui uccidi un po' prima, ma non ho fatto un cazzo. E se così mi chiama qualche cuore proprio. No vabbè, c'è Solaris 9 per Intel, lo scarico Solaris Solaris 9 no, ti danno i CD binari, no. Del 9 ti danno i CD binari. Del 9
0: domani va la scheda.
3: Perché se c'è
0: una vicino
4: non ti la consiglio, ma per resto la andrò a comprare.
0: Domani potrei fare un CD.
3: No, su sicurezza.
4: Ma se no, le cazzo che non
3: trovo. Il 9.
0: Aspetta, ce l'hai, so che sei andato. E ci vengo e faccio un mio volentieri.
1: Ci vieni?
0: Sì, ma tanto l'hanno trovato, cioè un bordello. Si deve cercare su internet, cercatemi.
4: Oddio, ma le mie cartiere di merda, come cazzo se l'è infilato?
0: Beh, ma tu le lasci sul tavolo e te le lanco. Ora prendo le mie, aspetta.
3: No, perché questo è il flash player, che ti viene di puntare,
0: chi è lento ti fa da paura.
5: Andiamo a visitare il cielo. bandiera, il coro, ma che cazzo se ne porta? Si porta.
2: Guarda dove è stata diretta.
3: Cioè vedi che comunque in trasparenza, vedi che l'ultima pagina non la vedi, eh.
0: No, no, è così,
3: anche io non ci credo.
0: Guarda che
5: c'è un
3: buco,
5: che
3: non lo vedo. Vediamo un po'. Secondo me c'era la paura.
2: No,
3: secondo
2: me non è arrivato.
3: Secondo me non è arrivato. Secondo me quello che non veniva era arrivato. Comunque girerà su internet e su Disney, su Sun, e ti faccio loro gratis. Mi danno $50 adesso, la vendono a loro. E se la compri adesso, quando esce la nuova, c'è già il gioco che è una
2: scusa, si gira in sella, ma si deve restare.
3: Sono solari server.
2: Ma la merda, cioè il 9 in decennio.
3: Sto uscendo il 10, ma sì, ma poi sto girando anche il 12. Tu compri il testo, blocco di testo, che c'è anche la versione per cui si
2: sono solari server.
3: Io non l'ho mai provato,
2: ma
3: secondo me dipende su che macchina vuoi girare, perché ci sono, se visto, se vedi l'hardware compatibile di liste, cioè c'era praticamente un cazzo.
2: No, no, no,
3: se compri le macchine,
2: le cose non
3: perché io l'ho visto girare con la macchina interna, serve dentro, ho rilasciato certificato che gira su Sun, cioè il Sun Solaris, siccome il certificato che stiamo prendendo con la macchina, e c'è una
6: In termini di prestazione non lo puoi paragonare a un'interfaccia grafica fatta in C,
2: adesso. Chiaro, ma non è qualsiasi cosa fatta in C, ma il discorso è che tu quando ci sta sviluppando un'interfaccia in C,
3: bravo.
2: Io quando ci sta sviluppando un'interfaccia in Java, quanto viene più figa la mia?
6: Lo so, ma
3: Java in C più siamo
6: sempre. No, vabbè, perché quando
3: viene più figa la tua? Non c'entra neanche questo.
2: Sì, ma il tempo, capisci? Se tu impieghi a fare una cosa,
6: ma no, secondo me, guarda,
2: non
6: è una questione, ma che c'è l'altro di Java,
3: domani faccio un esempio su web service,
2: ma perché io dovrei avere il
6: ma secondo me non è una questione tanto di Java o di, cioè non è una questione di linguaggio, ma di metodo di approccio alla programmazione. Perché alla fine anche col C, se tu lo scrivi pulito, il kernel Linux è un esempio, puoi avere un prodotto stabile, veloce, eccetera.
2: Ma nessuno ti dice di no. Però di fatto fare il kernel Linux, se tu lo fai in Java, ti viene più semplice. Viene una merda a livello prestazionale, ok. Viene 50 volte più lento, però non ci sarebbero i bug del D3S, per esempio.
6: No, vabbè, che c'entra, non è che ora la programmazione oggetti di con i bagli.
2: Perfetto. Cioè, sono due linguaggi fatti per fare cose diverse. Non c'entro, cioè, non sono paragonati, cioè, tu non mi puoi paragonare un linguaggio interpretato a un linguaggio che è compilato. Cioè, non
6: lo so, ma è ovvio che non c'entra.
2: Cioè, come io dico, tu devi fare il Perl al codice, il Perl è fatto. Fatto per altre cose, PHP è fatto per altre cose.
6: Lo so, ma io appunto sto dicendo che per l'interfaccia grafica secondo me Java è un dito nel culo.
2: Ma non devi essere fatto per fare l'interfaccia grafica, tu devi fare in client.
3: Java è
2: i clientini che si connettono al server che sta dall'altra parte. Questo mi serve.
6: Ma se no lo
2: fai una volta ti gira su tutte le piattaforme.
3: Per questo
2: gira su Linux, su Windows.
6: Sì, ma c'è una JVM di software.
2: GVM è dalla stanza, c'è il Tegra, c'è il cazzo di niente, GVM c'è.
6: Lo so, c'è, ma comunque ti comporta
2: un programma.
6: Lo so, ma ti comporta sempre un overhead di prestazioni il GVM.
2: Ma quando tu devi fare un client che aspetta il tuo click, che cazzo di prestazioni devi avere? Scusa.
6: Perfetto. Devi passare tutto quello che fai tu, devi passare attraverso il GVM.
2: Sì, ma io ti voglio dire, se io Word te lo faccio in Java,
6: non ci sarà cosa
2: veloce, ma che me ne fotte, Word sta a aspettare che io digito, cioè non è un'applicazione che ha bisogno di velocità. Quando tu stai su Word, la CPU sta a zero, capito? Cioè quando tu fai i clicchi non fa un cazzo il computer, non è un'applicazione che ha bisogno di elaborazione. Cioè io uso, magari non ce lo faccio in Java, capito che voglio dire, ma il client non è un cazzo, ce lo faccio, sì, non ci faccio un'applicazione grafica in Java sicuramente, però ci faccio tutte queste proteine.
6: Quale? Il Looking Glass?
2: Quale?
3: Noi in Java sempre
2: quella non lo so come si fa, ma un client che si connette a un server e sta dando, io lo faccio in Java.
3: Io non so se lo faccio in Java, io penso sia scritta in Java, io penso che sia scritta in Java. Ma noi in Java sai cosa abbiamo? Il software che gira sulle casse dei supermercati. Cioè, che le casse dei supermercati non possono bloccarsi perché stai passando, perché stai facendo la spesa.
6: Lo so, ma
3: ce l'abbiamo in Java.
6: Non penso che sia stata una scelta tecnica, là in cui gioco anche.
3: È stata una scelta perché ci sono società.
6: Perché ti danno la cassa o il coso generale, cioè ti danno la cassa o il supporto.
3: Oggi compri la cassa con il computer e ci metti il software per pulire. L'hanno fatto in Java, che si chiama Java Boss, perché? Perché ci sono casse in cui il mercato ha deciso di mettere, quindi la cassa in cui ha deciso di mettere Linux.
6: Lo so, ma
3: fare una cosa in decino è una cosa indescrivibile, perché la mercato per fare due volte la stessa cosa. In Java la fai una volta, basta.
5: E mi ricordo che
3: per quello che la non per
0: altri, sicuramente, però sicuramente perché comunque
6: secondo me c'è un carino quanto tanti cazzi sui supermercati in gioco anche a pochi commerciali, cioè un supermercato
3: sempre mai
0: stato
3: sicuramente
0: la facilità è sempre limitata al numero delle casse, quando invece devi fare un sistema di server
2: se no server è più l'interfaccia che ti dico non c'entra un cazzo
0: Sì,
2: sono d'accordo con la metodo
0: dell'interfaccia,
2: cioè devi visualizzare quattro cazzate. Io ho comprato questo, una stringa,
6: lo so, ma una cosa è un prodotto del mercato che c'è in depositi, una cosa è un momento di rispettare il
3: vuoto. Non so, no, ti posso dire che è più complicata la cosa, è più complicata la scrittura che sta sulla casa.
6: No, io sto già parlando di
3: una
6: cosa. Wordy deve refreshare tutta la cosa, poi ad ogni parola gli si fa scattare il correttore ortografico. Poi poi come un testo che scrive, c'è la differenza. Cioè se tu fai
2: un testo di
6: testi, prendi anche Wordy, tu hai visto che viene refreshare
2: anche Wordy. E' della porta, non ti dico Eclipse, perché Eclipse è codato di merda, è lento obiettivamente. Però a parte il fatto che Eclipse ci impiega un quarto a parte il fatto che Eclipse ci impiega un quarto d'ora a partire, una volta che stai dentro Eclipse tu programmi, quello è un editor, cioè syntax writing, non lo utilizzi, cioè sotto c'è tutti i sistemi che vuoi utilizzare, tutto il sistema
6: con lo so, un server, non so Eclipse, però ti sto dicendo Word.
2: Gimbo
6: è una scheggia. Lo so, ma Word comunque, un Word scritto in Java, ora ovviamente non lo so, sono tutte supposizioni, non penso che abbia le stesse prestazioni di Word scritto in C.
2: Non ha le stesse prestazioni, io non ti sto dicendo che ha le stesse prestazioni, sto dicendo
6: Word. Tu mi stai dicendo che è più semplice da realizzare.
2: Quindi dice Word più semplice da realizzare, e visto che non hai problemi di prestazioni, è conveniente fare. Che è ben diverso.
0: Quando devi fare una cosa,
2: allora, da scrivere un editor di testo anziché far vinci, ti assicuro che è semplice da vinci.
6: Ma dipende dall'ambiente che tu hai. Se tu hai delle librerie che ti permettono di far vinci,
2: ragazzi, sempre di gestire la memoria, dai, cioè.
6: Beh, l'avrebbero fatto in Java, se fosse stato più semplice.
2: Java non c'era, e poi comunque quando tu devi fare un prodotto per un certo determinato numero di utenti, merda, c'è un cazzo, alla Microsoft, per esempio, non Java, non cambia. Ma un'azienda che non deve spendere un mese di valore, non cambia.
6: Lo so, però vedi, tutti gli editor di testo, quanti ce ne sono in Java? E quanti ce ne sono in cibo in
2: ma cosa stai parlando di una categoria di
6: lo so, ma comunque le cose si aggiornano, cioè gli ultimi editor di testo li hanno fatti in Java.
3: Che altro poi si gira tutto in Java,
6: perché sarebbe stato più rapido farlo in Java.
2: Ma perché devi scrivere una cosa se vuoi ti gioco di perché fai il ciclo in Java?
6: No, sto dicendo che gli editor di testo che nato.
2: Ma ci sono i programmi in Java, tipo Google, ci sono.
6: Lo so, però è che se un'azienda volesse fare concorrenza a Word, ci sarà un editor in Java, ok, e ci facciamo concorrenza, però puoi raggiungere le stesse prestazioni, cioè le stesse prestazioni che ha avuto Word, e comunque anche la stessa esperienza in termini che ha avuto Word in termini di release e via dicendo.
2: E appunto. E vabbè, mi stai parlando di un prodotto nuovo, è che stiamo dicendo la stessa cosa.
6: Lo so, vedi, ma secondo me una cosa è farlo in C, anche in termini prestazionali, un'altra cosa è farlo in Java. E io parlo soprattutto in termini prestazionali. Perché se tu devi far partire la JVM e farti già un editor Word, c'è solo il
2: vantaggio. Ci siamo d'accordo, quindi sto dicendo è conveniente.
6: Cosa?
2: Svilupparlo in C.
6: Sì che è conveniente.
2: Perché?
0: Logo.
2: Io penso che è più veloce, ti sto dicendo che per il 99% la CPU non fa un cazzo.
6: No, non è vero che non fa un cazzo, perché se tu iscrivi 100 pagine di Word e cominci a fare page up, page
3: down, appena vedi per il sinistra, poi ti devi fare un passo in
6: ma bello, possiamo anche un
2: frontale. Io piglio un'altra applicazione, cioè non me ne frega un cazzo, non ho presente Word. Pigliano un'altra, una qualsiasi cosa, cioè quante applicazioni tu
0: ti mette
2: stai lì e sono applicazioni che ti fanno andare a fare
0: la cosa.
2: Quando ti inserisci una procedura, fai un ordine che poi alla fine sono questi software che si utilizzano. Quanti sono questi software?
3: Io ne avevo fatta una con un mio amico.
2: Quanti sono? Sicuramente sono l'interfaccia grafica, in particolare gli altri streamer.
6: Ma ti sbrighi prima, ma non manda.
2: Giro ovunque, come no?
6: Vabbè, giro ovunque, secondo me l'unico vantaggio di Java è che giro ovunque, onestamente. Non è che c'è una
2: tirata. Per quello cioè giro ovunque, non dici che non è più semplice.
6: No, giro secondo me non è più semplice. Secondo me è la stessa cosa. Se tu sei programmare in C lo puoi fare anche meglio di un programmatore Java, la stessa cosa. Avendo a disposizione i toolkit adeguati, non C da zero di descrizione.
4: Sì, però aspetta, in C devi installare le librerie che ti ha fatto.
6: C'è Play, C Java.
7: Chi è che ti prende Java?
2: No. Ma non per Java.
7: Su cosa?
2: Sul fatto che lui dice che comunque conviene scrivere in C, ho detto che secondo me quando tu devi fare un routine client che sta lì ad aspettare il tuo input che non fa un cazzo tutto il tempo, le prestazioni non te ne frega nemmeno un cazzo, e quindi è più conveniente farlo in Java, fine. Non è più figo, non è più bello, non sarà quello che ti pare, ma è più conveniente solo fare tutte cose.
7: Conveniente per termini di cosa?
2: Eh?
7: Conveniente
2: per termini di soldi, perché lo fai una volta e ti gira tutte le cazzo di pare.
7: Se è una cazzata del genere, sei benissimo che lo fai con C.
2: No,
7: devi farmi
2: interfacciare,
7: di codice, ma almeno un terzo di niente, ti assicuro. E ti dico la verità, fanno un perno. Lo fai con 8 righe di codice. Però quindi se vuoi dare.
2: Non lo conosco, però.
7: Quello,
6: no, no, guarda, in C ci stai, poi ad esempio te la fai. Ora io parlo così, tanto te la scrivi in GTK, poi tipo prendi lo stesso codice, lo metti su Windows, in finale, fai il su e funziona. Non devi fare niente, non devi modificare il salto, ti gira come se fosse Java, ovviamente non è Java perché non c'è una bestia di JQM di sotto che c'è bisogno di far girare il codice.
2: Sì, bestia non è bestia, come un c'è. Fanno queste cazzo di cose, funzionano, non hanno problemi di prestazioni.
6: Ma pure quelle in C funzionano, per quindi perché farle in Java e far partire il gioco in
2: più?
6: No, non è vero che ci stai più. Scusa, tu lo stai dicendo così tanto per, ma non è che abbiamo statistiche per cui fare un editor in C e in C, C++ e fare un editor in Java ci stai di meno a farlo in Java.
2: Costano di più. Costano di più in termini di tempo. Cioè,
6: ma perché tutto è fatto così?
7: Io vedo che stai. Lo è stato, non è più vero.
2: Cosa
7: che è stato in C Java, era vero, perché il cross compiler non era una cosa facile così. Ormai c'è le stesse librerie, cioè nel senso, prendi e faccio GTK, tutti teleporti da Mac a Windows a
2: Linux,
7: veramente paga di
6: più. Lui pensa che intenda nel senso programmazione Java, lo so, ma guarda, se tu ad esempio prendi una libreria di programmazione in C per fare interfaccia.
7: Sì, però per esempio a me non mi piace scrivere le triangle, le catch.
2: Eh?
7: A me non per cazzo scrivere le catch.
2: Non per cazzo, ok, ma io
7: allora
2: io scrivo per
7: allora C.
6: Guarda, se tu ad esempio per scrivere interfaccia.
7: Vabbè, nel senso come dici che devo dichiarare la memoria, là devo dichiarare le.
6: Tutta una cosa, se tu descrivi interfaccia grafica in C, le puntatori non te ne sbatte un cazzo, anzi non li userai quasi mai. Quindi cioè quasi mai.
7: Ma poi il puntatore è solo serve una cosa figa, non è una cosa brutta. Quasi solo una
2: cosa. No, comunque sono quelli che creano errori.
6: Ma scusa, anche in Java
7: ci sono quelli che creano errori. Ma se fai l'immedia dei puntatori.
6: No, vabbè, aspetta, non sono i puntatori che creano errori.
7: Se fai l'immedia dei puntatori, se devi assegnare soltanto un puntatore da parte all'altra, che
2: puntatore. Stai facendo un'applicazione che deve fare qualcosa di puntatori.
7: Sì, però
2: rischi di sbagliare.
7: Se fai dei puntatori rischi di sbagliare, se fai solo copie di puntatori che sbagliano.
6: Lo so, ma dipende cosa intendi.

0: lavorisci. Sì, cioè, per il codice di Java ne scrivi un EC. E per un EC ne scrivi un terzo interno.
1: Questo è il primo. Ad esempio, Hello World, bello scritto.
0: Hello World, print Hello World, cioè.
2: C'è solo un problema, che in Perl è praticamente incomprensibile, tutto è un programma in Perl.
3: No, ma scusa, secondo me, queste discussioni, i flame, queste discussioni, secondo me sono così, un po' campaninari, perché non puoi dire che già è comprensibile, cioè non è comprensibile, dipende come lo scrivi, dipende di cosa e dipende come lo pensi.
0: Poi aspetta, è vero pure che Java ti obbliga a essere molto comprensibile, Perl ti invoglia a essere molto incomprensibile, questo è vero. Però poi schifo scrivere Java di merda.
3: Appunto, alla fine ho il linguaggio, e poi se parli italiano e inglese, se non sa l'inglese lo stesso non sa parlare inglese, ma non sa parlare l'altro. Te ne vai a fare in culo.
2: Lui mette d'accordo tutti. Che sì, io scriverò una bomba, dai. Da stasera scriverò un assembler PowerPC. No. Poi non potete non capire.
3: Basta. Invece procederò a pacciare Muse in binario.
4: Pacciami
3: direttamente.
4: Questo pacco.
3: In hotplug direttamente.
4: Hotplugami qua.
3: L'hotswap.
4: E cosa fai?
3: Prendo la cosa binario che... lo faccio con 0100. Ah, direttamente, poi lo rio. Direttamente.
4: Lui fa le patch di Muse con un editor binario.
0: Esatto.
4: Un editor binario. Però tipo binario tipo editor, hai uno stream di 0 e di 1 con un puntatore che scorre
3: a caso e io prendo 0
4: prendendo spazio trasformi l'1 in 0 o lo 0 in 1.
3: Esatto.
4: Frecce e spazi si usa questo. Bello questo editor. Dovrebbe fare concorrenza a Emacs. L'ora delle cazzate, sì. Ma nessuno di voi ha caffè? Maledizione.
0: Lobo.
4: A proposito,
2: se mi togliete dei coglioni mi stenderei pure, va. Non è che il tuo seminario che mi interessa.
4: Come ti stendo?
3: Possiamo aspettare
2: un momento. Mi stendo, voglio dormire, ti togli via dalle palle, non ti parlo di non mi capisci.
4: Vai a dormire, vai a fare
0: il mettiti lì.
3: Vai a dormire. E se devo diverso fare il
2: domani
3: ci sono alle 11 data alle entrate,
4: vai a fare il culo e dormi da un'altra parte.
2: Qualche coglione, il nostro presidente ha scelto una stanza dove ci entriamo in 4 o 5 computer e non c'erano 7 persone
4: finché non c'eri tu,
2: finché non c'ero io.
4: Sì, tu
2: l'hanno detto che hai scelto una stanza che era un quarto di questo. Me l'hanno detto,
4: ma tu non ci dovevi entrare.
2: Entravi soltanto tu,
3: sì. Esatto. Oddio, ci siamo in 15 contento.
2: Meno male che
4: c'è. Che froci, una banda di froci.
5: Ti stavo disturbando.
4: Sì, è una banda di froci. Dovete intervenire.
3: Puliamo il perimetro.
2: Guarda, io ringrazio Dio che ci ha dato Shining, che è l'unico che ti può annullare.
5: Ho contribuito anche
2: col mio soggetto. Io vivo che sto.
4: Sì, andiamocene sul tempo adesso. Siamo al dodicesimo piano. Compriamo un traliccio e una piattaforma. Non siamo abbastanza in alto.
2: No, però stavolta
4: sì, per coprire Marte.
2: Facciamo like in piena serva della
4: figlia, magari da sopra prendiamo qualche altro cibo.
0: Sì, ma magari da sopra devono scendere più a terra. Ah, tre piani su tre volte.
4: Esatto, col cazzo che ti muovevi. Mi inchiodavo le gambe alla sedia. Poi mi facevo portare come il Papa sulla sedia
3: con le gambe inchiodate.
2: Il Papa obeso.
4: Oddio. Dio Tesla. Ma allora potremmo andare tutti a dormire.
3: Tutto questo io me ne accorterei, mi trasferirò in un'altra stanza in cui c'è gente sveglia. Cazzo, ma mi piace.
0: Non ero convinto.
6: Poi verso le 5 e mezzo facciamo come a Vienna che facciamo partire.

0: un martello di morte al tuo computer.
1: Ma quando? Dien?
0: Non tu, tu non
2: ci ma Otola, ma mi manca Otola.
1: Meno male.
2: Mi manca.
1: Lì veramente avremmo
3: col materasso sulla porta.
4: 10 secondi.
3: 10 secondi. 1, 2, 10.
2: Ma questi poi due, se siamo scesi di sotto ci sta una precisione.
5: Dove?
2: Ah
5: sì, a parlare.
2: Non c'era, c'era una persona, non c'è caso, capisci, non mi deve essere portato.
5: Dai, ti metti qua come l'altra volta?
6: Io mi metto là.
2: Sì.
6: Sì, io mi metto qua.
2: Io pure mi rimetto lì.
4: Ma che è sta cosa?
2: Non ti interessa.
6: Lo sai che si rovina le amiche per il
3: battare le sedie.
2: Massimizzare lo spazio, compattare le sedie.
5: Compattare le sedie.
0: Io qua.
3: Minchia, l'unica.
2: Ok, possiamo usare il giubbotto che combatti due sempre un po' più sotto.
3: No, no, altro io questo.
2: Questa è di mia.
3: Questa è mia, che la uso.
2: Questo di mia.
0: Di cosa non lo so.
2: Iscla. E glielo mettiamo.
5: Questo è tuo e lo rimettiamo su mossi.
3: No, mettiamo. Deve messo qua sopra.
2: Allora mettiamo qua sopra.
0: Ok.
2: Questo è il mio e lo abbiamo da sotto. E Tom,
3: tu me lo abbiamo la tua sbagliata. Cazzo.
2: Da sotto, da sotto. Andiamo qua.
0: Questo è l'universo parallelo.
5: Per provare che tipo quello di questo tipo di volta è
0: guardare. E questo è il
3: mio. Ma io cosa era?
5: Infatti.
2: Cosa?
5: No, ok. Il workshop di questo dovevo fare con volare, perché ho fatto quello che ho fatto anche all'università. E ti dico, quando qua non l'ha fatto bene, dopo questo è il
2: mio. Ah, no,
5: dai,
2: tipo, sì, sì, sì. Te l'ho
5: messo
2: qua il
5: zaino. No, perché non ce lo
2: ricordavo. Questo
5: anche la tua.
2: Ma veramente non era questo. Era share code, non c'entrava un cazzo.
5: Beh, comunque lo stavo facendo col tuo posticino.
2: Oh, non mi pare scordare. Tu devi prendere la maglietta. Che ho pure pagato. Ah, io direi di cominciare a chiudere le finestre.
5: Sì, sì.
2: No, fate uscire un po' d'aria. Ora chiudiamo, ci infiliamo dentro sta cappella e fatto un culo. Sì.
3: Ma c'era qualcosa in notturna? No, sì.
0: Sanno che
5: io posso volare la finestra?
3: C'è una bestia che va da fare.
2: Si deve spingere il tavolo
3: più avanti. No, per me va benissimo.
2: E per me no.
3: Ah, ne.
5: Ah. Allora, sì, qua ci sono io.
3: Mi fanno il dopo che mi hai vicino a noi.
5: Io qua, cioè il mio bello spazietto.
3: Ma che cosa vuoi?
5: Boh.
3: Ma tu, ma tu non ti stai
5: andando? Intanto devo andare a usare questo capistero qua. Poi si vede.
2: Le due cazzo di scarpe allontanale, perché stanotte cazzo mi sono girato qualcosa che non no. Cioè due scarpe a due dita da
3: mio
2: nato.
3: Guarda, mia figlia che so per me.
2: Però Nirvana, dove sei?
5: Io cazzo tu.
2: Me posso mettere vicino alla faccia?
5: Io non la dei cupino sopra. Però qua sono una nascosta, mi ha troppo entusiasmato.
3: Minchia, pure io l'ho nascosta.
2: Vabbè. Anzi no, facciamo come faccio.
5: Ehi! Ehi!
2: Cazzo
3: è? Tipo molto bello.
2: Ah, c'è sta cacca con il mio. Vai a vedere, cosa del genere.
5: Oh,
2: mi sei minchia illegnabile, ti picchi.
5: Io mi ributo direttamente dalla finestra, non so prima. Io mi ributo. Ok, allora.
4: domani la facciamo.
7: Io domani mi fai una doccia, stai finendo io.
4: Sì, ma arrivo però. Non è pure.
8: E che cosa cambia con questa cosa?
4: Se mi sta finendo, vale.
3: Vabbè, ma fatti di me.
7: Sì, infatti, un po' di me.
3: Oggi io e Silvana abbiamo fatto gli affari con le magliette. I soldoni che giravano.
4: Vuoi sentire le mie
7: domande? Lo guardi bene. La rischio il workshop, ma questo non c'è una cosa. Io lo posso vedere, posso vedere via il campo di questo cattivo. Poi oggi c'è un buon iniziato alla tesi, no?
4: Del fuori.
3: Ah, ma diciamo che...
7: Minchia, la del lui telefono. Ah, vieni, ho qualche dolce, questi cose qui sono...
3: Faccio
7: lui telefono. Minchia, ora mi sono cambiato. Vabbè, arrivo, eh.
3: Vai. Tutto ho sparato, mi prendo un militare per c'è stato a bene. Silenzio si fa.
7: No, sei troppo silenzioso, fai un po' di casino, dai. Sei troppo silenzioso. Non sono abituato a vederti così. Tutta una.
0: What the bo?
3: Mi fa, ma che cazzo fai? Sei ancora sveglio?
0: Sì.
3: Io resterei. Non vado con l'uomo. Ma spesso che cazzo ha fatto?
7: Resta sveglio! Sono tanto po'!
3: Dio. Che cazzo ha fatto?
0: Dio.
3: È morto. Sì, ma sembra morto.
7: Perché cosa fa? Che cazzo devi fare? Vuoi che alzi?
0: Bravo, un altro, perché che devi fare?
7: La sugli!
3: Se uscisse una retta.
0: Che ballo, non ballo, tu dovresti finire la finita la vostra.
3: Se tu resti in piedi fino a domani mattina io mi alzo.
0: Io resterò in piedi fino a domani mattina.
3: La ninja! Poi cominciano a scattare di rumpate.
8: Tipo Webby.
0: Poi di mattina posso usare quanto cazzo vuoi.
8: Uso Webby, praticamente dico. Sbucato, panattiere, vado. Che chi si affondava già, che ho sbattato gli occhi. Ti senti il ciclista, ma chi sei tu che usiamo per la notte?
0: Nulla, capito?
8: Ma
0: l'onore, sai che l'onore, va di
8: dire.
0: sono rotto. Direi di cominciare qua a mandare il testo.

0: tutti caffè.
1: Troppo caffè.
0: Scendi nudo. Su.
1: Non c'è, vediamo che abbiamo qua.
0: Allora, prendiamo una busta e facciamo la mondella.
1: Prendiamo una busta e ti faccio il cocktail di sperma, così ti sta molto.
0: Oh, è stato di merda, è quella busta.
1: Minchia, stamattina vi si regalate tutte le Red Bull. Bastardi atroci.
0: Hanno questa busta, porco.
1: Che cazzo? Che cazzo?
0: Passo.

0: pennarello.
1: Grazie.
0: Trovi lo spot.
1: Io sono un po'.
0: Un pennarello.

Dobra posición.

0: been another one in front.
1: So, I think I'm guilty.
0: I think you're wrong. Aspetta che mi fai domenicare. Scriveranno. Stiamo dormendo. Accesso vietato al reddito.
2: Quando arriviamo in mezzo.

that.

0: vediamo un po' dopo. Ah, che ciao, mi sono arrabbiato.
1: Questo è il senso, sì, è il momento migliore per navigare, quando tutti sono trovati.

0: C'era domenica, c'è il sciopero del mondo, lunedì, non è
1: proprio che ci prendiamo con questa marmaglia di roba.
0: Guarda che si fa di questa cosa, entro in un canale, dico esisto. Allora un altro mi dice, esisti? Sei uno nuovo o hai cambiato nick? Ti faccio, sono uno nuovo da 20 anni, sono esistito 20 anni fa. No, non capisco, se sei uno nuovo non puoi essere da 20 anni. La segheria sta producendo un comodino, ragazzi.
2: Ci ha messo un po' a firma. Anche io devo dire. Quest'ora non sono molto perspicace. Scusa, ti metti un attimo con la schiena così? No, no, più verso, di, verso la schiena.
1: Perché lì siamo in quel
2: certo. Così, ok.
3: Se invece mi connessi a parte
1: la prima giorni dei giornieri per
3: fare. Io non l'ho ascoltato, io sono pietrata, ma sono
2: un uomo da dire.
1: Ci fai ascoltare dopo qualche minuto di registrazione con quello che ti chiede?
2: Non adesso.
0: No.
1: Da domani non
2: sarà. Schiavo, fai le copie di adesso.
3: Potrei citare, però...
0: ho detto una frase completamente insensata e le ho detto, ah, ora ho capito, ho storto.
4: Non la conosco.
0: Sono nuovo nel senso che sono arrivato 20 anni fa. Cosa vuol dire questa frase?
4: No,
0: e lei l'ha capito. Tu cosa ne parli?
3: Cioè,
0: tu?
2: Canale
0: Catania Barbie.
2: Catania Barbie?
0: Barbie, bruciante.
3: Cos'era?
2: Ma chi è sta gente?
0: Che cazzo ne sa? Io ho per tutti. Non sono ho per questo canale, ho. Non sono niente.
3: Come si cambia
0: tutto
3: per me? Fai alcune
0: dello stream.
3: Ah, sei bene il quanto è cresciuto fisicamente.
1: Prova dello stream.
3: Ah,
0: lo stream esiste. È andato tutto in loop.
3: Grazie.
2: l'orgoglio buddace.
4: L'orgoglio dietro.
0: Solo che questi parlano.
2: Non male perché?
0: Per l'appunto.
4: Non male per me che è un buddato.
1: Come? Io tu. Six, Claudio, cosa hai?
4: Andiamo.
2: Una
4: volta uno vuole fare
2: una cosa
4: seria, è arrivato Beguan.
2: Dov'è?
4: Contesto, non so
2: che
4: dire.
0: Porco Dio! Entra su Catania.
2: Sono tutti
0: qualcun altro.
2: Sì, sì, no,
0: non sarà con me. Qualcuno mai si è cagato a tosse.
3: Perché ti hai cagato a
5: è complicato, no?
2: No, ma la fai una bella.
5: Io so, voglio dire
2: per me. Ma se io vedo che tu fumi, io faccio una cosa di disastro, ti sborro sulle tonsille.
5: Ah, sì, dai, no, no, no, no, no, no, no,
2: di solito quando si dice no, c'è la botta che si scopre, però non si sa bene di
5: qua, no, sarà continuare.
0: Mi sa che si è chiappato un guado della situazione.
5: Sì,
2: ma chi?
5: L'altra,
2: che è l'altra?
5: Là è il piano, è il mio letto, dovevo trovare.
2: Io non ho capito.
0: Il suo ragazzo.
3: Il mio ragazzo, vai.
0: Chiudete tutto!
5: Ora posso chiudere questa finestra che cucina puzza il fumo, ora mentre quella del petrolio.
0: Chiudi. Cioè chiudi la porta.
2: Sei un cacacazzo. Cioè veramente. Sei un cacazzo. Ah? Ma io non ragazzo a prescindere.
5: Guarda.
0: Chiudi la porta, buongiorno, chiudi la porta, porco Dio. Chiudete la porta.
2: Stiamo andando a dormire.
0: Ma mamma è tornato?
2: No, ragazzo! Fuma fuori da qui. Ah no, no, fuori. Sì. Perché ci dobbiamo dormire. Bravo. Siamo contenti di ciò.
0: No, vai, ma così diretto.
5: Sì, fare piano, così non vedrai mai.
2: Ah? Non si sente.
5: Sì,
2: vedo. Abbiamo un fumatore. Uno fumatore. Sì, da dietro.
5: Sì, uno ok, lo sento subito.
2: Tu non
5: ci
2: vedrai, ma stavo pensando un
0: altro. Le sento calze a pennello.
5: Queste basi si dovrebbero segnare in un file.
2: Sono segnate nel file audio, non vi preoccupate.
5: Nel file audio.
2: Ah, prova? Sì.
6: John Howard. Sai cos'è? John Howard è un gioco semplice ma avvincente. John Howard. Se hai polso fermo, fai vedere di cosa sei capace. Dagli stessi ideatori della nave dei dannati, John Howard. Un prodotto Ecstasy International.
7: L'aspetta, tu lo scegli molto specificamente un mezzo con che esplorare o se uno...
8: Mm.
7: Sì, beh, sì, ma c'è. Sì, ti capisco, ma c'è. Sì, ma da una parte, cioè, non è che uno può dire una cosa e si trasforma magicamente. Cioè, magari uno si rende conto che vorrebbe che ci fosse più un'altra cosa e poi guarda e come arrivarci, no?
8: Lentissimo.
7: Ah, sì, volevo dire, cioè, per la finalità politica non vuol dire che tu porti la tecnologia ad altra gente, è che tu per tua curiosità ti scontri con altri desideri che sono simili ai tuoi, cioè affronti altri tipi di sperimentazione.
2: Sono partito. Introduciamo questa seconda parte delle nostre registrazioni di Radio Cybernet per l'Hackit Hackit 98. Qui con me c'è Voyager, che sostituisce Chiuz, il quale è in giro. E...
9: sì, caro Chiuz avrà deciso di darsi a una notte brava, continuando a scatenarsi sotto il palco dei nostri DJ, esatto. Peraltro pure bravi,
2: esatto,
9: si
2: sì.
9: Molto bene.
2: In questo momento c'è un rave in corso. E noi passiamo all'ascolto di questo materiale che abbiamo registrato con tantissime interessanti interviste al gruppo di Decoder, tante gente che adesso ascolterete.
9: Quindi cosa possiamo dire se non buon ascolto?
2: Esatto, buon ascolto.
10: Le fare della mamma
2: vado a fare un po' di domande in giro alla gente.
10: Sì, sì.

0: tutto molto divertente e bello.
1: Che te ne pare qua della situazione?
0: La situazione è... ci sono carrelli, persone, sigarette, un concerto, applausi, grazie.
1: Il microfono in distorsione. Devo cambiare le pile, non sta funzionando niente. Salgo su. Prova. Forse adesso va decisamente meglio. Ho cambiato le pile. Qui, non qui.
2: Buonasera. Buonasera.
1: E con noi bistecca.
2: Salve.
1: Andiamo? Andiamo? Fare in culo. E che ne so, fare in gomma.
0: Posso aprire un contatto?
1: Sì, sì. Contatto microfonico. Che c'è? Tutti che toccano questo microfono. Andiamo o no?
3: Porta qua questo cazzo di culo, dai.
1: Se io mi metto qua, mi porto.
3: Non fanno schiena.
0: Ti porto io.
1: Entra dentro, Cippo. Dai, entra il carrello, Dio buono.
0: Entra il carrello, così vuoto.
1: Devo fare l'intervista a gomma con carrello.
4: Ma fatemi portare il carrello vuoto.
1: Gomma con carrello, dai. Siamo venuti a comprare il materiale della Shake.
4: Vuoto.
1: Lo portiamo alla Shake. Sì, sì, prego.
4: Però poi lo paghi, la cassa
1: si paga tutto. È un po' pesante. Entra. Vai, portiamolo da gomma. Aiutami. Siamo qua in giro con un carrello.
3: Ma è interessante la cosa, è innovativa.
1: E qua c'è bistecca con noi.
3: È innovativo tutto.
1: Sì, e chiusa è un carrello della spesa e stiamo andando da gomma.
3: Penso bollatissimo all'essere lunga via accanto.
1: Infatti. Questo è il virtual chip che non osa proferire altro tipo di parole. Dici
3: che
1: qualcosa.
3: Brutti.
1: Ecco, ha detto.
3: Sembrano i giochini per l'estate.
1: I giochini per l'estate, for the estate. Cammina, stronzo.
3: Dai, vai. Cresce da far l'aspetta, andiamo, muoviti.
1: Dai, andiamo dagli shaker. Corri verso gli shaker.
4: Andiamo a fare la spesa
0: di opinioni.
1: Esatto, andiamo a fare la spesa di opinioni.
4: Invece di stare gente chiedere.
1: Che ore sono intanto? Oggi è sempre la prima giornata dell'Equit, sarà mezzanotte e mezza.
4: È già passata la prima giornata.
1: Sì, quindi siamo entrati nella seconda giornata dell'Equit e ho sentito un rumore pazzesco nel microfono. Semplicemente pazzesco. Ed eccoci in zona gomma. Eccoci in zona gomma. E andiamo a intervistare quelli della Shake. Vediamo un po'. Allora, un minimo di intervista per Radio Cybernet.
5: Ciao ragazzi.
1: Qui c'è gomma con noi. Com'è? Cosa te ne fare qua della situazione?
5: È bellissimo.
1: Bello,
5: è bellissimo.
1: Sta venendo bene, voglio dire.
5: Sì, sta venendo bene.
1: Cos'è? Uffo al popolo. Ah,
3: che la facciamo in video?
1: Astronauti autonomi.
3: Che la facciamo in video?
5: No, sono stanco. Sono fuso, non capisco un cazzo.
1: No, vabbè, giusto così allora.
5: Ragazzi, sono fuso, non capisco più un cazzo.
1: Non sei solo, dai.
3: Un momento in cui rende in bene.
1: Avete il materiale qua e basta. Io sono fuso, non so cosa dire. Qua mi stanno riprendendo in video. Tu vuoi fare
4: l'altra faccia di Cybernet.
1: L'altra faccia di Cybernet. E basta, io c'ho contatti qua.
5: Ah, domani ne facciamo una serie.
1: Sì, domani faremo un'intervista seria, questa è una roba un po' improvvisata per adesso. Vediamo se Uriele sia. Sì, ma sopra, uno piano. E questo magari mettilo qua perché vuole comprare le cose. Vediamo Uriele VLSI se mi dice qualche cosa.
6: Andiamo in 7 cassette.
1: Siamo qua con un VL6, se vuole dire qualcosa per Radio Cybernet.
6: Cazzo, fai una domanda precisa, sono già cotto.
1: Ti piace la situazione qui?
6: Che bella, perché
1: sì. Dove dormite, per curiosità? Da qualche parte?
6: Dal benzinaio, il benzinaio di Marte.
1: Ah, sì.
6: Si ospita su un asteroide.
1: Noi facciamo questa intervista col carrello, è una cosa innovativa per Radio Cybernet.
6: Non cambio il mio detersivo, mi tengo il mio.
1: Sì, fantastico, benissimo. E con questo andiamo in sala navigazione.
0: Okay. Mi raccomando, la fraghetta spesa di opinioni che è fondamentale.
1: Abbiamo qui Noaria, la traduttrice croata, che ci aiuterà con le traduzioni perché c'è gente dall'Olanda, dalla Spagna, dall'America, dagli Stati Uniti.

0: Grazie, appunto.
1: Esatto.
0: Giustamente.
1: Tu traduci? Io non capisco niente di queste cose.
0: Che lingua parla?
1: Credo che vive in Olanda, parla in inglese comunque.
0: Ah, grazie. Ho acquistato un cavo telefonico.
1: Ah, cavo telefonico, interessante. Noi stiamo girando in sala navigazione.
2: Intervistiamo qualcuno a caso.
1: In realtà non stiamo intervistando nessuno.
0: Giovani
1: navigatori della rete.
2: Un giovane.
1: Cosa ne pensate voi di tutto questo?
2: È una bella cosa.
3: Ma la rete, come intesa? Come rete o come
1: rete da pesca? O cioè voi siete i pesci
3: globale.
1: O i pescatori in questa rete?
2: Domanda orribile, eh?
1: Domanda pessima.
2: Facci al duro.
1: Su che canale siete qua?
2: Stucco,
1: il canale adesivo.
3: Mi raccomando, pubblicità a Stucco.
1: Canale Stucco, allora collegavati sul canale Stucco.
2: Ma chi è che ha fatto l'altro Stucco?
1: Sembriamo la Jalapas dei poveri.
3: Ma anche peggio direi.
1: Va bene così. Canale Stucco, bellissimo. C'è un vaffanculo scritto sullo schermo.
2: La cosa significativo.
1: Ci riempie di felicità. No. Quindi noi adesso andiamo a intervistare un'amica mia, Cécile Landman. Cécile Landman, giornalista, credo, con noi qui. Vuoi dire qualcosa per Radio Cybernet?
4: Se tu credi che io sono giornalista, va...
1: non so,
4: spero che va bene.
1: Dovresti intervistarmi tu, allora.
4: Io... Allora, tu chi sei?
1: Asbesto.
4: Quanti anni hai?
1: 29.
4: Cosa fai nella vita?
1: Faccio queste cose qua.
4: E cosa sono queste cose qua?
1: Ma siamo qua con questi computer, come i matti.
4: E come sono questi computer?
1: Squadrati, rettangolari, con il monitor, la tastiera.
4: E poi quando una donna ha le mestruazioni c'è la possibilità di andare a un bagno decente?
1: C'è? Cioè, mi stai domandando?
4: Sì.
1: Sinceramente non lo so.
4: Ah.
1: È un grave problema.
4: Io sì, questa possibilità non c'è.
1: Ah, non c'è.
4: Però dato il fatto che non ho le mestruazioni, questa volta va pure bene.
1: Va benissimo allora. Chi è questa gente?
4: Va bene l'intervista?
1: Sì, direi che va benissimo.
4: Queste sono gente del mio bel paese piatto,
1: cioè?
4: Come cantava Jacques Brel, Mon Platai, e sono gente molto alta. Sono quasi tutti biondi, a parte questo cinese, giapponese, non si è capito, però pure lui è un po' biondo. E comunque... Le ragazze sono rosse, come hai capito, anche questo.
1: Capisco.
4: E poi, nome codice, vuol dire access for all, che vuol dire accesso per tutti. E poi chiedi cosa vuoi chiedere.
1: Beh, non so cosa chiedere, sinceramente. Sono molto fuori in questo
4: cosa
1: momento.
4: Chiedere. Perché?
1: Perché sono distrutto.
4: Perché tu sei distrutto? Perché sei distrutto?
1: Stanco.
4: Stanco?
1: Sonno.
5: Hai detto che è bello.
4: Perché non hai dormito?
1: Dormito poco.
4: Hai dormito poco?
1: Un viaggio tragico e poi...
4: Come sei arrivato qua?
1: Col treno, 14 ore di treno.
4: Con... non ci sono... di alta velocità?
1: No.
4: Dal sud?
1: Bassa velocità.
4: Bassa velocità. Niente velocità. E... cosa vorresti sapere?
1: Ma, non lo so. Cosa ve ne pare qua? Mi sembra che stia andando bene l'evento.
4: Io non so se sta bene, sta andando bene l'evento, non so cosa sono immaginati gli organizzatori.
1: Gli organizzatori sono abbastanza contenti, devo dire.
4: Sì?
1: Sì. A parte qualche problemino, ma insomma.
4: Vabbè,
1: per essere la prima cosa che si organizza, va bene.
4: Ah, questa è una maglietta, support the first. Support First Hackers Conference. Però era anche l'unica maglietta che c'era. Non c'era.
1: Cosa fate di bello qua? Cosa stanno facendo? Questo è il microfono, li costruisco posta.
4: Cosa stanno facendo? Chiedi un po', ma tu parli in inglese?
1: Ma non molto, perché non so cosa dire adesso in questo momento.
4: Ma chiedi qualcosa, così si fa. Cosa fai? Cosa hai doing? Qua?
1: Così quasi.
4: Prova?
1: Proviamo. Hi. What are you doing? Sending a radio cybernet, radio on the internet.
6: Oh, I'm just sending email. Mm. Nothing spectacular.
1: What do you think about that?
6: What?
1: What do you think about the meeting?
6: You like it? So far, a lot of the people don't seem to be. I think it's a mixed crowd.
1: Mm.
6: Not all the people here are into the hacker scene or into. Lots of people here just come here to drink and have a nice chat.
1: Mm-hmm. Yes.
6: And that's nice. That's okay. I didn't know what to expect, so anything is good.
1: Mm-hmm.
6: I was part of Hacking at the End of the Universe and Hacking in Progress.
1: Yes,
6: I know. In Holland. So that was something different.
1: Here. This is the first time we organized this. So it's a sort of beta testing.
6: And also I think a lot of people don't speak English.
1: Mm-hmm.
6: I noticed, which I think is a shame, because yes, you do. But I met quite some people who didn't speak English, and
1: mm-hmm.
6: I don't blame them, because well, I'm in Italy and I should probably speak Italian, but it would help if they would speak English.
1: Yes.
6: I mean, and with the mingling and the intercommunication and that sort of stuff.
1: It's difficult.
6: Yeah.
1: Okay. For now, thank you.
6: Okay, bye.
7: I'm going to mirror it. I'm going to mirror the site in English.
6: What?
7: I'm going to mirror the site in English.
6: Oh, cool. What you could do, if you want a quick translation, you choose Babelfish.
7: Yes, but with the names, it just won't work. Somebody has to type it.
6: Right, okay.
7: I've done it before.
6: Okay.
7: But we're going to mirror it in English. I want to mirror. I want to mirror what yours on ours and ours on yours.
1: Ah, maybe interesting.
7: Yes.
1: Mm-hmm.
7: No problem.
1: Okay. We will do.
7: And Chris said that he would do the translation. So we have English and Italian.
1: That's great. Okay, for the site of the meeting and the radio cyber.
7: And ongoing as well. As, yeah. All
1: okay.
7: Of it. Yeah.
1: We talk about this tomorrow.
7: Yes, no,
1: in the morning or I'm dead.
0: Però vogliono essere intervistati, quindi direi che
1: l'intervisto chi siete? Già passati?
0: Non ci provate.
1: Grazie allora per l'intervista.
0: No, a lei cosa da dire?
1: Chi sei?
0: Una ragazza che si diletta con Linux.
1: Ah, sì? Chi sei? Ci conosciamo in rete?
8: La Wendy sono.
1: Non lo so.
8: No.
1: Sono sbesta con me.
8: Aspetta. Però facciamo la radio.
1: Lo sai bene, sono qua apposta per l'intervista.
8: Ci sono dei problemi con Real Audio.
1: E lui è il gestore del server del Real Audio.
3: Assolutamente non.
8: Dov'è? Errore 14.
1: Errore 14 perché avete il player vecchio. Dovete prendere la nuova versione del player, suppongo.
8: Ho capito. Va bene.
3: Ma perché hai deciso di utilizzare Linux invece di Windows? È una domanda intelligente, la sembrerebbe stupida, ma.
8: Ti dirò perché. Allora, all'università devo utilizzare Unix, quindi sistemi operativi, cose del genere, voglio esplorare nuovi sistemi operativi e poi comunque vi dà soddisfazioni, perché comunque posso interagire.
3: Il plug and play è migliore.
8: No.
3: Beh, una domanda tra bocchetto questa.
8: No, non è migliore, il plug and play è Windows.
3: Sto
1: registrando tutto a tappeto.
8: Mi stai cercando di.
3: Ho cercato di fare una domanda tra bocchetto. Ho voluto metterti la prova per vedere la tua preparazione.
8: Ecco, almeno quello.
3: Fai una domanda e poi?
1: Come stai?
8: Bene, molto bene.
1: Grazie.
8: Molto bello. C'è un po' caldo. Però comunque si sta bene, c'è un bel ambiente, la gente
1: bene.
8: Troppo simpatica.
3: Ci sono dei ragazzi troppo figli.
8: Oddio.
3: Altra domanda.
7: Intelligenti.
1: E qui,
3: ragazzi,
1: nervo scoperto.
3: Ragazzi, intelligenti.
7: Seri.
8: Simpatici.
7: Seri.
8: Caruccio.
3: È difficile trovare.
8: Vabbè.
1: Bravo ragazzo.
7: Contenta. Gode.
1: E dopo aver toccato questa serie di nervi scoperti andiamo a cercare qualcun altro.
3: No, basta.
1: No, allora basta. Andiamo di qua.
7: Andiamo di là.
1: Venite. Skyna, cosa stai facendo?
9: Perché?
1: Per Radio Cybernet.
9: Meglio che non lo dica per radio.
1: Ciò è male. No, no, parla pure.
9: No, sto facendo andare sta merda di portatile che l'ho recitato per la 20ª volta, tutto lì.
1: Va bene.
9: Niente di...
1: Sei stanco?
9: Sì, basta ormai.
1: Si vede.
10: Questo ti ho firmato la chiave PGP.
1: Eh?
10: Ho firmato la chiave PGP anche se non ti sei presentato.
1: Ma c'è stato già il party, era l'una di notte.
10: Sono le 2:05.
1: No.
10: Sei il meno sentificato
8: di tutto. Un momento
1: tristezza. No. Ho dimenticato il party. Dai, Itoci, non mi rompere i coglioni.
8: Vabbè, io direi di cosa dire.
1: No, ma dov'è Zeus?
8: Non lo so. Questi individui che guardano, questi individui che fissano un monitor.
1: Già, ci sono queste persone che fissano un monitor.
3: Tutte queste persone che stanno godendo queste immagini.
1: Cosa state facendo qua? Intervista per Radio Cybernet,
3: no.
1: Radio...
3: Ah no, si fa due, no, figure. Due immagini subliminali.
1: Fantastico.
10: Queste immagini
8: possiamo che... guardare un momento con voi, possiamo unirci?
3: Dai, unite.
10: Abbiamo idea o se
8: no. Così, adesso
3: lo è... cos'è droga digitale?
1: Questo è lo schermo di KDE.
3: Come funziona?
1: Beh, giriamo di là.
8: Vediamo.
1: Ah, Zeus, è lì Zeus. Ma Cristo, mi sono perso il casing in party, non è possibile. Ma voi non mi siete venuti a cercare per il party?
11: Certo!
1: Ma io ero là!
12: A luna, dai!
1: Eh? A luna, ma io sono senza orologio, io pensavo che erano le 11:30 adesso. Ho detto, dai, ma come, il casing in party?
8: Perdonato, caldo.
1: Allora...
8: calza. Le cuffie le potete mettere.
1: No, mi metto la calza così.
8: Non va bene
3: con gli
1: altri colori? No, no. Va bene?
8: Asbesto si è appena infilato una calza nel posto sbagliato, però sta molto bene.
1: Devo leggere tutto questo?
8: Sì.
1: Cosa devo leggere?
11: Non devi
1: dire la memoria, perché
11: c'è che...
1: E dove sono i miei altri? Sì, qua, sì, ho visto.
3: Oh, lui.
1: Non lo premere troppo, eh?
8: No.
1: Devi andare?
8: Devo abbandonare un momento il campo.
1: Ok, ok. Ripeti, scusa?
12: Sì, sì.
1: Dai, che c'ho la cuffia che mi fa rientro in cuffia, non capisco un cazzo.
12: Okay.
1: E questo è il casing in party in diretta.
12: Leggere il tuo...
1: E leggilo.
8: Tu.
1: Ma tu hai già nominato il mio nome?
12: Sì.
1: Mi hai già proferito parole. Fratelli, io sono Asbesto Molesto. E la mia KD è A3A059D. Cosa devo leggere di altro? Tutto? La fingerprint è 4AFACC5B4E2-3E74441518-690BF691D5.
12: È lui?
1: Sì, sì, è lui. Me la ricordo anche. Sembra strano. 95-12-28. Tre giorni dopo il sequestro. Ho fatto sta chiave. Oddio. E la birra da bere?
12: È già finita.
1: Forse è meglio così.
3: C'era un barilotto qua, ma purtroppo...
12: Se vuoi, la birra, il bar... Adesso arriverà.
1: State aspettando altra gente?
12: Veramente...
8: Una decina.
1: Forse è ancora troppo presto, come orario. Interrompo, il troppo presto.
3: Sapresti fare
9: anche a me.
1: Posso darti il circuito?
3: Sapresti fare anche le cimici.
1: Ah? Le cimici? No, lì quello ci vuole un trasmettitore.
9: Senti le storie che dicono.
1: Sì, sento qua.
9: Mi fai sentire un attimo?
1: Sì, solo che c'è un canale che non funziona bene. Hello? Salve.
13: Dai.
1: Sì, si sente bene. Da dove vieni tu?
13: Pazzesco.
1: Dove sei? Di qua?
13: Vivo a Firenze, ma sono tedesco.
1: Ah. Beh, non lo so. Si sente bene, eh? Sì, sensibilità.
13: Poi anche le recitazioni vengono...
1: Le recitazioni vengono perfette, sì.
13: Tu le metti così in onda?
1: Sì. Taglio le parti
13: vuote, certo.
1: Metto qualche stronzatina di suoni, non so, così. Poi le metto così, sì. Le comprimo in real audio e si ascoltano in real audio. Sì, con real audio.
13: Dopo lavori sopra col computer?
1: Sì, sì, sì.
13: Con che cosa? Con SoundForce?
1: No, uso Cool Edit.
13: Cool Edit?
1: Semplice, sì. Purtroppo non sono riuscito a trovare un software sotto Linux che mi permetta di fare queste cose.
13: Cool Edit si paga o...?
1: Per usare Windows. È uno shareware, si può craccare.
13: Cool Edit?
1: Sì, sì. Anche SoundForce non prende bene, però non lo so usare molto, quindi...
13: E tu lavori sempre sul formato Real Audio?
1: Sì, sì.
13: Che non prende così troppo spazio come i Wave, perché io stavo cominciando per fare queste cose, lavorando per la radio. E stavo cominciando con Wave, non ti sento proprio,
1: infatti ho un campionamento,
13: ti riempia la
1: ho fatto un nastro di 90 minuti, sono 260 mega, devo lavorarci un po', comprimerlo e poi lo mettiamo su stanotte, penso. E questo è un altro nastro ancora che stiamo facendo. Tu sei in rete, voglio dire?
13: Vabbè, io...
1: Non ci conosciamo, non lo so.
13: No, io faccio qui a Firenze delle cose per Contro Radio, per Nuova Radio.
1: La radio vera, quindi.
13: Sì, più o meno sì. E siccome lì alla radio impianto non c'è, né a Contro Radio né a Nuova Radio, allora tutte le cose devi preoccupare te.
1: O costruire.
13: Non fai a cazzo.
1: No, se ti serve io ti scrivo lo schema elettrico di come si costruisce. Tra l'altro queste capsuline a comprarle costano 3.000-4.000 lire, anche di meno, nei negozi elettronici.
13: Come si fa? Tu dove stai?
1: Io sto qua sopra al primo piano, alla palazzina.
13: In questi giorni ora?
1: Sì, sì, sì, fino alla fine. Quindi ci vediamo comunque.
13: Facciamo così, io passo domani.
1: Vieni a trovare, vediamo un po', facciamo vedere un po'
13: bello.
1: Come lavoriamo.
14: Hai fatto anche questo per agganciarlo?
1: Sì, sì.
14: Perfezionista.
1: Però non lo uso mai.
13: E tu lavori per?
1: In che senso?
13: Fai l'intervista per...
1: Per questa radio, Radio Cybernet.
13: Cybernet,
1: sì,
13: è una cosa che mettete direttamente in internet?
1: Sì,
13: o?
1: Sì, solo su internet. È una cosa...
13: Via Real Audio, sì.
1: Sì, sì, sì. Abbiamo un sito con delle vecchie puntate che abbiamo fatto mesi fa. E poi non abbiamo un palinsesto, facciamo le cose quando ci va, quando è il caso. Facevamo un notiziario con notizie prese dalla rete, pubblicità inventate, queste cose qua. E poi dicevamo agli ascoltatori di produrre loro del materiale e mandarci.
13: E funziona?
1: Poco, però.
13: Perché finora la gente non era roba per produrre.
1: Ci hanno mandato dei radioracconti, cose così, delle pubblicità, poi le interviste telefoniche, dicevamo.
13: Dai, domani
1: sì, sì,
13: per forza.
1: Sì,
13: tu ti chiami?
1: Asbesto, Gabriele.
13: Gabriele.
1: Asbesto è il mio nickname.
13: Sono Dior.
1: Eh?
13: Dior. Sarebbe Giorgio in italiano.
1: Ah, ok.
13: Domani.
1: Ciao. Ciao, Gabriele. In realtà questo non è un microfono.
14: Una bomba.
1: È una bomba, è un succhia pensieri, è uno sniffer cerebrale. Uno sniff. Vi sniffa le password dal cranio.
15: Senti, sta TV pirata.
1: Cosa?
15: Sta TV pirata.
1: Questa TV pirata?
15: Che TV pirata?
1: Questa,
15: guarda
1: la
15: TV pirata.
1: C'è la TV pirata. Che cazzo? Non ti sento, scusami. Stoppola e interrompo. No, è anche... Sai, Fausto, di qualcosa. Fausto Saporito con noi su Radio Cyber. Aspetta che vedo se c'è il tono in cuffia, non ci sente niente. Ah, sì, si sente. Allora, Fausto Saporito è qui con noi.
16: Ma io...
1: Sono... Ti piace qua?
16: Ma sì, sono arrivato da poco, però, insomma...
1: Che ne pare?
16: Da quello che ho visto, bella cosa. Si vedrà domani, vedrò domani con un po' più di caldo, almeno dalla mattina,
1: anche.
16: Con la luce.
1: Ci sarà un caldo pazzesco.
16: Immagino.
1: Tu dormi qua da qualche parte?
16: No, penso di andare a dormire da posto di mare.
1: Ah, bene, meglio così, penso... qua sono tentare classe con colli. C'è caldo, sì, infatti.
16: Domani vedremo il seminario sul TV6 come andrà.
1: Ah, ma che ora è?
16: Dalle 14 alle 16.
1: No, ho capito.
16: E ma non credo...
1: Non si è preparato niente, non lo so.
16: Infatti, penso che dovrò fare tutto io. Vabbè, comunque, vedremo.
1: Vabbè, dai. Boh, io sto salendo su. Sei stato a vedere Radio Cybernet,
16: sì.
1: Come siamo messi?
16: Ma domani voglio fare un giro con molto
1: più tardi. Va bene, sì, più riposato. Vediamo, dai.
15: Vengo da Roma direttamente, guarda, su.
1: Vabbè, ciao. Vediamo di fare un giro di qua. Oh, ma io vedo il Valdos, il Tricheco. Qui stanno intervistando gli Otomo Yoshida, o sbaglio?
17: Sì.
1: Chi sono costoro?
17: Ah, just a problem. Maybe I have too much experience. So I couldn't say just that to me, see me, maybe.
1: Questi sono il gruppo che ha suonato poc'anzi. È finito il concerto.
17: Sì, sì. I'm a crazy big fan of new music, always, from 70. Especially Japanese underground music makes me a lot of influence. Maybe I'm just a...
1: Sono giapponesi.
17: This kind of old new music stuff, maybe.
18: And of no copyright.
17: What? Sorry, say again.
18: What do you think about telematic conspiracy, like hackers, and about copyright? Yeah.
17: About copyright? Oh my God! That's a difficult question. Maybe already you know the answer. always problem. I'm not against copyright.
1: La ragazza di Lucio è giapponese e potrebbe fare delle traduzioni per noi, eh? Non vuoi?
19: Sì, però loro posso parlare inglese, quindi.
1: Ah, quindi non vuoi.
19: No, no, no,
1: non
19: no.
1: Vuoi. Lucio, vuoi dire qualcosa tu? Come va? Ti piace questa zona? Lucio Tomarche con noi, giornalista di Chiava Fama.
20: Come va?
1: Tu che alias usi? Non mi ricordo più. Shining.
20: What are shining this?
1: Shining, ok. Allora, la Thai Paraflu?
20: Shining.
1: Cosa stai dicendo prima?
20: Ci ho detto buonasera prima, adesso ho detto io sono Shining. Poi che cazzo vuoi sapere?
1: Che ne so, ti piace qui? Ti sta piacendo?
20: No, genki da yo.
1: Cosa mi ha detto?
19: Sto bene, Lucia,
1: Bene. Quindi ti piace molto. Abbiamo capito.
20: Domo.
1: Va bene. È andato via, qua stanno riprendendo tutti gli Otomo Yoshida. Un pezzo di intervista al volo che prendiamo, ma tanto non serviranno a niente. Voglio vedere cosa c'è qua. Qua c'è un panchetto, realizziamoci di nome e di audio. E io sono venuto qua a intervistare un po' di gente qua, è Radio Cybernet, su internet.
21: Oh, ciao.
1: Come va?
21: Va bene, siamo...
1: Chi siete?
21: Siamo...
1: Non siete solo in rete voi?
21: No, non siamo in rete, noi stiamo facendo un'altra cosa, stiamo distribuendo il software a chi non se lo può permettere.
1: Molto interessante, devo dire.
21: Con prezzi molto politici, veramente ridicoli.
1: Sì, sì, tipo?
21: Tipo 10.000 lire,
1: ma come?
21: Qualsiasi cosa.
1: Ho capito.
21: Anche compilation di più programmi.
1: Sì.
21: L'architettura non potrà mai permettersi di comprare un'autocad.
1: Esatto.
21: Quindi un prezzo simbolico si può dare un'autocad a chiunque.
1: Io invece sul mio sito ho messo su del Juarez interessantissimo,
21: sì.
1: Windows 1.03, AutoCAD 1.40 che sta su un disco da 360 e cose di questo tipo, i BMDOS 2.0,
21: no,
1: roba della preistoria.
21: Ah, la dinosauro.
1: Cioè un Olivetti DOS 1.30, qualcosa del genere.
21: Anche roba da scambiare?
1: No, io uso Linux, quindi non...
21: Ah, ok.
1: Uso Windows solo per lo scanner e per lavorare con l'audio. Va bene.
21: Ok.
1: Volete dire qualcosa che vi piace qua, voglio dire?
21: Ah, sì, ok.
1: Secondo voi è venuto bene?
21: Sì.
1: No, ma domani sera...
22: Stasera i giapponesi sono stati allucinanti.
1: Io non ho potuto vedere, ero distrutto la stanchezza.
22: Allucinanti, veramente.
1: No, domani ma sera che tipo di genere facevano?
22: Ma è un noise assurdo, minimale... Tipo si mettevano lì con il vinile, lo schiantavano sopra con il riverbero assurdo.
1: Ho capito, vado a fargli qualche domanda.
22: Vai, ciao.
1: Siamo qui con gli Otomo Yoshida. Hello, can you tell me something? We are already on the internet.
21: Ok, another interview.
23: Is it microphone?
2: This is a live?
1: I build it.
2: The live internet radio?
1: No, it's not live. I'm recording with the tape and
2: then
1: I put on the internet.
2: great.
1: Do you like here?
2: Oh, yeah.
1: And are you making a tour in Italy?
2: Yes.
1: With other dates?
2: Yes, today is the first day.
1: The first day?
2: Yeah, in Italy. Mm,
1: great. And after?
2: Yeah, after Locamoris. Locamoris.
1: No, not so.
2: Maybe very south.
1: South Italy. Sicilia.
2: Not Sicilia.
1: I'm from Sicilia.
2: Oh, really? I think in the mountainside, Locamoris, a small town, I think.
1: I'm sorry because I haven't seen the concert. I'm really sorry, but I was dead.
2: No problem. And,
1: I listened something because we are here.
2: Oh yeah.
1: And so, what kind of music do you make?
2: Just rubbish, noise. I don't know. But
1: the only group from Japan that I know was I don't remember. A noise group from Japan.
2: Meritzbau?
1: Eh?
2: Meritzbau? No. Ground Zero?
1: No.
2: Ruin?
1: No.
2: Deni Geva?
1: Yes.
2: Oh.
1: And another, but I don't
2: remember. I know.
1: Really, really weird music. Weird. Please change.
2: She.
1: No. Gero Geri Geri.
2: Ah, Gero Geri Geri Geri.
1: I have a tape.
2: Oh, yeah.
1: A rare tape because I can't find any disc and nothing about it.
4: You know Space Trickles?
2: Oh, yeah. I know very, yeah.
4: You know if they are playing in Italy?
2: I don't know. I think they stopped. I think they already stopped. I'm not sure, but I didn't hear last 1 year.
4: Where they live?
2: Tokyo.
1: Okay, thank you. I'm going to work on this.
2: Okay. Welcome.
1: Sure. Do you live here?
2: No, some friends.
1: That's better because there are enormous flies.
2: Oh, yeah.
1: See you. Bene, abbiamo intervistato Yotomo Oshide, che non so neanche pronunciare. Sì? Beh, salgo su. Ciao.
4: Ma che radio è?
1: Radio Cybernet, trasmettiamo su internet. Solo su internet. Facciamo una codifica e la mandiamo.
4: Ciao.
1: Bene, abbiamo compiuto anche oggi il nostro dovere di reporter. Sono veramente stanco, non capisco una fava. Sto per salire le scale. Ecco, qua c'è una TV che trasmette Boycott TV. Adesso vediamo chi ci sarà dentro. Probabilmente ci sarà Roberto Escudero di Nodo 50, un'organizzazione spagnola che è venuta qui. Uè! Saludos! Come va?
5: Comunicazione!
1: Come va? Come va?
5: Sto che 27 megahertz.
1: 27? Sì.
5: Totalmente pirata.
1: No, pirata.
5: No, 27 es para hacer cualquier cosa.
1: Ah, sí.
5: Que estoy contigo, a ver, buscando esto.
1: Ah, sí.
5: You cannot compile, so I have the binary.
1: We need a library for this, I think. Because I launched the SQL shell, I get it from Leandro, but can't load library.
5: I don't know.
1: And something.
5: Wait. Another one, please.
1: Stiamo configurando le cose, per adesso interrompo la trasmissione. Ah, funziona. Eccoci qua. Ci siamo appena svegliati. Appena. Oggi è il secondo giorno?
5: Sì.
1: Sì.
5: Secondo giorno.
4: Inizio il secondo giorno.
1: Inizio il secondo giorno. Per noi alla fine siamo distrutti dal sonno. Andiamo a fare questa intervista a Freud. Muovi. Vede la giornalista di Panorama che dice, ma lei è un hacker? Scusi, ma lei è un hacker?
23: Ciao Gabriele.
5: Aspetta,
23: stai facendo le...
1: Sì, io volevo parlare con te.
5: Sì?
1: Sì, visto che sei...
20: No, stamattina abbiamo visto il banderino.
0: Hai visto che stiamo...
3: Spiegaci un attimino...
0: Come ho fatto?
20: No, come hai fatto no,
1: anche
20: però.
1: Come hai fatto?
0: Ve lo spiego dopo il seminario sulla...
6: Andando via la...
1: Andando via? Allora ci hai boicottato l'intervista.
0: Me la sto cominciando a tirare.
20: Non la faremo mai più, quindi.
0: No, niente,
1: c'era, pagheremo allora.
0: C'erano dei tag ridicoli e infatti già ho pensato al consiglio assist admin che risolvesse dei bug ridicoli sul server. Sì, ridicoli non erano documentati ma erano ridicoli.
1: Fanno ridere molto.
20: È vero hacking, quello costruttivo.
0: Esatto, quello costruttivo. Brava. Io avverto sempre che mi inserito il sistema. Quando acquisito il treno se mi servono.
1: Okay. Quindi avverti, sì, attenzione. Ti ho cancellato.
20: Shutdown in progress.
0: No, dai, quando mai cancello?
20: Lo so,
0: al massimo ci lascio qualche progress in background.
1: Qualche salutino e basta.
0: Qualche snipperino, qualche lucchettino, queste cose qui.
1: A posto, chi devo salutare? Questo è uno snipper, io lo appoggio
0: questo
1: qua, su tutte le passo direttamente dal cervello.
0: Vabbè, io saluto tutta la scena underground.
1: Non è un microfono.
0: E che cos'è?
1: È uno snipper,
0: ma è passo. Troppo bellino, ma
1: cerebrale.
0: L'hai fatto tu.
1: È un cerebro snipper.
0: Va bene, ci vediamo più tardi.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. Che famo? Okay. Siamo rimasti qua come degli idioti.
20: Intervistiamo
1: la giornalista di Panorama.
6: Spiegami cos'è sta cosa.
1: Questo è un microfono costruito
6: da te?
1: Sì.
0: A me servono per lavoro.
1: Niente di particolare.
6: No, ma da quando vuoi, come hai fatto? Scusa, quando vuoi?
1: No, le pile alimentano un circuito che sta qui dentro che alimenta questa capsula. Io ho studiato elettronica, quindi per me questo è il pane.
20: Il microfono non origine.
1: Il microfono si trova nei negozi, costa 2000 lire.
20: Quindi?
1: Basta.
20: Buona
1: camicia a tutti, come dire.
6: Stasera la radio come va?
1: Ebbene, ieri alle 5 e mezza del mattino abbiamo finito di montare la prima puntata. Però non è ancora.
20: Bisogna ancora finire di mandare su tutto, mettere i link, in modo che la gente poi possa ascoltare.
6: Allora oggi si sente?
20: Sì, dovrebbe essere
1: tra poco. Già metto poco le pagine. Il link, ma tutto qua.
20: Metteremo una pagina con il link dell'audio e un'espressione di quello che è stato.
7: Ti avevo offerto un passaggio, potevi rispondere.
1: Quando? Dove?
7: Da Bari.
1: Ah, sei tu! Come va? No, ma forse era più lungo il viaggio per arrivare a Bari che per venire qua direttamente.
7: No, lo immaginavo.
1: Tu sei?
7: Gaetano.
1: Ma
7: Gatto?
1: Nickname?
7: Gatto.
1: Gatto. Gatto Barbieri.
7: Bari, Infosfera.
1: Regista.
7: Ah. Ci siamo conosciuti a Pescara.
1: Esatto, mi sto ricordando. Ho anche filmati di Pescara, mi ricordo di te.
7: Magari potrei fare una video. Dovrei fare una copia.
1: Sì, dovrei fare le copie, ma non l'ho fatto. Sono distrutto, ho dormito pochissimo. È una stanza dove abbiamo i computer.
6: Senti, ma ieri sera è andato avanti a lungo il dibattito di Giro nella rete, tu c'eri?
1: No, non c'ero.
6: Non c'eri?
1: Neanch'io. Purtroppo no.
20: Dove eri?
1: In giro.
6: Però c'era tanta gente che era venuta del centro sociale ieri sera qua.
20: Ieri c'era moltissima gente.
1: Sì, ieri
20: anche, concerto, anche moltissimi che non erano interessati all'evento.
6: Infatti quando sono passata verso 11 e mezza, poi mi diceva Arturo che c'erano anche quattro poliziotti in borghese.
7: Solo quattro.
1: Mi aspettavano
7: di più queste
20: cose. No, beh, forse c'erano dei sospetti su alcune persone che potevano.
7: A me dopo
6: questa. Ci siamo presi con la videocamera e poi dopo se ne sono andati.
7: Dopo due settimane che avevo la questura a casa per sapere perché avevo preso la targa della macchina.
1: Per sapere cosa?
7: Se la macchina era di chi era la proprietà, sapete, era la macchina di mio padre.
1: Vabbè.
20: Comunque una bella occasione per farci la foto a tutti.
1: Sì, sì.
6: Tu dove sei?
20: Asti?
6: Sì. Ma tu sei Cubes?
20: Sì.
6: Il tuo amico.
20: Amico,
1: amico.
20: Oddio,
6: amico. Ma tu cosa hai organizzato? Hai organizzato qualcosa qua? C'era un Cubes in quel.
20: Sì, ho ospitato la mailing list dove sono state le discussioni iniziali di coordinamento per organizzare tutto questo. E poi niente, poi abbiamo tirato un po' di cavi per la rete. Io sono arrivato mercoledì. Sono cominciato.
6: Ci chiamiamo un attimo?
20: Sì, sì. Okay.
1: E io vi seguo col microfono.
6: No, dai.
1: No, beh, giusto per la radio, tu sei?
6: Io mi chiamo Anna.
1: Anna.
6: Di Milano.
1: Di Panorama.
6: Sì.
1: Va bene, no, così, per capire. Di chi è questo?
6: Non rubarmi il mestiere, Gabriele.
1: No, io non rubo, io lo regalo il mio mestiere. E forse è peggio.
6: Sì.
1: Vado a fare un giro, va.
10: Non
1: no,
10: ci
1: vediamo. Non lo so,
10: ma boh. Vediamo se vedete la radio.
1: Sì, va bene. Saremo lì tutti e due. Noi facciamo un giro, lasciamo Chiuz parlare con l'assassina di Panorama. Assassination, Panorama Assassination. Mentre qua davanti a noi c'è Gomma che sta sistemando il panchetto di Decode. Buongiorno Gomma, come va?
11: Buongiorno ragazzi, abbiamo dormito ben 2 ore e mezza.
1: Anche noi, io alle 5 del mattino mentre montavo la puntata di Radio Cyber ho detto a Chiuz, ma perché sono uscito? Come fa adesso alle 5 e mezza del mattino?
11: Com'è stata qua la vita notturna?
1: Va bene, no, abbiamo montato questa puntata.
11: Ragazzi, ce n'era?
1: 100 minuti di audio.
11: Ragazzi, ce n'era? No. Tutti uomini, come al solito.
1: Come al solito.
11: Questi giri di soli uomini.
1: Eh beh. Guarda questa musica. Il Ministry. Beh, certo. Poi quando vuoi facciamo, diciamo, due parole più articolate. Cos'è sta storia? Scusami, tu sei?
12: Io sono Fabio.
1: Fabio.
12: La giornalista di Panorama chiedeva se Netscape è un provider.
1: Andiamo a registrare la giornalista di Panorama, corriamo, corriamo. Oh, fanculo a tutti! È una maglietta con scritto così.
23: Di collegamento col modem, linea telefonica, niente? Probabilmente c'è una linea di...
1: Stiamo ascoltando l'intervista che la giornalista di Panorama sta facendo a Chiuz. Andiamo di hackerare qualche cosa.
10: E invece in modo classico, se uno non è dentro un punto come me, dentro una struttura grande, com'è che fa?
23: C'è un modem, che è uno scatolotto, collegato alla linea telefonica, si compone il numero del...
10: Tutte le volte usa il telefono.
23: Esatto, quindi la linea telefonica è...
1: Sì, bravo,
10: grazie. E quanti anni è che ti fai queste cose? Che ti occupi?
23: Come lavoro un paio d'anni. Con l'utilizzo del modem...
1: Beh, come divertimento in generale, il computer... È... 40 anni.
23: Saranno più di 10 anni che non lo so.
10: Ma prima lavoravi sempre nell'ambito dei computer?
23: No, sì, più o meno consulenze. Adesso questa cosa qua è una cosa un po' più seria, quindi prima era più...
10: Ecco, ma un provider di che cosa vive? Del fatto che gli altri si abbonino...
23: Abbonamenti, però non è la cosa che rende di più. Poi comunque sulle consulenze, sui servizi.
1: Un provider non vive.
23: E poi comunque in Italia, sì. In Italia c'è ancora un po' di difficoltà ad avere soddisfazioni, perché c'è concorrenza Telecom, sleale.
10: Perché Telecom fa il provider?
23: Sì, Telecom fa sia il fornitore di servizi, praticamente chiamato il carrier, cioè quello che fornisce la connettività anche ai privati. Quindi noi siamo clienti Telecom per quanto riguarda la connettività grossa, quindi quella che può arrivare a un provider, non quella che va all'utente finale. E questo potrebbe stare anche bene se non fossero comunque delle cifre elevatissime.
10: Che vi costano?
23: Molto, sì. In Europa...
10: Siamo per i cavi...
1: Più cari in Europa.
23: Più cari in Europa. E in più, Telecom fa concorrenza direttamente sull'utente finale.
10: Ma ha un nome il suo provider di Telecom?
23: TIM.
10: TIM? Non TIM?
23: No, TIM è quello di Telecom. Ecco. Telecom Italia Mobile e Telecom Italia Network.
10: E invece questo è Telecom Italia Network?
23: Esatto, TIM.
1: Cos'è che era successo con un tuo cliente, ti ricordi?
23: Ah, tra l'altro, poi ecco, questa cosa qua è interessante.
1: Molto interessante.
23: C'è la possibilità di avere degli sconti per l'utente finale sul numero che chiama più frequentemente. Quindi puoi scegliere un numero e su quel numero che chiama sempre avere uno sconto del 50%.
1: Formula urbana, pubblicità.
10: Ma come puoi fare i telefonini?
23: Più o meno, sì.
1: Più o meno.

0: puoi continuare.
1: Allora, dicevo che di avere sconti su un numero che si chiama frequentemente, però in questo modo Telecom ha in mano un database di utenti che utilizzano internet, e a me è successo che un mio abbonato è stato, dopo aver fatto questa cosa dello sconto, è stato contattato da Telecom e gli è stata fatta una proposta alternativa alla nostra. Praticamente gli hanno offerto l'abbonamento a un prezzo particolare per acquisirlo come cliente. E questo mi sembra un po'...
0: Gli hanno scritto, sappiamo che il suo abbonamento è scaduto...
1: Che poi non era vero, era in scadenza...
2: Non capito, con 40 anni fa.
1: Sì, forte anche se le altre.
0: Sì, questa è violazione della legge sulla privacy, tra l'altro.
1: Però se loro hanno il foglio firmato con nome e cognome tutto...
0: Certo.
1: Non so come conviene, come sono le leggi.
2: Senti, ma in altri link uno cosa trova?
1: Dove? Sul server? In Atlin trovano servizi commerciali, quindi pagine di ditte, non c'entra nulla con questo. Se no, sono sempre io a fare entrambe le cose, però poi la parte commerciale.
2: Ma come, i contenuti di tutto questo cosa sono appunto? Il server non ha come dei contenuti, delle cose sue, no?
1: Sì, a parte dei contenuti.
2: Sì, ma ci sono le pagine commerciali, no?
1: Sì.
2: E poi?
1: Servizi in genere possono essere i database consultabili dalle moto. Database consultabili dalle moto, oppure servizi di posta elettronica. Cioè, spiegarlo, non so se tu hai ben conoscenza di internet.
2: Sì, sì, no, la stavo pensando, cioè se c'è qualche cosa, no. Cioè, isola nella rete è una cosa che si può connettere, no, cos'è isola nella rete, è ancora un provider, no?
1: No, no, offre spazio a situazioni che non troverebbero posto in altri server.
2: Ed è gratuito il tracciamento?
1: Si può diventare soci pagando 50.000, si ha diritto a un'email. E poi ci sono tutte varie realtà, associazioni che possono mettere pagine su server, quindi essendo tutta una cosa senza fine di lucro si cerca di rimanere a costo zero.
2: Anche
1: Link no, no.
2: Una cosa,
1: la struttura commerciale.
2: Senti, invece tutto il discorso che si faceva qua sulla gratuità dei servizi, che deve essere gratuito, collettivo, cioè allora il tuo lavoro a questo punto, cioè come conciliarne?
1: Infatti le due cose sono completamente sbagliate.
2: No, perché loro puntano te? Uno dei cardini principali del discorso degli hacker, da quello che ho capito ieri, era molto sulla gratuità, no?
0: Certo,
1: sì.
0: Beh, però secondo me c'è una sorta di bilancio, no? Cioè la parte AT-Link ti permette di avere la parte Qt forse.
1: Sì, no,
0: se no non potresti campare, non avresti né l'una né l'altra. Purtroppo bisogna scendere a compromessi.
2: E la parte Qt invece è quello che fai?
1: Sì, mia personale. Ho iniziato così per scherzo.
2: Ma è lì, è una specie di casella email o
1: no, ci sono delle email, ci sono delle pagine web. C'è la mailing list di questo meeting.
2: Che era Qt, me l'avevi dato, l'avevamo visto ieri, no? Qt.org.
1: .org? L'indirizzo www.qt.org, che non penso poi. Un sito un po' difficile da consultare.
2: Io avevo fortunatamente delle adesioni, era dentro, anche se c'entrava attraverso quella programma di
1: Sì, da una page
2: quella
1: che avevi fatto su... No, quelle pagine di Eric state fatte su ECN di Join Early.
2: Senti, questi partiti della rete voi li conoscete?
1: Sì.
2: Mi piacerebbe parlare con loro. Ho visto che è molto importante questo giorno della rete, c'è tantissime voci, gruppi, sottogruppi,
1: sì.
2: Fa un grosso lavoro di coordinamento,
1: sì,
2: mi sembra.
1: Sì.
2: Mi sembra. Ma dov'è che fisicamente in che città stanno? Dove è l'organizzazione?
1: Ma, non so, non c'è una città precisa, cioè il discorso della rete è che non è necessario risiedere in un posto per una sede.
2: Ma l'idea di crearlo così a chi è venuta?
1: Oddio, sarà un discorso storico.
2: Da tanti anni.
0: Troppo lungo.
1: Sì, no, così vecchissimo. È nato dalle BDS. che erano metodi di comunicazione precedenti a internet.
2: Ecco, questi BBS ormai sono superati, dicono...
0: Qualcuno dice di sì, qualcun altro dice anche di sì.
1: Facile utilizzo di internet,
0: però ci sono ancora, esistono. C'è gente.
1: Ha permesso a molte persone di avvicinarsi a questo mezzo di comunicazione. Il BBS è un po' più ostico da utilizzare. Poi
0: intervista pazzesca, mio Dio, questi qua di panorama non capiscono un cazzo.
1: Ognuno della propria città, quindi spendendo poco. Invece il BBS era localizzato nelle varie città, quindi se uno voleva chiamare doveva spendere di più. Poi vabbè, il BBS hanno trovato un modo di scambiare informazioni tra loro in modo da far viaggiare tutti i messaggi da un nodo all'altro, quindi collegandosi nei vari punti si potevano trovare i messaggi che erano prima erano da distribuire in BBS di Roma, quindi magari il giorno dopo, due giorni dopo arrivavano anche a Milano. Vuoi parlare tu del BBS?
0: Già parlato del BBS?
2: Adesso magari se vuoi registrare magari no. Senti, c'è un modo, voi avete un modo per entrare in internet senza dover pagare niente?
0: C'erano.
1: I modi ci sono, poi.
0: Bisogna essere bravi a non usare.
1: Per ogni cosa c'è
2: il
1: modo di farlo. Non c'è niente.
2: Quello che aveva detto prima lui, tu avrei capito cosa diceva lui, cosa fa, cosa ha trovato. Ragazzo
1: Floyd,
2: che era entrato nella... Cosa hai capito cosa ha fatto?
1: Sì, è entrato...
0: È entrato nel nostro sito e ce l'ha hackerato. E noi siamo contenti di questo.
2: E come fate? Come avete fatto a capire che l'ha hackerato?
0: E ce l'ha scritto. Freud è stato qui e abbiamo hackerato il vostro sito.
1: Ha lasciato un messaggio senza fare danni. Quindi l'hacker non va visto come il ragazzino stupido che entra, cancella tutto.
0: La polizia gli avrebbe dato 2 anni di caccia. Noi ridiamo.
2: Ecco, ma se
1: addirittura...
2: uno lascia un messaggio, se lui non lasciava un messaggio, voi non ve ne accorgevate.
1: No, potevamo anche non accorgerci, no?
0: L'ombrellino.
1: Anzi, addirittura molti hacker entrano in sistemi, li migliorano, escono senza lasciare tracce.
2: Ah sì?
1: Sì. Sì. Questa è la vera cultura.
0: È successo all'Università di Bologna una volta. Da fare nomi. Non funzionava il protocollo, non mi ricordo quale. Qualcuno l'ha installato. E poi c'era un sistema che scriveva un altro sistema. Non so come sono riuscito a sistemare il protocollo. L'aveva fatto un hacker. Bestiale. Finalmente funziona.
2: L'università di Bologna?
0: No, per dire. L'università, succede una cosa.
3: Il tuo computer smontato?
0: Eh?
3: Il tuo computer smontato? Rimane fisso là, giusto?
0: Sì, sì.
3: Allora vengo su io magari con le luci, però si può muovere un pochino?
0: No. Deve stare lì.
3: Cioè muovere nel senso spostarlo?
0: No.
2: Adesso fa altre volte.
0: È troppo delicato.
1: No, adesso cose precise non ne ho,
3: vabbè,
1: però. No.
3: C'è sempre un po' di...
1: La vera cultura è che per
2: il gusto di farlo.
1: Per il gusto di farlo. Sì, viene banalizzato,
0: troppo
1: per il gusto di farlo. È una passione, come altro.
2: Però ad esempio questo ragazzo che è entrato dentro ci ha lavorato 2 ore per sistemare questo.
0: No.
2: Dicevi che era.
1: A volte ci può lavorare 3 giorni, settimane.
2: Questo qui che dicevi tu, l'esempio che facevi tu da bene, è una cosa lunga, l'ha fatto. È una. Ci perde.
0: Ma dipende, non lo so.
2: Ci perde del tempo.
1: Ma non conta il tempo in quei casi lì. Non è importante.
0: Quando uno ha una passione per una cosa, il tempo passa da solo, no? Anche aggiustare la motocicletta, voglio dire. Stessa cosa.
1: Ciao Lucio.
0: Ehi Lucio, come va?
4: Bene, grazie.
2: Salve.
4: Ciao.
2: Anna.
4: Lucio.
2: Dove sei tu?
4: Vengo da Roma, penso che abito lì. Ma sono di Catania.
2: Ah.
4: Pure lui.
0: Tragedia.
1: Ancora di fila. Sì, a sempre piano con lei.
2: Ma c'è tanta gente che ha detto qua.
0: Sì, quando ci qua. Andiamo?
1: Prendiamo.
0: Andiamo a giocare Freud.
4: Interrompo.
0: Ah, Freud è al corso di Linux.
2: Grazie, ci vediamo.
0: Interrompo. Anzi, no. Andiamo. Io sono agghiacciato.
4: Veramente devastato, agghiacciante.
1: Ma la cosa brutta, voglio dire brutta, è che chi scrive le informazioni ne sa meno di chi legge a volte. E questo porta solo deviazioni.
0: Pazzesco, è pazzesco. Come fa questa qui adesso a scrivere un articolo?
1: Questo porta a deviazioni nella cultura di massa. Poi ci stupiamo se...
0: Guarda, quelli lì vengono lì a fotografarmi il computer smontato. Si può spostare? No, non si può spostare. Deve
1: vabbè,
0: rimanere lì.
1: Vabbè, faglielo fotografare.
0: Sì.
1: Basta che non fotografano me. Non...
0: Hai sentito cosa ha detto Starrick?
1: Cosa ha detto?
0: Cosa hanno detto a... Cosa mi scattato il sopra?
1: Cosa hanno detto?
0: Puoi metterti su quella macchina con un computer in mano che ti faccio la foto?
1: Ah, va. E lui che gli ha
0: detto? Siamo scemi.
1: Ragazzi.
0: Ma sì, loro se vogliono. No al giornale... Hanno ragione anche loro, voglio dire.
1: No, però...
0: Sono giornalisti, devono fare il loro lavoro. Se portano una foto normalissima nella sala di internet gli dicono: ma che cazzo di foto hai fatto?
1: No, ma adesso sono curioso.
0: È il prodotto che è confezionato così, non è neanche.
1: Sono curioso di leggere cosa
0: verrà fuori.
1: No, sono curioso di leggere cosa scriveranno, perché.
0: Mm-hmm. Io comunque ho registrato, e questo è già un primo sputtanamento.
1: Chissà
0: ma Netscape
1: cosa
0: in provider?
1: Questo,
0: purtroppo non c'era.
1: Questa è una bella domanda.
0: Io mi sarei alzato, me ne sarei andato. Arrivederci.
1: Ma no, ma guarda.
0: Non
1: serve a nulla. Devo solo cercare di...
0: Andiamo a piangere da gomma?
1: A piangere?
0: Sì, sulla spada di gomma. Ah, sai, i giornalisti stronzi. Niente. Boh, che fare? Ho parlato da chiacchiere con gomma, gli ho detto, quando vuoi facciamo... qualcosa di serio,
1: perché analmente,
0: parlando. Ore, però lui è gomma e noi siamo...
1: Lui vive senza dormire, a lui basta una pompa.
0: E niente. Ora comincio ad avere un po' di sonno, sai?
1: Io comincio ad avere un po' di voglia di toccare.
0: Di?
1: Cacca.
0: Ah, devi farla. Andiamo.
1: Da un po'.
0: Registriamo.
1: Se lo chiamo William Adler.
0: William Madler. Cristo Madler, vieni qua.
1: Come va?
5: Male.
1: Dimmi. Perché?
5: No, va bene.
0: Cosa ne pensi dei giornalisti di Panorama? Di Panorama.
5: C'è Panorama.
0: La rivista, sì. Ma cosa ne pensi dei giornalisti di Panorama che sono qua in giro e fanno finta di tutti?
5: Fa cagare, ma pure i tipini che.
1: Mi faccio fotografia.
5: Ma fa cagare anche loro.
0: Domanda della giornalista, ma Netscape è un provider?
5: È uno dei più grandi.
0: Secondo me dovremmo cominciare a metterci d'accordo, rilasciare interviste
1: affascinanti.
0: Che tipo sono
1: ma guarda che
0: noi usiamo un sistema operativo chiamato Pacman.
1: Le voci tipo
0: pure.
1: No, ma capito,
0: qualcuno è entrato nel sito della NASA.
1: Sì, sì.
0: Cioè settimana prossima sul Panorama c'è. Ah, che sta a Firenze, siamo entrati sul sito della NASA. Coperto un nuovo virus,
1: no, okay, poi
0: assurdo,
1: no,
0: non lo fanno.
1: Ma
0: le scrivono, sì, poi
1: però noi ci divertiamo.
0: Poi comincia a nascere indagini, non è divertente.
1: No, infatti, anzi, poi vengono fuori i soliti discorsi.
5: Ripiamo per quelle
0: basta. Ma è pazzesco, è veramente
5: incredibile,
0: con l'ombrellino, i filtri colorati, le gelatine.
5: La cosa bella era, questo fotografo qua, al primo computer di tutti dei ragazzini, non so la qualità di prestazioni di questi ragazzini, e tutti sono così, tutti in posa, tipo, ora ne voglio uno messo qua appoggiato così, uno così, uno messo così, tutti quanti che...
1: Vabbè. Ma non deve provare a fare la foto. Non deve provare a fare la foto, no?
0: No, non la facciamo la foto.
1: No, io no, assolutamente.
0: Che? Non
1: farla proprio. Mi
0: piace.
1: No.
5: Si paga, no?
0: Certo, non è vero.
5: No, ma dai, tutta cosa.
0: Vediamo qualcosina a Tommaso Tozzi? Disturbiamo Tommaso Tozzi, facciamogli perdere del tempo. Vieni, dai. Ed ecco, disturbiamo Tommaso facendogli perdere del tempo. Cosa devi fare adesso? E cosa non potrai fare perché noi ti tratterremo?
5: No, no comment.
0: Come va?
5: Bene.
0: Dormito? Riposato?
5: No,
0: sto registrando per la puntata.
5: Si può fare un'altra volta?
0: Sì, no, è una cosa così, voglio dire, sono al volo.
5: No, ora...
0: L'altra volta, cioè,
5: sto
6: preparandomi a fare
0: l'altra parte del corso.
6: Corso è finito, anche l'altro è finito.
0: Ah, ecco.
6: Adesso in questi due giorni metterò tutti i video, perché fanno stop video che viene dato al cubo, dove ci saranno le videozine della Shake,
0: esatto,
6: le interviste, le conferenze di
0: Feldman,
6: di Feldman, Stein, di Stallman, di Arkin Bay, del Ram andato in onda, la conferenza che fu fatta sulla privacy da Sound Network, che collaborò a Pisa qualche mese fa.
0: Guarda,
6: abbiamo una serie di materiali.

0: Dio mio, interrompo perché sennò il nastro mi si mangia tutto.
1: Basta, no.
0: Che manda? Prova? Sì. È finita dell'acqua sul microfono e quindi abbiamo un po' di problemi di trasmissione, ci siamo fatti bagnare da una pompa dell'acqua. Ecco, ora va un po' meglio, grazie al soffio magico. C'è qua De Valrus, mentre là in sfondo c'è il corso sui router Cisco. Tu cischi?
2: No, io pigli fresco.
0: Complimenti, io ho preso un bel po' di fresco.
2: Vedo, ti sei rovesciato addosso, che t'ha fatto?
0: Mi sono fatto tirare l'acqua addosso, è troppo caldo. Come va?
3: Qui non c'è tanto tempo.
0: Che fate qui? Come mai qua?
2: Questo è il corso accidenti ai radioamatori, a chi li manda. Niente, è corso telematica di base, è una cosa che noi pensavamo andasse completamente deserta, abbiamo fatto più che altro per un discorso di correttezza. Uh-huh. Cioè ci pareva utile in un ambito in cui così le persone che arrivano sono fondamentalmente quelle già che conoscono molto la realtà della rete, i problemi dell'informatica e via dicendo, essendo questo però un centro sociale che ha una sua funzione, sembrava utile anche fare un qualche cosa che desse modo di un approccio inizialissimo alla rete per chi non c'è mai stato, fuori dai canoni commerciali e pubblicitari, in maniera più consapevole. Incredibilmente invece un certo numero di persone che ieri e oggi si sono presentate molto interessate c'è, la cosa sta andando avanti, non sono tantissime, però è un'iniziativa utile che poi probabilmente verrà ripresa come centro sociale addirittura se c'è l'interesse, aperto al quartiere e via dicendo.
0: Certo, fantastico questa cosa. Senti, c'è qualcosa di drammatico secondo me, ci sono i giornalisti di Panorama che non capiscono un cazzo.
2: Come tu sai, io giornalisti
0: hanno
2: vorrei
0: chiesto
2: picchiarli.
0: A Puzzi, ma Netscape è un provider.
2: Mandali al corso telematica di base.
0: È pazzesco. Ma vero, giornalisti di Panorama.
2: Giornalisti di Panorama che stanno chiedendo a Chiuso se Netscape è un provider. Mandateci al corso telematica di base.
0: No, che stanno lì a fare le foto come i ricchioni, con l'ombrellino, il filtro blu. Mettetevi così. Tutto questo verrà trasmesso.
4: Dove sono?
0: Sono dentro nella sala navigazione.
4: Ah, ricordati che per la corretta.
0: Va bene. Che dire di altro? Io sto registrando un po' a rotoli.
2: Io penso che stia andando parecchio bene,
0: sì,
2: veramente sono soddisfatto.
0: Ah.
2: Sono in piena paranoia perché ho da fare oggi due corsi, quello su TGP che l'ho fatto già più volte, ma Anonymous Remailer, pur conoscendo, non l'ho mai fatto.
0: Non fa niente.
2: E non riesco a trovare il tempo per prepararlo. Una cosa
0: non prepararlo, improvvisazione, dai.
2: Su Remailer, perché vuoi far capire qualcosa sistemato alla gente, sì. Sì,
0: che cosa
2: sì.
0: Cos'era?
2: Sfiga pure.
0: Cioè?
2: Non lo
0: da
2: so,
0: solo,
2: ho tolto con Voyager che mi ha fatto, cioè Voyager gli ha fatto l'imposizione delle mani, probabilmente è stato quello. Poi fatta l'imposizione delle mani da parte di Voyager, abbiamo tolto tutte le schede, le abbiamo rimesse e la macchina è ripartita, non si sa perché. L'ipotesi più verosimile è un po' d'ossidazione per il caldo, l'umidità, queste cose.
0: Che scheda che si è mossa dal trasporto?
2: Qualche scheda, no, sì, sì. Oppure che si è allentata nel trasporto e che poi a un certo punto si è cosata, una roba di questo tipo. Cioè comunque una serie di fattori che.
0: Ti devo dire che hai una voce incredibilmente. Cioè viene bene registrata la tua voce. Sì.
2: Ma sto facendo apposta, non senti che sembra Alberto Lupo?
0: Stai impostando la voce.
2: Ma sto impostando.
0: Beh, tanto. Sentiti.
2: Tu fossi una bella figa, imposterei anche di più.
0: Imposteresti ben altro. Questa è la potenza del microfono autocostruito.
2: Vediamo. Sì. Wow.
0: Sulle
2: frequenze basse.
0: Basse e alte.
2: Sì, sì, no.
0: Boh, vado a vedere lì il corso solo per
2: sì. Sì, c'è le robe serie.
0: Entrerò urlacchiando e impedendo il corso.
2: No.
0: Sì, sì. Bastardi!
2: Ma sai chi la Cisco?
0: No, decoder ricchioni!
2: No.
0: Voi con i vostri libri da 80.000 lire!
2: Sembra ci sia una sotterranea corrente di critica.
0: Leggerissimo.
2: Vabbè, il corso è sicuramente molto interessante però.
0: E vado a dare un'occhiata, dai. Andiamo a vedere questo corso dei router Cisco, cioè l'utilizzo dei router Cisco per la diagnosi dei problemi di rete. Il corso è tenuto da UVLSI. E ecco, stiamo già cominciando a sentire. Siamo alla cupola. Cupola.
5: È sicuramente un protocollo almeno pericoloso perché allora se io mando un SIM che è la richiesta di connessione, di là invece mi deve dare un MAC e mi deve. Mi deve

0: dare insieme un numero di contatore che è variabile. Io, quindi questo pacchetto deve tornare alla destinazione, quindi ci deve essere una relazione, questi due diritti devono essere veri e devono corrispondere effettivamente alle due macchine che instaurano la connessione. Questo fa sì che partono i meccanismi di scudo, di cui parleremo dopo, e i TCP/IP, almeno dal punto di vista delle errate configurazioni, dal punto di vista dell'errore accidentale, da tanti altri punti di vista, è meno pericoloso. Chiaramente, di fronte a un comportamento maligno, ci sono casi. Anzi, questo è uno dei sistemi migliori per trascherare le reti, quello di fare lo spoofing, cioè presentarsi con indirizzo non esistente per tutti gli altri. È meno pericoloso, appunto, dicevo, perché il receiver deve in qualche modo accettare la ricezione e deve accettare la ricezione, nel senso che il ricevente deve avere un server che ascolti la determinata porta su cui arriverà la chiamata per quel servizio e il quale farà l'autentificazione del trasmettitore. Quindi non ci possono essere, come dicevo prima, situazioni in cui uno si invece di essere un atto fa una richiesta di connessione a un server e questo poi arriva a un fine.
1: E dai, come va?
2: È troppo caldo qua dentro.
1: Io non sto sentendo né caldo né freddo. Sto capendo un caldo.
2: L'autolavaggio.
1: Già, mi sa che è utile questo autolavaggio.
2: È anche interessante questo seminario su Cisco.
1: Anche il fatto che stai camminando all'indietro.
2: Esatto. È una conseguenza di tutto.
1: Peccato che noi come dei gran vecchioni non possiamo seguire neanche un seminario.
2: Perché?
1: Perché siamo deficienti completi. Guarda, una pallina di lava.
2: Siamo deficienti. Ma allora che ci facciamo?
1: Non lo so. Spariamo cazzate a quelli di Panorama. Panoramix.
2: Sì, era Rona.
1: Eh? Sì, ma no, Rop. Cos'è?
2: Panoramix al contrario.
1: Ma vaffanculo. Basta, per adesso interrompo. Nel diver con uno sbadiglio colossale interrompo. C'è una cosa che dobbiamo registrare.
0: Pensare troppo alla salvaguardia.
1: Abbiamo preso Freud.
0: Per cui a volte applicazioni funzionalmente lei
2: sono ucciso.
1: No, non dobbiamo picchiarti.
2: Okay. Rischi la vita.
3: Va bene, facciamo anche il chiaro.
1: Ci siamo divertiti tantissimo.
3: Poi ci mettiamo sempre quell'ora prima
1: di. Te ricordi?
3: No, l'ho cambiata.
2: Forse, no, l'ho cambiata, me la posso dare solo se lasciate la.
1: Ma certo che lo lasciamo, è evidente, cazzo.
2: A posto.
1: Non ce n'è problema, fai.
2: L'andare un filo io sulla vostra console perché non mi ricordo bene con che simbolo scritto.
1: Ah.
2: La devo provare più volte. Cioè, ci sono un po' di zero al posto delle O, capito? Ah.
1: No, voglio dire, era scontato che non l'avremmo mai tolto.
2: Sì, e a proposito, non me l'avete potuta sniffare quando l'ho cambiata perché sono uscito in SSH e bounceato due volte.
1: Ma chi ce l'ha lo sniffer?
2: Eh?
1: Ce l'ha lo sniffer?
2: Io,
1: quattro. Lo sniffer?
2: Io, quattro.
1: E tu mi dovresti spiegare un po' questa storia degli sniffer, perché io sono diventato un vecchio rincoglionito ormai. Non faccio più queste cose da anni.
2: No, ma questo
1: vorrei
2: è
1: capire per lo meno di cosa parlate.
2: È l'RC che uccide. Perché tu stai smanettando su un server altrui e ti poppa una query. E a quel punto assegni l'arma. E niente.
1: Dead socket.
3: Fare una cosa stupida, tipo anche solo lanciare la gara a chi cambia, chi fa banda più bello.
1: No, ma piuttosto adesso dovresti magari spiegarci il bug, così se lo correggiamo vedere come si può creare.
2: No, quello veramente, è veramente lì, te lo lascerò fuori su.
1: Dai, è lì.
2: No, su qualche sito di sicurezza, me lo caccio direttamente fuori.
1: Vabbè, ci sarà già in rete, voglio dire.
2: No, direi no.
1: Come no?
2: Direi no, perché sennò chiacchia. Quello è una cazzata, dal manuale del dravacchio. Quando sono già in rete,
1: lo sanno. Hai scoperto tu questa cosa?
2: Sì,
1: tu credi?
2: Certo.
1: Ah. Va bene, complimenti.
2: Tra l'altro io faccio ogni tanto, almeno sarebbe la mia intenzione, poi c'è poco lavoro. Clienti dedicati ad alta sicurezza per le aziende, non che siano più sicuri di quelli della concorrenza, però per il fatto di non essere standard di per sé sono discretamente sicuri.
1: Esatto. Ex aequo, pace fratelli, peace and love everybody.
2: Ciao.
1: Ciao. Bene. stanco, ho dormito 2 ore.
4: Ah.
5: Hai bisogno per un bel riposo.
1: Sì. Bene, siamo di nuovo qui. Zitto. Interrompo. Anzi. Sì. Allora, Radio Cybernet, siamo qua, oggi è la seconda giornata. Siamo qua con...
4: più in là che magari siamo
1: ma prende bene comunque. Siamo qua con un VLSI. Cosa te ne pare di qua? Cosa ne dici?
6: Allora, la cosa è molto positiva perché è la prima iniziativa pubblica in cui ci si trova tutti insieme dopo il convegno di Pechi di quasi ormai 3-4 anni fa. Da questo punto di vista lì è veramente molto molto positivo. Si possono fare degli appunti sull'organizzazione che purtroppo il posto è molto, un po' troppo dispersivo, c'è poca organizzazione nei seminari, saltano facilmente, ma diciamo, lo standard è quello che mi aspettavo. Competenza, estrema disponibilità e soprattutto tantissima competenza.
1: Mm-hmm. Va bene, voi qua come ve la cavate? Caldo?
6: Beh, il caldo ormai mi sembra che dobbiamo portarcelo fino a domenica sera. Ma le nostre mercanzie vendono bene. C'è sempre richiesta del nuovo numero di decoder.
1: Che ma purtroppo... ce l'avete, non l'avete
6: ancora? No, era pronto, solo che non avevamo i tempi tecnici per stamparlo e portarlo qua.
1: Vabbè, certo.
6: Il numero ormai è chiuso, volendo far uscire più tardi sarebbe assolutamente un successo commerciale, quindi a settembre in tutte le librerie.
1: Uh-huh. Avete portato anche dei video, mi sembra di capire.
6: Sì, allora, oggi pomeriggio, che è sabato, ci sarà la proiezione del una specie di montaggio delle parti più significative del speech e di interviste di Richard Stallman quando è venuto a fare il tour italiano, che è nato a Forte Prenestino e in Conchetta, e poi anche soprattutto lo speech di Lise Felsenstein quando è passato per Conchetta a Milano circa 3 settimane fa. Uh-huh. Abbiamo fatto un montaggio in modo da renderlo abbastanza stringente e lo proietteremo. Quello poi sarà anche materiale che pubblicheremo sotto forma di una videocassetta monotematica. Perché mentre montiamo la CyberGene 3, che lo facciamo quest'estate in agosto, insieme produciamo anche quest'altro video dove ci saranno invece la versione integrale di queste due interviste. Ci sono interviste, speech e poi anche spezzoni di filmati d'epoca che siamo riusciti a
1: ottenere. Fantastico. Questo è bello, quindi
6: sì,
1: la storia dell'informatica.
6: Abbiamo anche intenzione di fare 2 o 3 cassette sulla storia dell'informatica, perché dalla stessa fonte abbiamo trovato molta disponibilità, abbiamo ore e ore di girato e quindi si possono vedere le riunioni di Hacker Computer Blu, si possono vedere il Memory Project di Lev Felsenstein, si possono vedere quelle cose di cui vengono trattate nel libro degli hacker, insomma. Non gli hacker degli anni 60, andiamo dagli hackers di Berkeley in avanti, sì, c'è la possibilità di vedere qualcosa di più.
1: Beh, no, speriamo al più presto allora.
6: Il problema è poi sempre solo di soldi, perché non abbiamo i soldi per pubblicare, purtroppo dobbiamo ritardare le uscite.
1: Va bene, okay. Grazie mille.
6: Ciao.
1: E adesso abbiamo qui un fotografo, intervista per Radio Cybernet.
7: Ho appena finito l'intervista. Dai.
1: Ah, chi sei?
7: Mi chiamo Dino.
1: E cosa ci fai di bello qua?
7: Sono venuto a fare a Giaggini, vincete voi in quanto a Giaggini.
1: Beh, qua è l'ottica contro l'informatica.
7: Beh, ma anche noi dell'ottica ormai dobbiamo fare i conti con l'informatica.
1: Scanner, tutte queste cose qua.
7: Sì, perché ormai il nostro lavoro soprattutto viaggia con i computer.
1: Mm-hmm, esatto.
7: Il rapporto con i giornali viaggia sempre di più attraverso i computer, e per cui anche noi che facciamo un altro mestiere abbiamo dovuto da qualche anno fare i conti con questa Gesù qua.
1: Tu mi parlavi di una tua ricerca personale sul rapporto tra le persone e l'informatica.
7: Sì, la mia ricerca personale più che altro è sul rapporto fra i giovani e l'informatica.
1: Giovani in informatica.
7: I giovani, mi sono divertito a chiamarla la generazione bit,
1: visto
7: che io appartengo alla generazione bit, scritto Beat.
1: Sì, lo peraltro. So, benissimo.
7: Poi c'è stata la generazione 68, poi c'è stata la generazione X, quella dello disimpegno e della... ed è nessun valore,
1: l'appiattimento.
7: Adesso c'è la generazione bit, cioè quella dei giovani che sono nati col computer, e la cosa è nata da osservare mia figlia che è nata col computer in casa e lo guarda come se fosse una lavatrice, cioè un oggetto assolutamente normale e banale da avere in casa, senza avere nessuna meraviglia, nessun rispetto dell'oggetto.
1: E quindi dominandolo forse meglio.
7: E dominandolo sicuramente forse meglio, perché a 4 anni sapeva fare un'operazione complicata, cioè un'operazione non banale, che c'era un giochino che voleva 4 mega di RAM per funzionare. Il computer che avevamo aveva esattamente 4 mega, ma sai che quando lo accendi le 4 mega sono diventate 3,5.
1: Sì.
7: Allora, per far girare quel giochino bisognava escludere l'autexec,
1: sì,
7: e farlo partire senza autexec, sì, che era un'operazione non banalissima.
1: Certo.
7: Sta ragazzina di 4-5 anni l'ha imparata in 5 minuti.
1: Sì, ma è così.
7: Per far girare il giochino.
1: C'è il discorso del ritardo storico tra noi e l'America, no? Negli anni 70 no, loro hanno vissuto queste stesse,
7: sì,
1: cose, il boom delle informatiche hanno avuto, i ragazzini che imparavano molto più facilmente di noi, grandi.
7: Sì,
1: è così, questione di impostazione mentale forse. Due parole anche
7: lui
1: a te,
7: nostro,
1: che sei,
7: nostro...
1: non mi ricordo il tuo alias, un altro fotografo qui tra noi.
6: Tango Rosso.
1: Tango Rosso.
7: Lui è il nostro genietto dell'informatica.
1: Ah. Sì, mi dicevi che hai una reticella in casa.
6: Un internet sulla scrivania. Cosa vuoi sapere?
1: No, non lo so, sto facendo interviste così, state fotografando un po'...
6: Sto fotografando, metto sul mio sito, ho conosciuto, mm-hmm, di persone un sacco di amici che...
1: Il sito è?
6: http://vales.uni.net/Sergio.
1: Sergio, ok.
6: Così dedicato alla fotografia.
1: Chi ascolta andrà a visitare. Va bene, grazie.
6: Prego.
2: Poi la meglio.
1: Sì. Qua con noi Raf Valvola, decoder, autore del libro No Copyright, il libro che vi consigliamo di leggere, che abbiamo già consigliato di leggere. Allora, Raf,
2: dimmi,
1: come va?
2: Va bene.
1: Io sono Asbesto.
2: Sì, va bene, piacere di vederti fisicamente. Andiamo verso di là, che c'era un amico che stava facendo qualcos'altro.
1: Sì, che cosa te ne pare qua?
2: Ma sono appena arrivato, però mi sembra, comunque l'idea è ottima, cioè dovrebbe essere fatta ogni anno e
1: sì,
2: dovrei partire già prima, insomma.
1: Spesso, sì, sì, sì. Niente, novità varie?
2: Niente, adesso si parte con questa relazione, adesso faccio questa relazione sul problema della privacy e del cambiamento degli stati-nazione e di come si modificheranno gli stati-nazione a seguito della fine della tassazione, cioè un tipo di scenario nuovo, insomma, che si viene a configurare. E... poi successivamente vediamo un po' quello che... Stamattina c'è stato anche un ottimo seminario da parte di UVLSI, stasera verrà fatta anche questa cosa su Stallman, col video di Stallman, insomma ci sono un po' di iniziative interessanti. Sicuramente c'è da migliorare il livello a portarlo verso l'alto, ancora di più. Però indubbiamente è ottimo il fatto che ci sia questa iniziativa, che erano anni che si attendeva, insomma.
1: Eh già.
2: No? Quindi grande merito a chi l'ha organizzato.
1: Tutti quanti, rete.
2: Tutti.
1: E questa è la cosa bella poi.
2: Sì, sì. Grande merito a tutti e grande felicità.
1: Esatto. Va bene, noi abbiamo spesso pubblicizzato il tuo libro No Copyright.
2: Oh, grazie mille.
1: Che è proprio una fonte di informazioni incredibile.
2: Beh, si considera che è stato scritto, è apparso nel 93, l'ho scritto nel 92.
1: Mm-hmm, infatti.
2: È stato bello lucido perché 6-7 anni d'anticipo ha beccato un po' le storie.
1: Esattamente.
2: Non poteva chiaramente prevedere tutto, insomma, però... Perché era stato fatto un lavoro abbastanza serio di analisi, per fare quel libro avevo consultato quasi 700 fonti.
1: Ho visto una bibliografia immensa, infatti.
2: Sì, sì, sì. Ma sono state veramente consultate, quindi non è stato di riempitivo.
1: Si vede.
2: Ho passato parecchi anni a lavorare su quello.
1: Però...
2: Invece adesso sto lavorando su un altro libro, e poi vedremo. Ha un testo sulla storia della filosofia della comunicazione, quindi le varie teorie a partire dal 45 che si sono diffuse, che ci sono, insomma, sul problema della comunicazione. Ci sto lavorando concretamente, spero che in 2 anni venga fuori, però come al solito ho la nevrosi della completezza e quindi prima che... Vabbè.
1: Meglio così in un certo senso,
2: sì,
1: si vengono fuori cose più...
2: Sì.
1: Va bene, grazie.
2: Ciao.
4: Una cazzata, allora ci deve fare il sistema per...
1: Che cosa?
4: Deve aver fatto una cazzata tecnica riprendendo. Allora adesso, prima di ammettere l'errore, sta cercando la soluzione. Poi dopo, quando si sentirà un po' sollevato, avrà anche voglia di farlo.
1: C'è gomma che ha problemi tecnici con la videocamera.
8: Sinceramente io...
1: C'è qualche Luther Blister qua?
8: Qui no. Veramente...
1: Vabbè, non fa niente.
8: Io li conosco, ma non te lo dico.
1: Ma non si sa, queste entità appaiono, spariscono, interrompo, va. Andiamo a intervistare adesso un po' di persone, un pugno di persone che sono arrivate oggi. Abbiamo qua Jaromil. Come va?
9: Bene, bene.
1: E allora che te ne pare qua la situazione?
9: Ma è una bella situazione, sì, ci sta pure Neuro.
1: E appunto, Neuro che si sta ingozzando come un porco.
9: Sì, Ma è beccato in un momentaccio.
8: La mortadella fra le mani.
1: Che sta mangiando pane, mortadella e biscotti.
9: Biscotti.
1: Con 200 lire pure dentro. E Cirino mangia un panino. Cirino.
10: Fa pure rima.
1: Esatto. Ti piace? Ma gli altri del tuo gruppo non sono arrivati? Vale a dire?
2: Vabbè, ci sta.
1: No, doveva arrivare coso, no? Metal design.
10: Non c'è. Evidentemente non c'avevo i soldi per venire.
11: Ho due a Pescara che salutiamo.
10: Ciao, due.
1: Due?
10: Ho due.
1: Ho due. Saluti, ho due allora. No, state, sì, già, sì. State già in rete.
11: Sì, a Ircare. Siete. No, siamo Lamer. È diverso.
1: Spaghetti Hacker 25.000 lire.
11: Sì, però per te 30.
1: Io l'ho già comprato 30. No, va bene.
11: È una bella situazione.
1: Sta vendendo, a proposito, com'è? Come sta andando? Perché io ho mandato anche la cartolina che c'è all'interno. Pubblicatelo ancora, gli ho scritto. Ristampate perché ci sono poche copie.
10: Sta andando molto bene, infatti siamo alla terza ristampa.
1: E alla libreria Cavallotto ce n'erano solo due copie. L'ho comprata io. Dopodiché sono tornato lì dopo un po' e ce n'erano altre tre copie che hanno fatto arrivare.
10: Eh sì, perché la prima tiratura è stata un po' scarsa perché non pensavano che vendesse così tanto, erano solo 1500 copie, le ha vendute in meno di un mese, quindi hanno fatto...
1: E ora in tutto quante ne avete fatte adesso?
10: Sinceramente la seconda ristampa non so di quante copie perché ancora non mi arrivano i resoconti, e so che venerdì esce la terza ristampa.
1: Bueno.
11: Ma la libreria Cavallotto cos'è?
1: È una libreria di Catania. È un posto dove vendono libri. Già, effettivamente.
11: Dei libri di Catania, proprio.
1: Di Catania. Vabbè, va, scopo. Allora, così al volo, volevo andare a cercare Freud. Ciao Bisonix. È caldo?
12: No, assolutamente, sto gelando.
1: Bravo. Anche tu hai caldo
13: con quel microfono? No, io non ho caldo.
1: Vai a fanculo. Grazie.
13: Dove siamo?
1: Siete a Firenze. Qui c'è Freud. Ah, l'avatar.
14: Salve.
1: Ti ho già intervistato?
14: No.
1: E allora ti intervisto. Come va?
14: Bene.
1: Come stai?
14: Bene.
1: Quanto pesi? Come
14: bene.
1: Sei alto?
14: Bene.
1: Capelli lunghi? Bene. Corti?
14: Lunghi.
1: Che te ne pare qua? Piace?
14: Sì, è un bel posto. Rispetto a lì, un po' più piccino, però è bello. È la stessa, cioè l'atmosfera è la stessa. È molto bello. Fa un po' troppo caldo.
1: Fa veramente un caldo pazzesco.
14: È tutto molto bello.
1: Va bene, io volevo chiedere due cose a Freud, a Frocioid. Freud, detto Frocioid,
11: da sottoscritto.
1: Non te la sarei presa mai.
11: No, da te mai, mi aspetto anche di te.
1: Allora, come è finita questa storia del hacking che hai fatto alla pagina?
11: Niente.
1: Mi hanno picchiato.
11: Non so se dobbiamo... No, non mi hanno picchiato, anzi, ho fatto un po' Sono fatto una certa fama.
1: Hai patchato il sistema per questa cosa?
11: Il sistema, il server? Non lo so.
1: Ma secondo me è stato uno sniffer, preso la base.
11: No, non hai capito. Il sistema dal NST dovevo patchare. No, da questo bug no, è tutta un'altra storia. Comunque.
1: Ma lo pubblicherai da qualche parte, voglio dire.
11: Forse.
1: Bene.
11: Se non mi serve CN. No, vabbè, per il resto non so se accogliere la sfida, visto che muovo a livello di screen share abbiamo da fare.
1: Ah, vabbè.
11: Non so se accogliere o meno la sfida a utilizzare il web server locale dall'esterno, anche perché non so come accedere dall'esterno. Da qui. Se mi fate un simulatore di linea telefonica magari ci possiamo provare.
1: No, dall'esterno da internet si intende. Da internet fuori.
11: Vabbè, ci possiamo... Sì, quindi anche telentarsi dall'interno all'esterno. Beh,
1: e poi rientrare.
11: Possiamo vedere a questo punto. Vabbè, ma a questo punto, dato che si tratta di un infine scheduling, è estremamente difficile da ruttare in maniera standard.
1: E poi chi se ne frega.
11: Va bene, ok, sempre.
1: Ci vediamo più tardi.
11: In giro.
1: La nostra stanzetta al primo piano è stata invasa da un mucchio di gente, mentre qua il video sta trasmettendo Hacking Bay su Boycop TV. Ah, stiamo rientrando. Ah, la porta è chiusa, questo vuol dire che forse stanno cercando un po' di tranquillità. Speriamo bene.
15: Peccato che c'è qua dentro.
1: Già, troppa gente. Ave, popolazione.
16: Dodici cani feroci cacciano via gli intrusi e li mordono nelle natiche. La Ecstasy International presenta Raus, l'emozionante gioco storico con oltre 3 milioni di scatole vendute in Italia. Troverai nella scatola i pupazzetti di Vittorio Emanuele e famiglia, una cartina aggiornata dell'Italia e i temibili cani di frontiera. Divertiti con Raus. Batterie non incluse nella confezione.
17: Radio Cybernet.
18: Radio Cybernet, torna quasi un anno.
17: Dopo quasi un anno torniamo a trasmettere insieme, bellissimo.
18: No.
17: No, non è bello.
18: Non è brutto. Assolutamente bello.
17: Siamo qui a Hackit 98 a Firenze, al CPA, di Viale Giannotti, credo. Il numero non me lo ricordo.
18: Numero 20...
17: Numero?
18: 87.
17: E niente, questo è il primo materiale che abbiamo registrato oggi.
18: Un parecchio materiale da montare.
17: Sì, lo montiamo insieme. Così al volo. In realtà non effettuiamo nessun montaggio.
18: No. Cercheremo di dare qualche commento.
17: E quindi queste qua sono le prime interviste che abbiamo realizzato con i partecipanti all'Hackit, con dei vari eventi, tra cui potrete ascoltare la presentazione del libro Kryptonite di Gio Lametta. E poi?
18: E poi un sacco di altre cose.
17: Interviste che
18: abbiamo
17: fatto.
18: Io non ho visto quello che hai fatto tu, quindi non posso sapere.
17: E io non ho visto quello che hai fatto tu.
18: E quindi?
17: Quindi non lo so neanch'io. Buon ascolto.
18: Parti con il primo.
17: Sì, partiamo servizio. Con tutto il pippone in real audio. Buon ascolto.
18: Terrificante.
17: Cominciamo a intervistare qualcuno. Cosa c'è oggi, Marta?
19: Allora, si è aggiunto un nuovo seminario sul lockpicking, un seminario tecnico, ma...
17: Come ci siamo pensato a questa cosa?
19: Sì, sì, è buona. È un seminario tecnico, ma manuale. Non, lockpicking è...
17: Sì, l'arte sì, di... vuol dire aprire le serrature.
19: Sì, come si aprono, come si aprono le serrature, come si scardinano lucchetti e cose di questo genere. E lo fa un tipo che viene con un dominio dell'isola di Tonga, che è l'isola dove i domini costano di meno in tutto il mondo.
17: E li danno evidentemente questi domini?
19: Sì, li danno. Dunque. Li danno e paghi, ma paghi meno in assoluto di qualsiasi altro dominio che, non, che sia chiaramente non un dominio.
17: Fantastico.
19: Che non sappiamo però appunto chi è ancora. E il seminario sarà?
17: Sarà? Sarà alle ore?
19: A luna
17: a Longinottic?
19: Da team.
17: No, allo speaking?
19: Lo speaking ancora non si è deciso il posto, adesso vediamo un attimo.
17: Speaking by team.
19: Team. Il lockpicker
17: è straniero,
19: è dell'isola di Tonga.
17: Ah, viene proprio da lì?
19: No, non lo so.
17: Ah, vabbè, è un tongato. Io volevo tongarmi un caffè, quindi adesso interrompo questo primo intervento. Siamo al volo, due commenti di Lupac. Cosa vuoi dire, qualcosa per il popolo?
20: Buongiorno a tutti, non sono in diretta su Radio Cybernet.
17: No, siamo in differita, un altro.
20: Sì,
17: perché abbiamo pensato che se continuiamo a trasmettere al vivo non ci sentirà nessuno. Allora noi mettiamo anche del materiale su.
20: Sì, molto bello, tutto molto bello, bello, vi ringrazio per tutto il pesce, molto bello parlare con te, vi piace.
17: Che bello, sì, divertente. Ma c'è De Valus che sta...
21: Quello che poi resta qua so io.
17: Certo,
21: ho capito.
17: Allora, io
21: regista. Porca puttana, smenti, stampa di merda, giornalista.
17: Vengo picchiato.
21: Basta, stacco.
17: Sta iniziando il primo seminario. Allora, io sto andando a fare un po' di interviste e Voyager si sta mettendo in questo momento una lente a contatto. Noi stiamo riprendendo...
22: Si salve.
17: Lui è Voyager. Voyager, sei il primo intervistato dopo questi guasti che abbiamo avuto al... Scusa. Sei il primo intervistato dopo questi guasti che abbiamo avuto al microfono. Forse il problema è che manca una spugnetta.
22: Beh, mi fa piacere che siano stati risolti comunque i problemi.
17: Come cosa te ne pare qua? Hai dormito bene stanotte con noi?
22: Sì, ho dormito bene, l'unica cosa, forse un paio di zanzare che però mi hanno attraversato sono andate da Chiuzzo.
17: Ah, credo. Perfetto, infatti Chiuzzo ha l'occhio gonfio. Va bene, io adesso faccio un giro, vaffanculo. Qua c'è energia nervosa.
22: E poi ancora a destra.
17: Energia nervosa.
23: Salve, sono Energia Nervosa, la vostra soluzione a qualsiasi problema voi avete?
17: Di nervi, logicamente.
23: Di qualsiasi cosa, anche di nervi, naturalmente. Quali sono i vostri problemi?
17: Aspetta.
23: Un problema di microfono, immagino.
17: Sì, abbiamo un problema di microfono.
23: E ti pareva?
17: E ti pareva.
1: Questo perché ho voluto fare le cose pulite montando le pile nel tubo, anziché saldarle, così non ci sarebbero scariche.
23: Così tu impari a saldare le pile, tu devi saldare le pile perché le scariche vanno bene.
1: Va bene, vado a fare un giro di interviste. Lobo di Strano Network.
0: Salve, salve.
1: Come va?
0: Bene.
1: Abbiamo montato i trasmettitori, ma tu dovresti stare qua.
0: Ora sto qua, sto qua.
1: Lui sarà in contatto con noi via radio. Quindi ho acceso, vediamo un po' se Lobo mi sente. Lobo, come va? Io aspetto.
3: Certo.
1: Salve, chi siete?
3: Ci siamo autoproducendo.
1: Ah, perfetto, noi qua siamo la radio Cyber che trasmette su internet. Sto facendo un po' di... Se eravate la TV, era la radio che intervistava la TV, però va bene.
3: Bene, buon lavoro.
1: Allora, facciamo un giro, se ci riesco, a trovare un po' di persone. Ah, il seminario sull'off picking sta andando avanti, qua c'è un panchetto troppo. Siccome il microfono prima non funzionava, sto rifacendo tutto al capo. Porco Dio.
3: Che cosa?
1: Non funzionava il microfono, quindi rifaremo tutte le interviste da capo.
3: Ah, va bene, allora guarda...
1: Vedo chi sei?
3: Cosa fai? Sono Attu, però ho visto delle telecamere in giro e bisogna assolutamente che le fermi gli chieda, perché non va bene.
1: Allora vedi. Lui, vabbè, loro sono nostri. Ah, ecco, qua c'è... Senti, dobbiamo rifare l'intervista perché il microfono non andava.
3: Ok,
1: quindi parlaci un po' di tutta la cosa. Detto. Ma ero lì sopra il cubo, c'è tutto il discorso di installazione video. Di cosa si tratta in pratica?
3: Niente, praticamente un piccolo esperimento di TV pirata in ambito abbastanza locale. Niente di particolarmente tecnologicamente innovativo, perché insomma queste cose si fanno da decine d'anni. Però è lo stesso un progetto abbastanza interessante perché combina le capacità multimediali di vari componenti. Alla fine anche una vecchia televisione di stampo analogico, di tipo classico, tutto sommato abbastanza, cioè non particolarmente interattiva come questa, mette in combina in coorganizzazione, capito, tanti settori, quale video, capacità di video, audio, conoscenze grafiche.
1: E molti anni che fate queste cose?
3: Ma il primo esperimento localizzato, diciamo, abbastanza specifico del nostro giro è dal 92, diciamo. Nel 92 nel quartiere della nostra zona, da una casa occupata dove abitavamo, abbiamo iniziato a fare le prime trasmissioni. Poi successivamente ci sono stati vari altri esperimenti piloti di vari tipo di verso. L'idea della TV comunque sicuramente per me potrebbe essere ripresa, anche se potrebbe essere del tempo rimodernata, usata, seguire sicuramente la rete per dire degli interessi superiori a quello che può avere una cosa di questo tipo. Però è un progetto sicuramente poco costoso, perché fare un sistema che possa coprire una discreta zona costa oggi, con diciamo l'apertura che c'è di mercato nero che c'è rispetto ai ricambi di tecnologie, costa oggi pochi milioni, sotto una decina, e sicuramente può essere
1: più accessibile a tutti.
3: Sì, certo, sicuramente accessibile a qualunque gruppo intenda mettersi in testa di fare un'operazione di questo tipo.
1: Va bene, grazie mille, abbiamo rifatto. Qua c'è Ned Diver che sta riprendendo con la telecamera.
5: Salve.
1: Come va?
5: Va bene, per cos'è?
1: No, per The Cybernet.
5: Chi è?
1: Chi siamo?
5: Oh, che cazzo stai a dire?
1: Siamo noi.
5: Ah, dimmi.
1: No, così, se vuoi dire due parole.
5: Ma non so, io concordo pienamente con mio collega Camacho, il grande tecnico TV a livello mondiale. È quello che ha fatto, che ha coperto l'altro anno le TV in Veneto.
3: Però il bello è stato riuscire a dare la colpa
1: e beh, questo sì. Tu ti sei occupato della rete qua, no?
5: Sì, più o meno sì.
1: Sta funzionando bene, dai.
5: Decisamente, abbiamo 2 megabit in uscita. Per cui è un'ottima cosa.
1: Ma che 2 megabit?
3: Fare un dettaglio sul tuo microfono.
1: Magari potesse essere un 2 megabit. Certo che puoi farlo. Mi stanno fotografando il microfono, io per adesso stacco. Siamo qui con Lookpack. Non vuoi dire niente?
7: No, non vorrei rovinare una trasmissione come questa di Radio Hackit, che è un po' la figlia di Radio Cybernet, una cosa verso la quale tutti noi siamo commossi
1: e affranti.
7: Sì, e mi viene da piangere veramente pensare a questa ammirevole operazione di deturment dei media che ha fatto la nostra Asbesto Molesta. Che
1: beh, insieme a Chiuz, dai.
7: Assieme a Chiuz, sì, però insomma Asbesto è una figura ormai leggendaria.
1: Speriamo.
7: Io penso che tutti noi a pensarlo in treno dalla Sicilia col computer smontato nello zaino è una cosa assolutamente commovente. Guarda, è meglio che non voglio...
1: Lasciamo perdere.
7: Non voglio fare spettacolo al pubblico.
1: Troppe lacrime.
7: Troppe lacrime.
20: Non facciamo questo giornalismo spettacolo.
17: Io ho provato prima a intervistare Bill Squaler,
20: invece...
17: non si capisce un cazzo di quello che dici.
20: Ma forse lo fa apposta, forse perché parla inglese.
17: Lui è americano, no? Lui.
20: Forse perché parla inglese, non si capisce
17: niente. Da, secondo me mastica. È americano o inglese?
20: Lui, è, quando sapevo io, è californiano. Era californiano, poi è andato in Olanda, si disse per motivi legali, ma no, non si sa se questa è una leggenda. Comunque sì, è una presenza...
17: abbastanza mitica.
20: Siamo onorati, direi. Siamo onorati quasi quanto quella di Asbesto.
17: Basta, su. Allora con l'asser e l'audio serve. Faccio un giro, faccio un po' di domande. Qua c'è Zeus, Zeusino. Devi sapere che prima il microfono non funzionava, quindi io come un coglione sto rifacendo tutto. Vuoi dire qualcosa mentre qua il ventilatore sventaglia sul microfono?
0: Niente, volevo solo dire che questa sera ci sarà il PGP che è signing party. Siete ancora in tempo a mandare la vostra chiave pubblica di PGP all'indirizzo zeus@cn.org. Dopo averla mandata potete venire questa sera, tendenzialmente sarà intorno all'una di notte davanti al tavolo da ping pong, comunque maggiori dettagli fra poco. E venite mascherati, non mascherati, con calze sulla testa, passamontagna.
17: Il caldo che fa è pazzesco, però.
0: No, ma abbiamo scelto l'una di notte in modo che non faccia così caldo. Poi tanta gente sveglia ce n'è sempre.
17: Va bene, continuo il mio giro.
0: Ok, ciao.
17: Ciao. Scusate. Leonardo, prima non funzionava il microfono, quindi...
4: Ah, allora si ricomincia da capo.
17: Sto rifacendo tutto da capo come...
4: Ma stiamo registrando o siamo in diretta?
17: Sì, registrando. No, non siamo in diretta.
4: Ah.
6: Asbesto, siamo riusciti a configurare la subnet della subnet.
17: Sarebbe... deve ridire tutto da capo.
6: Diciamo tutto da capo. Allora, qui abbiamo un IP sul quale girano una ventina di macchine con il firewalling. Su una di queste macchine gira un altro firewalling... sul quale gira già un'altra macchina, tra poco ne gira un'altra ancora, quindi una subnet di subnet, una subnet ricorsiva.
17: Bene,
6: allora finalmente funziona, anzi avevo l'impressione che vada più veloce il cliente del server.
17: Poi casomai dovresti cercare di spiegare queste cose a chi non le sa, per esempio a me.
6: Facciamo un mini seminario sul mascheraging ricorsivo.
17: Va bene,
6: ovvero come perdersi nelle subnet.
17: Tu dovevi dire qualche cosa, che ne so?
4: No.
17: Che insulto, parolacce?
4: No, solo mi interessa insulto e parolacce.
17: Violenza gratuita?
4: No, neanche. Chi viene porti macchine, perché sono tutte occupate.
17: Eh già, portate i computer, portatene di più.
4: Portatene molte, molte, molte di più.
17: I monitor, il problema sono i monitor.
4: Tutto. Se la navigazione abbiamo bisogno di tutto.
17: Va bene, bisognerebbe chiedere anche a chi è di Firenze, non lo so.
6: Questo non è
4: sono di Firenze.
17: Porta i monitor.
6: Sto usando un monitor di una persona che non si sa chi sia, io la ringrazio. Spero che non torni, però.
17: Va bene. Oh, vuoi dire le parole?
8: No, grazie.
17: Prego. E adesso andiamo a intervistare Virtual Chip, che è seduto con Lobo, Bistecca e Chiuz, che sono altri noti personaggi. Ed ecco qua
24: Anarco qualunquisti di merda, come siamo noi. E quindi ci facciamo i cazzi nostri, le canne, bestemmiamo il Cristo,
25: porco
24: Gesù.
17: Ma non possiamo mandare ste cose.
24: E come no? Come non mi censuri?
17: Ti censuro, sì, io ti censuro. Io 3 ore ho detto a chiamarti Lobo, mi senti? Sei qua.
24: Ma te dove fai? Lobo.
25: No, nessuno rispondeva, sì.
17: No, vabbè, ho chiamato un attimo. Forse non sento un cazzo con tutte queste cose.
24: Sento un cazzo.
17: Chiuz.
25: Non
17: dovresti anche andare tu in giro a fare un po'.
26: Potrei andare anche andare a fare
17: nel coulomb. Il coulomb, unità di misura della carica elettrica. Di chi è questa birra in terra? Grazie.
26: Scusa, ma come funziona? Stai registrando o si sta smettendo?
27: Come funziona?
26: Ah!
17: Le mani sul microfono che fa rumore.
26: Come funziona? Trasmetti o registri?
17: Sto registrando su nastro.
26: E poi?
17: Poi questo nastro lo encodiamo in real audio e lo mandiamo sul sito. Guarda come prima cosa.
26: Incredibile!
17: Ma che tecnologia? C'è il microfono, c'è il nastro.
26: Ma non hai la trasmettitore da...
17: No, non ce l'ho.
24: Ma che puttana di merda è la nastro?
17: Boh, ci vediamo dopo.
26: Sarebbe stato bello. No, chi qua, dove vai? Funzione.
25: No, lasciaci la radio. Dai.
17: Lasciaci
25: la radio.
1: Lockpicking, vado a fare intervista sul lockpicking. C'è qui una persona che sta facendo un piccolo corso sull'apertura delle serrature. Andiamo a vedere un po'. Salve. This was broken. So I have to record another time.
2: Is it working now?
1: Uh-huh.
2: Oh, okay.
1: So. Stiamo facendo qua c'è un corso di apertura di lucchetti, e c'è tanta gente che sta provando. E questa persona che si chiama Tim.
2: Yeah.
1: Where are you from?
2: Well, I live in Holland, but I'm from England.
1: Inglese.
2: Yeah. And I'm given every afternoon between 1 and 4 o'clock. I'm given a workshop in lockpicking.
1: Sì, di questo corso all'una circa.
2: Yeah. And at the moment I have 2 people here, and they're both trying to pick some locks. Uh-huh. And well, you can see we're out there having lots of fun, you know. I mean, I am in a sport club, a lockpicking sport club.
1: Ah.
2: And decided to come here and to say yes, lock open. Good feeling, eh? And I think I've already showed about 10-20 people how to show them, I mean, not everything, but just how to pick some simple locks and to show that it is possible to do it and everything.
1: Mm-hmm. Yeah. This is the Bible. Faccio un documento che è la Bibbia, del lockpicking, del myth, la MIT.
2: Yeah, that's right, the MIT Guide to Lockpicking. And that's for everyone to download, it's free. Mm-hmm. And there is much information on how to pick locks. And every time I read it, I discover something new, even for me. Mm-hmm. And I still need to practice much further in lockpicking.
1: Yeah? Something historical, this kind of lockpicking from MIT.
2: Some is history, but it's mostly, it was written by a person who can lockpick very well. And, I can lockpick all right, but not so well. I need to learn much more. And the only way you can learn lockpicking, it's not by reading, but you need to do it all the time. And I practice every day at least a few hours, because I enjoy it very much.
1: Mm-hmm.
2: Yeah.
1: Where can we buy some of these?
2: Well, we call these our sport tools, because this is from our sport club.
1: Mm-hmm.
2: And the sport club is based in Germany. And if you become a member of the sport club, then you can order the sport tools. Yeah.
1: Okay.
2: Because we want people to also be conscious of lockpicking as well. And want people to be conscious that it has nothing to do with criminals or breaking in or anything. And it's just the meditative art of picking locks.
1: Do you have some presence on the internet?
2: Well, the sport club does, but unfortunately it's only in German.
1: Mm.
2: But everyone's welcome to become a member. Everyone's welcome to send emails asking about lockpicking. And, I hope someday there will be an Italian sport club as well. Because many people have tried it today and many people enjoyed it.
1: Mm-hmm.
2: And, see, as we open again, see. Yeah.
8: I always have to do it twice to prove that I was right.
1: Okay. I had a lock on my bag on the second floor.
2: Yeah?
1: And it's simple to open. But
2: yeah.
1: This I can't open.
2: No?
1: You're no. I think that's more difficult.
2: Yeah, well, bring the lock to me and I'll see if I can open it. Eh? Yeah, well, you can let me test the lock for you, no problem. Yeah, yeah, this lock here, it's actually from here. Mm. And I've been trying to open it today. But it's a little difficult. Eh?
1: This is difficult?
2: A little for me, a little difficult. Eh? The problem is I only have one sport set, and I wanted to bring 5 sport tools, but unfortunately it didn't work out, so I only have one. So.
1: Why they have different tools?
2: Well, you have different tools, yeah. Because you need different shapes, depending on the lock. Okay. This one here is called the diamond pick,
1: mm-hmm.
2: and this is very good if you're working with certain types of pins that are very difficult to set.
1: Mm-hmm.
2: Okay. This one here is called the double ball, and the double ball is used for keys with keys that have the on both sides. Okay?
1: Si, si. Yes.
2: This is a key extractor,
1: mm-hmm.
2: and this is what you use to extract broken keys in a lock.
1: Mm-hmm.
2: Okay? And this is called the hook. The hook is also good for very difficult to get pins.
1: Mm-hmm. Per abbassare I pin più difficoltosi.
2: And this one's called the snake.
1: Così
2: and the snake is very good to rake, and that means you feel all the pins very quickly, and it's very good to get a good feeling of the lock.
27: Mm-hmm.
2: And some locks go open just after a simple raking of the snake.
27: Uh-huh.
2: Yeah. So we see here he's trying to open a Euro cylinder lock, and he's using the snake. And then he's trying to open a disc lock, and he's using a hook for that. Okay. And you see they're both in very meditative trance, concentrating. And it's the thing about lockpicking, it really helps your ability to concentrate. And it's a very, very nice pleasure.
27: Mm-hmm.
2: Open it again. So he's too good for the lock now, I think.
9: I'm always training on one lock.
2: Yeah.
9: But he's right to see me.
2: Yeah, now you know us, so.
27: Okay, thank you.
2: Okay, cheers.
9: Thank you.
27: Voi volete ridire quelle cose che avete detto prima?
9: Le metti in loop.
27: No, perché prima non ha registrato un cazzo, c'era il microfono rovinato.
9: Allora cosa dobbiamo dire?
27: Che ne so, vi piace qua la situazione? Voi siete
9: ci garba.
27: Divertente, va?
9: È divertente e sembra che tutto stia funzionando bene.
27: Mm-hmm.
9: Quindi
27: sì,
9: bisogna così.
27: A quanto pare
9: ci sono parecchi personaggi interessanti.
27: Da.
9: Si spera di avere contatti con tutti.
27: Sì, anche per dopo. Ci vediamo. Qui siamo in segreteria dove vendono magliette e dove danno informazioni. A quanto pare non c'è nessuno. Ferri.
10: Yes.
27: Ferri Byte. In pratica, vabbè, prima c'era il microfono guasto e quindi non ho registrato niente.
10: Ah.
27: E quindi eccomi di nuovo qua. Questa volta mi sento in cuffia, quindi...
10: Se lo metti a radio in rete.
27: Allora, che mi dici?
10: Oggi è stata una giornata, mi sembra, produttiva. C'è stato il seminario di Linux fatto da NetDiver, ottimo. C'è fra qualche ora sarà l'evento clou della giornata, la presentazione del libro Kryptonite. E una serie di corsi, seminari, tutti frequentatissimi, malgrado sia un giorno feriale e faccia un caldo immenso, per cui va bene.
27: Va bene, basta, che altro dire, niente. Stacco. Ma tu quando fai le interviste ti emozioni?
11: Tantissimo.
27: E quelli che vengono intervistati si emozionano?
11: Assolutamente no.
27: Ma la temperatura che c'è qua è paragonabile a quella che c'era l'anno scorso?
11: È probabile, ma con difficoltà.
27: Lui chi?
11: No. Intervistiamo Bistecca, se non erro.
12: Bistecca? Yes. Salve, come va?
11: Fammi l'imitazione del servizio 1412.
12: Fate il numero?
27: Il numero lo fa Lobo.
11: Lobo, fai il numero.
12: Sì, servizio elenco abbonati. Digitare il numero telefonico dell'utente del quale si vuole sapere l'indirizzo, preceduto dal prefisso. Oh, numero di telefono!
11: No, quello... ci deve arrivare.
12: Aspetta, che fa il numero di telefono? Attendere, prego. Il numero da lei richiesto non corrisponde. Fine del servizio. Ne sono stati addebitati 1+.0000 più e scatti. Devi ascoltare il messaggio, premere 1. Per terminare il servizio, premere 2. Per godere, premere asterisco. Per un eiaculatio precox, premere cancelletto.
27: Basta.
12: Fine del servizio.
27: Potremmo fare una riflessione?
13: Seria su quello che veramente è stato fatto.
27: Tra noi? Tra noi due?
13: Tra noi due anche. Anche perché sono arrivato.
27: Passeggiamo.
13: Un giorno prima.
27: Come, scusa?
12: Ci lasci la radio che si comunica?
27: No, sto girando in giro. Allora, dicevamo.
13: Dicevamo che chi arriva magari può trovare le cose disorganizzate, non lo so. Essendo dalla parte di chi deve fare le cose, comunque, se prende un minimo di responsabilità, magari c'è sempre un po' la paura che poi non funzioni.
27: Mm-hmm, è vero. Io ho notato comunque due persone sono arrivate qua e si sono trovate all'inizio molto spaesate. Questo forse è normale per chi arriva in un posto del genere.
13: Beh, chiaro.
27: E deve arrangiare tipo Marco, tipo quell'altra persona che è venuta ieri da Brescia, no?
13: Vabbè, ma il fatto di rimanere spaesati, non so, forse perché si ha magari voglia di fare cose... Magari mancano i mezzi, gli strumenti, uno non sa, arriva in un posto nuovo, non sa come interagire direttamente con chi sta organizzando.
27: Sì.
13: Qualcuno magari viene lì e chiede, altri non sanno neppure chi chiedere perché
27: magari anche il contrario, cioè uno viene qua, vede tutte queste cose assieme e non capisce più niente.
26: Il posto è anche molto grande, però penso che questo sia il primo esperimento di questo tipo.
27: Già.
26: O no?
27: Spero di sì. Guarda, al TV ci sono due persone che passeggiano.
26: Ah.
27: Siamo noi, di riflesso.
26: Di riflesso? Stiamo riflettendo.
27: Beh, altre le cose mi sembra che stia andando tutto bene comunque, che stia funzionando tutto. O no?
26: Finora ha funzionato tutto. Stavo pensando se c'era qualche grave lacuna, insomma, qualche carenza.
27: Non mi sembra finora.
26: A parte il caldo.
27: A parte il caldo.
26: Delle docce, la piscina.
27: Sì, i servizi.
26: Ma poi l'hacker, lo smanettone di default è sporco.
27: Sì, come abbiamo scritto nelle FAQ.
26: Esatto. Nasce sporco e muore...
27: E rimane sporco, logicamente.
26: Pulito.
27: Chi c'è qua? Vision X e Fakwik.
14: Ehi.
27: Guarda un po', sono appena arrivati.
14: Sei grande, si ricorda ancora.
27: Ma certo che si ricorda. Come va?
14: Sei un altro.
27: Ciao.
14: Ciao.
15: Chi è questo?
27: Chiuzz. Mi fai fare un sorso?
26: Ci eravate visti a Pescara.
15: Sì, in previsto.
27: E allora, come va? Volete... Sto registrando per Radio Cybernet, se volete dire qualcosa. Siete arrivati adesso?
15: Grande, siamo arrivati adesso.
27: Stanno bevendo.
15: Esatto.
27: Allora, viaggio? Lungo? Da dove venite?
15: Aspetta, ti racconto il viaggio. Ti racconto il viaggio. Allora, partiti da Treviso con un treno regionale, scesi a Mestre. A Mestre abbiamo preso un regionale per Padova. No, anzi, a Mestre abbiamo fatto colazione al bar, nella mezz'ora di attesa. Poi abbiamo preso un regionale per Padova. Siamo scesi, siamo andati a giocare a Sega Planet.
14: Dobbiamo trovare una sala giochi.
15: Abbiamo girato.
14: Guarda che quello è Sega Planet. Forse sia più grosso che c'è in Veneto.
15: Allora siamo andati a Sega Planet. Poi abbiamo preso un altro treno per Bologna. E da Bologna abbiamo preso finalmente il treno per Firenze.
26: Siete appena arrivati?
15: Ma aspetta, a Firenze siamo arrivati, siamo andati a mangiare al McDonald's, a farci del male subito. Poi abbiamo visto, prendete autobus numero 28, il 28, preso al volo. Cazzo, non abbiamo il biglietto. Autista, ci fa il biglietto. Ma guarda che costa il doppio. Vabbè. Poi faccio, scusi, viale già no. No, guarda che hai sbagliato direzione, dovevi prendere quello che andava dall'altra parte.
27: Mamma mia.
15: Allora ci ha fatto il giro, porti dall'altra parte della stazione. Io ufficio informazioni.
26: Devi soffrire per arrivare a macchina.
27: Sì, una sofferenza. Io ho partito da Catania, ho fatto 14 ore di viaggio di notte.
26: Hai
27: senza
26: detto
27: dormire.
26: Io ho partito.
27: Ho partito. Ho detto così?
26: Sì, sicuro.
27: Cosa vuol dire
15: sì,
27: questo?
15: Ho partito.
27: È grave?
26: Vuol dire che non dovresti essere qua, non dovremmo essere.
27: È finita.
26: È finito
27: tutto.
26: Solo l'inizio e la fine.
27: Avete parlato computer, qualche cosa?
15: No,
27: difficile.
15: Il treno era un po'.
27: Io ho portato il mio smontato senza monitor però.
26: Però
14: non me l'hai portato.
26: Esatto.
14: Sono stronzo.
27: Mi trovo bene.
14: Ma sono tornato indietro alla stazione a casa.
27: Mi trovo bene.
14: Ma facciamo andare là. Tanto non mi ha chiamato.
27: Va bene, non stacco. Noi stavamo facendo la riflessione, quindi non stacco. Diciamo che non mi sembra che ci siano grosse carenze.
26: Affettive.
27: Effettive. Allora intervistiamo Eva Luna.
16: No, dovete andare a vedere il seminario lockpicking.
27: No, l'ho già visto. No, dici qualcosa. Cosa te ne fai di questo seminario lockpicking?
16: Interessante, non ho potuto provare perché devo andare di là.
27: Cosa fai?
16: Telematica di base.
27: Lo fai tu?
16: No, insieme ad altri.
27: Ah, lo stai seguendo? Bene. Che ore sono adesso? Vision X ci ha regalato un evento musicale.
15: Sono le 4:10.
27: Le 4:10 è oggi, primo giorno di questo Tech Meeting.
15: Comunque.
27: No, io volevo cercare Tommaso Tozzi.
15: Stamattina mi sono connesso in
26: col naso.
15: Canale Hackit 98, c'era il topic Radio Cybernet all night long. E però c'era un'aggiunta, non si sente un cazzo.
27: Ventetto della rete.
26: Ma hai lasciato sempre...
27: Sì, tutta la notte. A volte capita.
26: A volte ritorno.
27: Chi cerchiamo?
26: Qua sempre.
27: Interrompo allora, interrompo.
26: Se interrompi diciamo sicuramente qualcosa di interessante.
27: E allora stacco. Abbiamo qua un amico americano, Chris, da Los Angeles.
18: Ciao.
27: Le sto rifacendo tutto perché il microfono non funzionava.
26: Ah.
27: E quindi poi magari andiamo a trovare quella persona di Londra e rifacciamo quella cosa. Okay.
18: Perfetto. Vorrei una bottiglia di acqua?
27: Beh, magari la porto su.
18: I'm taking it upstairs now.
27: Ah, ok.
18: Take
27: questa?
18: Per te.
27: E io sono sopra.
18: Ok, come siamo?
27: Saliamo sopra allora.
18: È troppo caldo. Dove è la piscina?
27: Non lo so.
18: Abbiamo bisogno di fare una piscina.
27: Allora, qui siamo nella zona, nella cosiddetta suite presidenziale con Radio Cybernet e le varie persone che si occupano dei siti web, Marta, che abbiamo sentito prima. Marta, prima abbiamo registrato delle altre cose ma non si sentiva niente, vuoi dirci le ultime novità?
3: Sì, siamo... aspetta che vado a vedere la news, un attimino, perché...
27: C'è anche Endbov qui.
3: Ha messo, appena messo giusto sul sito la pagina di Radio Hackett 98 CPA Firenze Sud, che trasmette Ciaglieta, lo sentite qua fuori, si sente?
27: Sì, via Etere.
3: Via Etere. Via
27: la frequenza? Sulla frequenza?
3: 104 CPA, 104 sul CPA.
27: Quindi non va oltre, diciamo?
5: Nella zona
27: qui.
3: Ascoltateci, chi non ci ascolta invece da CPA ci ascolta su?
27: Su Radio Cybernet, sul sito, ci sta già ascoltando adesso. Noi di solito trasmettiamo quando possiamo dal vivo e se no mettiamo su queste puntate online. Andbov è il radioamatore della situazione. La mente che trasmette.
7: Sì.
27: E allora cosa ci puoi dire di bello? Come vanno queste trasmissioni?
7: Stanno giocando con questa radio, mi sembra che la radio come al solito faccia nascere istinti primari, cioè queste persone si attaccano al trasmettitore come se...
27: Cominciano a mandare cose.
7: Sì, sì, parlano, prima leggevano i fumetti di Nathan Never.
27: Sì? Tanto
7: che la radio crea una fa venire fuori una creatività nelle persone inaspettata.
27: Cosa che si è vissuta negli anni 70 e poi...
7: poi tracte. Massacrate, basta accendere adesso qualsiasi radiolina per vedere...
27: Non esiste più nulla.
7: Infatti la creatività si è morta. Qui nell'arco di 500 metri qualcosa stiamo facendo.
27: Uh-huh. Bene. Basta.
3: Diciamo due cose. Il seminario sul lock picking.
27: Cambialo. Sì, okay, io ho fatto un'intervista.
3: L'hai già intervistato, bravo. Ok, comunque si ripete tutti i giorni dalle 13 alle 17 davanti alla segreteria. Merita andare perché,
27: sì.
3: Perché merita.
27: Veramente. Io riesco a aprire qualche lucchetto. Sì. Riuscivo già a farlo, ho letto la famosa Bibbia dell'MIT di cui lui parla.
3: Ah, buono, invece io ci ho provato per due ore e non sono riuscita alla fine.
27: No, riesco a aprire quelli che ho io a casa, voglio dire quello che ho sullo zaino.
3: Quelli che ho a casa, quelle chiavi ci riescono a aprire.
27: No, beh, senza logicamente. Però è un casino, bisogna. Come dici lui ci vuole tantissima pratica.
3: Invece mi dicono che nel seminario sugli ipertesti, quello di graffio, ci sono una ventina di persone, è iniziato un po' in ritardo, fa caldo e sappiamo, vabbè, insomma, il problema è il caldo. Comunque probabilmente anche questo si ripeterà poi per gli altri due giorni.
27: Magari di notte, che lo so.
3: Sì, andiamo avanti a
27: farlo,
3: tanto ormai non sappiamo più che ore sono.
7: Vi fate vedere come sta venendo.
3: Stiamo aggiornando il sito, controllate sempre il sito, controllatelo sulla internet.
27: È arrivata una persona che dobbiamo intervistare.
19: Okay. I want to re-interview you about the story with the taxi driver. Because the tape broke.
27: Mm-hmm. I'm sorry.
19: You know, most of it. Yeah, we want to hear it in two languages. Okay. So we're going to go through it. From the start. Sì. An interview with Lee from London.
27: Mm-hmm. Sì, un'intervista con Lee da Londra. Tu traduci in italiano allora.
19: Io posso?
27: O sì, vorrei sì.
19: Vuoi anche sentire l'inglese?
27: No, se hai da fare, voglio dire, me la racconta lui.
19: Ah, sì. I guess what you do, I'll put this to an Italian, but if you want to... No, it's fine. It's fine. Okay. Yes, I could.
27: Okay, allora,
19: I mean, honestly, I caught a taxi here from town, so I knew how much it was.
27: So you knew you were getting
19: a car? Yeah, well, I caught a taxi from here, from Holiday Inn into town, and when I got a taxi back, it was 60,000.
27: And the way out there was only 20,000?
19: Yeah.
27: See.
19: Something wrong.
27: Ok, adesso ci racconti tu in italiano, non so.
19: Ok, sì.
27: Cosa è successo a? Come si chiama?
19: Lì. Ieri sera lui è andato fra un albergo qui vicino a Hackett 98, al centro di Firenze. E era solo 20.000 lire. Mm-hmm. E poi, quando lui era finito e lui voleva tornare qui, lui ha trovato un taxi. E poi...
27: Però senza tassametro, dicevi.
19: Sì, lui non ha usato tassametro.
27: Sì, certo.
19: E il guidatore ha detto, dopo il viaggio...
27: There is no problem. Just a moment.
19: Il costo è 60.000 lire, tre volte di più dall'originale. E lui ha detto, non voglio pagare questo, è troppo. E il guidatore ha detto, va bene, noi chiamiamo
27: la polizia.
19: Lui ha detto, va bene, chiami la polizia. E poi la polizia è arrivata e loro hanno preso lui alla stazione di polizia.
27: L'hanno portato alla stazione di polizia?
19: Sì, per quasi 6 ore.
27: Sì, fino alle 5 di mattina?
19: Sì, e finalmente la polizia ha detto, va bene, lì devi pagare
27: 30.000 lire
19: e poi lui...
27: Poteva uscire?
19: Sì, però era
27: È una brutta situazione.
19: Sì, per cominciare. Però lui sta molto meglio.
27: Bene.
19: Molto più felice.
27: È arrivato un suo amico?
19: Sì, questo è un altro amico di Londra. E lui anche ha bisogno per informazione, cerca Videocrypt. E Videocrypt è la speciale zona di lì.
27: Sì, la specializzazione.
19: Sì.
27: Fanno un sito che parlano di satelliti e di ricezione.

0: qua con Chiuzzi che sto a Cipro.
1: Dica.
2: Ho preso le chiavi di casa, cazzo.
1: Io in questo momento vedo poca gente nel piazzale.
0: Beh, come mai? C'è poca gente nel piazzale, in effetti.
1: Come sono andati i primi seminari? Li seguiti?
0: No.
1: Dillo con parole tue.
0: No, non li ho seguiti.
1: Ma io ho saputo che è stato molto interessante il
0: seminario di Linux. Dai,
1: Linux
0: si può.
1: Di NetDiver.
0: No, da me.
1: Sì,
3: dai, parliamo.
0: Salve.
3: Ciao. Un collega. Asbesto, sì, ti presento un collega. Lui è della radio di Firenze Contro Radio.
0: Ah, radio vera però.
1: No,
3: come vera?
4: Forse tu sei la radio vera e sono la radio finta. Allora, qual è il bello della radio? Qual è? Mettere immediatamente in contatto diverse persone tra di loro. Voi lo fate meglio in questo momento.
0: Meglio?
4: Perché...
0: Beh.
4: Comunque ci provate, insomma.
0: Io stamattina abbiamo registrato, ma non è venuto niente, c'è il microfono rotto.
4: Vedi?
0: Quindi no. Non lo facciamo meglio.
3: Quindi ricominciamo.
0: Quindi si rifà tutto da capo. Chi sei? No. Tu.
3: Fondamentalmente, Mr. Tattle benedice tutti i partecipanti a questo grande raduno a Kit 98. Vi ricordo di mandare le vostre segnalazioni di solidarietà con il compagno basco che è stato arrestato alla frontiera mentre cercava di venire alla clinica.
0: È spagnolo o basco?
3: Potrebbe essere semplicemente spagnolo, però noi diciamo che è basco.
4: Perché fa più effetto.
0: Perché
4: bello,
0: fa più effetto.
4: Dunque, allora, questa è
0: un'intervista piacevole. Vicendevole.
4: Allora, come funziona questa radio?
0: Allora, noi siamo Radio Cybernet, è un sito, siamo io e lui, però c'è anche lui. Radio Cybernet, vieni qua a fare intervista pure tu, che qua c'è una radio vera che intervista una radio non vera, che siamo noi.
1: Noi siamo abbastanza veri da non essere veri.
0: Allora.
4: Come funziona il fate qui?
0: Noi registriamo questi interventi, poi li campioniamo e li mandiamo su internet e via l'audio, che è una tecnologia gratuita, ci sono tutta una serie di software grazie che fanno questa cosa.
4: Ed è ascoltabile?
0: Su internet, solo su internet.
4: Solo su internet, ma c'è anche un'altra radio, mi hanno detto che invece si può ascoltare sulle onde.
0: Che è quella che sta al piano di sopra, c'è un piccolo trasmettitore che copre qua il raggio del CPA, quindi un trasmettitore materiale, voglio dire. Spero entro i limiti di legge. E che è sui 104 MHz, però io non c'entro questa cosa, si parlano quelli sopra.
4: Ok, il vostro obiettivo qui?
0: Beh, documentare e poter far sentire in rete a chi non è potuto venire quello che succede qua.
4: Che andiamo pubblico in giro, pensate vediamo... di avere?
0: Gente come noi.
4: No, quantifichiamo.
1: Speriamo meglio di noi. Ah, no.
0: Come pubblico, come ascolto, dici. Ma quando abbiamo iniziato in estate abbiamo avuto 2000 accessi in due mesi.
1: Sì, le circa, è stata una cosa
0: migliaio di ascolti al mese. Però una cosa molto improvvisata.
1: La cosa bella è che potenzialmente possono essere 100 ascoltatori o un miliardo,
0: certo,
1: 100 milioni,
0: il materiale
1: che possono collegarsi a internet e capitare una volta per caso sulle pagine dove c'è questa radio.
0: Infatti, infatti c'è un sito dalla Spagna, dall'Argentina, da un sacco di posti.
4: Il sito
0: è www.qz.org/radiocybernet, Qz è scritto KYUZZ.
4: Fantastico.
0: Tutto qua.
4: Grazie.
0: E voi invece chi siete?
4: Noi siamo Contro Radio.
0: Una radio dove?
4: Una radio di Firenze, nata a Firenze, appartiene al network di Radio Popolare. Una radio di informazione più tradizionale, utilizziamo
0: noi
4: i mezzi più tradizionali come l'etere, si lotta per rimanere
0: noi
4: sull'etere.
0: Noi siamo liberi proprio perché non avendo un palinsesto per scelta, non possiamo fare quello che vogliamo. Infatti io prendo sta nastra così com'è, lo campiono, lo metto lì.
4: Ok. Buon lavoro a te.
0: Vai, anche a te.
3: Posso fare un commento?
5: Buona camicia a tutti.
1: Collo fit.
3: Collo
1: fit.
0: Pollo fit.
1: Giusto pollo.
0: Il pollo coi baffi. Basta, vaffanculo. Ma non,
4: Dio.
0: Ma non avete niente da bere di fresco?
3: Niente.
0: Io,
3: cioè,
0: io
5: bisogna
0: mai
5: che te lo compri. Succhi di frutta. Andiamo a farci un succo di frutta.
0: Se me lo offri, sì. Pensaci. Potresti pentirti. No, non hai soldi con me.
1: Io non hai soldi con me, viaggiano con te.
4: E quindi non bevi.
0: Io produco beni immateriali.
4: Bastardo.
0: Noi produciamo un bene immateriale.
1: La cacca.
0: No, è molto materiale. Ci puoi fare le case con la cacca.
1: Ecco. Produciamo muco.
0: E col quello muco è anche materiale.
1: Spiegami cosa fai col muco.
0: Un ottimo collante per mattonelle.
1: Le lacrime.
0: Le lacrime sono un ottimo digestivo.
1: Lo sperma.
0: Basta, è un ottimo. Vabbè.
1: Il sudore.
3: Il
0: sudore è la colla che ci unisce.
4: E il nero delle dita?
0: Il nero delle dita rimane lì come. È un,
4: non è usabile.
0: È decorazione.
1: Non
0: è decorazione. È una patata.
4: Stacchino e rucola.
5: Il barista.
0: No, non ha senso. Intervista al barista.

0: Batista, Batista.
1: E poi non so come entrate e uscite più quando sarete. Più di così sarà un po' difficile.
0: Che microfono professionale che ho.
1: Anche perché se schiacci con questa gamba di qua si fa poi.
0: Siamo qua alla presentazione del libro Kryptonite, siamo in attesa che inizi appunto questa presentazione.
2: Questo libro si intitola Kryptonite, fuga dal controllo globale, crittografia, anonimato e privacy nelle reti telematiche. Il libro è edito dalla casa editrice Nautilus di Torino, sono degli editori abbastanza conosciuti che finora però hanno pubblicato libri dai contenuti, diciamo pure completamente diversi da questo. Con questo libro hanno iniziato anche loro a trattare di argomenti che vanno abbastanza, destano abbastanza interesse fino a diventare quasi una moda in questi ultimi mesi. Il libro affronta gli argomenti che diremo da un punto di vista abbastanza diverso, ci sembra, da quello, dalle prospettive che abbiamo visto finora proporre sia in Italia che anche all'estero. Anzitutto, come qualcuno si sarà accorto, l'autore in copertina è un tale Joe Lametta, che non è tra noi, siamo qua in sei. Gli autori dei vari capitoli sono sette, la persona che manca non è Joe Lametta, è una persona che purtroppo ha dovuto partire per servire lo Stato, che l'ha chiamato a difendere appunto la patria e quindi arriverà solamente domani, ci dispiace moltissimo. In ogni caso Joe Lametta non è nemmeno lui, è una persona, entità che aleggia un po' su tutto questo evento, su tutto l'ACIT. Poi chi avrà voglia di fare un po' di indagini tra vari canali informali forse riuscirà anche a risalire a questo fantomatico isolamento che è poi il protagonista del racconto narrazione che contiene il libro o che è contenuto dal libro. Poi chi leggerà la cosa forse capirà questo gioco di specchi tra la storia di isolamento, che è una specie di romanzo autoconcludente ambientato a Metropolis, nella città di Superman, solamente che combatte contro Superman, in una storia che poi forse accenneremo, ma che fa da contenitore ed è contenuto nel libro, a seconda dei punti di vista. Questa sera cercheremo di fare una presentazione abbastanza veloce di una serie di questioni che sono abbastanza complesse. Abbiamo cercato nel libro di trattare comunque questi argomenti nel modo più comprensibile possibile, tanto è vero che il libro non è rivolto a nessun pubblico particolare. Abbiamo cercato di rendere la lettura possibile anche su più livelli, attraverso più percorsi di lettura, in modo tale da rendere il libro interessante anche sia agli occhi degli smanettoni, di quelli quindi che vogliono dettagli tecnici, sia agli occhi di chi invece non è uno smanettone ma un interesse generale a capire meglio le questioni inerenti le potenzialità di controllo sociale sulle reti telematiche. Due parole di introduzione. Alcuni degli autori, di quelli che hanno contribuito a scrivere i vari capitoli del libro, avevano fatto 3 anni fa un'altra cosa scritta, un altro libretto molto più piccolo e anche più modesto, tutto sommato, totalmente autoprodotto, che si chiamava Digital Guerrilla, ed è, pur con tutti i suoi limiti, di una cosa assolutamente prodotta in casa, quindi molto, molto alla buona. Nonostante questo ha destato molto interesse, soprattutto nel giro tra il pubblico al quale ci si rivolgeva allora, che era abbastanza focalizzato sui frequentatori di centri sociali autogestiti, posti occupati e comunque situazioni antagoniste di movimento, interessate ad utilizzare la rete telematica per sviluppare ulteriormente quella rete di comunicazione orizzontale, caotica, rizomatica, che fino ad allora è andata avanti attraverso le riviste, le fanzine, le radio, i giornali, gli scambi a voce e così via. Quel libretto era un'introduzione generale all'uso, il sottotitolo era all'uso alternativo di computer, modem e reti telematiche, e spiegava proprio le basi, l'ABC, cos'è una rete, cosa si possa fare, come può essere utile per una situazione di movimento, cioè per una persona interessata essenzialmente a comunicare con altre persone nella maniera più libera possibile. Era una posizione che già allora in qualche modo si differenziava da tutti quelli che parlavano delle reti di internet come un nuovo mercato, un nuovo supermercato spettacolare con le varie colorato e così via. Dicevo appunto, pur con tutti i suoi limiti, ha avuto il merito effettivamente, il risultato concreto, di avvicinare una serie di persone e soprattutto una serie di situazioni all'utilizzo delle reti telematiche. Infatti oggi, a distanza di 3 anni, ci accorgiamo che, ovviamente non per merito di questo libro, ma per tutta una serie di altre situazioni, effettivamente moltissima gente, moltissime situazioni si sono avvicinate alle reti, hanno cominciato a usare le reti telematiche per tessere una serie di rapporti che adesso stanno anche dando i loro frutti. In parte questo evento, questi 3 giorni, in parte è anche uno dei moltissimi effetti di questa spinta verso una collaborazione sempre più intrecciata tra varie situazioni e vari...
3: Ah, ciao! Ciao, come va? Bene, e tu? Ieri sono uscito con Enzo. Ma davvero? E che novità ci sono? Ah, ha cambiato deodorante. Ma no, e cosa usa adesso? Adesso usa Pestilence. Pestilence? Ma funziona? Funziona tantissimo, gli sono sparite tutte le zecche. Dai, veramente? Sì, anche da quel posto lì.
2: Da vari posti, come CPA, utilizzato come base logistica in rete per l'organizzazione dell'HAC meeting, dell'HACIT, e così via. Questa situazione che si è venuta a creare negli ultimi 3 anni è sicuramente molto, è un risultato positivo, nel senso che appunto finalmente riusciamo a comunicare in maniera molto molto libera e molto economica, in modo molto facile. D'altra parte ci ha condotti a porsi una serie di interrogativi su i limiti e i rischi della comunicazione in rete. Quindi una volta che la gente ha cominciato ad utilizzare la rete, è bene smorzare, da un certo punto di vista, smorzare gli entusiasmi e rendere la gente anche partecipe dei rischi di controllo sociale, nello specifico, che la comunicazione in rete comporta. Ora, questa è una cosa non nuova, ovviamente, perché risale la paura del Grande Fratello, è una cosa che risale a molti anni fa, c'è sempre stata, soprattutto negli ambienti antagonisti, diciamo pure, c'è sempre stata una certa... diffidenza nei confronti delle macchine e delle reti telematiche, in quanto si diceva talvolta strumenti di dominio, strumenti del capitale. Effettivamente noi pensiamo che esistano molti rischi di controllo sociale, che le macchine siano intrinsecamente portate ad esercitare una certa dose di controllo su quello che gli individui fanno e dicono e pensano. Questo libro nasce proprio per soddisfare l'esigenza di capirne di più su questi rischi. E quindi si focalizza non più sull'utilizzo generale delle reti, bensì sui vari modi per sfuggire al controllo sociale in rete. Quindi si parla di, appunto, crittografia, anonimato e varie tecniche che poi diremo in breve. Un'altra cosa da dire subito è che comunque questa sera presentiamo un libro che poi svolgerà un po' la funzione di libro di campo,
4: chi ce l'ha?
2: Potremmo dire, per uno dei due corsi che si svolgeranno durante l'ACIT. Uno è quello che si è appena concluso pochi minuti fa, il corso di telematica di base, l'altro è quello invece che verrà tenuto proprio dai vari coautori di questo libro sulle tecniche di crittografia anonimata in rete. Quindi questa sera faremo una presentazione generale, molto generale, del libro per dare un'idea a chi è interessato dei contenuti della materia. Poi chi vuole approfondire le cose potrà sicuramente partecipare alle varie lezioni, ai vari incontri del corso che trovate nel programma e che tratteranno ogni incontro una materia specifica, una tecnica specifica, seguendo un po' il filo conduttore del libro e quindi seguendo i vari capitoli. Se questa è l'impostazione, diciamo, sociale e politica di fondo che ci ha dato la spinta per costruire questo libro, esiste anche una seconda radice, potremmo chiamarla, che è più di tipo tecnico e che riguarda un certo modo di rapportarsi alla tecnologia. È un'eredità dell'universo degli hackers, cioè di quelli che in Italia sono stati chiamati pirati informatici, ma che, come ormai quasi tutti sappiamo, la parola pirati non è forse la più indicata per descrivere cosa è un hacker. Un hacker per noi è tendenzialmente uno, è stata usata la parola smanettone in italiano, che rende abbastanza bene, è comunque una persona che vuole mettere le mani sopra la tecnologia e eventualmente utilizzarla in maniera poco ortodossa o distorcerla o in maniera creativa per soddisfare le proprie necessità e i propri bisogni. Ed è una persona che per fare questo non si rivolge a qualcun altro, cioè non delega questa sua esigenza a qualcun altro, ma mette le mani direttamente lui stesso sopra le macchine o sopra i programmi e compie la sua azione creativa da hacker. Questo per noi è un hacker, e questa è il secondo filone, possiamo dire, che ha contribuito a formare un po' l'impostazione generale del libro. Da questi due tronconi, da una parte gli utilizzi sociali e politici dei posti occupati e dei centri sociali, dall'altra parte l'eredità informatica degli hacker, è nata l'impostazione di Kryptonite, che è un'impostazione appunto di incentivo alla soddisfazione unilaterale dei propri bisogni, delle proprie esigenze. Diciamo subito due parole di introduzione su cos'è la crittografia, che è uno degli argomenti di base sul quale si sviluppa il libro e che ci permetterà poi di rendersi conto cosa intendo quando dico soddisfazione unilaterale dei propri bisogni. La crittografia, per chi non lo sapesse, è una tecnica che permette di mascherare il contenuto di una comunicazione in modo tale che non sia illeggibile ad occhi estranei. Cioè, se io mando un messaggio in rete a qualcuno, normalmente questo messaggio può essere intercettato e letto da moltissime persone lungo la rete, potenzialmente chiunque si trovi lungo il tragitto di questo messaggio. Con la crittografia, un eventuale intercettatore non riuscirebbe comunque a leggere il contenuto del messaggio, perché questo avrebbe mascherato in una serie di caratteri totalmente incomprensibili. La crittografia è un'arte in realtà antichissima, non è nata certamente con le reti telematiche, è molto più antica, risale, si dice, un paio di millenni fa, pare ai tempi di Giulio Cesare, durante l'impero romano. L'impero romano che naturalmente aveva la necessità di coordinare gli ordini inviati alle truppe decentrate sul territorio dell'impero, in modo tale che un eventuale nemico, se anche avesse catturato il messaggero che portava il messaggio, non avrebbe potuto leggere il contenuto del messaggio e quindi non avrebbe potuto capire le mosse strategiche militari sul territorio. Quindi la crittografia è sempre stata essenzialmente un'arte militare importantissima, tanto è vero che perfino durante la Seconda Guerra Mondiale la crittografia ha giocato un ruolo fondamentale nella vittoria degli alleati, degli americani, nei confronti dell'esercito nazista, in quanto tra i vari eventi poco narrati dalla storiografia ufficiale, vi è quello del successo da parte degli americani. Sono in pratica riusciti a rompere il codice di crittografia che i nazisti utilizzavano per inviare ordini alle truppe, per inviare ordini ai sommergibili e così via. Il famoso codice Enigma era un modo particolare, un algoritmo nel linguaggio tecnico, un algoritmo per codificare i messaggi e renderli leggibili. Gli americani sono riusciti, dopo moltissimi sforzi matematici, a rompere questo algoritmo e quindi a leggere i messaggi cifrati con questo codice. Tutto questo all'insaputa dei tedeschi, che continuavano a inviare i loro ordini, le loro informazioni strategiche, senza rendersi conto che in realtà tutte queste informazioni cadevano sistematicamente in mano al nemico, che poteva così anticipare le mosse dell'esercito nazista e alla fine riuscire a sconfiggerlo. L'importanza quindi della crittografia o della crittologia, che è l'arte che cerca di rompere gli algoritmi di crittografia, è un'importanza assolutamente immensa, cioè l'importanza della rottura di questo codice usato dai nazisti probabilmente non è inferiore a quella della bomba di Hiroshima. Le informazioni sono qualcosa di estremamente potente, non solo da oggi, ma in campo militare da sempre. Proprio a causa dell'importanza degli algoritmi di crittografia, gli stati nazionali hanno una particolare disciplina che regolamenta l'utilizzo degli strumenti di crittografia da parte dei privati. Questo perché negli ultimi anni, questa è la vera novità, la crittografia è sempre esistita, ma è solamente da pochi anni che non è più un'arte esclusivamente militare. Perché con la diffusione dei personal computer, oggi chiunque può dotarsi di strumenti di crittografia che sembrano essere assolutamente robusti, molto più robusti di qualunque altro sistema sia stato utilizzato in passato anche dai militari. Questa è una cosa che ha spaventato moltissimo le polizie di tutto il mondo, perché nel momento in cui anche perfino un privato cittadino, quindi uno che non ha praticamente nessun mezzo economico, riesce a comunicare con qualunque altro privato cittadino, sfuggendo al controllo istituzionale delle agenzie che per mestiere controllano la gente, e quindi essenzialmente servizi segreti e polizie di tutti i tipi, questa è una cosa che appunto mette in discussione la funzione stessa dei servizi di informazione e di controllo sociale statale. Per questo motivo ci sono delle leggi molto precise che in alcuni stati addirittura impediscono ai privati cittadini di utilizzare un certo software. Ad esempio in Francia è proibito utilizzare il PGP, che è uno dei software che noi presentiamo in questo libro. Negli Stati Uniti è proibito esportare software di crittografia, ma è proibito in maniera molto molto forte, tant'è vero che la proibizione è contenuta in un insieme di leggi, di regolamenti, che si chiama ITAR, cioè International Traffic in Arms Regulations, regolamenti per il traffico internazionale di armi, che equiparano il PGP e gli altri software di crittografia robusta ad armi da guerra. Quindi chi lo vuole esportare è tenuto ad avere una particolarissima licenza che è la stessa di chi intende esportare armi da guerra, cannoni, bombe, cose di questo genere. Questo per dare un'idea dell'importanza che hanno questi strumenti. È molto interessante a questo punto dire anche che nonostante esista questa legge americana, nonostante esistano molte leggi in vari stati nazionali che proibiscono o regolamentano in qualche modo l'utilizzo di questi sistemi di crittografia, nonostante tutto questo, questi programmi si stanno diffondendo a macchia d'olio in maniera rapidissima. Il PGP, per esempio, è stato immediatamente esportato pochissimi giorni dopo la sua uscita ufficiale, nonostante il fatto che l'esportazione di questo programma poteva essere punibile come un crimine contro la sicurezza nazionale. È molto importante segnalare questa cosa perché si rimanda anche all'impostazione generale del libro, che è un'impostazione che ha poca o nessuna fiducia nelle leggi che dovrebbero difendere i cittadini dalle intrusioni delle agenzie di marketing o di chiunque altro abbia voglia o necessità di controllare e di raccogliere i nostri dati. Quello che vogliamo dire è che esistono molte leggi che avrebbero dovuto proibire l'esportazione del PGP o avrebbero dovuto vietare il suo utilizzo. Queste leggi non hanno funzionato. Allo stesso modo, secondo noi, è difficile che funzionino delle leggi che svolgano la funzione opposta, cioè che riescano a tutelare i privati cittadini dall'agenzia di controllo. Per questo motivo l'impostazione generale del libro È un'impostazione molto alla hacker, come dicevo prima, alla mettiamoci le mani sopra, alla non aspettiamo che qualcuno promuova per noi una legge che si difenda. Al contrario, provvediamo subito a difendersi da soli attraverso una serie di tecniche che noi abbiamo trovato. Ovviamente nessuna di queste tecniche è stata inventata da noi, questo sia ben chiaro, sono tutte tecniche che sono state sviluppate cooperativamente, che hanno una storia antichissima. Quello che noi abbiamo fatto è stato raccogliere queste tecniche all'interno di un discorso generale che è appunto questo della appropriazione unilaterale di queste tecniche senza delegare a leggi, parlamenti, corporazioni, sindacati, partiti e così via. Questa è l'impostazione generale. Poi potremmo forse passare ad esporre brevemente quali sono queste tecniche. Magari lascio la parola agli altri coautori che brevemente cercano di spiegare di cosa si tratta. Si tratta comunque di tecniche abbastanza complicate, ma secondo noi anche tutto sommato comprensibili, perfino non addetti ai lavori. Quindi c'è un po' pane per tutti i denti. Lascio la parola a...
4: Sì, diciamo, io non vorrei, se sarò molto breve, il caldo arriva e via dicendo, io non vorrei soffermarmi, cioè non a caso stiamo aprendo il corso che poi è quello che ci consentirà un momentino di approfondire l'utilizzo delle tecniche di cui parliamo. Quindi molto brevemente la parte, diciamo, di cui io mi sono interessato, e devo anche sottolineare che se è vero che nessuno di noi è inventore di nulla, sicuramente fra tutti noi io sono il più compilatore, il più divulgatore e il meno creativo nell'ambito di tutti gli, autori del libro. Ecco, che stavo dicendo, caro?
5: Qual è stato per un libro? Ah!
4: Ho detto, io sono The Walrus, ho fatto il capitolo Primi passi con il PGP e il capitolo sugli Anonymous Remainder. Dicevo che la cosa che, cioè, se dobbiamo descrivere questo Pretty Good Privacy, ormai è un programma molto famoso, molto controverso, l'essenza di questo programma è che attraverso l'impiego di una chiave privata e di una che viene tenuta riservata sul proprio computer e di una chiave pubblica che viene invece distribuita con vari modi, poi ci soffermeremo anche su quali, ci soffermeremo nel corso quali sono questi modi, via dicendo, per il mondo, quindi in rete, fisicamente sul dischetto, si può ottenere che chiunque è in possesso della mia, della chiave privata, della chiave pubblica di una persona, criptando con le operazioni che potremo vedere, quanto ad adirmi o da spedirmi attraverso questa chiave, mi invierà un messaggio, comunque un file, un qualcosa che soltanto io, che sono in possesso della mia chiave privata e della password di accesso a questa chiave, potrò leggere. In modo che, senza diffondersi troppo, possiamo definire, se non invulnerabile, che è probabilmente eccessivo, comunque di estrema difficile intercettazione e decrittazione da parte di altri, garantendo quindi praticamente un'impenetrabilità della comunicazione. Luppac ha già spiegato piuttosto bene quali sono le conseguenze politiche, sociali, i timori che questo può suscitare, e suppongo che siano abbastanza evidenti. Dicevo appunto che la cosa interessante secondo me da vedere è perché un tizio come me, per esempio, che ripeto, mentre fra noi c'è chi addirittura, e poi lo spiegherà, ha creato, compilato, preparato software particolari innovativi, si è preso la briga sulla base dell'uso di un programma abbastanza diffuso e di tecniche abbastanza diffuse come gli Anonymous Remainder, che vedremo dopo, cioè mentre PGP ci consente di criptare il messaggio, di nascondere i suoi contenuti, gli Anonymous Remainder, solitamente basati sempre su questa tecnica, ci consentono di rendere non individuabile le persone con cui stiamo comunicando. Cioè, mentre PGP ci garantisce la non visibilità del contenuto del messaggio, l'anonymous remaining ci garantisce anche l'impossibilità di vedere quali rapporti ci sono fra persona e persone, di sapere se io sto comunicando con una persona piuttosto che con un altro, di arrivare a un newsgroup o a una mailing list senza che sia possibile effettivamente rintracciare l'autore di quel messaggio. Dicevo che sono tecniche abbastanza diffuse, una persona come me che non è hacker, non ha capacità, lo fa fondamentalmente per aver approcciato il discorso delle reti in modo un po' particolare, cioè avere vissuto ad esempio l'introduzione dell'informatica nell'ambito lavorativo in cui si trovava e della ristrutturazione che questo ha comportato in modo estremamente negativo e devastante sulla qualità del lavoro stesso e di vita che stava facendo e sull'intensificazione dello sfruttamento. Si fonda appunto, e questo penso sia un elemento che accomuna tutti noi, sull'estrema sfiducia verso quelle istituzioni o quelle agenzie o quei soggetti che dovrebbero garantire in qualche modo la riservatezza, la non manipolabilità dei dati in rete, si fonda quindi sul considerare la diffusione di queste tecniche un lavoro estremamente importante, cioè rispetto a quella che, e l'abbiamo verificato anche nel corso precedente di telematica di base, la scarsa percezione del possibile utilizzo, che va comunque sottolineato a mio avviso, delle reti come strumento di comando, come strumento di controllo, come strumento di dominio, l'uso di queste tecniche rappresenta a mio avviso un notevole antidoto. Da qui secondo me vale la pena di studiarle, una volta studiate ci appassioni, allora poi cominci a dire che forse diffonderle può avere un senso che al di là delle convinzioni personali è comunque un senso anche politico, non esito a usare queste parole. Di conseguenza, ecco, il senso del libro e il senso del corso, per quanto riguarda la mia personale impostazione, sono questi. Sulla parte un po' più tecnica, eccetera, approfondiremo man mano che andiamo avanti durante questi tre giorni.
5: Io mi sono occupata del capitolo sui libri sistemati, un capitolo piuttosto breve che analizza una piccola debolezza intrinseca, una piccola debolezza del PCP, cioè del software di cui parlava prima per Wolfus, cioè la difficoltà di tenere intere basi di dati criptati sul proprio disco. Il FastSystem è un sistema di struttura dell'informazione sul proprio disco, del proprio computer, cioè come si chiamano i directory, come si chiamano i file. Il PGP permette di lavorare bene, criptando, utilizzando la criptografia per i singoli file, i messaggi, ma non può per esempio gestire intere directory criptate. Quando si presenta tutto il problema di mantenere quelle basi dati piuttosto complesse sul proprio disco, inaccessibili a un eventuale nemico, si chiama nemico in criptografia la persona che attenta ad aggiungere la nostra informazione, quando appunto si vuole tenere intere cartelle, intere directory, criptate o addirittura l'intero disco, si pone il problema di utilizzare altri programmi. Una parte di questi programmi sono stati analizzati nel capitolo, senza devo dire trovare un programma soddisfacente che vada bene. Soprattutto si pone il problema del file system che è legato sempre al sistema operativo utilizzato. Quindi avremo programmi che funzionano soltanto per il sistema DOS, programmi che vanno soltanto per Windows 95, per il Windows 98, programmi che vanno soltanto per Linux. Quindi uno di questi sono stati, io di sistema operativo, è stato analizzato quanto software si trovava in giro, sempre cercando comunque lo software, prima di scelta, cioè quello disponibile liberamente in rete, oppure quello che si può ottenere con il pagamento di una modica cifra direttamente dall'autore. Vi risparmio l'elenco di quali sono i programmi, devo dire comunque che non abbiamo trovato un programma che in qualche maniera soddisfacesse quali sono veramente le esigenze di chi vuole tenersi dei dati che dati sul proprio disco. Così si sente lo stesso, sì, sì. E quindi non abbiamo trovato un programma, il capitolo lancia un pochino una sfida alla comunità di programmatori che si muovono in rete attraverso progetti di programmi comuni che si sviluppano appunto nella rete per costruire un programma che possa soddisfare le esigenze di sicurezza di chi vuole adottare il sistema criptato. Una particolarità molto interessante di cui probabilmente parlavo in più tardi per Sinapsi è offerta dalla domenica, poi facciamo conoscere sulla domenica, è l'interazione in un programma che è utilizzato per Linux di due sistemi diversi di oscuramento delle informazioni, di crittografia e di steganografia. La steganografia è una tecnica molto particolare che permette di far scomparire completamente scomparire il proprio contenuto che non vuole essere mostrato, contenuto crittografato comunque che non vuole essere mostrato, e appunto esiste un programma sotto Linux per fare contare per dare la superiorità del sistema operativo da cui preferito, esiste un programma sotto Linux che permette di combinare crittografia e schema operativo. Il capitolo che è molto breve, proprio perché non esiste ancora un materiale sufficiente, ma soltanto buone idee che potrebbero essere messe in pratica, il capitolo si conclude con una parte sulla cancellazione sicura dei propri file. Soprattutto con l'avvento di sistemi operativi più user friendly, come può essere il Windows 95, non ci si rende conto spesso che un file che non si desidera mantenere, che non si vuole far vedere, in realtà non viene cancellato quando si fa l'operazione cancella, non viene cancellato per proprio disco, ma viene spostato in altre direzioni dalle quali poi è possibile recuperarlo più o meno facilmente di nuovo a seconda del sistema operativo. Il capitolo si conclude appunto con una serie di tips, di piccole informazioni che a livelli diversi di paranoia sulla cancellazione dei propri file spiegano quali sono le diverse tecniche possibili per cancellare sempre più definitivamente un file dal proprio disco. Questo per quanto riguarda il capitolo di diversi criptati. Poi dobbiamo purtroppo dire che il settimo autore del libro, che è Putro, non è potuto venire questa sera perché è stato chiamato a fare il militare proprio ieri, e quindi appunto non c'è, appunto stiamo parlando di serve, ma prima o in due stasera se riesce direttamente da Milano, ci sarà qui soltanto domani e domenica per il momento di corso in cui dovrò parlare. Dico allora io due parole sui inserve, gli inserve sono macchine molto simili a quelle che ha di nuovo descritto da Wolves, cioè macchine che permettono, macchine computer in internet che permettono l'invio di posta anonima, ma in più rispetto agli anonymous email permettono anche di ricevere risposta alla propria posta anonima. Detto così sembra una cosa che non è possibile, cioè io mando un messaggio anonimo e qualcuno mi può rispondere, se è anonimo non dovrebbe potermi rispondere, ma con un sistema piuttosto complesso che ho spiegato passo passo nel libro in maniera estremamente semplice, pur essendo l'argomento estremamente complesso, si può vedere allora l'utilizzo, la possibilità di utilizzo di questi mini server che permettono questo scambio bidirezionale di posta anonima. Questi due capitoli, si passa quindi nel libro a parlare di schedanografia.
0: Fuggita. Fuga dal controllo globale.
6: Sì, io sono Frank Smart, sì, è scritto che non so schedanografia. La schedografia è uno strumento che permette di far sparire informazioni e tutti i tipi di informazioni. E in genere queste seconde informazioni non hanno niente a che vedere con le prime. Allora faccio una piccola introduzione tecnica, anche se approfondiremo questa cosa domenica. Dunque, le informazioni a fare sparire possono essere di qualsiasi tipo. Immagini, suoni, messaggi di testo, qualsiasi cosa che può essere rappresentata mediante un file, una sequenza di bit. Le informazioni che vengono usate come contenitore non sono di qualsiasi tipo, ma devono avere qualche caratteristica particolare. In genere sono stati di immagini, animazioni, suoni, queste cose comunque le vengono. L'esistenza della schedografia ha una prima importantissima conseguenza. E cioè, dovunque esista un canale di comunicazione, è possibile controllare le informazioni che vi transitano. Infatti, dato che grazie alle tecniche steganografiche le informazioni possono essere organizzate su più livelli di astrazione, ciò che risulterebbe da eventuali controlli sul canale è semplicemente l'aspetto più superficiale delle informazioni. E generalmente questo ha un aspetto innocente, tipo immagini di un paesaggio o cose del genere. Mentre quello che è un messaggio, che è nascosto in profondità, resterebbe accessibile solo a persone autorizzate a riceverli. Quindi questo ha un altro importante corollario, cioè la crittografia non può essere proibita. Proprio l'idea di proibire la crittografia è stupida e ingenua. Questo è proprio il succo di tutto il capitolo. basta, cioè faccio, dopo finiremo domenica.
7: Questo mozzarella russino. Mi sono occupato di telefonia principale per Italia. Mi danno un biglietto, mi ricordo intanto che questa sera ci sarà il
8: vice-presidente,
7: ovvero il momento di scambio di chiavi PGP e di certificazioni, ovvero quando uno certifica una chiave PGP di un altro utente, garantisce in qualche modo la corrispondenza tra quell'utente e la chiave che quell'utente ha presentato, perché normalmente ci scambiamo le chiavi per via telematica e non siamo effettivamente sicuri che la chiave ci venga da quella determinata persona. L'occasione di questa sera è per appunto di scambiarsi le chiavi fisicamente e in prima persona e di certificarle ovviamente. Tornando libro sulla telefonia criptata, mi sono occupato di come crittografare le telefonate partendo sia dai cosiddetti scrambler telefonici ormai obsoleti, cioè quelle apparecchietti che si attaccavano ad entrambi i capi della linea telefonica e criptavano la conversazione con un sistema di crittografia direi abbastanza debole. C'erano diversi tipi di scrambler che si potevano anche autocostruire con un po' di migliaia di lire, però la sicurezza che garantivano, pur sembrando elevata, in realtà era abbastanza bassa, perché bastava munirsi di un apparecchio simile e per tentativi, provando una delle possibili chiavi, delle possibili combinazioni, era possibile facilmente ricostruire il contenuto della conversazione telefonica. Chiaramente oggi ci sono dei sistemi informatici per fare la stessa cosa, ovvero abbiamo il computer, in particolare un computer per servire a questo scopo deve essere dotato di scheda sonora, di microfono, cuffie o cassa, speaker, un modem e non indispensabile la connessione internet. Infatti possiamo o ovviamente un software di criptografia telefonica. Possiamo o utilizzare questi software per telefonare direttamente al nostro interlocutore, oppure utilizzare la rete, cioè entrambi gli interlocutori che sono connessi in rete, sanno l'uno l'indirizzo dell'altro, decidono di telefonarci, diciamo, e con uno di questi software possono parlare trasmettendo la propria voce, quindi anche all'altro capo del mondo, pur con la spesa di una telefonata urbana. Ma quello che differenzia questi software da altri software più famosi come Netphone, Internetphone, che probabilmente conoscete, è il fatto che software come quelli presentati nel libro, che poi sono PGP Phone, SpeakFreely e Nautilus, permettono di criptare la voce con un algoritmo di crittografia robusta, cioè difficilmente con, agli occhi di un potenziale nemico sono molto difficili da decrittare, se non quasi impossibili. Nel corso del libro ho presentato i possibili problemi che possono nascere da conversazioni di questo tipo. In particolare il famoso problema dell'uomo nel mezzo, meglio del middle attack, ovvero due interlocutori che si parlano con una terza persona che sta a sentire e oltre a intercettare la conversazione, posto poi che non riuscirà a decrittarla se tutte le cose sono andate per il verso giusto, però potenzialmente questa persona potrebbe fingersi uno dei due interlocutori, cioè potrebbe ingannare i due interlocutori fingendosi uno dei due con il primo e chiudendosi l'altro con il secondo interlocutore. In pratica questa terza persona fa le parti sia del primo sia del secondo, riuscendo in è abbastanza spiegato adesso qui, scusate, comunque è un concetto un po' ostico da capire. Comunque c'è la possibilità con questi software che se non conosciamo la voce dell'interlocutore, c'è la possibilità che una terza persona possa intercettare la nostra conversazione e anche sostituirsi al nostro interlocutore. E nel libro ci sono anche spiegate le tecniche per sfuggire a questo problema, per minimizzare questo tipo di attacco. Bon, passo la parola ad Andrea Corvo, che è stato fatto una chiamata,
8: allora, io ho fatto l'ultima parte di questo libro, il capitolo sul patrimonio, che si occupa dell'ultima fase di questa nostra trasformazione in rete o sulle reti telematiche, cioè di questa nostra liberazione, cioè riappropriazione di strumenti che ci permettono di comunicare in maniera libera. Quest'ultima fase ci fa abbandonare anche il problema forse principale dell'accesso alle reti telematiche, cioè il problema della connettività delle coppie, cioè a partire dal nostro modem che deve fare una telefonata, una chiamata per connettere un altro provider o un altro AWS e via dicendo, andare problemi di connettività come quelli che ci sono stati ieri per riuscire a portare la rete disponibile in tutta la zona del CPA, dove vedete cavi ovunque e il tirarli non è stato veramente facile, o anche problemi del tipo di riuscire a cablare o ad allestire stazioni telematiche in connessione tra di loro in zone in cui non è veramente possibile tirare le fili. Il packet radio viene appunto in aiuto in queste situazioni. Si tratta di una tecnica nata negli anni 80 da sperimentazioni di radioamatori americani e canadesi, che permette di trasmettere dei dati via radio, quindi scordandoci completamente qualsiasi supporto fisico ai nostri dati, sia che siano doppini, telefonici o che cambi in fibra ottica. Con il packet radio affidiamo all'etere i nostri dati e il capitolo, passo per passo, ci aiuta a capire quali sono le problematiche, e ne sono molte, per fare questo tipo di trasmissioni. Faccio un breve accenno a forse uno dei problemi principali. A parte il problema tecnico, che penso sia analizzato abbastanza bene, esiste un altro problema, che è il problema legale. Come penso voi ben sapete, l'etere, nonostante sia un bene naturale come l'acqua, come le foreste, negli ultimi anni è diventato abbastanza importante. A partire in Italia con la legge Mambrino, legge del 90, che ha regolamentato le televisioni e le radio, da quando sono i fenomeni come la telefonia cellulare o così simili sono diventati dei fenomeni di massa, l'etere, in quanto spazio in cui trasmettere e ricevere, sta diventando sempre più importante e grandissimi investimenti di capitale vengono ogni giorno ipotizzati e fatti, quindi vengono sempre più reti che prima avevano una presenza fisica, quindi sempre attraverso o il doppino telefonico o le fibre ottiche, vengono trasferite sull'etere. Questo perché ci piace sempre di più essere liberi. Il fatto che in Italia ci siano 13 milioni di cellulari ci fa capire che se ci viene data l'opportunità di scegliere tra un cavo telefonico e appunto una libertà di movimento, si sceglie sempre quello. Questo ha fatto sì che l'etere dà un bene comune a cui chiunque poteva accedere, scegliersi una frequenza e trasmettere liberamente, come abbiamo fatto qui al CPA, da ieri trasmette sui 104 MHz una radio privata, sopra al cubo la possiamo andare a vedere, che cioè, praticamente senza nessuna richiesta si è appropriata di una frequenza e ha iniziato a trasmettere. Nel libro tutto questo problema dell'accesso alle lettere, di perché lettere è diventato un valore così importante e quali sono i mezzi legali o non per accedersi, viene analizzato. L'ultimo sottobaragrafo, un baragrafo molto importante, a cui davo molto spazio domenica nel seminario sul packet radio, sarà quella sulla rete GSM. Ebbene, come dicevo prima, in Italia milioni di persone hanno deciso di avere la possibilità di telefonare e ricevere telefonate ovunque. Il tutto essendo abbastanza sicuri di aver scelto un sistema che non nulla non mette nessun compromesso alla loro privacy, e questo non è per niente vero. Il sistema GSM viene venduto dai due provider italiani, ma anche da tutti gli altri provider del mondo, in questo caso la TIM e la Omnit, come un sistema di telefonia digitale completamente sicuro, inattaccabile, e gli avvenimenti di questi ultimi 4 mesi ci hanno fatto vedere che ciò non è assolutamente vero. Stanno lavorando due grossi gruppi di persone nel mondo: uno ha un progetto per riuscire a decryptare l'algoritmo che fa sì che le nostre telefonate non possano essere ascoltate, e il secondo gruppo che ha lavorato e ha vinto, nel senso che ci sono riusciti a riuscire a tirare fuori l'algoritmo che invece rende sicura la SIM card, che è la schedina che all'interno di ogni telefono GSM lo identifica e che ci viene venduta come la cosa più sicura del mondo, cioè non è copiabile, nessuno potrà mai clonare il vostro telefonino, eccetera eccetera. Il 28 aprile di quest'anno due studenti della Berkeley e i ragazzi del Chaos Computer Club tedeschi ci sono riusciti, hanno clonato una di queste SIM riuscendo a far funzionare due telefoni cellulari identici sulla stessa rete. Di questo e d'altro parleremo domenica.
9: In queste parole, solamente per concludere, intanto che il senso di questi tentativi sulla rete GSM non è tanto quello di dimostrare che il sistema non è sicuro, quanto quello di dimostrare che molto probabilmente le agenzie di controllo sanno benissimo che non è sicuro e hanno già gli strumenti per eventualmente intercettare i dati. E che le varie storie che sono state raccontate a proposito del GSM sicuro sono semplicemente delle menzogne. Volevo dire un paio di cose. Anzitutto che il libro è caratterizzato dal fatto che queste tecniche che sono state esposte molto brevemente adesso sono le tecniche che servono a Giovanetta per sfuggire all'inseguimento da parte di Superman e per mettere a segno il suo colpo da $1 miliardo ai danni del sindaco di Metropolis. Cioè, nel libro, dicevo prima, il libro contiene un racconto o è contenuto da un racconto, perché in realtà il libro si apre con un prologo in cui Giovanetta ha la necessità di comunicare con Lex Luthor, nemico pubblico numero uno, come ben sanno gli estimatori dei fumetti di Superman, ha la necessità di comunicare con Lex Luthor e allo stesso tempo di sfuggire al controllo di Superman e ovviamente della polizia di Metropolis, per una serie di motivi che verranno poi spiegati nel libro. E via via che queste sue necessità si evolvono e diventano sempre più complicate, lui si rivolge al libro per imparare quali sono i possibili utilizzi concreti di queste tecniche in una situazione molto concreta. Volevo anche dire che, come avrete capito, una delle caratteristiche che accomuna quasi tutte queste tecniche è quella di essere quasi invulnerabili di fronte ad eventuali nuovi dispositivi di legge. Abbiamo parlato di un ottimo esempio, appunto la steganografia. Come raccontava prima Frank Sinapsi, la steganografia è un ottimo esempio del perché la crittografia non può essere proibita per legge. Semplicemente perché ogni volta che io mando, per esempio, un'immagine a un amico, è possibile che quell'immagine contenga in realtà al suo interno un messaggio crittografato. E chiunque intercetti il contenuto della comunicazione vedrà semplicemente l'immagine o udirà il suono, ma non si renderà nemmeno conto che dietro questo primo codice comunicativo, l'immagine o il suono, esiste un altro contenuto. Questo significa appunto che non si può proibire, non ha senso proibire quello che non si vede. È come nell'ipotesi che qualcuno riesca a trovare il modo per diventare invisibile, è come pensare di proibirgli di diventare invisibile, è una cosa assurda proprio in sé. Questo si collega appunto al discorso che facevamo prima sulla nostra totale mancanza di fiducia nei confronti degli esperimenti legislativi. Vale anche per i file system criptati, cioè è possibile creare un intero disco fisso in cui, oltre a crittografarlo, cioè oltre a renderlo illeggibile, si applica anche un procedimento di steganografia per cui un eventuale osservatore non solo non può leggere il contenuto del disco, ma non può nemmeno rendersi conto che esiste quella porzione di disco. Questo può essere molto utile perché ci sono tanti casi in Italia, senza fare nomi, per cui alcune persone sono state oggetti di sequestri giudiziari, il loro computer è stato sequestrato, il computer conteneva una parte, una porzione criptata, non è stata rivelata la chiave di decrittazione semplicemente perché probabilmente la persona se l'era dimenticata o per altri motivi, non si sa, e per questo le macchine, i computer oggetti di sequestro sono ancora oggi, dopo due anni, sono ancora oggi in mano alla polizia che per ripicca, diciamo quindi per vendetta, evidentemente non li vuole restituire, nonostante non esista nessuna prova, nonostante la persona oggetto di questo sequestro non sia nemmeno nel registro degli indagati. Ora, se al posto di utilizzare un semplice sistema di file system criptati che rende leggibile il contenuto, ma è evidente agli occhi di un estraneo, cioè un estraneo si rende conto che una parte del disco è criptata, se al posto di questo si fosse dato il sistema di steganografia di una porzione del disco, un eventuale osservatore non avrebbe neppure potuto rendersi conto che quello che lui vedeva non era l'intero contenuto del disco. Questo appunto per dire che le leggi in questo campo sono molto impotenti. C'è un'ultima considerazione di tipo più sociale e politico che vorrei fare, e cioè che è evidente a questo punto che questo tipo di tecniche può essere usata con molti scopi diversi. Alcuni di questi scopi possono essere anche del tutto antisociali, potremmo dire, cioè le paure ufficiali della polizia che queste tecniche vengono usate da rapinatori, terroristi, trafficanti di droga, pedofili, spacciatori e così via, mafiosi. In effetti nulla vieta che queste tecniche siano effettivamente utilizzate da queste categorie di persone, e questo si conduce all'impostazione finale del libro, che penso che siamo tutti d'accordo almeno tra i coautori, che è quella di restituire, alla fine di tutto questo, restituire la responsabilità dell'utilizzo di queste tecniche ai singoli individui che le utilizzeranno. Quindi il contenuto del libro è, potremmo dire, amorale, nel senso che non dà indicazioni su cosa si dovrebbe poter fare, ma mette chiunque nelle condizioni di fare immediatamente determinate cose, lasciando però a ognuna di queste persone la responsabilità di quello che fa. Cioè il concetto di responsabilità individuale è un altro delle linee guida fondamentali che siamo un po' uniti, pur nelle diversità delle varie persone che si sono occupate di questo libro. Il concetto di responsabilità individuale è uno dei concetti che si è uniti e che si è condotti a

0: questa causa.
1: Con questo concludo, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa.
2: Una cosa velocissima è che il libro comunque ha un aggiornamento online, quello che si può vedere da dietro, l'indirizzo è www.ecn.org/criptonite, come i vari capitoli sono di volta in volta quindi analizzati, se c'è qualcosa di nuovo, se si presentano problemi, se qualcuno si mette a studiare questo argomento viene segnalato, su ogni capitolo c'è l'indirizzo di posta elettronica e la chiave PGP dell'autore, per cui è possibile mettersi in contatto con l'autore di un singolo capitolo e vi invitiamo a seguire, a collaborare, a contribuire con il sito inviando informazioni, notizie, testo, diciamo, ciò che...
3: Il nostro ospite obbligato, e non perché è comunque una scelta nostra, ma perché non riusciamo a uscire fuori da questa dinamica. Cioè, cominciamo a metterci in relazione con queste cose, cominciamo a porci questo problema, che cosa significa cominciare a fare un'induzione nel mondo del lavoro, il lavoro è il mondo, quello che è comunque il mercato della telematica, andare a portare i nostri valori politici e culturali, andare a portare un'etica, niente a che fare con la poetica che ne avvia un moralismo, ma con un'etica che può essere un'etica. Allora questi sono degli obiettivi reali, questi sono dei punti su cui possiamo misurare il successo, perché se no finora siamo indietro, stiamo perdendo punti, non siamo in grado di metterci in rapporto razionalmente con quelli che sono le necessità, appunto il fatto di avere questa organizzazione, che ancora una

0: non se ne dovrebbe togliere nulla, perché per uno sociale si tratta di problemi che cambiano la rete. Allora, ci sentiamo che parlo di problemi a difendere una cosa perché anche tale come ha visto dove va giudicato. Allora non ci siamo ancora, perché anche noi stiamo continuando a pensare di creare un organismo all'interno della nostra struttura, cioè creare un organismo comunque di partito lo stesso, in cui il nostro partito è semplicemente la nostra esperienza identitaria, ma è limitante. Noi in questo momento in Italia ci stiamo vivendo una situazione di crescita esponenziale enorme di certe cose, di interessi, di sapere, di cose eccetera. Ma siamo noi, con la nostra esperienza di ormai una decina d'anni, che lavoriamo a lavoro, ma facciamo cose che ci compiamo queste cose che non abbiamo come potere risultare. Il risultato non è quello di creare, di integrare l'elemento tecnologia alternativa, internet, eccetera, nelle caratteristiche biologicamente accettabili ora come ora nella figura del giovane all'attivo, del giovane all'interno. Questi non sono dei risultati, questi sono dei dati di fatto che succedono da solo, che succedono semplicemente per le relazioni sociali che si leggono gli articoli sui temi minimi. E che comunque di rapporti con i centri sociali ogni anno, di rapporti con le strutture alternative ogni anno, e alla fine fanno gli hacker solamente per mettersi sul mercato del lavoro. Vorrei citare l'esempio di Mario Lana, sempre meraviglioso, che è appena stato beccato dalla polizia, che è una cosa gravissima comunque, ma che andava difesa politicamente e non cubato, andava difesa politicamente se succedesse nuovamente un episodio di questo genere, un organismo come quello che stiamo cercando di organizzare dovrebbe comunque difenderlo. Dovrete, e comunque la sua prima dichiarazione è stata, spero di avere molte pubblicità sui giornali, così che una grossa azienda mi assuma immediatamente con costo di tempo.
1: Ecco, chi?
0: Ok, quindi ragioniamoci su questa cosa, questo è il livello della coscienza pubblica alternativa a centri sociali come un'editoria alternativa. Se non siamo capaci di mettere in dito la stessa questione, caso poi cambiare il nostro modo di rapportarci con le cose, continuiamo ancora ad essere la realtà del centro sociale che si è aggiornata e adesso si occupa anche di tecnologie. Ma intanto che tutto il mondo va avanti, il mercato va avanti, la colonizzazione del ciberspazio va avanti e noi saremo sempre comunque quello che siamo sempre stati, assolutamente, cioè Italia è questa realtà. Per cui, voglio dire, lo so che sono polemiche, spesso le polemiche sono solamente provocazioni perché non possono purtroppo andare oltre, che non scuotere un attimo e mettere la classica pulce insomma, nei padiglioni auricolari. Però spero che non celebriamo troppo i risultati, ma pensiamo insomma, che abbiamo bisogno davvero di cominciare a pensare in un modo un pochino allargato, un pochino più multimediale, e che abbia anche un pochino certe dinamiche, che non siamo ancora a quelli, insomma, del compagno bianco eterosessuale che è il punto di riferimento. E maschio che è il riferimento di una certa realtà. Cioè c'è bisogno un pochino di transgender, scusatemi, che diventa comunque quelli che sono i nostri processi sensoriali. Abbiamo bisogno di giungere ad un punto di svolta veramente sul modo di fare politica e quindi anche il modo di fare politica in rete, ma di cambiare il possibile. Per cui cioè, io spero che queste piccole provocazioni servano solamente come dei momenti di coagulo positivo per andare a creare questa agenzia, come la chiami tu, mi piace la parola, perché è un'idea che non sia solo una mailing list dove ci si piange addosso e ci dice sai che successo questo è stato, ma che sia un organismo di lavoro di produzione di informazioni e controinformazioni che riesca a sensibilizzare, a creare degli eventi, a creare appunto, come diceva Gabriele, eventi pubblici, dimostrazioni, provocazioni reali, irruzioni soprattutto per real life e non che rimanga solamente chi ha che rifiuti lo spazio.

0: Figa Futuro è una rivista di cyberfemminismo.
1: Io alcuni problemi a cui lei accennava li avevo sollevati e ho trovato poca attenzione, quindi autonomisticamente parlando. Nel senso che qui sembra che alleggi un fantasma, cioè quello che manca proprio è un soggetto alternativo. Insomma, noi portiamo delle rivendicazioni molto alte, facciamo discorsi di diritti, però tutto sommato siamo per molte facce, per parte c'è il politico, in parte siamo pochi professionisti dell'informatica e poi ci sono gli appassionati della tecnologia. Qui manca quello che in qualche modo è il tessuto interconnettivo, insomma, è che la realtà è precedentemente anche noi che ci contamini, insomma, sono quelli che sono i lavoratori professionali di questo campo, che possono arricchire un attimino le nostre tematiche, possono dare quel respiro giustamente politico, organizzativo, ma di cui abbiamo assolutamente bisogno. Qui capite che io sui discorsi sullo spontaneismo, sulle forme aggregative che camminano da sole, non ci credo assolutamente. Invece io credo un grossissimo lavoro culturale, io credo che le cose sono determinate dal fatto che noi produciamo discussioni, dibattiti, che noi riusciamo a convincere le persone che stanno nei campi vitali della decisione, che noi portiamo idee di cui valga la pena ragionare, e quindi arriviamo a contaminare le persone che poi arrivano al processo decisionale a decidere se mettere sul controllo una determinata rete oppure se procedere a fare le sequenze di tipo cautelativo. Quindi dico, è molto bello il meeting, il prossimo proprio che ci sia le istanze anche di chi lavora in questo campo e che sia fatto di non essere scandalizzati se un domani questo meeting non dovrebbe fare, magari non in un centro sociale. Questo sarebbe per me un grande passo che porterebbe in qualche modo fuori da certe secche. Sicuramente otterrebbe il risultato di creare una convergenza più naturale verso la creazione di questo soggetto. Adesso sono parole altisonanti, però sicuramente qui si vista la mancanza di quella porzione di società che mette in contatto le avanguardie politiche con chi opera nel settore. Insomma, le persone che lo fanno per lavoro, quindi essere contaminati da discorsi come l'impresa sociale, infatti la questione del reddito, tutte queste cose qui che sono mancate. Noi ci siamo limitati a fare delle grandi affermazioni di tipo americano, capitolo americano, cioè genericamente la privacy. Quindi cosa? Perché non facciamo irrompere la realtà in questo dibattito che mi sembra un po' copiato da libri di origine anglosassone o di dibattiti solamente di tipo statunitensi. Il commercio elettronico vuole assolutamente la privacy, la vuole, è indispensabile, non basta il commercio. Il commercio elettronico è il limite. Allora, noi ci troviamo vuole come attore drammatico che ha bisogno della prima testa, sentiamo la società cosa ne pensa di quello. Facciamo il ruolo della realtà in quello di fatto che mi sembra un po' schematizzato, un po' intestato su ipotesi che sono puramente accademiche, se lo possono permettere gli americani che non hanno una storia di fatto sociale, noi invece vogliamo assolutamente dentro. In Italia ci sia una novità, comunque. Non volevo fare il discorso teorico, però l'ho fatto perché mi sembrava che alcune provocazioni dovevano essere contro. Poi magari fare proposte che l'FMI abbia dei costi, come succede in tutti i paesi d'Europa dove hanno fatto l'FMI fino adesso, per permettere che le sedi dove vengono fatti i seminari e i dibattiti abbiano il giusto grado di accoglienza, che le strutture siano adeguate e la gente non sia obbligata a fare dei sacrifici, già che è già affronta un problema di comprensione culturale che è abbastanza serio. Che quello che passa per la strada possa essere incuriosito di mettere dentro il piede e dire, cazzo, cosa sta succedendo? Magari poter venire io con mio figlio per partecipare anche in maniera più completa, magari con la tecnica culturale di evento. Quindi non dovrebbe stupire se un domani si chiedesse, pur salvaguardando il fatto che adesso noi abbiamo espresso quello che è un livello del dibattito adesso. Adesso noi abbiamo dimostrato di essere in grado di fare una cosa, una certa qualità, basandosi sui nostri limiti. Appunto perché abbiamo fatto questo, abbiamo ottenuto questo risultato. Il prossimo sarà quello di riuscire a farne uno di una qualità più alta, cercando di non compromettere i contenuti, ma tenendo anche molto in considerazione che per certe cose c'è bisogno anche di una forma organizzativa e di una struttura che il centro sociale non è proprio il massimo dell'espressione. Se poi lo si può fare in un centro sociale con quelle caratteristiche sono ancora molto più contenuti. Allora, il risultato può essere quello di non sono d'accordo di lasciare lo spazio di 2 anni tra qui e per il prossimo incontro, io rilancio, se addirittura che se 2 anni, facciamo neanche di più, nel senso che no, ascoltatemi perché sennò è una posizione pregiudiziale la vostra. Ora, cos'è che siamo riusciti a fare senza nessun grosso sforzo organizzativo? Quella della creazione di seminari di condivisione del sapere, perché ognuno del proprio piccolo ha organizzato semplicemente delle idee, le ha messe in fila, gli ha dato un bel aspetto e quindi è venuto qui a portare aspetti organizzativi di macchine, rete, di cose fantascientifiche per poter lanciare una giornata del sapere sociale. Non ce n'è grossissima, lo si fa anche in un centro sociale, quella sono d'accordo di fare. Il centro sociale si caratterizza anche per questo, perché dice, nel processo necessario di organizzazione informatica i centri sociali sono i protagonisti, lo fanno con un'iniziativa nazionale, diciamo, noi siamo i portatori di questo sapere sociale. Dopo si tratta di tecnica, ma sapendo che parlando di tecnica si affrontano anche dei problemi che sono molto più grossi di noi, che sono problemi politici, che sono problemi dei diritti, che sono problemi di rapporti con le istituzioni e quindi questo potrebbe essere un po' la giornata del sapere sociale. La seconda potrebbe essere quella che, visto i risultati che abbiamo ottenuto noi inteso come collettivo di scuola, nel portare dei personaggi di cui tutti riconoscono in qualche modo una dignità di parlare di certi argomenti, come Stallman e Bessenstein, io mi chiedo, visto il grosso interesse che ha suscitato, soprattutto nel mondo dei lavoratori professionali, perché non facciamo anche una giornata del libro software? Nel senso che adesso noi ci stiamo avvicinando anche a una scadenza un po' simbolica, il lancio del 1998, questo è il trionfo, la celebrazione del software proprietario. Ma dibattiti abbiamo fatto, siamo tutti un livello omogeneo di discussione, sappiamo che abbiamo una sponda dei lavoratori professionali molto interessati in questo, anche noi rimangiamo, cerchiamo di coinvolgerli, cercare di smuovere il processo comunicativo per riuscire a contaminarlo con queste nostre argomentazioni. Quindi si potrebbe in qualche modo svincolarsi dalle necessità organizzative se in qualche modo si entrasse in contatto in maniera più stretta con i gruppi di utenti Linux e a quel punto proporre a loro di creare la forma organizzativa per questa cosa qua e partecipare noi in qualche modo, perché noi insomma il dibattito lo sappiamo fare, cioè gli argomenti ci abbiamo reso il tutto, cioè non siamo assolutamente disgiunti su questa cosa. E su questo senza dover essere d'accordo a così tutto, il progetto collettivo complessivo sulle forme di società futura, cioè con queste persone possiamo fare una cosa altamente dignitosa e altamente contaminante. Quindi due proposte che possono essere insieme alla creazione del meeting l'anno prossimo, dove vedremo dove è meglio, potrebbero essere magari per il settembre ci si può convocare con una giornata seminariale ben pubblicizzata in cui magari ricordiamo anche le decisioni che abbiamo fatto qua, magari con degli aggiornamenti, con degli aggiornamenti in un'altra città dove la creazione di un evento in una giornata sola non è spendiosissimo, ci mettiamo nell'ipotesi di organizzare questo che potrebbe essere un festival del software libero e vediamo in questi termini di parte.
2: Organizzare qualcosa che attragga anche persone che passano casualmente. In sostanza potremmo definirlo con una frase, diciamo, sporcarsi un po' le mani. Cioè, secondo me, da Gianni Alessandro, la funzione di un'associazione è quello di criteri su quale lavorare. Nel frattempo, ognuno dovrebbe fare il proprio punto dove si può fare qualcosa che porti effettivamente a una migrazione delle masse, di come lo sapete. Gli esempi, noi abbiamo fatto, facciamo dei corsi a un pezzo politico per i sindacati, per anche una organizzazione per i sindacati. Non facciamo così ideologico. Dicono, ci rivolgiamo ai lavoratori, ci facciamo pagare per un costo di 750 miliardi a testa, mi sembra una cosa ridicola, visto quello che proposta ci andrà di queste cose. Però facciamo, come facciamo, collaboriamo con il settimana mensile dei fascisti, dove curiamo la rubrica di Alemanno. Abbiamo organizzato un corso insieme alla Lia in una scuola a Bari, utilizzando l'inglese di gente per lavorare ragazzi sul loro materiale, e poi la mia abbiamo annunciato con il Consiglio Positivo. Allora, queste cose, noi vediamo che in questo sia fare la diversità sociale, cioè portare queste cose molto legate al nostro che in fondo lo sapevi e tendono a sintetizzare quello che è la tecnologia, quindi fanno diventare qualcosa che sia uno strumento da usare senza troppi problemi. Ovviamente anche da questo è tutta una questione di diritti su cui noi facciamo, abbiamo organizziamo dei convegni di casa. Ecco, chiudo qui, dico, facciamo, poniamoci questi obiettivi in grande, ma operiamo non solo facendo l'evento nel quale ci guardano in faccia, ma continuiamo a agire dove ci troviamo, perché altrimenti c'è più funzionale e anche il nuovo paese che si parla di senso come se stesso va. A mattina diventa poca cosa se poi io con quello che c'è accanto non ci posso parlare. Sì, lo sanno del mondo, come accanto a me, chi è, non sono tutti. Quindi l'interfaccia deve essere sempre il soggetto fisico, non solo. Se gli obiettivi che ci poniamo per la bilingue non sono legati anche a un agire quotidiano, sì, quindi noi siamo bravi, sono gente che siamo bravi, noi ci proviamo, sperimentiamo le tecnologie e facciamo questo. Se è giusto o sbagliato, lo vediamo dalla risposta che abbiamo quando ci rapportiamo agli altri. Quindi un invito ecco, ad agire in maniera parallela e iniziamo a utilizzare un vecchio slogan, pensa globalmente e agisci globalmente.
3: Vorrei entrare in polemica, non in polemica. Però in realtà credo che il video con cui è iniziata questa assemblea, alla fine, forse è più giusto, anche se mettere in luce gli aspetti positivi, perché mettere in luce gli aspetti positivi, se noi dobbiamo continuare quella strada, e mettere in luce gli aspetti positivi, significa spesso e volentieri riuscire poi a trovare le prossime tappe e quindi a darci un percorso. Voglio dire, abbiamo individuato delle cose, cerchiamo di individuarne altre. Per adesso anche Guzzi ha posto questa cosa, mi pare assolutamente sottoscrivibile questo discorso. Facciamo pure, vediamo come farla, quello che è in carta, la giornata del libero software, facciamo pure la giornata del sapere sociale. Sono iniziative probabilmente che ci possiamo, appunto, per tu anche per questa positività che sta tenendo fuori in grado forse di farla. No, quindi cerchiamo di non per forza, prendiamo anche gli aspetti negativi, però quando cominciamo a parlare, magari cerchiamo prima di vedere gli aspetti positivi, vediamo le tappe che possiamo intraprendere successivamente, dopodiché vediamo se ma insomma no, cioè non esageriamo, non buttiamoci subito il cattivo al corso. Dopodiché credo, tra l'altro, che sia venuto fuori questa tematica dei lavoratori del settore informatico. Non è vero che assolutamente qui non sono assolutamente presenti, io mi conosco più o meno tutti e so che in effetti perlomeno qualche amministratore del sistema qui c'è e parecchi di voi, compreso forse anche me, fanno parte del ciuffo dei lavoratori del settore informatico e quindi non a caso mi propone questa tematica, non a caso evidentemente c'è il problema di cominciare a ragionare anche di quelli che sono i nostri specifici interessi da quel punto di vista. D'accordo? Non è casuale, non prendiamo su. Sicuramente sul negativo c'è da evidenziare questa cosa, ma è un problema probabilmente di questi questo realtà storica e su questa fase politica. E quello effettivamente i giovani oggi aprono, questo è realtà, probabilmente non si riesce a guardarci di tanto, vengono alle nostre cose. Io dico in maniera forse brutale, forse anche antipatica, vorrei in qualche modo contaminare, è una brutta cosa forse da dire così brutalmente, però in realtà cioè non riesco a vedere più di tanto positivamente chi passa le giornate al computer in cui la sua più grande soddisfazione è quella di fare il massimo del download possibile, il massimo di link possibile e il massimo di hackeraggio di sistemi di qualcun altro. Francamente alla fine di una vita, non credo che nessuno di voi condurrà tutta la sua esistenza in questi termini, ma per il caso in cui pensasse di condurla in questi termini non mi sembra affatto positivo. Quindi in qualche maniera io, visto che sono contiguo, visto che da 10 anni, sono il secolo, cioè, fatto la storia e passaggi e così via, credo che in qualche maniera mi sento il dovere in qualche maniera di contaminare questo mondo che è semplicemente per ora è solo contiguo. E questo è un grosso limite. Quindi cominciamo a pensare comunque. Poi un'altra cosa, a proposito dal punto di vista della polemica, in realtà, ragioniamoci bene e con calma, però cerchiamo di rifletterci davvero bene su questa faccenda appunto dei costi, della comodità del luogo e così via. Cioè, tra, io ho detto molto francamente, tra fare il sacrificio dell'essere poco comodo e fare il sacrificio del dover tirar fuori 30.000 per l'impresa, 30.000 per lo workshop, 30.000 per il seminario, 30.000 per il corsettino e altre 20.000 per mangiare e magari 20.000 per dormire, probabilmente siccome io non riesco a farmi pagare, probabilmente forse ci riuscirò tra un po' meno, ho visto che la strada c'è, ma non riesco a farmi pagare 150.000 euro all'ora, probabilmente per me un sacrificio più alto il fatto di dover tirare fuori questi tosto soldi, perché vuol dire ore di lavoro che tengo evidentemente, e quindi sacrificio molto forse per me più alto che non sicuramente essere comodo. Se essere comodo significa poi fare dei sacrifici proprio come fare di ore di lavoro data a qualcun altro, francamente tra i due sacrifici sceglie il primo, detto molto francamente, questo è dato per chiarire, a volte forse c'è bisogno di una via di mezzo, io non posso essere d'accordo, però non esageriamo, non è che poi l'essere comodi comporta questa società, credo, non insegni nulla a nessuno, ma altri sacrifici, non è che sono gratis, grazie.
4: Aveva appena ricordato che l'ipotesi iniziale per me condivisa e sostenuta da una volta tutta per mancanza di forza reale era quella di non fare la vista di questo non c'è la vista di questo quindi non fare la vista del 98 del centro sociale ma di farla in contesto. C'è un problema qua, io non credo che nessuno si scandalizzerà più di tanto, che nessuno proponga che la chiesa debba essere per forza legata a un centro di salvare la struttura, però ovviamente a me non importa dove si fa, se c'è da far pagare, 100, 200, 300, 1000 per esserci, non c'è un problema, non ci farò, questo adesso sono scritto per fare.
5: Un libro viene da un gioco, non si sa questo.
3: tempo, chi si fa passare? Proprio qui non ci sta un confronto fisico che è importantissimo come quello di oggi, per cui tante cose magari non ci restano in mente verificabili, non so, per me è un piccolo libro.
5: Due, questi si usano per i vari elementi, se la volontà di
6: girare queste informazioni anche sugli IDS, sì, perché io anche personalmente e altri abbiamo forwardato per esempio in Fidonet sulla mailing, non ti dico che cosa è venuto fuori di discussioni e di Fidonet sono presente solo io che tra parentesi da poche settimane sono nodo Fidonet, sì, questo è vero, abbiamo trovato questi messaggi così, ne abbiamo discusso, certo.
5: Poi per la questione di iniziative sparse, no? Purtroppo se non lancio di 1998 c'era qualcuno che sapeva bene. Lanciando un po' la cosa che diceva Gianni, no? Effettivamente se ognuno mette i posti con un'iniziativa anche piccola, e questa cosa però la si lancia a livello nazionale tanto dei media che adesso con tutta facilità rispetto al passato riusciamo appunto a vincolare, magari si riesce a fare un po' di bordello sul futuro, ci si prova magari.
3: Non siamo un portale, ma
5: è vedere come è il film, magari
3: fare, se non ho capito male, si tratterebbe in pratica della presentazione di quello che è il software,
7: il software che diceva già
3: hai contrapposizione,
7: la
3: contrapposizione,
7: la contrapposizione,
5: dove si può, in tutte le città, dove si può fare la conduzione?
3: Quindi corso di Linux, vendita del CIS di Linux, a basso prezzo, cioè le prese autobus, e poi tutti i prezzi, non c'è, sola, sicura.
5: Senza, cioè per questo ragionamento di agire localmente, secondo me va applicato, ce ne sono situazioni dove magari ci sono poche risorse, tipo come qua, che sempre c'è la gente che si spalla, magari un po' stanca, magari l'iniziativa qua è più ridotta, cioè cerchiamo di non appunto definire le dimensioni, le situazioni più forti possono fare l'iniziativa più forte, quindi ogni situazione è libera di gestire come cavolo vuole, la pubblici invece
3: però la lanciamo una giornata nazionale di loro.
5: Questo non è un dibattito adesso, ma non è vero, questo sono tutti,
7: questo è io che ho preso adesso, una mail da tirare, sì, ma non è una lista.
5: Si faccia una volta e faccio girare in vista, quando va bene si rende più pubblica, va bene, ok?
3: Un compito grosso, facciamoci un po'. Beh, si però una via da permesso. Se si vuole fare questo tempo, questo punto secondo me è affidato grosso modo alla spontaneità, alla spontaneità, alla spontaneità, alla spontaneità, alla spontaneità, alla spontaneità, alla spontaneità, alla spontaneità, alla spontaneità,
8: alla spontaneità, alla spontaneità,
9: appoggiare lei perché siamo veramente d'accordo, non bisogna fare questa alta bandiera di che loro abbiamo fatto grandi passi. Scusate, io dall'88 mi sto aspettando che si crei una struttura, all'epoca dicevo ma facciamo una magnifica di season, tuteliamoci con primario la manica, così trasferiamoci uno con l'altro le informazioni. Adesso la mailing list c'è, però cioè, era una cosa da fare 10 anni prima. Cioè qui siamo tutti dei bravi aria, che ci piace tanto questa parola. Cioè, abbiamo molti di noi l'avviso di garanzia al passo della Madonnina sul letto, ne siamo molto orgogliosi, ma scusate, non tutti quelli che non hanno potuto intervenire, ma magari abbiamo la mia madre che permette agli altri di seguire quello che noi stiamo facendo. Cioè, stiamo dicendo, poi a quello a fianco non mi riesco a trasmettere, cioè ma... Ci abbiamo un po' di macchinari, io non capisco perché la tecnologia, poi il massimo che siamo riusciti ad usare è stato un paio di mailing list, insomma.
6: Ma tutto quello che è stato fatto qua è su internet.
7: Scusa, non anche questo le commenti, magari come me, non hanno potuto lavorare, perché c'era più gente che ci lavorava, perché
9: c'era più gente che ci lavorava, perché c'era più gente per dire, cioè, allora gli spazi, la tecnologia usiamo veramente, e vediamo di capire la mia
3: mano. Mettiamo la positiva, diciamo allora è la MIT 99, l'assemblea conclusiva della MIT 99 sarà ripresa sicuramente via l'audio con una tecnologia migliore nel caso in cui è rimasto una migliore e che chi organizza potrà praticare
6: No, un appunto. Povero ma perché questo lo stiamo già facendo, io qui sto registrando e sto mettendo online le puntate di circa 2 ore l'una con interviste a tutto quello che sta succedendo qua dentro. In real audio, sì. No, no, è solo su internet questo. Il real video è un problema anche di relatività. Infatti sto registrando tutto e questo stasera sarà già su.
10: Politica, criminale, la gente sociale che si occupa dell'argomento dell'Africa. Cioè la fusione tra queste cose in realtà non c'è. Cioè allora il problema delle cose che dicevate prima, cioè del fatto di dire situazioni piacevoli. d'accordo anch'io che non mi sta bene pagare 30 miliardi di euro, deve spendere 200 miliardi di euro per partecipare ad una cosa. Però secondo, io non mi posso sempre mettere in relazione al fatto che ci arrivano gli invidi ai seminari della Silicon Graphics, dei seminari della Apple, dei seminari della Rescape Italia, eccetera, che organizzano al centro dell'Italia del congresso italiano dei seminari ad accesso completamente gratuito, con un sacco di risorse, poi si arrivano a software degli, si fanno una serie di cose, e noi non siamo minimamente in grado comunque di essere competitivi su questa cosa. Allora qui non significa che la cosa è nuova, perché noi continuiamo a rimanere in un ambito. Prima si diceva fare qualcosa che possa creare un interesse anche da parte di noi, passa per strada. Cioè il fatto che sia un evento proprio, potrei dire, pubblico, sociale e spettacolare, che sono parole che a volte ci fanno anche paura, spettacolare. Il problema è che questo evento, che è importantissimo, perché questo comunque deve risultare concreto, non è che critichiamo, è chiaro che fanno critiche, perché le altre cose che parlano alla fine rimane troppo un'esperienza tipica legata al circuito massimo del gioco sociale. E questo non va più bene. Cioè il punto cruciale è proprio quello di poter essere in grado di influenzare quella che è la percentuale, prima si diceva contaminare, si sta benissimo, contaminare un'enorme percentuale di persone, situazioni che non sono esattamente contagi, ma che cominciano a lavorare a nuove fisiche spazio e di trasmettere comunque inerita di un certo tipo, dei valori di un certo tipo, faccio uscire per esempio dalla logica della dominanza di Windows. Prima si diceva che è interessante Windows 98, questa cosa va bene, però il problema è che c'è da fare da creare nei momenti di discussione su quelle che sono le alternative reali continuativamente. Cioè noi ci troviamo di fronte, c'è l'alternativa proprio, è meglio avere un unico grande fratello o mille piccole sorelle, è un problema che non ci muove. E quindi fondamentalmente rimaniamo ancora nella situazione della gente sociale che si occupa di telematica, quando invece dovremmo avere la capacità di creare dei momenti che fanno evoluzione nel real life e che vanno a cambiare completamente gli equilibri. Allora facciamo molte più cose, forse per fare questo purtroppo, che è giustissimo, pericoloso, che non c'è da dire, necessita qualcos'altro, necessita o spostarsi per qualcuno che fuori da un centro sociale ma in realtà, ovvero una circolazione maggiore di denaro lavorare per poter condurre degli eventi che hanno una risonanza di tipo diverso ma che devono rispettare. Cioè quello che voglio dire è che finché la crescita è nostra è una crescita troppo lenta, 10, 12, 14 anni ad arrivare a questi quando tutto intorno si muove troppo rapidamente hai tutto il caso che dobbiamo fare tutto il fatto che non potete ma sono troppo lenta, quindi serve mettersi un'altra dinamica sia rispetto a come si va a organizzare la tecnologia sia rispetto a quello che estremamente positivo potrebbe portare alla prossima istituzione, che però per me l'unica cosa fondamentale positiva alla prossima istituzione è quella di stare, di non essere solo una situazione di esperienza del centro sociale, ma che riesca ad influenzare l'esterno, a influenzare, a contaminare di valori alternativi, positivi, di proposte operative, di un modo diverso di gestire la rete, di un utilizzo diverso del software, di conoscenza, di alternative, di poter secondo me spero che sia già stato terminato su qualche corretto per volevo assolutamente stesso, cioè di parlare di altre cose che ci sono. E questo, insomma, per fare questo bisogna veramente in qualche modo vivere, se no noi non siamo gli idrologi, ma siamo gli idrologi, ma ci siamo di fare una situazione che siamo in rete, ma siamo in lana, cioè siamo in una piccola lana che blocca dove ci sono insomma la porta d'entrata dei centri sociali. I soldati che sono per
11: strada.
10: Esatto, dobbiamo finirlo, dobbiamo mettere il router. Il progetto principale è mettere il router che ci mette in comunicazione con il resto dell'esistente, che ci vive il ci lavora, che esiste da solo. Quindi io punterei a rimanere verso il centro d'Italia, rispondendo per forza sia assolutamente
9: di Leo, mi sembra la cosa più fuori dato che non ho mai sentito. No, l'anno scorso hanno fatto la prova generale, 200.000 persone a Roma, e vi assicuro che a Roma era proprio l'ultima città del mondo dove stare in quel momento. Quindi la trovo una cosa sciocca.
10: Laura, ti faccio un'aggiunta a livello politico di creare questa cosa.

0: Ciascuno che in qualche modo partecipa a quella che è l'evoluzione della rete in modo attivo, quantomeno portando il proprio lavoro, portando la propria esperienza, partecipando più che chattando, che è un passatempo, ma diciamo creando un qualcosa, cioè facendo veramente qualcosa, e non si ritrovi con le altre entità, cioè ognuno ha diciamo un proprio mondo a parte che non condivide con gli altri. Non c'è spirito di grossa aggregazione tra ognuno e quindi penso anche tra l'altro che creare una società, un'agenzia atta a questo scopo, cioè effettivamente di queste persone possa essere diciamo un ottimo punto di partenza, anche se effettivamente arriva con un grosso ritardo. E il discorso di fare Hack Meeting l'anno prossimo, nel 2000, va benissimo, sono d'accordo, e sono d'accordo anche con quello che dice Elena Velena, cioè che il discorso non deve essere centrato presso appunto un centro sociale, in quanto è diventato ormai cioè, un ghetto che la società, a cui la società ha stabilito un posto, sta lì e non dialoga con le persone che sono aperte di mentalità. Allora il 90% della gente non è aperta alle nuove mentalità, quindi bisogna creare un posto purtroppo concettualmente stabilito, cioè orientato, che è quello. Io vado a vedere come si andasse al cinema, cioè devo andare ad un posto conosciuto dove c'è scambio di informazioni con della gente che in questo settore penso che sia il massimo che potremmo trovare. E sono d'accordo anche con quello che diceva Stefano, purtroppo succede che tanto che non c'è un'organizzazione che viene in questo, chi è partecipa a questo discorso qui è sempre e lo fa autonomamente e in pratica viene veramente distribuito rispetto a coloro magari che fanno in giro e si spacciano per tecnici o installatori di piedi e poi in pratica sanno solo pubblicare solo avanti per l'installazione perché gli stanno per dire che fa tutto lui, poi se non funziona uguale. Quindi bisogna scoperchiare questo discorso di importante, secondo me troppo importante, e cioè, l'ho sentito molto marginale il discorso, a parte o quantomeno cercare di scattire in modo percettibile l'impero che si è creato in questo settore. Cioè non c'è, noi abbiamo creato con questa comunità, cioè abbiamo creato da questa comunità un'alternativa delle droghe, cioè è stata anche una cosa bella perché è stato in uno spazio alternativo con una tecnologia se vogliamo alternativa a quella solita. Ci sono stati molti computer con appunto sistemi alternativi rispetto al monopolio della mente. Quindi in pratica secondo me bisogna riuscire a creare nei prossimi acquisti qualcosa che purtroppo anche in collaborazione con appunto come si diceva delle società che possono apportare dei soldi in pratica, perché è quello che ci serve, perché le tecnologie che abbiamo trovato in Stati Uniti purtroppo erano scadenti, molto scadenti purtroppo, anche se la gente si è fatta il culo. Quindi bisogna riuscire a portare delle tecnologie che consentano di fare qualcosa. E questo si può fare solamente grazie a uno sforzo, se vogliamo, che sicuramente non ascolterà il singolo, ma probabilmente ascolterà un qualcosa da collettività, quindi qualcosa che si ritrova in un'entità più bella e più limitata, cioè della rete, che è il partito. E secondo me l'importante è questo perché non esiste in nessun settore del mondo un discorso monopolizzato in questa maniera. Noi stiamo compromettendo e lasciando compromettere tutti i discorsi che sono stati fatti qui, sì, fotografia, sì, io posso anche fotografare, ma perché criptografo? Perché qualcuno mi può controllare, quindi in pratica perché la Microsoft da qualche anno ha il dominio totale della rete con partecipazione non di città del genere, e in pratica permettersi di controllare con i server, cioè quasi tutto il mondo, tutte le informazioni che hai bisogno, se le può allocare sui server, se può fare per voi. Allora guardiamo tutti i GP, non mi sembra data una soluzione, mi sembra tecnologicamente possibile, se non in futuro abbastanza proiettato in avanti, non nel prossimo. E quindi secondo me bisogna arrivare a questo discorso alternativo, fare informazione, fare informazione e farla purtroppo anche con l'appoggio di persone più grandi e enti più grandi, quindi ritrovarsi appunto farlo di anno in anno, almeno per i prossimi due anni, proprio per dare un senso di aggregazione collettività, non è una cosa matura e fresca. E una cosa per concludere, volevo aggiungere, sarebbe interessante anche creare degli archivi, delle cose un po' più particolari, un po' più forse del settore, se vogliamo. Ho visto che oggi è stato fatto e mi ha fatto sorridere l'attacco ai siti cosiddetti dei nazi, no? E mi è sembrata una cosa che un certo sociale fosse stato molto interessato da questa cosa. Ecco, io preferirei che, ecco, magari nel prossimo anno si faccia una cosa similare, però magari per il settore che ci riguarda, quindi c'è tanto di problematica da risolvere, cerchiamo di affrontare prima quelli, poi vedremo quelli di cui si sta occupando tutto il resto del mondo. Il mondo non si occupa della privacy, del fare l'archivio della privacy, però se succede che dei nazi, perché non è io, fate pagine di giornale, e l'opinione pubblica è abbastanza informata. Quindi bisogna trasformare tutto quello che ci interessa, che ci riguarda, che ci colpisce di persone. Sì, però quante risposte avrai in uffici in
1: sì, ecco, quando il potere della Microsoft, poi è difficile uno sposto, non devi spiegare.
2: Due presentazioni che ci fanno i giornalisti, no? Se no venga a fare di novità. Uno, lo sposto c'era, se si può essere accorti, era determinato dai tante parti di Napoli, altrimenti non andava mai con grado, no? Da tutti i fondi. Due, questo centro sociale è davvero un diritto. Ormai siamo noi che non riusciamo a raccontarci, per esempio, gli anziani, perché anche hanno fatto tutto ciò.
0: Questo
2: è un punto per lo Stato diretto. Se la volete mettere così, questo è totale il grosso di mezzo. Quindi questo non è vero qui.
1: E poi il posto della parecchia che posto è questo tutto suo, per lo dico, voglio dire, riportare.
0: No, no, va benissimo, infatti ho detto che quest'anno era ottimo, cioè così, secondo me sono perfetti per la vita. Armando Mondadori di Vittorio, giovane, però è una questione più fresca, più nuova, che non ha fatto tutto il mondo del corso, militante, quindi non faccio parlare troppo di politica, troppo poco di tecnologia, quindi troppo di sociale, troppo poco di rete, troppo poco di troppo delle questioni tecniche. Quando invece è proprio necessario di portare la luce,
1: se prendiamo le questioni tecniche e politiche, se dopo il tanti di tassi, ancora di questioni tecniche che non sono politiche,
0: no,
1: vuol dire che
0: sono
1: passare in
0: vano. No, il problema è che noi stiamo parlando di cose
1: sì, tecniche,
0: generiche, quando invece dobbiamo affrontare la politica sulle questioni specifiche, quindi tecniche. Fare un discorso politico, appunto, cioè oggi che
1: è il discorso politico tecnico, è assurdo definire il discorso tecnico se non fosse politico, questo è il
0: problema. Questo ho detto.
1: va portato in luce invece proprio la problematica delle tecniche eccetera per dare una valenza politica. Quello che voglio fare con il periodo è quindi per portare fuori un'etica politica di questo tipo, non è per sotto, io ti detto continuo a vedere una dominanza al di là della questione di Junius e Linus, continuo comunque a vedere la dominanza di PC su cui è montato Windows in umanità, sono un azzeramento quasi totale, il computer su cui è montato per esempio il sistema operativo dell'iPhone o comunque tutta una serie di altre cose alternative che ci sono, esistono e che comunque hanno una valenza politica precisa. Allora, ad un certo punto, dal mio punto di vista, il fatto di montare Windows acriticamente in una certa struttura, se mi ricordo che un centro sociale, come si chiamava, è Victor Charlie, 15 anni fa, probabilmente, 12-13 anni fa, si vuotò questa ultima lattina di Coca-Cola sul pavimento dicendo basta, qui non si vendono più lattine di Coca-Cola, la Coca-Cola non entra più in un centro sociale. Non voglio dire un computer che monta Windows 95 non deve più entrare in un centro sociale, però ad un certo punto non possiamo continuare a pagare sulle questioni sociali senza entrare nel merito di cosa significa comunque dover accettare la sudditanza comunque di lavorare sotto mani su lo stesso perfino in vacanza sudditanza. Come siamo costretti a lavorare per una cosa che nella maggior parte di noi ci fa schifo, perché è quello del mercato di sotto. E questo mi pare sinceramente molto triste.
2: Continuo a sentarmi indietro. Il mercato è quello, non è che c'è.
1: No, il mercato è quello, il mercato è quello per noi. Perché
3: è un fatto che voi bisogna dire ad ampia mano, cioè essere in grado di operare strategicamente in modo da essere più libero.
4: E la virgoletta
2: dove c'era un problema, io non ho fatto la differenza, che so che invece era molto più difficile dietro quando abbiamo fatto la differenza.
4: Per me
2: era molto più difficile.
1: Ma bisognava una lunghezza, non una
2: pesca. Cioè, io così quando vogliamo fare anche a me, bisogna fare condizionata. Anzi, cosa è stato detto chiaramente? Quante persone sono disposte a pagare per l'area condizionata? Cioè, se vogliamo fare un discorso per marca sociale, dobbiamo pensare anche alle persone che ne devono usufruire. E se pensiamo che le persone vogliono avere queste cose qui, siano disposte a pagare 200.000 lire per fare un seminario, scordiamo che verranno quelli mandati dalle ditte.
1: Perché la gente che lavora come voi, di quelli che sono qui, a gratis o quasi, non avranno i soldi da darti per forse un programmatore che accetta le condizioni manus se lavora sotto quel sistema operativo, forse avrà i soldi per versare 200.000 lire o 300.000 euro. Quindi è sbagliato, perché per tutti una parte di persone, che so, la maggior parte, che so, la persone,
2: che sono esattamente quella che avete tu. Un'idea che dici tra i gruppi di persone, poi
1: no,
2: costante,
1: no,
2: non
1: è lui che
2: pensa. Beh, allora la ragione, se qui c'era l'ingresso a 100.000 lire, questo non prego delle persone, ma che?
1: Sì, ma non fa da 100.000 lire, sta parlando di sto. Sto parlando di qualcuno che paga il costo di versare i soldi.

0: Ah,
1: e via. Ciao, ci vediamo.
2: Alla bocca, che tu fai?
3: Quello che tu mi dici,
2: che tu fai ora?
3: O che farò?
2: Le scarpe bagnate per spendere i soldi per imparare la porta.
3: Culo,
2: interrompo, quindi finalmente. È finito questo dibattito. Si è concluso la meeting 98. È meeting 98 finito. E ora ci resta l'ultimo lavoro di encoding di questo materiale, dopodiché anche Asbesto tornerà in Sicilia. Ah, ha smesso di piovere. C'è ancora molta gente qua in giro.
4: Coinvolgere i lavoratori telematici quando la metà dei presenti erano lavoratori telematici.
2: Qua stiamo parlando della fine della meeting, delle ultime conclusioni. Di cosa che vuoi parlare tu, stai messo?
4: Io volevo parlare,
2: dottor Mistero.
4: No, io volevo parlare di tecniche di routing neurotesticolare, di pacchetti CMP e time to live della mia testa.
2: Passerà un messaggio su queste
4: sì,
2: cose.
4: E comunque l'alias sarà donna negra omosessuale.
2: Logicamente.
4: Già, è
2: fascista. Fascista. Tu è aperto. Ciao. Ci vediamo.
5: Sì,
2: teniamo comunque in contatto. Ciao.
6: C'è le chiavi del lucchetto, le hanno lì al bar, quando vai via chiudi.
2: Sì, perché io teoricamente partirei domani sera e stasera volevo finire mettere queste cose.
6: È un quintale di cemento di
2: tutta la notte. Due nastri.
6: Però non ci metto il monito.
2: E infatti dovrò farmi pensare il monito da qualcuno che ce l'ha qua, spero. Vediamo.
4: Ah, ecco Mimmo. Il bello è che lui deve essere alle 8:30 a Firenze Cercosa.
2: Ma chi?
4: Mimmo. Io non ho niente da fare, sono preoccupato perché siamo in ritardo. Lui è il primo interessato, deve andare a Milano. Io torno a Siena.
2: Vado a parlare col Valdo. Ci mettiamo in retta.
4: Ma certo, ciao.
2: Ciao. Io devo beccare una copia di Island Guerriglia.
6: Di Criptonite?
2: Di Criptonite, scusa. Sono rimasto indietro. Salve, avete copie di Digital Guerriglia qua?
7: No.
2: Ah, le date a Zeus? Va bene, comunque. Ah, posso avere delle fotocopie degli articoli che sono usciti?
7: Sì.
2: Visto che le avete qua?
7: Siete qua.
2: E forse più tardi vengo a prendere un'altra maglietta.
7: Ah.
2: Se c'è una XXXXL però.
7: Sa che non
2: le marche ci sono, cioè che in giro ci sono.
7: Aspetta. Che qua fai la mobilitazione.
2: Lo so.
7: Come la vuoi, nera o grigia?
2: Nera.
7: Allora, qui c'è la larga.
2: Stand right now. La large,
7: la large
2: a me sta piccolina.
7: E sta piccola.
2: Sì, la bandola sicuramente.
7: Ah. Questo è
2: c'è una XL?
7: Sì, aspetta, guarda.
2: Perché di quelle di Upmeeting non c'era l'XL.
7: No, infatti. Aspetta che guardo.
2: Forse è questa.
7: L.
2: Però questo quanto costerebbe però?
7: Questa costa 30. Queste qui
2: non così piccole.
7: Perché ce n'era poche, sono costate 20 minuti.

0: bene, cosa mai passa tra un po' allora?
1: Sì, va bene.
0: Nick Diver, per me allora? Mi garantisci la connettività? Mi serve un monitor.
2: Aspetta.
0: Dimmi.
2: Devi fare una cosa. Devi portare la tua macchina.
3: Grande.
0: Nello stanzino?
2: Nello stanzino c'è router, hub,
4: criptonite.
0: Criptonite.
2: Cioè, l'unico problema è cosa fare. Hanno tolto
0: tutti gli hub.
2: No, aspetta, no. C'erano i trasformatori sommersi dall'acqua, ho preso quelle rute. Io non mi guarderei da toccare adesso.
0: Ah,
2: okay. Poi comunque, cioè, se invece c'è quando vuoi, vuoi fare stasera, attacchi ruota, ci attacchi il cavo alle 45 e 8 e mezza.
0: Ah, quindi sicuramente comunque ho perso il treno che avrei voluto prendere. Ma per me con questa luce. Vabbè, tu sei qua, voglio dire.
2: Io vado via.
0: Ah, e quando torno?
4: Adesso, tra un po'. Io non ho capito.
2: Comunque, se vuoi, accendi le luci, è tutto a posto. Mi fidi dietro un'F-35, ne avuti e ne avuti. Salto il mio app, taglio. È tutto a posto. Ma
0: da solo. Le chiavi di quel posto lì dove sono?
2: Sono qua, ma non c'è più. Sì. Danno che, io ho attaccato il telefono, mi dà una chiave che dà occupato. Ma... quando controllo non è da essere occupato.
0: Questa è la chiave?
2: Sì, la chiave è data, consegno ufficialmente la chiave. Sì,
0: e devo fare?
4: Cioè, lì però basta un attimo provare.
0: Chiave ce l'ho io, allora, poi cosa devo fare?
2: Dopo era Enrico,
4: quindi la qualità.
0: Questa chiave allora ce l'ho io?
2: Sì,
0: bene.
2: Era lì 5 minuti con calma.
0: Sì. Questa chiave ce l'ho io allora.
2: Ah, sì, per, no, no, questa non
0: serve. Per che ti vale.
2: Certo.
0: Sono su. Allora, che fa? Attenti, via. Ho Zeusino, un libro.
5: Sì.
0: Ma soldi? Questo libro quanto costa?
5: Costa 18.000.
0: Devo vedere se ce l'ho qua.
5: Se no, dai a...
0: Il problema è che forse io dovrei andare a prendere con la carta di credito, non so come fare.
5: Con la carta di credito?
0: Sì, non ho finito i soldi.
5: Non c'è un banco, ma...
0: Se no, zero. Ti spedisco. No, non è così. Se vai.
5: Domani non spendi niente. Tutto il giorno.
0: Domani vado via. Domani riprendo i soldi. Quindi ti do però domani.
2: Ah, io sono qua domani.
0: Ah, sì, come mai?
2: Ah, no, io mi sto molto domani, cioè partire adesso.
0: Ah, infatti, ma tu adesso dove stai andando?
5: No, sto solo caricando il computer per
0: tornare. Perché io rimango solo qua praticamente, se mi fai compagnia, su ora di salda.
5: Adesso? Cioè,
0: appena... No, stasera voglio dire. Sì. Questa notte
5: non penso di sì, insomma.
0: Come sono qua solo?
5: Però voglio andare a mangiare fuori.
0: Ci andiamo assieme.
5: Ho mangiato un caso.
0: Andiamo assieme allora. Okay. Allora sono sopra, vieni a beccare.
5: Vabbè.
4: Ti do un saluto.
0: Sì. Così allora stasera li prendo e ti do i soldi. Bello vicippone. Vallus. Senti, poi domani mi porti te in stazione?
2: Ma tu resti qua là?
0: Spero sì.
2: Capito. Quindi al router tu ci pensi te, perché quanto ho capito...
0: Io adesso mi collego al router perché voglio finire di mandare tutta la radio server.
2: Non vado più. Chiaramente però a sorvegliarlo sì, ti ritroverai più o meno da solo, temo.
0: Dormo lì. Io dormo accanto alla mia madre.
2: Non vado a dire...
0: È andata, eh?
2: Alla fin fine sì.
0: Ho gli ultimi tre nastri da mandare in rete. Volevo approfittare della connessione, tutto qua. Ci becchiamo dopo, dai.
2: O sì, ma mica sto scappando, eh. Ora sto caricando via un po' di roba per evitare che nel casino.
0: Bellissimo. Aspetta, no, no, aspetta che riprendo questa scena. Dove porco di Dio è? Zeus, consegnami il libro Kryptonite.
1: Ecco, te ne prendo subito una copia.
0: Grazie. Fantastico. Ah, minchia, no, gli autografi mi dovete fare, prima di andare via. Come giù la metta, logicamente. Giù la metta, giù la metta, giù la metta, giù la metta. Dai, no, una dedica me la dovete fare, anche una cazzata. Prima l'ho visto, fammi una sigaretta, dammi una sigarettina. Vuoi l'occata almeno?
1: È vero che mi parli adesso di Kryptonite?
0: Io?
1: Sì, fammi vedere un
0: po'. Ma io non sono uno degli attori,
1: so,
0: attore
1: lui. Allora io posso...
0: No, sì, aspetta, facciamo una domanda
1: con Kryptonite.
0: Robby, tu che fai, bello? Cosa fai? Mi vedi adesso?
3: Mi vedo no, vado io domani con te.
0: Allora ci si fa compagnia stasera. Perché rimango qua, se la guardia rutta, le metto su tutta la tua salve.
3: Sì, sì, sì.
0: In ogni caso dobbiamo mangiare fuori.
3: Adesso si va a mangiare qualcosa fuori. Poi...
0: Se tu vuoi darmela grande. Perché? Che so, domani così, domani c'è un cazzo, quindi dormiamo.
3: Domani mattina? Non c'era più nessuno.
0: Punto.
3: Punto, Cristo. Vabbè, a parte che dormi per terra non è che dormi così tanto.
0: Punto, no. L'ha detto Freud. Anche tu. Se loro sono entrati alle 7, ci hanno scrollati per cercare di svegliarci senza riuscirci.
3: Ma va.
0: Non è così, me compreso, io che ho un sonno leggerissimo. Ci hanno addirittura, non so se a chi hanno sbattuto la testa a terra un po', spostandolo. Non si sono, non ci sono svegliati, pazzesco! Infatti comunque. Non vuoi accendere? Allora, che ne fai?
3: Penso che il prossimo anno non parteciperò più a una struttura organizzata da Europa. A parte te, parlate solo per me, no? Niente con lei, quindi, sono burocrati. Ho degli organizzatori.
0: Ma comunque c'è una bella cosa tra questo. Guarda che
3: non mi è piaciuto il finale.
0: Il finale? Ah, questo finale.
3: Infatti non per niente sono stato indisposto. Sono... è stato usato il business adesso
0: è stato?
3: Hanno usato il business.
0: Ma in che senso?
3: Come strumento per non dico solo per soldi ma comunque anche...
0: ma dove soldi? Non capisco qua?
3: Prossimamente.
0: Ah, prossimamente ci si potrebbe... ah, l'idea, vabbè, c'è l'idea. Se, certamente se verrà organizzata una cosa in quel modo lì neanche io parteciperò. Questa cosa è stata molto bella oggi, no?
3: No, no, è stato per me è stato bellissimo. Però il dibattito mi
0: ha lasciato perplesso.
3: Molto, sì, moltissimo. Non ho capito la struttura del dibattito con i relatori che facevano i pipponi, che non si capiva niente.
0: Sì, questa cosa mi ha rotto i coglioni, infatti.
3: Non si capiva nulla.
0: Il dibattito questa cosa mi ha rotto i coglioni. Avrei preferito una cosa un po' più...
3: Poi, seconda cosa che abbiamo fatto noi, l'abbiamo reso vivo perché c'eravamo noi.
0: Certo.
3: Perché se la organizzavano loro, non veniva nessuno.
0: Sicuramente.
3: È venuta gente perché c'era i personaggi, i singoli.
0: Sì.
3: Poi perché loro devono poi spiegare.
0: E concludere. Dovremmo essere noi a farla. Vabbè no, no, neanche questo è il discorso.
3: Io no, io non. Cioè, secondo me non c'è bisogno di una conclusione.
0: Fatto? No, vedi, il dibattito doveva nascere. Doveva sviluppare quella cosa che partì dal nodo 50 in sesto ruolo.
3: Tra tutte le cose che ci sono state, l'unica cosa che potevano esserci era il dibattito, tutto il resto andava bene, il dibattito, anche se non c'era. That meeting era riuscito, era finito, la gente spontaneamente se n'è andata ed è finito in quel momento.
0: Sì, sì, sì.
3: Non c'era bisogno,
0: no,
3: non ha aggiunto nulla.
0: Ma nel dibattito io avrei voluto aggiungere, poi è stato aggiunto quest'idea del creare una struttura che in Italia non c'è. L'Electronic Frontier Foundation che c'è in America e noi non abbiamo.
3: No, non saranno loro a farlo.
0: Non saranno loro a farlo.
3: O ci impegniamo noi.
0: Esatto.
3: Personalmente, per passione, come abbiamo organizzato anche questa cosa qua, loro non lo faranno mai.
0: Esatto. È già stata fatta questa cosa, infatti, al CEI, Città Invisibile, e non ha funzionato.
3: Perché sono cose...
0: L'Electronic Frontier Foundation è nata così. Mitchell Kapor, per passione personale, ha fatto una cosa. E gli altri anche hanno cominciato a dar soldi, li avevano d'accordo.
3: Sì, ma vedi, le cose
0: per passione personale.
3: Le cose hanno funzionato al MIT, che c'è, cioè, un concentrato di pesci.
0: Sì.
3: Se no non, è molto difficile creare delle organizzazioni che poi col tempo non vengono assorbite da burocrati che le utilizzano poi per apparire, per parlare, per far sì.
6: No,
3: guarda, io sono quasi
0: sicuro. Questa qua finale del dibattito.
6: È importante fare questa cosa, ma con una situazione per...
3: no.
6: Ecco, quindi dare la cioè non mi piacciono cose strutturate,
3: questa non lo era, non era per niente, diciamo, organizzata al minimo per funzionare, è venuto benissimo. Ma io non voglio regole. Sto al mio, alla mia passione.
0: Da questo punto di vista le critiche di The Pod sulla disorganizzazione non vedo più potere di me. Un posto decente dove accogliere i partecipanti ai corsi.
3: Esatto. Io non mi sono ho dormito per terra, potevo almeno darci dei materassi, non mi sono lamentato, non mi sono lamentato. Sono io che ho voluto venire qua, sono io che ho voluto fare anche queste cose.
0: Esatto.
3: Ma non chiedo niente in cambio. Non chiedo né ringraziamenti né di farla diventare una cosa super bella così. Poi logicamente nasce qualcuno che vuole organizzare le cose. E guarda caso. E guarda caso chi lo vuole organizzare sono tutti burocrati. Gente che con lei che non c'entra nulla.
7: Capito? Ma che quando mi metto con la pistoletta.
0: Vedremo come va.
3: Gente, che di etnia, non ha mai fatto nulla.
0: Sì, infatti.
3: Chi è che pippone
0: più grosso? Isolato. Stai parlando di hacking, logicamente, no? Hacking?
3: Sì. Tu buono utilizzo del computer?
0: E non sono.
3: Limitiamolo alla definizione buon utilizzo del computer.
0: Che no?
3: Vedi, è indispensabile.
0: Certo.
3: Se no, vai a Lion.
0: Vai?
3: A Lion, vai in club, non so, alla Rotary.
0: Sì, infatti questa non sarebbe una
3: invece
0: contata,
3: ci sono queste persone che vedono la moda nuova, è proprio figo, cyberpunk. Però potrebbero andare bene in qualsiasi posto, in qualsiasi club.
0: Sì.
3: Dal bridge alla dama cinese.
8: Perché il porco Dio ha inventato le donne?
3: Questa è
8: un quarto d'ora di pippone al telefono, tu fa una
7: vacca. Questa è un ottimo.
8: Oh, belle seghe in terrazza,
3: oh. Tutti mangiano.
0: Porco Dio.
3: Insieme.
0: Sei schiacciato adesso?
3: Quando?
7: Prima mettere il telefono.
0: Boh, vado su.
3: E comunque, affanculo a tutti.
8: Ma che cazzo di mentalità di sapere?
3: Questo va.
7: Ma porco Dio, cioè questa di telefono e fa, ah sai, oggi sono uscita, mi sono messa la minigonna. Ma che cazzo mi racconta?
8: Non lo so.
7: Cioè per dire, sì. Sai, siccome non c'è.
8: Perché?
7: Ma mi do. Come non c'è lì, mi sono messa la minigonna. Non so troppo sai.
6: No, bisogna eliminare la donna.
8: Basta, ma
6: no,
8: sì, si vanno tolte, dai.
7: Ma lo so,
0: uguali, se mangio, cioè aspetta per me.
7: Vedo.
0: Ma la merda.
7: Perché chiedo?
0: Sì, sì. Vabbè, voi nel bar dovreste avere le chiavi di qui sopra.
6: Io lo vedo
0: qui. Ah, è già aperto?
6: Credo aperto.
0: Va bene.

0: è finalmente ripresa. È andata. A lei. È andata, eh?
1: È andata.
0: O abbiamo appena iniziato.
1: Non voglio diventare più cazzo perlo più di domani.
0: Domani che non che segnali ci sono domani?
1: Domani è mattina, allora no, ora è tipo così sola come andiamo.
0: Un corso di prefazione avanzata.
1: Sì, come piantarsi di prendere e essere costretti a sopravvivere. Di continuare come andare.
0: Smontiamo.
1: Monti?
0: Tu
1: ti fermi ancora.
0: Io sì, partirei domani sera il treno. Perché avevo l'idea di portare il computer di là, nella stanzina, perché volevo approfittare della commissione per mandare tutto il materiale.
1: Perché mi servisse mai, io vi lascio, posso anche mandarlo. Ma come fare?
0: Infatti.
1: Adesso quanti ce ne sono?
0: No, un bel po'. Ma devo campionare,
1: se no, beh, campionare dovrei farlo anch'io stasera. Ah no, ma vabbè, sì, dai, fa così.

0: Vabbè, comunque, credo che stiamo facendo sociale, tra l'altro, vitale.
1: Sì.

0: 家だよね。
1: Allora, rieccoci qua, era finito il nastro. E voi siete Isole nella rete, no?
2: No, noi siamo due camisoli.
1: E state facendo una pagina vostra, quindi?
2: No, stiamo preparando una pictures, una gallery di immagini relative alla kit, che sono presenti sul sito, all'indirizzo akitecn.org, akit98pixel, e sono presenti queste mappe cliccabili, e quindi che rimangono attraverso un link a varie immagini della kit che abbiamo raccolto tra ieri e oggi.
1: Molto belle, cioè, le avete fatte voi le foto?
2: Sì, le foto sono fatte con una macchina digitale, quindi immediatamente prese disponibili.
1: Sono già in rete.
2: Sì.
1: Grazie mille.
2: Prego.
1: Buon lavoro, eh?
2: Grazie.
1: Uè, come va? Ma sto girando, sto raccogliendo informazioni, mi nutro di informazioni in questo momento.
3: Senti, ma se ti facessi anche due domande veloci, ti rompi?
1: È che sto seguendo questa cosa e devo aspettare di seguire il dibattito finale.
3: Ah, adesso ci sono. Beh,
1: sto girando, va.
3: Vai.
1: Cosa mai dopo, stasera?
4: Parto domani.
1: Freud, dove hai trovato lo screensaver di... Come cazzo si chiama? Qua c'era uno screensaver che girava fantastico.
4: Questo?
1: No, fumetti che saltellavano, il bambino piccolo e la tigre. Come
4: allora,
1: si chiama
4: questo?
1: Calvis and Hobbes.
4: Allora, questo screensaver qui è quello di default installato da Red Hat e da Sun.
1: Ah, ho capito.
4: Se volete vi passo l'RPM in FTP anonimo.
1: Vabbè, no, lo troviamo insomma in rete.
4: Infatti, perché sono gratuiti entrambi.
1: Ok, faccio giro.
4: Poi qui si possono aggiungere anche altri moduli, si trovano quindi...
1: Ah, ci sono altri moduli.
4: Un fortino di moduli.
1: Va bene.
4: Ok.
1: Grazie. Non si riesce a capire dove sarà questo cazzo di dibattito dei miei coglioni. Il tempo è diventato improvvisamente scuro. Se piove io mi metto sotto la pioggia. E qui abbiamo il nostro amico fotografo che abbiamo già intervistato e andiamo a rompergli ancora le scatole un'altra volta.
5: Che cosa vuoi sapere?
1: No, che niente, volevo dirti che abbiamo già mandato la puntata in cui tu parlavi del tuo sito, è già su internet. E stavo sperando che piovesse perché c'è troppo caldo, mi metto sotto l'acqua con tutta questa roba. Vado a fuoco.
5: Vai a fuoco. Rischi il cortocircuito però,
1: sì.
5: Così. Devo dirtelo francamente.
1: Ah, adesso un attimo devo becco una persona. Vediamo.
5: Ciao.
1: Becco Tommaso Tozzi e gli hackerò qualche chiacchierata.
6: Così, perché cioè, sbloccato per una ventina d'anni perché l'ero capito.
7: Hai ragione, cioè perché Minsky non ci ha mai veramente creduto per un periodo nelle reti neurali. Però l'opera che ho citato io, che è la società della mente, è più diciamo recente, credo che ormai sia un vecchio dibattito questo. Storicamente tu hai diciamo ragione, Minsky era un...
1: Marvin Minsky era
7: un avversario di quelle delle reti neurali. Però insomma, la rete era
6: una cosa che funzionavano solo su un numero limitato
7: di cose. Lui aveva il vecchio approccio dell'intelligenza artificiale, cioè della simulazione globale, dell'emulazione globale, diciamo algoritmica bruta, insomma. Che effettivamente è stata sconfitta, insomma. Io non credo che tutte le conseguenze che se ne traggono da questa sconfitta a livello filosofico contro l'intelligenza artificiale siano giuste, però che ci sia stata una sconfitta tecnica di quell'approccio è vero,
6: di quello che ci ha fatto.
7: Comunque non è cristiano quello che dicevo io in quel momento.
6: No.
7: Il colorito lì mi serviva per mettere in crisi l'idea dell'io, cioè l'idea dell'unità potenziale.
1: Ma qui sto hackerando il vostro dibattito. Spero di non avervi suggestionato.
7: Al contrario, la cosa importante è che tu lo mandi.
1: Questo va direttamente così come un flash di una vostra conversazione. due parole su quello che hai fatto tu sul tuo lavoro qui all'Hackit?
6: Abbiamo fatto un seminario dal titolo Hacker Art, che ha portato avanti un'idea di opera che in qualche modo si oppone o comunque si differenzia, si distingue dagli statuti canonici, estetici, tradizionali dell'operare artistico. L'idea è quella di un'ipotesi di un'opera realizzata collettivamente, ma non esattamente come produzione di merce o di prodotti realizzati in modo collettivo, ma come struttura relazionale che permette la produzione di espressione e di soggettività. Quindi l'idea che è venuta fuori da alcuni, per esempio, è che non interessa nemmeno parlare in termini artistici, definirsi come artista in un determinato momento, l'importante è vivere determinate situazioni nel modo più libero possibile, e da altre parti è venuta l'esigenza di garantire che esistano queste possibilità e quindi di abbattere tutte quelle frontiere della produzione dell'estetica, dell'espressione del soggetto, che vengono fornite da ambienti culturali, ambienti istituzionali o da pressioni di tipo economiche, da finalità economiche di profitto che vengono sovrapposte a quelle dell'espressione.
1: Bene, era... mi sarebbe piaciuto esserci, ma dovevo già cominciare a fare tutto questo lavoro di interviste in giro. Menone, io sono qua che sto aspettando il dibattito finale, interrompo adesso qua. Grazie. No problem, visto che parli italiano. Abbiamo qui, come ti chiami?
0: Mi chiamo Patrice, da Olanda.
6: Da Olanda, da Amsterdam.
1: Domanda che mi fa ridere, sei di Sesporol, visto quello che sta succedendo?
0: No, ma sono un gruppo in Amsterdam, e tutti gli... you will have to translate. The way things are organized in Amsterdam is that it's a very big group, in fact, and everybody belongs to everything else. So that's why it was looking like we were all from Access for All. Well, the thing is that everybody has to do with Access for All. Yeah. We all have our accounts there or our machines or whatever, but we are not necessarily from Access for All. Mm-hmm. I, for instance, if I'm from something, officially I'm from the Society for All the New Media. But even that doesn't mean very much to me. I mean, we have come as a group, and maybe what is fun to know for everybody is that as a group we have a kind of mailing list, so we are a so-called kind of virtual community, and that's called Hippies from Hell. Mm-hmm. And you can look in our site at www.hippiesfromhell.org.
1: Oh, right. I don't translate because I think people must learn English.
0: Well, it's not that they must learn English, it's quite convenient. Uh-huh. And we had a lot of discussion this today about the translation problem, the language problem. It is a very bad problem. Mm-hmm. And it is not helpful, as to say, everybody has to learn English and talk in English, but it is also not helpful to say, look, you are in Italy, you all must speak Italian. Because then it would prevent us from coming.
1: Mm-hmm. So it's we sort of filter, and this now
0: it's not good. It is a real bad problem. But I think with tolerance, mm-hmm, and with time we can overcome it.
1: And some words about this discussion about Access for All, Nodo 50.
0: Well, that started off by some people this night. I think it's going to rain.
1: It's raining. Fantastico, pioggia e grandine. Ale. Abbiamo beccato in diretta la pioggia, live recording of this rain.
0: Of this rain, yeah, it's fantastic, like the monsoon in India. And people are just as happy, they want to dance in the rain.
1: Yes, I would.
0: No, it started, yes. Discussion apparently started, I was not there, but tonight there was a kind of site was put up in which had a kind of title, Access for Cops. What was it about? Access for All. The rumor spread had collaborated with the police. Mm-hmm. Now, the situation, of course, is far more complicated.
1: Yes.
0: And the discussion between Nodo 50 and Access for All people, or people speaking for Access for All, or in defense of Access for All, or presenting Access for All, said, look, Access for All is now a big provider, and it is a commercial organization, so it has to go by the law. Now, there are some cases in which the police is allowed to do things, and it was all going about kid pornography, children pornography. Mm-hmm. And in that particular case, Access for All had within the limits of the law, within the things that are being mandatory by the law, had indeed not refused cooperation with the police.
1: Yes.
0: But and then we quite quickly agreed that it is a question of what kind of choices you have made, how big you are, what kind of organization you are running. Nodo 50 is a political organization. We have with Access4All a political organization which is called Contrast.org, which is not part of Access4All, but Access4All sympathizes with them. Their machine is with us, with Access4All. Access4All helps and subsidizes them in some way, and they are very political, and they are doing their things. Access4All is not a political organization, it is a provider.
1: Mm-hmm.
0: So it has other duties and another position than Nodo 50,
1: yeah,
0: which is a political organization, and we quickly agreed on that, and it was not a problem.
1: So there is some difference, and I think, personal opinion, it was important to discuss.
0: Yeah, exactly. And Thomas Ottozzi said, the important thing is that we share a very broad common base, otherwise we would not be here. And there are differences, but they only highlight the possibilities and the opportunities that are there.
1: Mm-hmm. I think we are fighting for the same
0: objective. Absolutely for the same objective. And that is, in this meeting, it is very good and very important, because well, Italian people, of course, are getting mobilized and are informed about this kind of issues. And for us, it's very nice to see that it's alive all over the place, and we are very happy that we are here.
1: Uh-huh. Yeah. Okay, thank you. A little question. Where is Corinne?
8: Sta arrivando Luke Buck sotto la pioggia, coperto dalle sedie che sta trasportando.
1: Un'immagine un po' mistica, devo dire.
9: Mysticizzata, sì.
1: Finito il dibattito...
9: Sì,
1: no,
9: sì.
1: Direi forse deve iniziare, il dibattito finale, no?
9: Ah, il dibattito finale sì, deve iniziare, sono andato qua adesso, sono tutta una porta.
1: Beh no, ne vediamo un po'. Qui. Qua mi sa che potrò registrare poco perché c'è troppa ambienza e troppo rumore di fondo.
9: No, c'è un po' aria di sbaraccamento, mi sembra.
1: Anche,
9: però,
1: anche.
9: Comprensibile, dopo quattro giorni...
10: Io mi accaparro una seggiola e me la tengo.
1: Quindi è vero che da domani De Valrus si occuperà dell'organizzazione del nuovo ECK meeting fra un mese,
9: sì,
1: no?
9: No, alla fine
1: della data di un altro
9: alla
1: mese.
9: Fine dell'estate, sì, ha chiesto di avere un po' più tempo.
1: Grazie.
9: Allora noi abbiamo ha detto da settembre, dai primi di settembre.
10: Si occuperà del nuovo ECK meeting.
9: Ormai è ben voluto da tutti.
10: Ad Erice.
9: Dobbiamo ancora fare lo striscione col suo numero di cellulare per chiunque voglia chiedere informazioni qui e poi mandiamo un messaggio trasportandolo tipo spamming a 2500 newsgroup selezionati per chiunque la infoline, il cellulare privato del Tricheco, per chi voglia informazioni. Dal 1 settembre a Firenze, a casa del Tricheco, daremo
1: poi
9: informazioni, certo. Si terrà il secondo ECK meeting, questa volta non più italiano ma europeo.
1: Che organizzerà solamente lui.
9: Che organizzerà lui da solo e si incaricherà lui anche ovviamente dei fatti logistici, dalla cena al pranzo e così, per poi passare a dicembre al primo ECK meeting internazionale intergalattico.
1: Che organizzerà chi?
9: Il Tricheco.
1: Sempre lui?
9: Certo, perché ormai sta diventando un esperto, poi ne ha fatto uno, puoi fare anche il secondo, ne ha fatto due, puoi fare anche il terzo.
1: Non c'è due senza tre.
9: No, non c'è due senza tre, esatto.
1: Grazie mille per questo scoop.
9: Niente, sempre un piacere.
11: Stefanino.
12: Un'altra volta, io dovrei arrivare alla macchina.
1: Come sentite, sta piovendo finalmente sta piovendo, perché è un caldo da Madonna incredibile. E adesso farò una passeggiata sotto la pioggia, registrando. Mi sembra il minimo. Con rischio che scoppi tutto in aria.
13: Vedo la grande
1: bistecca.
13: Salve.
1: Come va?
13: Insomma,
1: male?
13: Potrebbe andare meglio.
1: Beh, vado a cercare di prendere posto per il dibattito finale conclusivo di questo Hacker Meeting 1998. Vai, tu che non parli mai, parla. Chiuz.
13: Vaffan Dio.
1: Qual è il tuo nick? Non me lo ricordo.
13: Soren.
1: Soren, ma Soren non ti ha mai intervistato per Radio Cyber?
11: No, mai.
1: Di qualcosa, ti piace qua? Cosa ti è sembrato di tutte queste strontate?
11: Ho organizzato, meglio del DEFCON americano.
1: Meglio del DEFCON americano?
11: Sì, perché...
1: Tu ci sei stato?
11: No.
1: E allora che ne
11: però...
1: sai? Però... Che ne sai?
11: Nel senso di...
1: Chi parla lui?
11: No... Mettiamo di tutto sul web, la radio, la televisione, informazione, lì al DEFCON quanto costano le magliette, i giorni e basta.
1: E questo è vero, eh? Sì, siamo italiani, ci abbiamo l'inventiva.
11: L'arte è arrangiarsi.
1: Eh?
11: L'arte è arrangiarsi.
1: Esatto,
11: a me che
1: è vero è che...
11: Giochini scemi tipo cattura il federale.
1: Catch the Fed.
11: Cazzo è, meglio qui.
1: Meglio qua, Catch the Hammer.
11: Catch the Hammer. No, c'è cioè Catch the Nazi, iniziativa... sfondare qualche sito nazi.
1: Ah, non lo sapevo.
11: Sono navigazione.
1: Bella storia, ma adesso penso che staccheranno la rete per fare in modo che tutti, voglio dire, partecipino al dibattito.
11: Sì,
1: penso che sia una buona cosa.
11: Certo.
1: Bella storia, interrompo qua per adesso. Okay. Vai, vai.
14: Niente, amore!
1: Questo è Gomma che sta chiamando a raccolta la popolazione col megafono. Per me è troppa, sto distribuendo in giro. Allora, distribuzione delle risorse.
14: Iniziamo, tutti di là! Adesso sbrigati! Sei sempre l'ultimo!
1: Mi sto registrando tutto! Poi se ti interessa non sei. A parte che per me, però non so, le cassette non sono poi 3 milioni.
14: Alberto, adesso vediamo se parli ancora così tanto. Inizia l'assemblea!
1: Uè.
14: Attenzione, fra 5 secondi della torta la corrente, salvate e staccate tutto.
1: Non sento un cacchio, ma sento solo da qua.
9: Sei in radio?
1: Sto registrando.
9: Ah, c'è poco.
1: Sì, il microfono qua.
9: Ma dai?
1: No, prende bene.
9: E poi lo butti dentro?
1: Tutto questo verrà buttato in rete.
14: Portate le pentole!
9: Vorrebbero proprio il microfono ambientale così.
1: Le cassette e batterie.
9: Però già così è fantastico.
1: Sì.
9: Buon livello. A livello tecnico.
1: Io come al solito come un perfetto idiota rimarrò in piedi.
9: Ehi.
1: Non forget interview.
9: All
1: right. 50.
9: Ok.
1: Sono la prima del bagli.
9: Remind us.
1: Yes.
9: When the...
1: Remind us. Bill Gates. I record all everything. Bill Gates. Bill Gates sono stato mo io.
15: No,
1: definitely, I love chicken. Eh? Ok, ok. Dovrei cercare una sedia, for me.
16: No, questa è una legale.
1: The green sedius.
16: Devo stare a che ti arrivi in prigione.
1: Posso prendere la sedia, grazie.
15: È un po' sporca.
1: Eh?
15: È un po' sporca.
1: Di che? Vabbè, siamo 3 giorni che non ci laviamo qua. L'assemblea conclusiva.
16: Oh, ma guarda che mi
1: vediamo un po' il figlio. Sì, sì, sì. No, penso che sarà importante perché sono nate delle discussioni interessanti.
16: Ah, ma tu non
1: ti senso.
16: Le due.
1: Mi stanno mettendo la parte.
9: Dai, momento culmine.
1: Eh?
9: Momento culmine.
1: Sì, sì, sì.
9: Che puntate di Radio Cyber come vanno? Le puntate di Radio Cyber.
1: Aspetta, sto incodando la terza. Questa e le cassette che ho qui dentro saranno la quarta, la quinta, perché qui voglio registrare tutto a tappeto.
17: Come introdurre tanta vita?
1: Non lo so, dimostrazione del microfono. Puoi metterti le cuffie così sei. No, sono molto fiero di questo microfono.
8: Senti a distanza.
1: Queste sono le carole. Direi che è buono. Adesso sta prendendo la pioggia. Qui sta piovendo, siamo all'assemblea conclusiva. Che ore sono?
18: Sono le 16.43 GMT più 2.
1: GMT più 2 e quindi sono le 18. Ma questa è GMT più 2, quindi sono le
8: Radio Cybernet.
18: lui pure.
1: Lui. Ma che cos'è questo? Quello per il
17: Non lo so,
1: quella che si mette sugli occhi, negli occhi, no?
8: Io domani mattina.
17: Ah!
8: Devo andare in banca.
17: Aperto.
1: Wow! È grande, sì. No. Allora, qui ci sono veramente tutti, io penso. Qualcuno che era al convegno di Prato? Tu c'eri? Secondo te com'è questa cosa?
18: Non me lo ricordo di Prato.
1: Allora vaffanculo.
18: Spiego, dopo la storia di dopo Prato ho avuto un gravissimo incidente, sono stato in coma 3 anni, ho perso completamente la memoria, mi sono svegliato circa 20 giorni fa e mi sono trovato in questa situazione.
8: Vaffanculo.
1: E ti sei trovato qua in mezzo all'organizzazione dell'Ecchi?
18: No, era già organizzato.
1: Sta cadendo una pioggia della Madonna, è incredibile.
8: Nel diver è stato affittato da Tin come estensione sensoriale del rude.
1: Piove. It's raining now at the Hack Meeting 1988.
8: Ok capo,
1: qua c'è Voyager che fa alcune ripresine. Voyager, riprendi più che puoi, quello che vuoi. Io purtroppo qua devo fare la radio, mi fai sto favore. Ma guarda come vien giù che il porco Dio la manda.
18: C'è il router, ma non è smontato.
8: Ma il router è attaccato.
1: Qui ci sono veramente tutti. Saremo un 100. Quante persone saremo secondo te? Un 100, 150 persone?
19: 150.
1: Chi sei tu?
19: Overkill.
1: Eh?
19: Overkill.
1: Ah, cazzo, non me lo ricordo. Io purtroppo i pseudonimi sono troppi, non mi ricordo mai. Ho cambiato le batterie giusto per registrare meglio.
17: Aspetta, no.
1: Cosa? Nello spirito della rete. Questa pioggia.
18: La sfida della Madonna.
1: No, sospira della Madonna.
8: Aspira della Madonna.
18: No, staccato, da rugo. Da gabbia.
1: C'è veramente una pioggia incredibile. Incredibile. Cioè, questo è un catalizzatore. Sta succedendo qualcosa qui. Tutti sono contenti, piove, siamo qua seduti aspettando chissà che cosa. In realtà stiamo aspettando la cassa acustica per l'amplificazione.
17: No, dai, c'è il camino, apposta!
9: No, non voglio.
1: Dottor Mistero.
9: Allora, io volevo sottolineare la differenza tra la minchia e la fava.
1: Vai.
9: Perché la fava è normale, color pelle, come c'è. La minchia invece riscalda moltissimo. D'inverno non c'è problema perché la metti alla finestra e dissipa, d'estate sono cazzi tuoi.
1: Dissipa.
8: Ogni resistenza è inutile, saremo assimilati.
1: Veramente. Oh, ma questa pioggia è Marta, questa pioggia è qualcosa di mistico.
19: Questa
1: me.
19: Pioggia viene fuori tutte le volte che io pronuncio la parola criptonite.
1: Ma veramente è pazzesco, sembra un catalizzatore di tutto ciò che sta finendo.
20: Veramente porta Iella, criptonite.
1: Ah, sì, perché questa è Iella, secondo me, questa pioggia.
19: Questa è pioggia, madonna. Poi è carino, non abbiamo avuto la piscina fino adesso, non vedo perché non dovremmo averla. Dai, andiamo a buttarci.
1: Andiamo a buttarci sotto l'acqua. Dai!
21: Tutti sotto l'acqua!
22: No, fermate, lo spagnolo si va per niente.

0: medicato pazzesco. Badateci un attimo. Alberto, finalmente una donna. Mi prendi me. Porco di Dio! Gomma! Gomma, questo è il vigente qui, questo è il vecchi!
1: Compagni, resistiamo ad oltranza!
0: Vai, vai!
2: Alberto, alza il filo! Tutta
1: la faccia! La carica la guida spesso!
0: Perché non mettete lì questo volume da non farci la mia?
3: Stanno
4: via
3: questo tempo.
4: Mi tocca perché ho un appuntamento a Bologna tra un'ora.
3: Noi disponibile a fare un conto di garanzia. Alla fine di conto, fuori, dai, andiamo. Non c'è voglia.
0: Potete passare adesso? Se l'avete in
4: attimo,
0: porco Dio della messa a fuoco automatica del Cristo! Devo andare comunque a cambiarmi perché qua... Evidenza città fosse, posso trovare porco di Dio. No, però secondo me tutto questo che la fa porco di Dio.
3: Rispondi, questo si accende l'occupazione.
0: Cioè, non si è fatta questa.
3: No, avevi preso tempo.
0: No, no, è però da tempo.
3: E' bello che la fa.
0: Aspetta un dito e non è
2: Secondo me veramente chi di tutti quanti la forza interiore è ancora là sotto quella sedia là.
5: Porco due,
2: incredibile, è stata fatta una danza sotto la pioggia, siamo bagnati fradici con tutte le nostre apparecchiature. Andiamo verso

0: la forza della forza. Ha proprio per immortalare.
1: Sono vecchio questa cosa.
0: Mi stai la vita universale, perché...

0: Abbiamo con noi durante questo diluvio Yamaguchi. Qua ho fatto la danza della pioggia.
1: Uomo mediale.
0: Ho fatto la danza della pioggia.
1: Prende un cazzo.
0: No, non intendi questo. E la mia prende, altro che ti stai di qua, ti stai di là.
2: Cioè qua ognuno è fa.
0: Ti sto domanda, mandami le ragazze, puoi mettere su un web.
3: Sì, va bene.
0: Che altro puoi prendere? Yamaguchi con noi, cosa te ne pare di questo?
2: Del microfono, sì, è molto bello.
0: No, no, tu già lo conosci il microfono. È sempre lui, tra
2: l'altro. Infatti.
0: E allora dai, ti è piaciuto qua?
2: Sì, mi è piaciuto, a parte che il tempo non c'è stato amico.
0: Beh, è un caso della Madonna, ora finalmente.
2: Ho avuto occasione di fare connessioni che non pensavo di fare. Ho conosciuto persone che sanno tutto quello che si può sapere di una telecamera digitale. Sapevi che una telecamera digitale si può hackerare in ogni maniera possibile, immaginabile via software? Sapevi che ti vendono telecamere con le uscite disabilitate ma che puoi riabilitare attraverso software?
0: Dai.
2: Ho conosciuto un tipo di Bologna che sa tutto delle telecamere digitali.
0: E c'è un sito o qualcosa su questo?
2: Mi ha detto che in rete qualcosa si trova.

0: sensazioni su questi 3 giorni?
1: Beh, molto belle, ne ho già parlato. Molto bene, mi sembra che sia venuto molto bene tutto. Ora siamo in attesa di questo dibattito, non sappiamo se ci sarà oppure no.
0: L'assemblea. La fantomatica assemblea.
1: Ma vediamo un po'. Grazie dell'intervento. Questo è il rumore della pioggia sotto le tettoie del CPA.

0: da altro per me va benissimo. Allora teniamo tendenzialmente la admitting.it come punto di riferimento. E infine mi piacerebbe segnalare anche una possibilità di cui si è parlato molto informalmente così tra singole persone in questi giorni, e cioè l'idea di fare un CD-ROM che raccoglie i materiali di questo evento. Sarebbe una cosa a mio avviso molto, molto bella, molto interessante. Si potrebbe pensare di inserire non solo le pagine web che sono state via via aggiornate con interviste varie, ma anche materiale come vari video, le immagini e così via. E nient'altro, vorrei solamente, sono d'accordo con Gomma nel dire che non è il caso di autoricensarsi per i risultati di questa cosa. Io personalmente sono assolutamente soddisfatto, vorrei però portare all'attenzione di tutti l'impegno che è stato profuso nell'organizzazione. Non è possibile elencare tutte le persone che hanno contribuito, però ci terrei a evidenziare il contributo che è stato garantito dai fiorentini, che hanno lavorato veramente moltissimo anche dal punto di vista logistico, e quindi in particolare tutto strano network, Eva Luna e Devoso, se troverai che l'eventuale applauso finale venisse indirizzato a loro.
1: Andiamoci tutti a vicenda.
2: Un applauso a tutti, per tutti. Wow. Ecco, arrivando De Valros. Ha registrato tutto.
1: Secondo me la grossa parte di quanto che voglio sottolineare è una cosa anche molto importante, cioè questo film che ha raccolto assolutamente l'esigenza
2: di secondo me voce.
1: Di questo stato di organizzativi, di sentimento prima, di sentimento

0: fantastica, le cose sono andate come sono andate. L'aggiungersi di persone, vabbè, non voglio citare nomi, ma sono io che sto pensando in questo momento, sai, magari dei fatto che si è messo senza che fosse previsto a trattare di tutto questo bene, di sdossarsi a parlare di persone. Questi sono i motivi per cui il tempo si arriverà un vicente, secondo me, da questo modo avrà alcune conclusioni per poter continuare ad andare avanti. Per esempio, due questioni su mio. Io troverei assolutamente normale continuare con la lista, anzi io addirittura, fermo restando che c'è il rischio poi di una sovrapposizione tra il problema di organizzazione dei prossimi meeting e il problema della proposta di un'associazione io non intesa e di gestione dei problemi legali, io avrei trovato spontaneo che fosse stata la lista di me stessa, che già ci erano fatti, che già conosciuto, già nota, che si trasformasse anche per un fatto molto semplice di modalità nella lista operativa del progetto di questo tipo di associazione con il suo lavoro. Quindi, fermo restando che se vogliamo anche però cominciare a lavorare da subito sul team, forse c'è un po' il rischio di sovrapporre due elementi un po' troppo diversi, magari c'è tutto su questo, però effettivamente io capisco che a ritrovarsi per lavorare sul team siamo buoni, ci conosciamo, mentre una lista che ospita un fatto di questo tipo necessita sicuramente di una modalità, io tenderei a capitalizzare la modalità informale quasi internazionale della lista pubblica, passando normalmente all'attuazione. Su questa cosa vorrei dire questo, francamente non mi sembra quale il luogo per entrare dopo in modalità. Cioè, in altri termini, ricordiamo il discorso del tempo. Qua si sono raggruppati, hanno potuto collaborare, hanno potuto parlarsi tra loro, hanno potuto vivere e esprimersi. Storie, esperienze, posizioni, mentalità molto diverse tra di loro, anche se ovviamente accomunate da alcuni punti di vista. Questo, a mio avviso, è il principale successo degli atleti di sport, cioè si uscite in qualche modo prima che era una realtà di rete, di soggetto, di collettivi, di gruppi di lavoro, di momenti, di mentalità, di culture, alle quali per motivi anche abbastanza banali, io, ma come molti altri, mi siamo trovati a partecipare, sempre si contò come lontano, si può separare, ma andare così di tutti e bene, riuscire a ricomporre un momento, non di unificazione, cosa è possibile di pensare, ma è un momento di contatto vero. Questo contatto è vero. L'energia che ha funzionato questo contatto, io non so se avvertono mai a letto con questa serata, se non è si tratta di continuare a portare avanti in questo modo. In altri termini, comunque in gran parte il discorso che ha fatto tutta, fermo restando che forse più di lui anch'io ho aperto la necessità di concentrarmi su quella che è un'azione anche sul piano legale, non soltanto di autodifesa, ma anche di gestione di questo tipo di problema. Perché effettivamente questa azione non tende ad oscurare per dimenticare il fatto che comunque non tutto ciò che noi possiamo fare vivere e portare avanti si fornisce per il nuovo risultato in cui si è decisa di rispetto a ciò però, forse perché ricorderà, i nostri che ormai ci siamo chiariti da tempo, non registro alcuna opposizione, anzi registro la necessità di un paradigma tra voto e comunicazione, rispetto a quelli che sono le necessità da portare avanti. Secondo me con questo tipo di pratica, per esempio a me il concetto di un'associazione formalizzata, sinceramente non mi piace troppo, io sono diventato parte di quella della rete dopo anni, che mi piaceva la struttura però non mi piace il concetto associativo.
1: Hey Beavis, pull my lever.
0: Io sostengo che dobbiamo portare avanti questa esperienza. Con se si fa basta che sia Firenze, poi va bene. Non avrebbe senso, secondo me, cioè penso che se si potesse rifare da tre mesi si sarebbe tutti contenti. L'esperienza mia quattordicina, ripeto, è stata un'esperienza che quasi metto presente a cielo Cadere a San Gennaro, che ha risultato finito questa cosa. Non conosco altre situazioni, però c'è stata una discussione di ricarica di tutti, ma anche il livello c'è la notizia che portava la parte di San non si stava ad assumere questo carico di iniziative, i romani hanno liberato come era liberato, i due inglesi per cui avevano. In cui mi hanno anche la scadenza, ma anche a cominciamo sin da adesso. Perché quindi lo rilanciamo e lo perde. Noi che presentiamo un portato a non più soltanto la dimensione italiana, ma almeno la dimensione europea. Come fosse per un mio diritto personale particolare, siccome anche la volta di passare a Berlino, benissimo che lo concorrenza, che è un nuovo, cioè è quasi una stessa, è un nuovo scopo di vita. E scegliendo anche un gruppo di grandi impianti internazionali, e tenendo in conto le giuste esigenze che siciliano.

0: sono scritto, non so.
1: Parlai sulla climatologia.
0: No, non posso muovermi, se lo dici magari a Tommaso.
2: Cos'è questa cosa di cui ti ho parlato che non mi ricordo?
3: Il movimento hacker.
2: Mi avevo ascoltato, mi è tenuto 3 ore. La struttura della difesa, quella che ci si incatena di battaglia quando arrestano qualcuno.
0: Esatto.
2: Ah, anche sono
1: grazie
2: al.
1: È riuscito forma con il livello di coordinamento di rete molto alto. L'altra cosa che mi è tenuta molto è che il LUMS che c'è stato è un LUMS estremamente chiuso, che ha un elemento molto forte. E proprio ricordando come facciamo Roma, gli autori di all'inizio della nostra storia hanno iniziato a fare una posizione di ha iniziato a scuotere, se vi ricorderà, era ben altro il clima, non c'erano competenze così alte e tutto sommato così diffuse. E però quello che ho notato che poi le nostre teste non siamo riusciti a mettere in salto le teste, quindi è un po' perso, però abbiamo riuscito a far fare le teste. Quali? Il diritto alla matematica, quando si prende l'account della legge di Germania. E se loro vengono passi forti, siamo riusciti a avere rapporti e contatti con il gruppo di documentario, questo formato, come il tipo di mentalità, che lì erano qui, che sono prima di tutto umano. E però lì erano qui che hanno ricontinuato le loro studiette da shop libero e che rispetto a tutto il diritto all'accesso, il diritto a lavorare, eccetera, sono hanno necessariamente la loro protezione, la cosa che erano le loro funzioni di quattro anni fa che arrivava a lavorare. Questo per dire abbiamo delle competenze molto pregiato. Dovremmo avere il coraggio di fare un passettino ulteriore, perché non significa lavorare per questo. Significa però rendersi conto che oltre alla nostra scena c'è un mondo che dice probabilmente non è un problema che non riesce a trovare soluzioni che non siano individuali e quindi necessariamente precedenti. Forse vogliamo provare a trovare delle strade che siano utili e percorribili anche riguardo a l'organizzazione del prossimo meeting, sono sicuramente un troppo, se non avesse un anno sufficiente, se non è il governo del 2000, potrebbe essere un qualcosa che verificheremo nel prossimo periodo, sicuramente mi pare che mezzo molto è stata continuata l'esigenza di dare continuità a questo tipo di appuntamento. Per quanto riguarda il dove, non so se per le nostre caratteristiche anche sono possibile, insomma, saremo in grado di garantire il nuovo, saremo in grado di garantire il territorio. Io credo che non stare a lavorare da una è una cosa che si dovrebbe fare, però è una cosa che dovremmo verificare.
3: Io volevo parlare un po' di quelli di cui anche la parola un servizio di altri. Per un amico, quello che corre a fianco alla bocca, attacca la bocca, è quello che corre a fianco, e questo è l'elemento che secondo me è fondamentale da comunque dire, di carattere internazionale sul quale si giunga, e quale si cioè, in questi 10 anni si è configurato nei fatti una sorta di diritto o un dubbio di diritto transnazionale. Cioè, noi abbiamo in questa fase una fase di diritto che è indipendente dagli stati che l'hanno prodotto. E questa è una condizione generale, tutti i paesi occidentali non sono. Questo è un primo elemento. Il secondo elemento è che, dall'altro punto di vista, i tempi decisionali della politica si stanno avanzando. Cioè, voglio dire che, ad esempio, capisco a partire da questi due elementi. Proprio quando il primo ricordo che si può vedere sui copyright, le tecnologie, la sicurezza, quindi i nuovi organismi, eccetera. Però cosa vuol dire? Vuol dire che sul secondo piano, cioè sul piano della gestione politica, comprendo la ragione per la quale un'organizzazione sicuramente molta a medicina, ha scelto questo tipo di decisione che ha fatto, cioè le terze che cosa ha deciso di fare. Ci sono dei tempi della decisione politica che mi sembra molto stessi. Allora l'FSS ha voluto cercare di intervenire negli ambiti di composizione che si solleva all'ambito decisionale, cercando quindi di fare quello che con riguardo poco viene chiamato l'obbligo di Stato. Allora, io chiaramente non propongo direttamente questa cosa, io credo che però ci siano elementi di questa esperienza che ci debbano far pensare anche che ci sono molto più di noi, che sono questo tipo di cose. Io credo che questo punto debba vedere un'azione politica, sia schermo che è politica, puntuata in vari step, in vari momenti, di cui un elemento essenziale è quello di andare a contaminare tutta un'area di lavoro che vive gli stessi problemi. Quest'area qua non ha referenza politico, non ha referenza sistemico, per cui l'eventuale situazione non deve essere una situazione di tipo solamente legale, è un'associazione che esprime un parere politico su tutta una serie di problemi legati ai diritti di cittadinanza digitale. Quindi, avere la capacità, non dico di essere un soggetto politico grande, vorrà essere la prima aiuta, ma un soggetto che ha una rilevanza nazionale, ha delle gambe per muoversi, ma soprattutto che va ad avere come obiettivo di colpire, di contaminare tutto un area di lavoro, che comunque viene un'area, questi problemi lì. Poi, in secondo luogo, intervenire grazie a questo fine di contaminazione, quindi è un processo che avviene chiaramente il colpevole, non è una cosa che noi riusciamo a realizzare in due giorni, in un anno, due anni, nel prossimo anno, l'intera o sempre eccetera. In secondo luogo però avere anche la capacità e la presa per poter intervenire anche dal punto di vista giuridico, perché queste sono le cose concrete che ti affermano la tua legittimità rispetto alla realtà. Quindi, ma come dire, questo aspetto è uno degli aspetti di una azione che deve rimanere politica, e se si chiama perché deve. Allora, se i diritti, quindi per andare a formazione dei diritti, che è un passaggio del fondamentale quella della formazione dei diritti, perché compagni, io vorrei ricordarvi che per due secoli, per un secolo e mezzo, come funzionava, non aveva diritti, e è morta per i diritti che la borghesia la trattava sulla casa. Qui può decidere di non votare, si può decidere di non votare, ma il diritto lo deve avere di votare. E il diritto di rappresentanza lo deve avere. Puoi decidere in un secondo momento di votare. Ma nella parte della formazione del diritto tu devi essere cittadino in questo senso. E allora da questo punto di vista l'insieme della cittadinanza digitale si configura come un insieme di elementi di cui abbiamo l'anonimato sicuramente, il diritto all'anonimato, il diritto all'accesso, il diritto alla condivisione dei saperi, il diritto di pubblicazione, ma anch'esso, e oppure il diritto alla privacy, ma anche sulla privacy, è opportuno fare un'ulteriore speculazione, nel senso filosofico del termine, e vedere le contraddizioni che ci sono dentro. Perché, vuol dire, non è tutto meglio ciò che luci, se non ci segnali nei giorni scorsi qualcosa è ancora. Ora, da questo punto di vista, io credo che il passaggio deve essere fatto, deve essere veramente un passaggio con il mille di
4: ragazzi, di 9:50 se ne stanno andando.
5: Per favore, prendete fuori per i soggetti e cominciate a dire che è una cosa che facciamo noi, lo facciamo. serie, guardiamo come faccio tanti anni, perché nessuno romperà il
0: cazzo. Voy a decir para palabra en mi idioma, como está de Rafa, o si quieres traduces. Que enhorabuena y como mi mismo mantra demuestra que la autoestima es posible, nunca seremos tan grandes, tan fuertes como la empresa. Probablemente moriremos todos sin verlo, pero acabo con una frase que es la que más me gusta. Es por la revolución que nunca veré.
6: Per la rivoluzione che non verrà mai.
7: Che non vedremo mai. La rivoluzione ci sarà, è ottimista, ma non la vedremo.
5: Perché con questa crisi abbiamo aperto una serie di questioni, non siamo limitati come facemmo in occasioni precedenti a poche questioni, esigenze, eccetera. Abbiamo cominciato a, come dire, abbiamo impresso al ritmo, alla diciamo, circolazione dei saperi, alla riflessione sui saperi, un ritmo che ha fatto un gran salto alla nostra azione. Allora troverei sbagliato che in questo momento super massimo per educazione, per paura, eccetera, no, però questa è proprio la fase in cui bisogna, non dico invocarsi le mani, si mettano le mani in maniera volontaristica, ma sfruttare gli elementi di accelerazione che abbiamo già prodotto. E quindi proporrei decidere di uscire da questa sede decidendo che ci saranno sicuramente due acquisti che fanno due anni. E che devono politicamente essere fatti nelle sue città, come dire, che fanno più peso politico insomma, in Italia, cioè Milano e Roma. Riserverei il 2000 per Roma, anche per una questione molto semplice. Ma potrebbero essere la spezia necessaria per far diventare questa pietanza del sistema un po' meno, diciamo, di gusto, un po' meno sicuro. Io credo che sarà la Roma, a quello che sono molto più forte, ne so, mi sembra tra le città d'Italia, quella che in questo caso, diciamo, sono quelle che hanno fatto un maggiore lavoro di apertura rispetto al resto della città. Quindi questo non sono chiamate a sanitare, ma a candidato grazie alle forze, perché non c'è solo le cose, insomma, sono le cose che commetta, se quindi 5 volte commetta per parlare di sociali a dominare il sogno, insomma, quindi c'è la possibilità di coinvolgere forze, diciamo, aggregate, collettive e individuali per fare in qualche modo che non, diciamo, che resta lì, insomma, per la forza. La forza è più politicamente dobbiamo decidere che noi dobbiamo uscire da qua con questa decisione.
8: Allora,
0: De Valdoro accennava a un discorso che abbiamo fatto insieme quando sono arrivato da Catania, e cioè la mancanza in Italia di un movimento hacker, inteso in senso lato. Si parlava del fatto di un problema che io ho notato nella scena hacker italiana, no? E cioè del fatto che quando succede qualcosa che in qualche modo minaccia la nostra libertà di espressione, sia esso un sequestro, una perquisizione o un attacco a qualche sito internet, eccetera, c'è negli hacker stessi una sorta di indifferenza generale, ma forse anche una incapacità di comportarsi per difendersi in questo modo. Cioè manca un coordinamento e un'organizzazione per difendersi. E in questi giorni, in questi ultimi 20 giorni, ci sono stati dei sequestri a dei nostri amici, e però nessuno di loro si è fatto sentire anche con noi per cercare aiuto, se non casi sporadici che mi hanno chiesto informazioni, eccetera. Nessuno di noi ha pensato di parlare della sua storia con qualcuno per potersi riunire insieme e difendersi insieme. E questo è un problema grave. E in un certo senso quello che ha detto Antonio, di creare appunto una struttura simile che funzioni però per aiutarsi tra di noi, dovrebbe essere portato avanti anche in questo senso. Io mi ricordo, parlando con un amico americano, no, americano, italiano, che vive a San Francisco, Bernardo Parrella, mi diceva una volta, sai, qui hanno chiuso una BBS e subito si è formato spontaneamente un corteo in strada di 500 persone che hanno protestato perché gli hanno chiuso la banca dati. Ma qui in Italia quando mai succede una cosa del genere? E questo è quello che volevo dire, insomma. E basta, io sono molto breve perché non mi piace molto parlare di queste cose, preferisco farle, cioè vorrei che si facesse, insomma.
8: Di Luca sul carattere spontaneo che ha caratterizzato l'organizzazione di questo meeting e cercare di far vedere come questa spontaneità e la stessa spontaneità come da diciamo in questa parte stanno andando avanti le cose in questo clima, cioè le cose nascono spontaneamente, si aggregano spontaneamente, riusciamo a guardare spontaneamente, e quindi sono estremamente ottimista sul fatto che in futuro ci sarà una continua contaminazione, disseminazione e produzione di ulteriori sviluppi, e anche in questo modo. Rispetto a questo, quindi, l'idea di la proposta di fare un'organizzazione della difesa dei diritti, sono estremamente favorevole. Per adesso ho un dubbio sul fatto che possa essere formalizzata in una situazione di fatto, ma per adesso ritengo che possa andare avanti semplicemente sul modo così spontaneo e anche organizzato come sono fatte le cose fino ad ora. Sono estremamente favorevole alla proposta annuale e alla stretta che è stata proposta allora da Antonio, Milano e Roma. Quello che aggiungerei a questa parte, quello di come sottolinea se ho ben capito ora nel mio intervento, quello che in qualche modo cercare di avere una capacità di intervento sul territorio, di riuscire in modo da tentare a avere una forza giustizia di impatto sulle varie questioni e diventare una realtà che è in qualche modo riconosciuta come realtà che deve essere tenuta di conto e che quindi muoversi con questa forza relativa alle nostre competenze e alle nostre capacità di produrre idee e principi etici, per sottolineare principi etici. E rispetto a, dicevo, al fatto di questa proposta annuale di farla ogni anno in una città diversa, aggiungerei forse il fatto di cercare anche di caratterizzare rispetto al luogo una tematica, delle tematiche, delle problematiche da risolvere in quel meeting annuale, cioè di non limitarsi a fare meeting per occuparsi di tematiche globali, di rete generiche, ma di intervenire sul territorio, cioè di come qua la domanda è stata fatta, ripartita il problema della porta rispetto al CPA, in qualche modo cercare di nel luogo della città per trovare quali sono le problematiche del territorio e in qualche modo intervenire anche in quelle, quindi non astratti da quella che è la realtà locale, e quindi creare questa contaminazione analogica e digitale, che si vuole fare anche più bene, cioè stare nel titolo che poi quando si entra nella città, cioè andare nella città per conoscere la realtà e i problemi di fatto di quel luogo lì, non solo come stampa e basta. Poi nello specifico delle varie mail-nits che sono state proposte, io ritengo che secondo me forse non conviene unire tutto in un'unica mail-nits meeting, ma manterrei la mail-nits meeting per discutere problemi organizzativi e entrare in un'altra parte specifica per questa tese dei diritti, per non trovarsi a combinare tematiche, l'ascoltare, la tabella postale, la linea positiva, la mail-nits di tematiche che casomai non mi interessano, semplicemente queste cose qua. Mi è piaciuta molto l'idea del CPNOM lanciata dal Bund Bank, e credo che potrebbe essere interessante lavorare forse nella stessa tipologia del CPNOM nella rete, cioè sfruttare il fatto di aggiornare il sito web che già ho fatto per l'Edit con tutti i materiali di via raccolti, semplicemente aumentando il peso dei video, dei suoni, da dove si può fare passando al metodo CD-ROM, quindi gli altri video del mondo sono più lunghi, però giocare contemporaneamente su due campi e quindi mantenere oltre al CD-ROM anche il sito web aggiornato. E non solo rispetto a quello che diceva Stefano, come problematica importante quello della formazione, una cosa di cui bisogna forse con il problema da risolvere, credo che sarebbe la pena ricogliere questi aspetti che si deve fare in CD-ROM, il supplesso di ROM che ha fatto diventare una sorta di dispensa di questi corsi che sono stati realizzati, proposti come sorta di dispensa adatta a fare formazione, che quindi i corsi realizzati qua non finiscono nell'evento quanto qua, ma diventino realmente poi nel CD-ROM un oggetto da utilizzare per fare formazione dalle persone. E basta.
9: Un po' funzionare, è una cosa che sarà continuamente discussione per noi e che deve avere dei mezzi adeguati, perciò le liste al minimo devono poter continuare a funzionare in questo senso qui. Perché se poi questa associazione si occupi di diritto alla comunicazione dal punto di vista giuridico e culturale dovrebbe essere la RAI, dovrebbe essere pacifico, giuridico perché purtroppo le leggi in questo paese si fanno ancora in Parlamento. E le leggi che si fanno in Parlamento, nei parlamenti locali, arrivano a tutti quanti attraverso il monopolio della forza e della violenza, e questo lo dovremmo sapere un po' tutti quanti perché ce lo viviamo sulla pelle ogni giorno, credo. Però allo stesso tempo è vero che ci sono, c'è un altro modo di andare avanti, qui ritorno alla dicotomia che Luppark accennava, che è molto interessante per me, per questo io chiedevo a Luppark per la stima che ho di approfondire meglio l'argomento, la dicotomia tra individuale e collettivo, nel senso che è vero che ci sono delle pratiche individuali che poi diventano collettive e raggiungono una capacità critica di massa tanto da incidere a livello sia culturale che giuridico, cioè incidono sia sulla percezione della gente su come si fanno e come vanno fatte le cose, sia incidono in termini di pressione, di stimolo sui legislatori. Allora, mi sta bene che, certo, la copertura del software, voglio dire, faccio un esempio, la copertura del software è illegale, però è diventata una pratica di massa, diffusa, tale che le stesse agenzie incaricate a evitarla e a reprimerla non ce la fanno a star civile, allora cercano sempre più altri scandali. Rimane il fatto che per quanto noi continuiamo a copiarci il software, a passarci come ci pare, qualche volta capita che lo sfortunato di turno viene beccato dalla polizia, gli si chiude la PDS, gli si fa il processo, gli si chiede il patteggiamento, gli si chiedono i danni e così via, e nessuno si muove. Infatti ha focalizzato l'attenzione su una cosa fondamentale, sul fatto che non siamo capaci di organizzare una reazione immediata di massa a degli attacchi così forti alla libertà di comunicare, senza parere e senza potere. Questo è fondamentale, perciò una struttura più o meno formale è fondamentale, anche perché non possiamo aspettarci la difesa dei diritti la difesa di componenti che praticiamo quotidianamente possa essere affidata a dei soggetti che con le nostre pratiche non hanno nulla a che fare. E mi riferisco al caso di personaggi che in qualche modo circolano intorno alla CEI e personaggi che sono al sindacato. Perché penso, aggiungo una notizia che potrebbe essere anche vecchia, ma il sindacato da tempo che sta ragionando su questa cosa di porsi come struttura in grado di garantire e di difendere lì tutta quella parte di lavoratori che oggi circolano, che oggi fanno il loro mestiere, cioè il loro mestiere, la loro professione, intorno alle tecnologie della comunicazione. La tecnologia della comunicazione per questi lavoratori non è semplicemente una questione di diritti, è una risorsa fondamentale per l'organizzazione della propria vita, della propria sussistenza. Allora, il sindacato del tempo sta ragionando su questa cosa. Però allo stesso tempo non riesce a entrare in contatto con quelle realtà rappresentate molto spesso da gente come noi, che stanno appunto nell'area grigia del lavoro autonomo, parasubordinato e spesso servile, che si organizza intorno alla produzione di software, alla prestazione di database e compagnia bella. Allora, se noi vogliamo entrare in contatto con tutta questa sfera di lavoratori, come aggiungeva Maurizio, ed è un'esigenza sentita perché è un bisogno di vita per tanta gente, poter essere garantiti rispetto a quello che fanno. Se ci mettiamo in contatto con questi settori, noi abbiamo fatto gran parte del nostro lavoro e ci verremo molto avanti per una struttura del genere. Deve essere una struttura come l'Agenzia della Difesa dei Diritti. Per quanto riguarda l'appuntamento invece che ci possiamo dare, secondo me, bella l'idea di farlo nel 2000, con il giubileo a Forte Venezia, allora vorrei dire che ci possiamo fogliare i muscoli facendola comunque una l'anno prossimo, perché almeno per la mia esperienza, quando ho un appuntamento che è troppo lontano nel tempo, non gli dedico abbastanza attenzione e non ci lavoro e mi ritrovo a fare sempre le cose sempre all'ultimo momento. Se io sapessi da adesso che di questo periodo, il prossimo anno, facciamo la meeting, mi ci metto a lavorare da adesso, altrimenti lasciamo perdere, ma direi che questa cosa non si realizzerà mai veramente. Poi per quanto riguarda la decisione del luogo più adatto dove farlo, abbiamo una lista, si decide di sopra, si valutano le forze, le risorse e così via, e si può decidere tranquillamente.
10: Roma è volta con Milano, non lo so. Pare che Milano l'anno prossimo, Roma 2000 con Milano si lavora.
4: Sì.
11: Io appoggio.
4: Grazie.
11: l'agenzia romana scontra solo la conclusione di adesso, ma se
12: riconfermare qua da domani sul comino chiedere i vari posti e la disponibilità per lo spartimento in ordine su quali chiede in modo tale che secondo me non deriva di un mese vista le dinamiche della società interna e appunto il lavoro politico che c'è da fare non tanto perché uno si è motivato politicamente lo spartimento sul comino perché appunto l'opera di convincimento probabilmente qualche giorno lo chiede per
13: come no, poi a Milano da che giorno a Roma
14: noi adesso non andiamo a qualche
9: quindi la dicotomia di sviluppo, la dicotomia che tiravamo fuori prima tra individuale e collettivo riguarda proprio questo, che è chiaro che dalla parte devi fare pratica per conto tuo di fondere la pratica il massimo possibile, esplorare tutte le possibilità che ci sono, però poi organizzarsi collettivamente in una maniera visibile, rintracciabile, chiara, darsi come punto di riferimento, secondo me rimane fondamentale, capito? E ci dobbiamo purtroppo misurare anche con una serie di meccanismi giuridici che volendo o nolenti comunque ci cadono addosso e funzionano sempre come una spada di Damocle, rispetto alla quale tante volte siamo veramente impreparati a reagire. Perciò l'agenzia per la difesa dei diritti della comunicazione deve essere un'agenzia che dia visibilità e faccia un'opera di pressing culturale da una parte e di pressing, se volete, anche legislativo, a meno che non pensiamo che semplicemente organizzando l'opinione pubblica possiamo creare le condizioni per raggiungere una massa critica e disfarci completamente delle leggi del Parlamento e della Polizia che abbiamo intorno. Rimane il fatto che dobbiamo fare un corso di sforzo culturale per approfondire il problema del diritto alla comunicazione. Il diritto alla comunicazione è il diritto a vivere come ci pare, non semplicemente avere relazioni gratificanti con gli altri, ma creare le condizioni per una sussistenza in un'economia che è profondamente cambiata. Questa rimane una cosa fondamentale per noi.
15: Io invece vorrei fare un intervento in controtendenza, vorrei fare un intervento un po' impopolare, assolutamente impopolare, sul messaggio di uno dei mondiali. Perché a me è un tempo raffato, io capisco per chi ci ha lavorato che è contento di aver ottenuto i risultati e di aver comunque fatto una bella cosa, che è importantissimo. Però se io trago un po' di risultati, insomma, di quello che ho ricevuto in questi giorni, abbiamo visto un intero affatto. Perché il problema è che di gomma, però era stato che abbiamo ricordato che tutta serie di fantasie sono partite un pochino prima, però appunto quando la cacciata fuori da fino non è così. Quindi in realtà ho più la paura che il risultato che abbiamo ottenuto noi è di aver fatto dei piccolissimi passi rispetto ai passi che ha fatto comunque la modificazione di quello che è il percorso del rapporto tra la gente, non i compagni, ma la gente comune e la telematica. Perché la telematica in questi ultimi 3-4 anni investito completamente l'immaginario collettivo, nel mio non voglio entrare in questa di prima, delle persone comuni, dei giovani, questa paroletta originale tra virgolette, che se prima, qualche anno fa, avevano un certo tipo di interessi, adesso nelle, non solo nelle ricerche dell'espresso, nelle sottotitate mediatiche, ma anche in una comunicazione diretta, i miti principali, i punti di riferimento principali, non sono più fare la vendita di comunicazione di Altocor, Emocor di San Pietro, ma sono diventata quelli di avere un computer, stare in rete, controllare in internet, giocare a punti in rete internazionale. Quindi in realtà noi adesso poi mi spiego anche cosa intendo per noi, in realtà siamo arrivati in ritardo. Non è un obiettivo in cui adesso siamo qui a dire che abbiamo accumulato tanto competenze, siamo anni avanti e sogniamo. Noi siamo arrivati in ritardo. Cioè qui abbiamo definito un'altra cosa, ci sono due categorie, anzi tre categorie, scusatemi se sono schematica e odiosa, ma non è che tutti si svizzero che deve il cappuccino con la rossa. Cioè tre categorie di persone, chi ha da anni fatto un'esperienza all'interno della materiale delle evidenze eccetera, che è stata l'orientazione dello scenario eccetera. E quindi è bello vedere questi contesti, perché a vedere vecchi amici e vecchi amiche che vanno a parlare delle nostre cose, ma però scusatemi, questo non è un obiettivo politico, questo è uno stato di fatto emozionale, sentimentale, estremamente bello, estremamente positivo, non è una bandierina che dobbiamo essere, perché lo possiamo fare con tutti. La seconda cosa è la presenza degli hacker, questa categoria così. Allora, togliamo poche persone, in realtà se ci guardiamo intorno, entriamo generazionalmente, in modo numerico, più nella categoria dei compagni della scienza sociale, soltanto della squadra schematizzazione, che in quella degli hacker, che per la crisi ci sono molto di meno. Ho visto un po' di facce che erano presenti l'anno scorso ad un meeting di Pescara, organizzato dall'ARCI di Pescara, quindi una cosa che vogliamo istituzionale, orribile, tutto quello che vogliamo, che però hanno lavorato fuori da ogni logica di opposizione, ogni logica politica, ogni cosa così, solamente sulla questione e l'approccio tra l'altro del nuovo tipologia. Ed è stata una cosa interessante. C'è un punto di riferimento, non è una cosa che noi dobbiamo ignorare dalle sistemi. La mia sensazione è che l'interazione con i ragazzini che rimanessero, per dirla in modo squalitino, è comunque basta lo stesso, sono un altro mondo, non fanno interventi politici, non sono presenti. Qui noi abbiamo parlato in qualità di magari compagni e compagne che si vivono anche come hacker, sono persone che fanno conto di cultura attraverso la rete, ma sempre partendo dall'idea che siamo comunque compagni della più alternativa. Mentre mancano, non ci sono stati di fatto interventi tecnici reali su quelli che sono i nuovi problemi che sono emersi, difficoltà di situazione. E questo è un altro insuccesso che trovano loro. La terza cosa è che mi sembra che l'unico obiettivo che abbiamo ottenuto negli ultimi anni, e questo è tremendo, è proprio una sconfitta gravissima, è quello che siamo riusciti solamente a definire che la nuova tipologia del giovane ribelle suburbano, che una volta poteva essere quello che aveva i capelli colorati, ascoltava il corpo, il pentato, insomma quello con i medaglioni africani che ascolta i pochi, eccetera, eccetera, ed è il compagno hacker, che praticamente adesso è interessato a una serie di anni. Scusatemi, ma è troppo poco ed estremamente deludente. Come vi faceva notare Marta prima, ci troviamo comunque con dei modelli fisiologici lo stesso, in cui praticamente si fa un po' meno, ci sono solo interventi di uomini. Scusate se anche questa è una cosa polemica e schematizzante, proprio perché mi potreste dire che parli con un genere. Invece io qui voglio definire proprio questa codice binaria, uomini e donne. E come di fatto, con in realtà, di nuovo la tipologia è quella del maschio. Suppone eterosessuale, bianco, interessato a queste cose, e le donne comunque non sono presenti. Quindi tutti questi discorsi bellissimi,
16: ma realtà, se non premio non è ancora finito, io sono il mio intervento da fare, non sta giurando.
15: Cioè, il problema è che abbiamo sempre la tipologia maschile, comunque che risulta una cosa dominante, il discorso insomma di mutare tutti i piani, i valori non lo stiamo mettendo in atto. Bene o male stiamo continuando a funzionare con dei sistemi politici, di comunicazione tra noi che sono ancora ormai anni 70, anni 80 quello che vogliamo. E qui rischiamo appunto uno stravolgimento completo, cioè che questo periodo dell'era digitale che sta cominciando a scavalcare, cominciando a ritornare globalmente, appunto tutte le realtà organizzative, le identità sociali, politiche, culturali, eccetera, le sta spazzando via, detonandole, rovesciandole completamente. Beh, rischia che farà la stessa cosa con noi senza che ce ne accorgiamo, perché purtroppo mi vuole di diploma dopo anni e anni che lavoriamo in certe cose, non abbiamo ottenuto ancora nessun risultato.
17: Chiuz, introduci questa terza registrazione di Radio Cybernet, abbiamo un sacco di interviste.
18: Speriamo che oggi non piova.
17: Speriamo che oggi piova invece, che fa un caldo boia.
18: No, poi aumenta l'umidità.
17: Oggi che giorno è per questo hack meeting?
18: L'ultimo.
17: È l'ultimo?
18: Il terzo.
17: Non sei commosso? No, non sei commosso.
18: Sono...
17: La faccia virtual chip che mi entra in cuffia. Siamo qua nel punto principale.
18: Oggi è interessante.
17: E mentre voi ascoltate questa... Radio Cybernet 1.3, Radio Equit, noi intervisteremo nuovo.
18: Sì, rispondimi.
17: Beh, alla fine di questo nastro, non lo so.
18: No, ma oggi cosa ci sarà di interessante?
17: Il dibattito finale, il dibattito conclusivo.
18: Total.
17: Total Devastation Project. Ok. Voyager, stai prendendo la cassa per la radio? Per il computer?
19: Ho trovato la cassa per il computer, certo.
17: Questa mi in mano una cassa enorme, una cassa spia da concerto. Buon ascolto. Oh, eccoci qua.
20: Me ne frega.
17: Vedi, qua funziona. Allora, siamo qua. Oggi, quanto vogliamo? Che giorno è oggi esattamente? Il 6? Oggi il 6 e sono le...
20: 7. Sono le 22.
17: Sono le 22. Ma che orologio è? Stranissimo. Sono le 22 quasi. E siamo qui con... Intanto tu sei?
21: Io sono Promiscua.
17: Promiscua. Oh, Caterina Caselli. Cupcase.
21: Ormai è passato troppo tempo.
17: Vabbè, insomma. E con una persona non identificata che però ha da raccontarci una storia molto interessante che risale a molto tempo fa.
21: Due anni fa
17: circa.
21: Sì, sì.
17: È una storia che è uscita sui giornali e che riguardava due ragazzine che sono scappate di casa.
21: Sì, rapidamente la storia. Un paio di anni fa due ragazzine scapparono da un paesino in provincia di Siena. I genitori furono molto preoccupati del fatto che una delle due ragazzine aveva un bel PC a casa collegato a internet con adesivi strani di centri sociali, foglie di marijuana e cose varie, quindi era immediato pensare che la sparizione fosse dovuta al tubo catodico del monitor, insomma. E allora, preoccupatissimi, chiamarono un esperto informatico, una terza persona, chiamarono me a controllare che avessero effettivamente utilizzato la connessione internet per scappare di casa o fossero state contattate da qualche matto.
17: Tra parentesi, se vuoi potremmo anche cambiare la tua voce.
21: Sì, bello.
17: Elettronicamente.
21: Dai, mi fa sentire molto format.
17: Ok, allora per facilitare questa cosa parliamo senza sovrapporci.
21: Perfetto. Lo scopo dell'analisi tecnica della macchina era scoprire se effettivamente fossero state deviate o contattate da qualcuno attraverso internet. Era il pieno periodo in cui si parlava di pedofilia, di contatti strani attraverso la rete. E il controllo molto sommario non evidenziò niente, per il semplice motivo che aspettavano i controllori della questura, del famigerato gruppo SCO, che avrebbero poi messo le mani sul PC con infinita conoscenza informatica per tirar fuori le tracce della loro sparizione. Per cui io mi limitai soltanto a dare una guardata molto generica alla cache, agli ultimi documenti aperti, al pop server per trovare posta. Niente di che, non c'era nulla, il che faceva pensare che o le due ragazzine, la ragazzina in questione, insomma, 16 anni credo avesse, fosse veramente un'esperta per cui riuscì a cancellare tutte le tracce, o semplicemente la rete non c'entrava assolutamente niente, cosa che poi si è verificata vera, perché in effetti poi dopo una settimana

0: Da clandestino, mise con mano esperta, mise le sue mani esperte sul PC, combinando un casino della Madonna. Nel senso che iniziò a fare degli undelete generici sulla macchina, recuperando dati ormai inservibili, non aveva assolutamente idea di dove potesse essere la cache del browser, che credo, mi sembra fosse Netscape, una tragedia dopo l'altra. In questo, coadiuvato da un magico maresciallo, proprio Er Maresciallo, il quale, dopo aver guardato un po' negli scaffali della ragazzina, trovò appunto, per esempio, fra le altre cose, una biografia di Kurt Cobain, non una biografia, una raccolta di dati, sia giornali che registrazioni, su Kurt Cobain, che si era ucciso da non so quanti mesi, e quindi decise che la ragazzina era scappata per ammazzarsi, per suicidarsi, perché c'era un dossier così ben fornito. Insomma, questa sequela di baggianate, di grossolanità, mi spaventò, io scappai via, non misi più mano sul computer, non dissi niente, me ne andai. La mamma, molto preoccupata, la sera mi telefonò domandandomi se effettivamente pensavo che la rete fosse la causa della sparizione. Io onestamente mi sentii tranquillizzarla perché non c'era nessuna prova che ci fosse stato qualche contatto strano attraverso internet. E il giorno dopo, per tutta risposta, tutti i media nazionali parlavano di ragazzine scomparse via internet, inghiottite dalla rete, insomma, titoloni che ben conosciamo, perché non è la prima volta che i giornalisti si agitano in questo modo. Su questo, non so se vogliamo raccontare anche il seguito della mia testimonianza, di quello che è successo poi alla mia testimonianza in rete.
1: Molto genericamente, magari.
0: Molto genericamente, non solo il caso è stato quindi travisato assolutamente, perché non c'era nessun fondamento a questa cosa, in più anche la mia testimonianza spontanea in rete fu presa subito al volo da giornalisti avvoltoi, io li definisco, i quali apprezzarono molto che un fessacchione come me avesse messo nome e cognome in fondo a un messaggio del genere, lo ammetto, errore, e lo pubblicarono subito su una testata nazionale, un periodico nazionale, avvalendosi quindi il diritto di utilizzare una testimonianza reale senza spendere una lira, con in più l'ammissione del testimoniante, del nome e cognome, quindi tutte le eventuali come dire, conseguenze sarebbero state a carico dello scrivente. Io infatti mi ero subito divertito a prendere in giro i succitati ufficiali, diciamo, raccontando bene in rete quanto fossero stati assolutamente incapaci di fare un controllo del genere. Quindi il mio messaggio era abbastanza duro, abbastanza ironico, me lo sono ritrovato su un settimanale nazionale, senza nessuna richiesta di permesso, senza nessun tipo di, non parliamo di royalties, che proprio, ma neanche senza avermi neanche contattato, e ho dovuto anche poi pararmi con delle azioni legali, perché ancora oggi non si sa.
1: Ancora oggi non si sa che magari tu potresti avere dei problemi.
0: Certo, perché mi sono allargato nel definire questi famosi esperti come degli incompetenti tremendi, cosa che non potevo esimermi dal fare, perché aspettare i tanto temuti militi della SCOE, scoprire che questo non aveva dietro uno scandisco, non aveva dietro un undelete, non aveva dietro un dischetto di boot, non aveva mai visto Windows 95, adesso mi ci fai pensare, o comunque stava cercando il file manager da qualche parte, qualcosa di alienante, dai. Ma il brutto fu che questi, durante la perquisizione, si permettevano anche di dare dei giudizi ai genitori, i quali pendevano dalle labbra di questi due, e loro, appunto, come ho già raccontato, si permettevano di ipotizzare volontà di suicidio, fughe attraverso la rete, pedofili e cose varie. Quindi non solo continuiamo ad aver paura di certi organismi di controllo e quello che possono fare a livello di repressione, ma iniziamo ad averne paura anche a livello di protezione, nel senso, magari qualcuno potrebbe anche sentirsi tutelato e coperto dalle nostre care forze del disordine, però probabilmente qualche dubbio è lecito iniziare ad avere.
1: Benone, complimenti, hai spiegato benissimo.
0: Grazie, faccio lo spiegatore.
1: Benone, va bene così, interrompiamo qua e riprendiamo dopo. Abbiamo scoperto che il fantomatico B in questo momento è collegato a internet, salve, collegato a internet da qui, e quindi noi lo andiamo a cercare sui terminali. Stiamo per entrare. Abbiamo la cuffia che non funziona molto bene, devo dire. Vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcuno. La maglietta dove la trovo?

0: Lì? Sì, sì, le vendono lì.
1: Quanto viene più o meno?
0: 20.000 lire. Uè, dammi, devi dare una mano.
2: Aspetta,
0: dimmi tu, ricordi il famoso impiegante alias D?
2: Sì, ecco, si sta collegando da qui, da 98.data.g. Questo vuol dire che è qui.
0: Dobbiamo cercare di vedere chi è. Quindi faccio un giro, guarda i monitor, perché sta ircando da qui.
2: Devo sniffare. E io c'ho un naso.
0: Con gli occhi, dai, facciamoci un giro. Ti faccio un'intervista e magari diamo un'occhiata intanto. Allora, fingiamo questa intervista
1: con la virgoletta e il B.
0: Sì, esatto.
1: Guarda, c'è un mal di testa che mi sta scoppiando.
0: Ah, sì?
1: Comunque ho visto che è uscito poco fa.
0: Che cosa?
1: Qui.
0: Perché lo conosci?
1: No, stavo in Hackit e ho visto che è uscito poco fa.
0: Quando?
1: Dall'IRC.
0: Ma poco fa quando? Non capisco. Quanto poco fa?
1: Diciamo 5 minuti?
0: Proprio il tempo che ci ho messo io a scendere qua.
1: Cristo.
0: Ma perché vuoi...
1: vedere chi cazzo è. Scoprire. Sapere.
0: Oh. Niente. Inquietante.
1: Guardiamo, inquietiamo. No, mi sto inquietando un po' troppo forse.
0: Comunque va, sì.
1: Io lo vedo molto bene. Sì, sì, perché sei andato e sta collegando aspetta un attimino. Questo è lo.
0: Abbiamo qua un grande italiano, una grande persona. Abbiamo qua con noi Raul per Radio Cybernet.
3: Mi sembra di stare su quelle di Striscia che ti arrivano ti fai finta di niente.
0: Siamo la Jalapa dei poveri.
3: Sì, bellissimo.
0: Allora, come va?
3: Bene, fa un caldo cane, sono contentissimo.
0: Senti,
3: di essere qua.
0: Tu ti ricordi dell'alias B?
3: Che stronzo che sei, sì.
0: Si sta collegando da qui.
3: Tutto è possibile.
0: L'ho visto.
3: Sono bit. Sai com'è.
0: Infatti sto girando per cercarlo, voglio intervistarlo.
3: No, non so se lo trovi, boh.
0: Sì, ma è qui.
3: Vabbè. Che stronzo che sei, è pazzesca sta cosa. Questa sono poi quelli che vengono censurati o
0: no, se vuoi farlo, se vuoi.
3: No, ma scherzo.
0: No, per capire chi è, insomma, no? Così.
3: Secondo me è sempre stato. Voi lo conoscete come B, altra gente lo conosce con altri nick, è stato un capo, è stato quello che ha creato, secondo me, la seconda generazione di hackers in Italia, di T222 prima, lui già c'era, ma era per i cazzi suoi.
0: Blue Boy
3: e
0: cosa
3: lì? Sì. E poi la sarà la seconda.
0: Qua è Blue Boy, deve intervistarlo.
3: No, Blue Boy no, Diego di B, voi lo conoscete come B. Io lo conosco con altri nick precedenti, secondo me ha creato la seconda generazione di hackers italiani.
0: No, perché stranamente qua davanti a me c'è un tizio che si è appena scollegato dai RC.
3: Dove?
0: Non so.
3: Dico, nella vita può tutto essere, può essere che vai da quel tipo e sia B, può essere che vai da quel tipo e ti fai una figura di merda che poi mandiamo online.
0: Certo.
3: E tu va tutto bene.
0: Poi è per ridere, insomma, per dire che meglio.
3: No, ti ripeto.
0: Proviamo a vivere e dire come va.
3: Comunque era con.
0: Io non ho problemi.
3: Era su RC come alias B?
0: Sì. Da qua con il nostro IP di uscita.
3: Una bella cosa. Secondo me, boh, qua non so se c'è il RC. Io ho scoperto che qua veramente la configurata di merda.
0: Quindi il grande Raul non ci può aiutare nella nostra ricerca.
3: Stavo chiamando Hackers.com, che secondo me è un bel sito per bug, per exploit, eccetera, per MT per lui, e non siccome qua ci sarà qualche macchina che si chiama Hackers.com, me la chiama.
0: Certo.
3: E buon. Comunque io ti auguro fortuna nella ricerca tua, perché...
0: Voi sapete tutto cercare. E state prendendo per il culo, ed è bellissimo, ed è bellissimo.
3: Amico, capisci che... Cioè, ti spiego, quando una persona, oltre ad essere un grandissimo hacker, un amico, ti chiede, senti, io sono qua per i cazzi miei, rispetti, poi se ce la fai...
0: Però se il tipo
3: a trovarlo,
0: si fa scamare sui RC...
3: Se ce la fai a trovarlo, guarda che ci metti un attimo a farti scannarti i vari IP che sono su... A vedere da chi ti ha chiamato, con uno who was, lo chiappi ancora, è tanto che sei scollegato.
0: 5 minuti, il tempo
3: lo chiappi ancora, dai, lo chiappi ancora.
0: No, vabbè.
3: Controlli chi è, a quel punto è bravura giornalistica, boh, tranquillo, certo. Cioè. Però capisci che non posso essere io a indicarti, è lui,
0: Sto facendo il lavoro del giornalista io.
3: Tu sei un giornalista per Radio Cyber, no? Dove non sai che ho ascoltato le prime tre o quattro, poi mi sono rotti i coglioni, ma non perché mi
0: sono rotto il sito.
3: No, anzi, manco quello perché non c'ho tempo io. È bella, però mi piace ascoltarmela ascoltando quello e basta, non facendo altro. Perché ti chiedo, ma gli sponsor iniziali, quella pasticceria dello zio, cazzo?
0: Di Dio santo, di...
3: ci sono sul serio?
0: No. In realtà a Catania esiste...
3: Guarda che in ufficio stavano facendo le scommesse.
0: A Catania esiste un caffè di Dio santo, veramente.
3: Sì?
0: Perché c'è il nome è santo e il cognome di Dio, è comune il cognome di Dio a Catania. E sullo scontrino, come dico, appunto, pasticceria di Dio santo.
3: Bellissimo.
0: Caffè di Dio santo.
3: E le fotografie di chi sono? Del tipo?
0: Niente, le ha prese Draven da siti di pasticcerie del cazzo, insomma. Fatto su questo fake incredibile.
3: È stato bellissimo, guarda.
0: Sì.
3: Le scommesse in media service, cioè. Bello. Comunque, sono contento. Io però, dai, cioè, se lo trovi e parlasse, secondo me veramente faresti lo scoop della vita tua, ma non ti piglio per il culo, però.
0: No, va bene.
3: Cioè, rispetto tantissimo quella persona per i suoi pro e i suoi contro.
0: No, allora posso anche rispettare la sua voglia di privacy.
3: Cioè, quello è.
0: Capisci, mi segherebbe andare lì a rompergli i coglioni. Ah, sei tu.
3: Magari, magari contento di esprimere idee, non lo so. Io ti consiglio la storia Scansioni Film, guardi, curiosa al volo, che ci sta magari 8 minuti, sono passati 9, ci sta ancora dentro. Provaci.
0: Rientrerà in RC, in qualche modo.
3: Non penso più da qua.
0: E ci mettendo via, dice.
3: Guarda, mi fai parlare che non mi va. Basta. Magari entra su questa lista, se a botto, mettiamola così. Provo un po' se così di chatcom va. Stai lì con un tasto, aspetti, se arriva un paese strano.
0: Comunque, altre novità, cosa mi dici? Ti piace qua?
3: Su che cosa? Qua mi piace parecchio, è bello.
0: Basta parlare dei nostri casini con la legge, mi sono di coglione. Parliamo di divertimento. No? C'è caldo?
3: Fa caldo, mi è piacevole perché mi aspettavo di trovare comunque solo tipi a smanettare mentre c'è...
0: Invece no, c'è più un casino.
3: C'è fighetta in giro, volevo dire io. Che piacevole, sì, come sì. Cosa dire, delle belle curvette in giro, con l'estate uno apprezza anche di più. Non lo sai, che incredibile che penso che sta roba poi io schiaccio click e mi sento. Che c'è anche.
0: Veramente bello.
3: Organizzata bene, secondo me, nel senso che la prima l'hanno fatta al volo, eccetera. Organizzata male perché è tutto veramente a cazzo.
0: Secondo me il caldo ha stroncato un sacco di seminari.
3: Poi secondo me dei coglioncelli che sono andati a rompere i coglioni al router fin da subito.
0: Sì.
3: O si deuzza qua, delle summe che si fanno per i cazzi e loro rompono i coglioni principali sopra.
0: No, ma ci sono messi a pingare per crashare il router.
3: Ecco, bello.
0: Invece di apprezzare la navigazione gratuita.
3: No, è bello. Una cosa che io avrei fatto, però è tardi per piangere ora, però edizione magari più prossima, fare più hub in più zone, nel senso ci sono delle aree che sono son freschissime, per me stare col notebook sul praticello sarebbe il top. Oppure dove c'è il cubo, che è bellissima, ricorda il clip degli U2 di un po' di anni fa, con tutti i TV eccetera. Sono cose che secondo me sono belle, vedevo troppe telecamere, macchine fotografiche, secondo me chi volesse fare un servizio qua dovrebbe venire a prendere degli stralci da quando si montava la zona cubo sopra, alle schermate eccetera, verrebbero servizi. È tutto.
0: Va bene.
3: Tu che mi dici del bello?
0: Niente, sono qua, fa un caldo buono. Trovate i soldi per venire qui per culo.
3: Come hai fatto?
0: No, niente.
3: Sai che io siamo in radio, non si dicono queste cose, ma mi ricordo un gioco che ti hai fatto tu in quel di Roma, insieme a qualcuno di conoscenza mia, che non si può dire, sennò magari.
0: Direi di no.
3: Però era stato bellino.
0: Infatti, non so ancora.
3: Il risultato è ancora in giro?
0: No.
3: È peccato, quelli sono ricordi. Noi abbiamo portato una bandiera con un testo da una tirata.
0: Però ti può capitanarlo.
3: La volevamo appendere, ma uno sbattimento. Però era bello, volevamo fare, ti spiego, noi ci sarebbe piaciuta una zona hacking a level, con la bandiera eccetera, però sarà che tutto sniffato.
0: Sì, te sei accorto.
3: Sarà che poi è un chiodo, ogni tanto risolve, ogni tanto no, ogni tanto c'è, ogni tanto no. Conflitti, collision a palla eccetera,
0: Ci sono i tizi spagnoli di Nodo 50, non so se li
3: ho sentito, ma non li ho visti. Leggevo già sul web, bellissima la cosa che hanno fatto per il web.
0: Sono bravi comunque.
3: Veramente bella.
0: C'è uno in gamba con Linux.
3: Sì?
2: minchia.
4: Poi andiamo a parlarci.
2: Ha tirato fuori una roba sua che sta costruendo, uno sniffer, collegato con un database in SQL che sta scrivendo lui, per gestirsi meglio tutto il risultato dello sniffer, non solo, ma anche per spedirlo su vari server, facendo i salti in automatico sempre diversi.
4: Bello.
2: E un'altra cosa che sta facendo è il discorso di mettere delle pagine web sui siti, col contenuto che si sposta.
4: Noi a sto proposito, appena avremo tempo, perché noi infatti un'azienda siamo proprio hobbyisti, appassionatissimi, eccetera, ci andiamo dentro palla, voglio sviluppare un po' di macchine in parallel in processing, un proxy server, un firewall in paralleling, usando di 486 appesi al muro,
2: sì,
4: e farci una storia di questo tipo con una console centrale. E boh, comandare il tutto in questo modo.
2: Ma voi avete una pagina web con lì?
4: Noi abbiamo un sito che al momento è bruttino perché non abbiamo tempo di aggiornare questo cavolo di pagina.
2: Pubblicità, se volete.
4: www.mediaservice.net. Ci occupiamo di sicurezza informatica, creazione di siti internet. Abbiamo ottimi clienti. Però il nostro sito
2: ottimi creatori,
4: siamo tutti creativi, appassionati, ci diamo dentro, i soldi sono pochi, nel senso che spendiamo a palla, mannaccia Telecom,
2: sì,
4: che sono tante buone, anche milioncini all'anno,
2: lo so.
4: Però oggigiorno anche a livello tecnico vai su Interbusiness e comunque hai una parte che tagliate fuori, noi né fornendo connettività né altro, però se vuoi essere un po' ok come eccetera ce va Interbusiness, no?
2: Certo. Va
4: è
2: bene.
4: Un po' quello che sta sulle palle.
2: Grazie dell'intervento.
4: Mi interrompo. Grazie a te.
2: Siamo. We are creating. Stiamo seguendo una situazione che poi vi spiegheremo in diretta. Axel for Cops. C'è qua Alberto Escudero di Nodo 50 da Madrid, che stanno facendo una cosa in pratica, di Access for All. Hanno creato un sito che hanno dichiarato hacker proof, cioè inapplicabile. Access for All è una realtà olandese molto radicata e Alberto Scudero è riuscito a entrare nel sito e a crearlo e adesso sta creando una paginetta con questo hacking. E così stiamo seguendo questa cosa in diretta, molto divertente.
5: Bueno, ¿podrías ver cuál es la página por defecto para que entrara directamente?
6: Ah, la link.
5: Ah, no, pero la página por defecto.
6: Ah, pero si no es. Eso es esa página. Mira,
5: sí. Bueno, pues lo que tienes que hacer es solo difundir en toda la lista que se encuentra todo el mundo de la página.
6: Hostia, esto va a ser genial. En la lista, ¿no?
2: Stiamo andando in FTP, javahacker.xsforall.nl e stanno mettendo sulla pagina.
6: No, es un super hacker. Es que esto mentira, es que vamos,
5: pero no
6: es
5: super hacker.
6: Vuoi la radio?
2: Sto registrando. No, me la fatta da Voyager. Qua dietro.
6: Come l'hai cambiato ora, mi cago.
2: La password andava bene.
6: La trasmissione della svesta è incredibile.
2: Okay.
6: Not connected. Ah, está chungo, ¿eh?
5: Pero antes te has subido el link, sin problema. Ah, es para
6: allá.
5: Sí.
6: No.
5: ¿Sí tiene una sesión abierta? ¿Cómo puedes hacer para que...?
6: No, entra. Esto está ahí. ¿Dónde está el super?
2: Maybe control H.
6: No.
2: Canch, maybe canch.
6: Slow,
7: slow.
8: Non lo so.
0: C'è un casino qua dentro. I tasti digitati pianissimo perché prima c'erano errori di digitazione.
7: No, così.
0: Reload, stiamo caricando la pagina. Ecco un pazzo sponsored by XS for all.
7: La puoi editare in remoto?
1: È il colore della lettera, no?
0: Ah, un paio. Nero su nero.
7: Sì.
0: Quindi il testo non si leggeva. No, questo nome. No.
1: Già, il problema è terminato.
0: I never saw this.
1: Ah, cioè, sei Arthur Fulton. Welcome, Professor Fulton.
0: Remove this.
7: Oh, no.
1: No, ok, close and open.
0: No, it's okay.
7: Venga, pon roja, yo que sé, FF. 00 00 y suprime eso. O sea, tienes que tener 6.
1: No la voy a grabar. Se copiará aquí. Aquí. Qué cutre, o sea, nos pilla la policía seguro. Somos patéticos.
0: No, pero slow no sabe. Slow.
1: No sale el name porque claro está con proxy, entonces no sé los nombres. Fíjate que paga por esto, ¿eh? O sea, 5.000 libras aquí, ahora ponen la el online.
7: Lo que estamos hablando es de la Blue Angerton y de la de Zofini.
1: La otra.
7: Está en el ordenador, lo puedes sacar ahí.
0: Y cariqueamos la página.
7: Tiene que ver rojo el fondo.
1: El fondo. Que no digo ya, tío.
7: No se ve nada.
1: Come on. Conéctate. Quiero gas de la
0: conexión lentísima.
1: Ajá. Vale, niña, la que se foró el bar. Hostia, patético dentro. ¿Tanto es un rollo? ¿Qué ocurre? Hemos puesto mal la página, son que estaban hechas.
7: No, pues le has debido borrar el general, le has debido poner, no le has debido poner fin de HTML o
1: algo así. ¿Dónde está el terminal? Aquí.
7: Mira a ver la página otra
1: vez. Ah. Problem. With the connection.
0: Maybe.
1: Control D. Where am I?
0: Okay.
1: Es this. Joder, difícil es hacer hacking.
0: Pues sí que es dificilísimo esto, ¿eh? Es que, claro, si lo tienes que hacer rápido, te pilla la página, seguro, ¿eh?
1: Ah. Esto es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Menos mal que estoy en otro país, no bien.
0: ¿Qué hay? ¿Drink?
1: ¿Pero
7: qué vas a hacer?
1: No, voy a
7: dejar ponerlo,
1: que
7: estaba... ¿Estás drying out here? Are you drying out here?
1: Estás secando.
0: ¿Cosa?
7: Are you drying out? Like, you need...
0: Yes. Okay. Yes. Molto caldo, ho bisogno di bere.
1: Y hablo español mejor que tú. ¿A que sí? ¿A que hablo español mejor que él?
7: No.
1: Se lo venga. Este se la pasma, es un filtro claro, o sea. Sanitation
0: Force. Oh, I don't know why. Sanitation Force, FTP.
1: ¿Nos habrán pillado?
0: Vi ricordiamo che questa è una sessione di hacking in diretta.
1: In diretta. In diretta. Oye, è incredibile, eh. No digas que ahora ni siquiera vamos a poder ver el logo de Sound Micro Systems.
7: Mira a ver si está, mira a ver si está dentro. Carga y...
1: Sí, sí, no están de caché, tío.
6: No puedo.
1: Maybe there is...
7: Singing.
1: Flowing. Flowing. Maybe, maybe.
0: This guy is flowing me with pink. I don't know who.
1: Okay, but
0: we'll do it, we'll do it.
1: La revolución cibernética. A ver. Bring data. Documents contain the data.
7: Venga, pero conéctate a ver tu
1: cara. Que claro, me te jodé. Luego después, ¿quién va a ir a la cárcel? Tú o yo.
0: Oh,
1: tú eres el investigador.
7: ¿Eh? Yo soy el malo.
1: Tú eres el policía malo. O sea, estoy harto de entrar cientos de veces. Si no, pilla nada.
0: Está saliendo con... Uh-huh.
1: Registrando tutto.
0: Estoy harto.
1: Policía.
7: Sí, yo
1: era esta madera.
7: Pero igual tenemos mal de origen la página, tío.
1: Y la batería de la videocámara que está cargando. Sí, la batería de la videocámara. Sí, no, quella non è la batteria, quella è il cellulare. Deve essere un caricabatterie collegato da qualche parte lì. Aspetta.
0: Il problema è che adesso non sanno che è. Deve essere un flowing qui. Estamos mal, que estamos mal, no, la máquina se fuera.
1: Cybernet TV.
7: Yeah, I'm making Cybernet radio downstairs.
1: Venga, una vez, solo una vez, una vez. ¿Te metéis un poco? ¿Pero por qué? ¿Por qué?
7: Mira, a ver si el contenido de la...
1: ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ahora ni la discusión. Para la cadena de palo, ¿no? Me un favor.
7: Aquí
1: un es que tanta menos. Puede entrar, no se den cuenta. Porque tengo la paso.
7: Claro, no, déjala así. Y ahora difunde esa dirección.
1: Ok. ¿Eh? Wow. Un enlace en la web.
0: ¿Una?
1: Se llama la Fox. E questa era una prova che hanno voluto fare gli olandesi.
0: Cosa?
1: Questo sito qua l'avevano messo gli olandesi dicendo che era...
0: No, questo era il loro sito, questo Giamaica.
1: No. Eh? No, dai, cos'era? Dimmelo! Ma che sito era?
9: Allora, che
1: sito era? Ma l'ha messo sul posto per fare questa cosa o è il loro sito proprio?
9: Sì, il loro sito proprio. Hanno fatto
1: sta. E quindi? No, no, sta staccato. E lo so che è acceso, è stato tutto quello che hanno fatto. Non vuol dire niente.
7: Would you like to join me on the radio show?
9: No, first.
1: What?
7: Radio show downstairs?
1: I don't know in this moment.
7: So if you, whenever you want, I'm downstairs and I'm transmitting a live signal.
1: Okay. Maybe.
7: Maybe.
1: Maybe something to look.
7: Okay. I don't want to stop you from working.
1: Allora, non me la spieghi questa cosa, cosa è successo?
0: So che c'è stato questo scazzo tra...
10: Sì, che avete fatto tra gli spagnoli. Che tra l'altro era pagina web.
0: Capito un cazzo?
10: No.
0: Non ho capito un cazzo.
10: Che quando gli olandesi erano tornati gli spagnoli, che erano fatto la pagina web.
0: Ho capito. E allora?
10: Da loro.
0: Niente, qui nessuno vuole parlare. Mamma mia.
10: Ok,
0: sta bene. Ah, che sono. Bravo, bravo, lo stiamo cercando. Già ripeto, insomma. Poi ci scappiamo sti altri per dire. È un documento storico.
10: File save. Picture.
0: Ma
10: San logo already exists?
11: Yes. It's a missing
10: picture. Ah, okay.
12: He put this. No, posso vai, è un trabajo cooperativo.
0: Es que me lo pienso mandar. A ver, send page. A mí, personalmente. A mí. Al tutti di capi di España. Esto va a ser la sensación de.
11: Pero no, pues, ¿por qué no intentas entrar en su gobierno?
0: Es muerto. Es muerto cosa. ¿Cuándo va? Sto registrando qua.
10: E infatti mi viene dietro. Santa?
0: Niente. Santa?
10: Ma cazzo.
0: Ma me ne entriamo in cuenta.
13: Access for cops, si offendono, si offendono.
0: It worked. Apache. Pobrecitos. Ya está grabado, ¿eh? Ya. Que... Voy a mandar un mail a... Yo lo he preso. Adesso Alberto ci spiegherà tutto quello che ha fatto e cosa è successo praticamente. Cos'è stata questa this hacking session?
14: Okay, I want to say first this just for educational purpose. So everything that I'm saying is just for education and if you do or try to do this, please do it in your own computer. Okay.
0: Kill yourself.
14: Okay. Kill yourself. Okay. I'm quite interested in all the machines of Access for All.
0: Why?
14: Why? Because Access for All is supposed to be internet service provider in the Holland that give free access to people. But my personal opinion is a kind of enterprise that use this kind of message just for making money.
0: I had this impression.
14: Yeah. I think they use the typical message of hackers or the typical hackers of freedom of knowledge and using the classical way to say that if we want more bandwidth or improve our baggage and our account bank account. So what I do is I just use a sniff to hack the password. The password is hack. How do you say this?
0: Bang.
14: A hack bang it. And
0: punto esclamativo sarebbe la password. Hack bang it.
14: And the machine is Jamaica Access for Netherlands, NL.
0: Jamaica.accessxforall.nl.
14: So you want to use it as in, the user is hack it and the password is hack bang it. I think you can even use a cracker and you can use it to fight this kind of password. So it's, so. Then what we do is just to change the public web page of the user because we find problems with the principal web page. I try to use and exploit a typical one for Intel, but it do not work because the machine is an alpha. And now if you want to visit the page, it's in Jamaica, Access for Netherlands, and you use Alt, how you say that, 126.
0: Alt 126, yeah.
14: And this is hack it. And that's cool.
0: Nice, really nice.
14: Esplica.
1: No, no, no, después, después.
0: Ah, dopo?
1: Dopo.
0: Dopo, allora dopo ci spiegherà cosa sta succedendo.
1: Sto pensando.
0: Genius at work.
15: L'esperienza da una parte e dall'altra le tecnologie.
16: Senta, Radio Cybernet è nata quando, un anno fa circa, per gioco, eravamo io e Chiuz in Sicilia in vacanza e abbiamo detto, visto che esiste questa tecnologia Real Audio, perché non provare a usarla per fare qualcosa di divertente? Allora ci siamo un po' attrezzati per registrare delle piccole cose di noi e fare una specie di trasmissione in forma di file audio, poi incodare l'audio per una pagina web dove la gente potesse collegarsi e sentire queste nostre puntate. Ed è pensato all'inizio di dedicarle a tematiche dirette, ai nostri giochetti su RC, anche alla lettura di notizie trovate su varie fonti di informazioni che riguardassero comunque temi di questo tipo. Quindi, poi ci siamo resi conto che questa cosa comunque cominciava ad avere un certo successo per i nostri amici, perché piacevano queste trasmissioni, erano divertenti, facevano queste pubblicità finte, un po' per ridere, e la cosa cominciava ad andare avanti. Abbiamo avuto 2000 accessi in 2 mesi, pur non pubblicizzando comunque questa cosa in maniera eclatante, finché una cosa che ci ha fatto molto piacere è stata una citazione su Radio Rai, non mi ricordo, una trasmissione che si intitola Golem, e ci ha un po' paragonato gli esperimenti della Radio anni 70, cioè è stata una cosa un po' grossa, però comunque io spero che l'ho apprezzato. E niente, la cosa è andata avanti finché poi Chiuz ha finito la vacanza dalla Sicilia, è tornato su ad Asti, dove vive e lavora, e abbiamo continuato comunque ogni tanto a fare delle trasmissioni in occasione di eventi particolari, come ad esempio questo, l'Elfix 98, oppure con altre occasioni, tipo lo sgombero di un centro sociale a Catania e cose di questo tipo.
15: Beh, quale tecnologia è necessaria per aprire una radio su internet?
16: La tecnologia che serve per fare una radio di questo tipo è tecnologia di basso costo. Io avevo un Pentium 100 e abbiamo cominciato a vedere cosa poteva servire, scheda sonora digitalmente, per le fonti audio, microfoni, lightning, eccetera, un mixer che mi sono trovato in casa, un vecchio montaggio degli anni 70, e un registratore per mandare i nastri, un lettore di CD per mandare musica, insomma, tutte fonti come data mixer, e i microfoni che sono questi qua, che costruisco io con delle capsuline alimentate. C'è un circuito molto semplice, che magari poi possiamo anche mostrare, con queste pile, e sono una grossa sensibilità. Il microfono costa 2000 lire, tra l'altro si trova anche dappertutto. E niente, quello che serve è questo. Poi logicamente noi registriamo la puntata su un altro magnetico, tutta di seguito, compresi anche gli errori. Dopodiché campionavamo questo nastro magnetico mezz'ora sul computer, lì andavamo a correggere gli errori, tagliare le parti prima che tagliavamo, inserire la pubblicità in mezzo, mixare gli effetti sonori. Quindi una cosa che si può fare sempre con un software come QLED per Windows, come RSS per Linux. Infatti abbiamo fatto Linux per questo. E dopodiché con il Real Audio si converte questo WAV in Real Audio. Una puntata di mezz'ora, o comunque 180 mega, il Real Audio non compressa, una sufficienza qualità circa 3 mega. Poi si mette fuori. Facciamo esattamente la fare, come poter gestire questa situazione, perché quanto fare in questo caso in Italia, a parte gli altri strumenti di ragazzi che hanno messo del materiale via l'audio online, ma non la vera cosa. Questo non so dirtelo, perché le grosse radio commerciali a quanto pare stanno già pensando di andare in radio. Ovviamente è una cosa un po' diversa, il discorso che una radio commerciale ha un po' palestesto, deve seguire determinate regolamentazioni, invece noi abbiamo deciso adesso di tracciare lo stesso palestesto e di fare quello che vogliamo. Potrebbe registrare forse degli errori, delle istruzioni, delle difese.
15: Ci sono degli rispetto
16: a sì, la lentezza, le connessioni che l'Italia rappresenta, cioè siamo veramente nel terzo mondo di internet, con delle linee che fanno veramente pena. Non c'è concorrenza, c'è un monopolio di telecom, quando riguarda la connessività di internet, dopo le linee sono pagate. Spero l'altro stabile con le condizioni sono velocissime, per fare una
15: lentezza.
17: Pull my lever.
16: Chi è che ha chiamato?
17: Eh?
16: Ho sentito una sbesta di merda.
17: Addirittura.
16: Interferenza. Adesso andiamo a trovare una persona molto interessante, un vero scoop per Radio Cybernet, forse.
18: Oila!
16: Eccomi qua.
18: Ah, dai, testando una mia vecchia agendina, è uscito fuori un sistema che funziona, noi usciremo a spendio qua.
19: Fantastico!
18: E siamo usciti da l'hanno cambiato, ma si chiamava MNPS, i tempi cambiano.
16: No, non abbiamo tutte le cose,
18: Ma va?
16: C'ho il del cable,
18: c'ho. Il del cable?
16: Sì, ce l'ho.
18: Ma sempre il del cable?
16: Sì, sì, il del cable.
18: Cioè, dici di storie, storie veramente belle, stiamo facendo dei test così a caso.
16: Dovevo
18: sì,
16: Italia. Torino.
18: Italia, Torino,
16: ah. Iniziamo le cifre che sai, cioè.
18: 1-1, la trama qual è?
16: Questa che è? 2-4.
18: Scrivo di merda. Minchia, lo sai chi sono i tipi?
16: Non vedi la Sesam, perché
18: questa è la Sesam, mi sembra.
16: Vai. Questo forse c'è, 2-2-6.
18: Questi sono incazzati. 2-2?
16: 6.
18: 6?
16: 0-0. Ah. 13.
15: Come le leggi?
16: 94. 70.
18: Questi che cazzo sono sulla 600?
16: No, una per una le provate.
18: No, a caso anche, però la prima che abbiamo lasciato un banner su PSD che ho piacere che tu guardi magari, commenti, no?
16: Bellissimo, proprio. Tu ma sei? Pensa...
20: Ivan.
16: Piacere.
20: No, te prego.
16: Ah no, allora sta. No, vabbè,
18: 540.
16: Così.
18: No, sono
16: 570, 40, 540. Cosa bevi a canna?
20: uno zero.
17: Guarda, mi piace il bando.
19: No, no, una sorta di intervistatore.
17: Bronca, cioè, no,
20: grazie. Strucca anche il tutto, sai che questi lì ti taglia in una.
19: Sì, sì, sì, sì.
17: Non è che ti innalti, non fa tutto scrivere, no, ne fa solo tutto.
19: Uno non l'hai mai capito.
20: No,
19: una cazzo di cosa che non hai mai capito.
20: Cazzo?
19: Guida.
20: Certo.
19: 460, che cazzo è? La trama, sempre a tre cifre. Ah. Su Milano, a 2, a 3 su Torino, a 3 nella maggior parte delle città. Quelle sfide, di attelle con l'oro. Con XXX identifica tutti l'utente. Poi basilare per leggere le moderne, se no non ci capisco di che.
20: Poi il prezzo verde.
19: Abbiamo fatto una piccola lezione.
20: Com'è?
19: 4 e 60, 4 e 50,
20: 3 e 60,
19: 4 e 60,
20: 180.
19: Dopo.
17: Lì erano i tipi in questione. 1421
19: era quello che sono andato.
17: Così.
20: 1-8-1-8-1-4-2-0-0-1
17: Napoli e Beato.
20: È mio.
17: Chi sono questi qua?
20: Alegna Spazio.
17: Alegna, ma nascondatissimi da venire.
20: Non c'è, non è posta a posta.
17: E non c'è più, si sta
20: dicendo. No, c'era. C'era la prima. Ah, puoi entrare? Sono obbligati, vero che abbiamo fatto qualcuno, contro il Zena,
17: giusto. Vabbè, ok. Poi, guarda, quando c'è un po' di paura.
20: Sky, fatti bello.
17: Ci rendiamo in giro.
20: Questo tipo di cose, madonna, lui è bellissima. Poi dovrei fare una foto.
19: 0639.
17: In Kenya?
20: Sì. 0,15 una foto.
19: 0,15.
20: 11 0001.
17: Sì,
20: sì, tu. Questa è un'agenda da
17: 26. No, no, NC da casa.
20: Aspetta, da Francia forse. L'Italia fino al culo, davvero nel caso.
17: Francia.
20: No, 021 61 50.
17: Ungheria.
20: Sì. 50, 111, 60, 85. Ah, questi te lo rubano.
17: Questa è una banca paura.
20: Sì, la suite.
17: Darmi ciocchi con l'America per gli esercizi
20: internazionali.
17: Stanno in difficile,
20: non
17: li chiami
20: in nessuna maniera.
17: Ah?
20: No. Staccato.
17: È impossibile.
20: No, non ci ha provato, non è più in casa, l'altra parte è stand down.
17: Va bene.
20: Sì, è meglio la passo.
17: Ma vuoi, è tuo oramai, è passato in eredità.
20: Sì.
17: Va bene.
20: La metà, me la tengo io.
17: La fotocopiamo, questo non ricordo.
19: Siamo nella sala B e... No, volevo chiedere al Deval, se funziona il microfono, se non funziona un cazzo. Ehi.
21: La mi dica.
19: Just a moment. C'è il compressore dinamico che rompe i coglioni qua in questo registratore che non è.
21: Un pochino se ce la sbagliamo, tanto voi ci arrivate ormai senza sorti i problemi.
22: C'è magari da far riferimento a Putro che non c'ha chiave, a differenza di voi.
19: E mi dicevi che è finito l'ultimo
0: convegno di oggi.
22: Sì.
0: Dimmi, com'è andata? Cioè, come stanno andando questi convegni? Questi dibattiti anche ci sono stati.
22: Beh, secondo me la cosa più positiva è che è veramente, per esempio, ci sarà stato, secondo te Silvana, è realistico dire c'era 100 persone a un certo punto lì? 80-100 persone, cioè rispetto a questo tipo di iniziative la cosa...
0: Parlando di quale convegno esattamente?
22: L'ultimo, quello di congiunto Blisset, Velena e Caronia, che ha fatto l'intervento di conclusione sul caso Musti. Cioè, la cosa positiva, dicevo, in generale, al di là di questo convegno, è che solitamente in questo tipo di iniziative la gente girella, guarda, però partecipa molto poco. Invece io sto vedendo che almeno per tutto quello che ho visto sinora c'è una grossa volontà di discutere, di confrontarsi, una partecipazione alle riunioni, agli incontri, ai dibattiti estremamente superiore a quella che si otterrebbe, a quella a cui si è abituato dall'andazzo del convegno anche politico tradizionale.
0: Bene, grazie, ma... E...

0: E adesso vediamo se riusciamo a trovare Elena Velin.
1: Ehi!
0: No, stavo...
1: Sei uscito?
0: Sì, e volevo fare due commenti.
1: Con loro.
0: E anche con me.
2: Vada, facciamo insieme.
1: C'è pure luce.
0: C'è mica Elena Velena da qualche parte?
2: Elena è rimasta, io che sappia l'ho... È rimasta là.
0: Voi chi siete?
3: Siamo dei compagni che stanno lavorando autoprodotti.
0: Sì, sì.
3: Siamo venuti, abbiamo...
0: Noi chiesto... siamo la radio su internet.
3: Ah,
0: qui.
3: Benissimo. Volevamo fra l'altro venire su a trovarvi.
0: Con piacere, magari più tardi.
3: Sì, noi siamo venuti.
0: Quando finite?
3: Noi finiamo domani sera.
0: Ah, perfetto.
3: Alle 4, quando...
0: Noi cercavo Elena Velena perché magari adesso va via e volevo chiedergli due cose sul caso Musti.
3: Ci vediamo dopo.
0: Sì. Non sai dove sta? Va bene, vediamo. Entrando nella zona rave. In questo momento qua c'è il rave, non sento un cazzo.

0: Qua siamo intorno al decoder.
1: Sì. Avete visto Elena Velena in giro?
0: No, però se la vedo te lo dico.
1: Eh?
0: No. Se la vedo te lo dico, è stasera che fa l'intervento, no?
1: Già fatto, non vorrei che sia già andata via, il porco di Dio.
0: No. Non ti saprei dire.
2: Va. Ma come sta il suo intervento?
1: Non lo so, io non c'era, per questo volevo chiederglielo. Ah. Vabbè,
0: fermo.
1: Sì, io sto chiedendo a tutti, compreso a Lucio Tomarchio che è qui davanti a me, se avete visto Elena Velena.
0: Elena Velena l'ho vista al dibattito, ma non oltre.
1: Io non sono potuto andare al dibattito. Sapete cosa vi dico? Me ne sbatto e non posso fare nient'altro. Se non c'è...
0: Se non sbattermene.
1: Cioè, ha fatto il dibattito e è andata via questa qui.
0: Non lo so.
1: Ma mi sembra una cosa molto interessante. Virtual Chip, vaffanculo. niente. Se non c'è, amen. Che devo dire?
0: Amen.
1: Stop. Sì, Lucio mi fa notare che non l'ho ancora intervistato. Allora, qui con noi Lucio Tomarcio. Tomarcio. Mi avrebbero già licenziato su una radio commerciale. Lucio Tomarcio. Sì, no. Diciamo il tuo nome e cognome reale, visto che ormai sei un giornalista famoso. Alias Shining. Lucio, sei un giornalista, ma cosa stai facendo nella vita? E soprattutto cosa ci fai qui? Parla.
3: Questa va o stai giocando?
0: Certo, va.
1: Se vuoi la rifacciamo.
0: Sì, la rifacciamo.
1: Senza nomi?
0: No, coi nomi.
1: No, cioè, questi errori qua, cazzo se ne frega.
0: Ah, vabbè, d'accordo. Allora. La tagli, va bene.
1: Se vuoi, sì.
0: Sì, la tagli.
1: Cioè, devo tagliare il nome?
0: No, il nome va benissimo.
1: Non me ne frega un cazzo, non sto tagliando.
0: No, voglio dire, se è una cosa seria, cioè, se la mandi... Ti spiego il progetto Z cosa.
1: Sì.
0: Se non la mandi che mi metto a cazzeggiare anch'io che mi diverto da tanto farlo.
1: Allora dai, spiega questo progetto Z.
0: Allora.
1: Cioè tutte queste cose adesso io le tengo e adesso tu ci parli seriamente del progetto Z.
0: D'accordo. Allora, in questo momento sto lavorando a un giornale che uscirà il 18 giugno prossimo. Che
1: 18
0: sarà...
1: giugno?
0: 18 giugno, sì. 18 giugno significa tra 11 giorni.
1: Tra 11 giorni.
0: Questo giornale è un giornale pensato esclusivamente per internet, non ha un suo corrispondente cartaceo, nasce da una lunga genesi durata 2 anni di elaborazione, di ripensamenti, di modifiche e comunque non troverà un assetto definitivo fino a quando non capiremo, anche grazie al feedback che speriamo di avere, non capiremo qual è la forma data a un giornale che usi tutte le potenzialità del mezzo ipertestuale. E già dal primo numero, visto che...
1: No, questa distanza va bene.
0: La redazione è composta da gente che proviene da esperienze importanti, quali le voci della Campania, Altrimenti e i siciliani. Per cui sarà un giornale in qualche modo impegnato, anche se non dimenticherà di affrontare il costume sociale.
1: Quindi un giornale completamente telematico, stai parlando?
0: Quindi parlo di un giornale completamente telematico.
1: Ma questo vuol dire che voi nominerete un direttore responsabile per ciò che pubblicherete? Oppure andrete avanti con un sito web che fa informazione? Perché questo potrebbe creare un precedente, non vi siete posti il problema. Questo è un sito con un direttore responsabile. Quindi dibattito sull'equiparazione di una pagina web a un giornale di carta stampata.
0: Allora,
1: con tutte le conseguenze.
0: Esattamente, per questo abbiamo pensato di dissociare completamente l'editore dal direttore. Nel senso, o meglio, questa parte qui. Sì, ed è per questo che abbiamo deciso comunque di nominare un direttore responsabile, che in questo caso sono io stesso. In modo che non venga colpito l'editore, cioè la compagnia della Z, visto che non c'è una legge né una giurisprudenza certa in materia. Le responsabilità penali quindi ricadono sul direttore responsabile, visto che saremo una testata che verrà anche registrata.
1: Ho capito. Va bene. Non so cos'altro chiederti. Hai partecipato al dibattito sul caso Muschi?
0: Ho solo ascoltato.
1: Cosa ne è emerso secondo te?
0: È emerso lo stato. È emerso più o meno lo stato della secondo me più che altro lo stato della stupidità della, di certa magistratura nel voler reprimere a tutti i costi ogni sorta di fenomeno tra molte virgolette deviante. Ed è, e soprattutto che c'è un gruppo di persone che di fronte a questa imbecillità è capace di reagire. E credo che i 42 mirror spontanei al libro di Luther Blissett, Lasciate che i bimbi, credo che questi 42 mirror testimonino non solo una solidarietà teorica ma anche un concreto metodo d'agire.
1: Sì, una dimostrazione pratica che alla fine poi certi mezzi di censura non funzionano.
0: Certi mezzi di censura non funzionano perché information wants to be free.
1: Dai, hai chiuso con una frase proprio gratuita.
0: Il tag, la tagline.
1: Va bene.
0: La tagline, okay. Cioè, se la scrivi alla fine dei tuoi messaggi.
1: Ok, poi dai il sito di Zeta.
0: Sì, Zeta sarà disponibile il 18 giugno alla URL http://www.zzz.it/zeta.
1: Slash Z, quindi un'altra.
0: Vabbè. Se non metti lo slash non succede niente, ci arrivi con un passaggio in più.
1: Ah, ho capito. Va bene, grazie, io torno.

0: mezzo.
1: Alla cupola.
0: C'è stato un dibattito.
1: Un incontro interno, un momento di discussione. Sai la storia come è andata ieri?
0: Appunto, vorrei che tu la spiegassi in due parole.
1: Possiamo intanto andare.
0: Sì, ti seguo.
1: Per femminismo. Ma c'è stato un incontro fra Nodo 50, Sesto Rolison, la rete, le coder, un po' tutti quelli che erano interessati alla questione. E è venuto fuori una differenza, ma anche il discorso che comunque, nonostante le differenze, c'è spazio per collaborare e cooperare. Access for All ha spiegato meglio questa questione che era stata sollevata dal documento hackerato.
0: Sì, la pagina web che è stata hackerata da Nodo 50.
1: Non si dice chi.
0: Lo censuriamo.
1: Lo censuriamo questo qui, ok. E, vabbè, comunque la pagina hackerata che riportava.
0: Vabbè, comunque alla fine uno scherzo, non penso che i ripercussioni.
1: No, chiaro, non ci sono né ripercussioni né nulla. Ma anzi, loro si sono divertiti, però effettivamente la pagina sollevava un problema politico, cioè Access for Cops, è circolata in questi due o tre giorni una voce che Access for All avesse istruito i poliziotti a cercare nella rete le forme per acchiappare senza distruggere prove una rete di pedofili che passava per i loro server. Ora hanno spiegato meglio la questione e hanno soltanto detto che la polizia, che anzi la magistratura olandese, è andata con un ordine presso il loro provider chiedendo di mostrare appunto chi erano questi pedofili, insomma di mostrare chi erano i pedofili. Loro hanno detto non è possibile su internet fare operazioni di questo genere. La polizia ha risposto noi non ci crediamo, e allora Access for All ha detto sì, vabbè, se non ci credete vi facciamo vedere che è così, e quindi hanno fatto dei corsi dimostrando che era tecnicamente impossibile fare determinate operazioni di tracciamento e riconoscimento sulla rete. Quindi questo è quello che è emerso dal dibattito. A proposito del fatto che appunto Access for All abbia collaborato con la polizia.
0: Quindi è una cosa molto diversa, vuol dire, un po' meno.
1: Sì, chiaramente meno.
0: Non è come pensavamo.
1: Meno pesante di quella che si pensava all'inizio. Contemporaneamente però è sorto il problema del perché comunque si siano mossi in una dimensione cooperativa e non abbiano per esempio rifiutato quest'ordine della magistratura di indicare le modalità di scoperta di questa rete. E qui la loro risposta è stata, io sento, piuttosto diversa da quella che avremmo potuto dare noi come Isola nella Rete, cioè tutto sommato loro hanno detto noi siamo un provider, non siamo un'organizzazione politica, non facciamo un discorso politico anche se noi ci sentiamo fortemente politicizzati, e quindi bene o male noi ci siamo mossi nel miglior modo in cui un provider si poteva muovere. Quindi non abbiamo sollevato per esempio una campagna politica. Nota che in quel periodo in Olanda stava cercando di passare una legge sulla responsabilità politica del provider, esattamente la stessa che sta cercando di passare qui in Italia. E loro, mostrando che il provider tecnicamente non ha responsabilità politica, cioè facendo vedere alla polizia che non era possibile che il provider avesse una traccia, una storia di tutto quello che gli passa attraverso, loro hanno contribuito a non far passare questa legge. Questo è quello che hanno detto loro. Contemporaneamente noi ci poniamo il problema però appunto perché non è stata sollevata una campagna politica invece che soltanto un'operazione tecnica di addestramento della polizia olandese rispetto soltanto alla legge olandese, perché non è stata sollevata sulla questione della responsabilità del provider da Access for All, che è un grande provider che ha le capacità, la forza, l'importanza in Olanda ma anche fuori dell'Olanda di discutere, perché non ha sollevato la campagna politica, perché si è limitato al discorso tecnico. Certo. E chiaramente facendo anche notare che in Italia una cosa simile sta succedendo con il caso Musti, con quello che è stato discusso ieri sera qui con Elena Velena, per cui i provider che ospitano uno specifico sito, poi probabilmente ne avete già parlato, no, di questa storia, sono coinvolti in questo momento in una citazione anche abbastanza pesante e sta contemporaneamente passando una legge simile sulla responsabilità politica del provider. Allora da questa azione di Access for All viene da chiedersi, forse anche un po' egoisticamente, ma noi che tipo di guadagno possiamo ricavarne? Cioè non è stata sollevata una mobilitazione internazionale sul discorso della responsabilità politica, la cosa è stata risolta tra la polizia olandese e Access for All, e forse una perdita per tutto a livello internazionale.
0: Ho capito.
1: Questo è quanto.
0: Grazie a Marta McKenzie che ci ha dato questa descrizione. E invece il Nodo 50 si poneva in modo un po' più polemico verso Access for All.
1: Nodo 50, che è un'organizzazione grassroots, di quelle di base, sembra estremamente politico e non impresa sociale. Loro

0: Dicono sì, noi anche noi abbiamo problemi con la polizia, problemi per esempio, molti di noi sono obiettori totali, la polizia viene a cercarci
1: in casa
0: così. Beh, se la polizia ci venisse mai a chiedere di collaborare o di spiegare qualche cosa, probabilmente saremmo i primi ad essere arrestati, non soltanto quindi non avremmo neanche l'opportunità di spiegare, saremmo semplicemente presi. E poi poneva anche un problema di fiducia, perché comunque accettando questo discorso Access for All di collaborazione comunque con la giustizia, nello specifico su un caso di pedofilia, quindi un qualcosa anche abbastanza complesso, comunque accettando di collaborare con la polizia su questo discorso, Access for All si pone in un'ottica di legalità e illegalità che magari non è quella che noi accettiamo, è proprio quella che noi stiamo combattendo, cioè quello che è illegale per lo Stato, probabilmente non è quello che per noi è sbagliato o... E quindi il nodo 50 poneva un problema di fiducia, cioè abbiamo finito di nuovo l'ombra, il nodo 50 diceva io non avrei più così tanta fiducia di compiere un'azione illegale passando o utilizzando le strutture di Access for All, perché appunto se Access for All si pone in un'ottica di legalità, questo è il discorso di nodo 50, io posso avere un concetto diverso di illegalità e posso voler fare delle cose illegali che però reputo politicamente significative.
1: Capito. E il dibattito sul cyberfemminismo dove sta?
0: Alla cupola adesso, fra 10 minuti.
1: Ma c'è Elena Velena per caso?
0: Può darsi che arrivi, finora non si è vista, per adesso è tenuto da Barbara, che è una compagna svizzera,
1: va
0: che
1: bene,
0: ha parlato
1: capito.
0: Già all'assemblea iniziale.
1: Ok.
0: Ok?
1: Facciamo bene. Cerco un po' di gente. Beh, spero di sì.
0: Sì, c'è ancora partecipazione, anche se è domenica e ormai...
1: L'ultimo giorno, the last day. Dammi due commenti per Radio Cyber. Tu sei...
2: Pierluigi,
1: non sai in rete? Sei in rete tu?
2: Sì.
1: Hai qualche nickname?
2: Judex.
1: Cosa te ne pare qua di Hack Meeting?
2: Molto interessante, anche perché per me è una prima esperienza di avvicinamento, insomma, come si dice, contatto fisico.
1: Esatto.
2: Per cui è molto interessante. Seguendo in particolar modo il corso di crittografia, che mi interessa particolarmente. E niente, finirà penso oggi alle 4,
1: esatto.
2: Spero presto perché devo tornare a casa.
1: Ah sì, va bene, d'accordo, ci becchiamo allora.
2: Ciao.
1: E con noi Zeusino. Zeusino, questo sottofondo di gomma che parla. Tu hai seguito il dibattito sul caso Musti?
3: Diciamo che l'ho seguito in rete, ieri non sono potuto partecipare alla conferenza di Elena Velena.
4: Lui è un bambino di Satana.
1: Ho capito. And Bob qui anche lui.
3: Io sono satanista.
4: Era l'audio, non rende l'immagine. Perché si sa.
1: Hai capito, un bambinone di Satana. Io vado ad hackerare un po' di audio perché stanno discutendo Roma e Martha McKenzie.
5: Appunto per quello che ti dico che l'hai visto, cioè siccome l'hai visto, e l'hai visto da anni come sono messi loro, e anche però la differenza di, su altre cose, la differenza di potenziale rispetto alla povera situazione di qui, perché non dirmi che i meeting che fanno loro non sono da un altro punto di vista un po' più solidi di quelli che a fatica si riescono a organizzare qua.
6: Allora,
5: 5 milioni di euro. Non me ne frega un cazzo del resto, a me interessa quello e relativizzo rispetto alla mia di esperienza, le cose che posso mettere in atto qua, considerando il fatto che a noi ci randella ne basta.
6: E loro che avrebbero avuto politico anche, oltre che tecnico, di andare a spiegare alla polizia
5: perché non hanno perché SCOL nei confronti del potere non hanno questo livello di conflittualità che abbiamo noi. In Olanda non c'è conflitto, non è colpa loro perché non c'è il conflitto, porco Dio.
6: Secondo me
5: non è una storia.
6: Guarda,
5: questo caso qui del Ciappa, se me non me ne frega un cazzo. Perché cosa vuoi che ti dica? Cioè, della storia internazionalista, in questo caso qui non mi interessa, perché è soggettiva. Uno gli interessa, all'altro gli interessa.
6: La
5: questione sulla pedofilia. Cioè, non puoi dire che a uno è uno stronzo perché non gli interessa il Ciappa. Allora anche della metà delle persone che viene qua. Ma no! Ma no, cosa cazzo c'è? Su un discorso
6: come quello del... Ma no, è che non
5: allora
6: posso
5: la metà dei centri sociali
6: non
5: in Italia...
6: Non hanno conflitto al loro interno e quindi risolvono le cose in una certa maniera.
5: Nei confronti del potere, ti ho detto. In Olanda, dimmi te quando c'è stata conflittualità. Sulle case occupate, ci sono stati crackers, gli hanno dato le case a tutti. E così il potere ha eliminato la conflittualità sulla questione dell'occupazione, che sono partite prima che in Italia.
6: Ma allora, se loro sono l'isola felice e tutto il resto del mondo non è, e se loro non se ne accorgono e agiscono in una maniera...
5: Ma tu lo sai che è così.
6: Allora ci sono differenze. Anche
5: ma non lo, il fatto che ti dico, non lo sapevi prima. Cioè, ci sei stata, l'hai visto.
6: Si rendono conto che noi siamo nella merda e ci vengono incontro loro.
5: Questa cosa proprio non mi frega assolutamente niente. Aspetto che loro mi vengono incontro.
6: Aspetto che su una battaglia politica si faccia una battaglia politica.
5: Ma l'hai capito come sono? Ma non te l'aspettavi che ti rispondessero così? Loro ti dicono, noi la battaglia politica non la vogliamo fare nei termini in cui la vuoi fare tu, perché per loro non ci sono le condizioni, non hanno neanche il referente, non hanno neanche il nemico contro cui puoi farlo. Non hanno il nemico contro cui farlo.
7: Non è però adesso, non è che se solo il governo olandese in questa storia stanno lobby nazionali, non puoi confrontare e paragonare.
5: Confrontare
7: le cose che mettono in piedi loro.
5: È nato l'imperialismo.
7: Se il loro attività era più funzionale, più meglio organizzato, più robusto, e anche perché c'erano finanziamenti, ma questo cosa mi significa? Sommato, che ha più importanza questo, perché senza finanziamenti riusciamo a farlo lo stesso. Senza avere il minimo pausa istituzionale riusciamo a dimostrare che si può fare ugualmente.
8: Il discorso delle case che ha fatto lui è identico al discorso sulla ricerca.
7: L'Olanda non finisce con i confini di quel paese. L'Olanda sono multinazionali che sfruttano bambini nel terzo mondo, porco Dio, che sfruttano operai in Italia, porca Madonna. E allora o questi compagni anche capiscono che le contraddizioni non si esauriscono col fatto che loro hanno
5: la stessa cosa che succede con gli inglesi. Tu vai dagli inglesi e gli dici: oh ragazzi, voi siete i maggiori imperialisti al potere, così ti dicono. Cioè la quinta volta che ci scazzi dice vabbè vaffanculo, ciao, cioè. Perché è così, cioè l'Inghilterra è ancora colonia in tutto il mondo, cioè i compagni inglesi cerchi di comunicargli sta roba qui che per un italiano è insopportabile. C'è la storia delle falte, per noi, niente, c'è da tirare a testate continuamente.
7: Ma non è quello di cercare di far comunicare la gente qui, farsi capire. O si riesce a capire per esempio che alcune cose che per loro sono normali, per noi, per gli spagnoli sono intollerabili. Non è di come questo stavano per quello, però è vero che sono intollerabili, per noi prima. Prima vi chiudiamo per due anni.
1: Dove poi... sono quelli di Access Crawl?
9: Sono Rasputin.
1: Ma sta seguendo un seminario?
9: O sono facendo un dibattito in inglese.
1: Andiamo a vedere un po' se c'è possibilità di sentire qualcosa di questo dibattito che alla cupola sta continuando in inglese. Vediamo un po'. Scusa, non mi ricordo il tuo nick.
10: Cyber Joker.
1: Cosa mi puoi dire di questo dibattito in corso, brevemente? Perché ho già parlato con Marte, in effetti.
10: Che è importante effettivamente, perché qua stiamo vedendo differenze di concezione proprio, però derivano proprio da differenze contingenti, da paese a paese, certo. Probabilmente le condizioni sono tali.
1: Differenze culturali. Anche.
10: Culturali, politiche e culturali.
1: Bisogna anche forse accettarle a un certo punto.
10: Non basta accettare, però bisogna capirsi reciprocamente, loro, parlo con per gli olandesi, perché con gli spagnoli abbiamo un'affinità probabilmente anche
1: nella
10: situazione storica che ha più uguaglianza. Quando noi esprimiamo le nostre perplessità, loro dovrebbero essere pronti a cercare di capire perché siamo perplessi, come noi cerchiamo di capire bene che cosa è successo da loro e perché l'hanno affrontato in questa maniera.
1: Il dibattito sta lì.
10: Adesso siamo...
1: Va bene, grazie. E qui, seduti, ci sono Luke Pack, De Valrus. Come va?
11: Insomma.
1: Puoi dirmi qualcosa su tutto questo dibattito?
11: No, io non ho seguito quel dibattito, abbiamo appena finito una nuova lezione del nostro corso.
1: PGP e Anonymous Email, come sta andando?
11: PGP è stato trattato ieri, adesso è appena finita quella sui remailer. Sì, perché ieri abbiamo sfondato, ieri c'è stato un interesse incredibile per il PCP, sono andate più di 100 persone chiuse dentro nel forno per 3 ore e mezza, poi è proseguito ancora fuori e quindi visto l'interesse eccezionale abbiamo ascoltato oggi la parte sugli Anonymous Remail, compresa quella sui Linserver. È appena finita, però ormai stiamo crollando tutti fisicamente, adesso vediamo se riusciamo a fare quella sui system e sulla steganografia.
1: Benone, grazie. E ora torniamo per un attimo al dibattito in corso che riguarda Access for All, Isolamento della Rete, Nodo 50 e tutti quanti. Vediamo un po'. Sono già sto parlando Beef Choir.
12: Chiami un po' di gente che si parla proprio delle cose che stiamo affrontando là, delle differenze. Molti gli spagnoli hanno tutta quella commedia, se non vengono qua e si tutti dentro.
13: Just very basic commands in our units are based on English in the first place. And in fact, the ability to even use a computer is based on having an English keyboard.
14: May I make a comment, Bill?
13: Sure.
14: Bill is American. He lives in Amsterdam for 10 years.
13: A little less than that, yeah.
14: If we do it, it's even hard to learn Dutch because nobody will speak Dutch.
13: That's true.
14: So, all Dutch people like to speak English because they want to speak English. So they can have.
15: Yeah, but this is slowly step by step.
1: Un'altra cassetta perché questa è quasi finita. Vado a cambiare nastro. Stiamo mangiando nastri. Oggi fa molto caldo. C'è poca gente. L'ultimo giorno stanno andando via tutti. Là sotto c'è Zeusino. Questo nastro sta finendo. E niente. Non so cosa dire. Cutes, cosa fai?
16: Leggo il programma
1: dell'Hackit, ormai finito.
16: Oggi. No, non è finito, c'è ancora una giornata intera.
1: Lo so, infatti, ma è per tanto per dire.
16: Era una domanda stupida.
1: Lo so.
17: I soldi sono il tuo pensiero fisso. Allora contattaci immediatamente. Istituto di Obbedienza Animale. È nata un'energia nuova dentro di te. Flufenazina. Finalmente anche in Italia il farmaco antipsicotico prescritto ogni anno a circa 10 milioni di americani. Flufenazina è indicato per la schizofrenia e per tutte le turbe emotive.
18: Flufenazina, in compresse da 8 grammi.
17: Attenzione, poiché i suoi effetti sul cervello sono ancora poco conosciuti, il medicinale potrebbe provocare effetti collaterali.

0: Tipo, c'è questa chiamata.
1: Oh, un posto!
0: C'è questa chiamata al load string. Ora, per andare in questa label di load string, che cosa avresti dovuto fare col tuo editor?
2: Cerca load string.
0: Ok.
2: Ne avrei trovato mille di...
3: Minchia, è piantato sul mio computer.
4: Ma può essere.
0: Qua si è andato direttamente alla definizione.
5: Prova.
0: Prova.
5: Prova.
0: Allora, lui che fa?
5: Se tutto va bene, siamo rovinati. Grazie.

Radio Cybernet. A tutti va bene, oggi siamo rovinati. Tutto va bene, oggi siamo rovinati. Buon ascolto.

0: che è un trackball, quello grosso.
1: Ecco, allora questo è un

No, è un legame proprio di

0: questo è vale.
1: Sì. Oh, Radio Cybernet è decisamente partita. Qui lavori, i lavori fervono.
2: Museo dove si trova esattamente qui?
1: Il museo non si trova, nel senso che stiamo mettendo, stiamo archiviando tutte le cose. Stiamo, prendiamo un computer o un macchinario vecchio, lo sistemiamo, lo puliamo, facciamo le foto, compiliamo una scheda, lo imbustiamo nel cellophane, mettiamo un numero di serie e mettiamo una parte.
2: Che non cade in mano
1: e poi distruggiamo tutto allegramente. Okay. Ma ti serviva un coso così?
2: Più che altro. Anche a me non è
3: se tu ce l'hai.
1: La palla in orio.
3: Questo è nuovo di
2: strutto. È bello.
1: Ma non questo qua è una rarità, infatti non se la trova.
3: Ma è meglio del mouse?
2: Certo che è meglio.
1: Insomma, si riempie di schifo dentro. Poi sinceramente dubito che funzioni. Però verrei linciato anche da lo Stato.
2: No,
1: ma ve ne andate veramente? Abbiamo appena iniziato la trasmissione, non volete dare il commento agli ascoltatori? Ma lei cosa ne pensa?
2: L'altro ieri la luna era rossa e Vega non ha attaccato.
1: E infatti, questo è incredibile.
4: Sì, tra l'altro non c'era vento.
1: Quali sono gli ultimi, i prossimi appuntamenti? Se vuoi ricordare i nostri ascoltatori.
4: Quelli che vengono dopo.
1: Quelli successivi a questo, quindi.
4: Esattamente.
1: Bene.
4: Vabbè, senti, ascolta, questa è in diretta. Ti volevo, prima di andare via, ti volevo...
1: Allora, fatevi un po' i cazzi vostri. Allora, intrattieni tu. Che cosa sta succedendo, DJ Osa?
5: Salve.
6: Streamiamo.
5: Prima di tutto... Non so che cazzo dire, quindi non dirò proprio un cazzo. Ciao Nemex, qui non mi funziona la cosa, la scheda wireless. Voi fate un
6: costo di scheda wireless tuo di merda. Usate Linux Vulan MG.
5: Succhiamo. Osta P è il bene. Osta P è il bene.
7: Vabbè, comunque alla fine al primo loop non salta. Il primo loop qua salta. Comunque siccome
5: non esce
7: il secondo loop salterà.
5: Che non esce
7: a questa lab che corrisponde qua. Allora siamo al primo loop, salta. Perché in questo caso esi è uguale a 0.
5: Qui parlano di stelle e cose del genere.
8: Ma quale stelle? Qua si sta parlando codice d'assembler di una DLL di Windows.
5: Di che si parla?
8: Hanno disassemblato una DLL di Windows che gestisce una fotocamera digitale. La morte, la pazzia.
5: Ah.
3: Questo
5: ah certo, non sono abilitato ad uscire. Giusto. Chi è? Chi è?
6: Chi è? 1-1.
5: Sì, 1-1 lo vingo, il resto no. Sì.
6: Allora sei frocio.
5: Perché non sono abilitato?
8: Joser è frocio.
5: Mi fai uscire? Sono fatti Twain che racchiude
7: tutto. Perciò i produttori di scanner prendono uno scanner in caso lo sentito la cosa.
5: Asbesto non c'è. Torna fra un po'.
9: Fallo tron. Mi puoi far uscire?
5: No, esce già, sarevo
9: impedisco un problema.
5: Ti ringrazio.
7: Però devi lavorare su Windows, mi dispiace. E questo è il fatto importante.
5: Ora Palotron che ha la ruta sul media la mi permetterà di uscire.
7: È un disassembler stupendo.
10: Ida Pro gli sparo la DLL che ti interessa.
5: Qual è il
7: chiami?
5: Joser, Nick, Nomad oppure Nomad forse. Può essere? Joseph, non lo so, o Nomad o Joseph?
6: No.
7: GT8191 per D6.
10: Un inizio questa directory ricostinamento. È una directory a parte, non solo per la webcam.
5: Palotron viene assalito dai log.
6: Esci Joseph.
5: Ora posso uscire, porco Dio.
7: No, ma c'è
5: andiamo a Google.
0: Allora,
5: funziona.
0: No, più che altro veramente after un'oretta, un pomeriggio, il cazzo da avere a casa mia, le grandi
11: infatti.
0: Ah sì, c'è materiale sul sito? No, so che hai del materiale, ma non so che hai del materiale.
11: Sì. Soprattutto ce n'è molto per la
0: sera. Allora dimmi il tuo sito, così dobbiamo
11: spiegare tale.org
0: tilde
11: a
0: tilde
11: a
0: Io ho fatto usare il mio browser.
6: A quanto pare oggi ci streama. Ma
5: quello dice già se legge su un channel. Leggo.
0: Comunque veramente altro festival. Va bene, non ho capito un cazzo di quello che mi hai detto, perché ovviamente non ho nessuna base a priori.
5: Domani va fammi leggere. Domani devi venire al tempo, capiteci, io devo venire al tempo. Va bene, verrò.
11: Questo è il Can Driver, che è dell'Intel, tanto per farti vedere. Questo qua non c'è bisogno veramente che te lo disassembli.
0: Sei chiaro, è così chiaro. Questo 100 1-1 credevo.
11: Questa è decimale? Sì, questo è il codice. Questa qua veramente è la sezione data. Prima c'è il codice. Qua c'è il codice. Qua c'è il codice. Vabbè, quindi
0: codice. No, ma questo è non è il codice massimo.
11: Ah, codice compilato.
0: Non è l'assemble, no?
11: Ho capito, questo qua, codice, che codice è? Questo qua, che è il driver disassemblato che ti ho fatto vedere, è della DXG Technology Corporation, Fiber Six Corporation Cam Data Source Six Fiber. Tanto per capire che non lo fa niente.
5: Qui c'è il T che parla in codice macchina.
6: Abbiamo risolto il problema, non facciamo
5: capisce
6: niente.
5: Capisce che cazzo dice, comunque.
11: Ecco, questa è della Grand Tech GT680X GT890 USB camera scanner driver.
0: Quindi acquisisce direttamente. Senti, ma se provo pulsando io l'ho provato.
11: No, niente. Questa è la Intel Cam Wireless USB Cam Interface. E poi finiamo.
6: Ecco di cosa si parla il Freaknet Media Lab.
0: Stai tirando il microfono.
5: Per sodomizzare.
0: È stato molto molto nervoso, direi, soprattutto anche nei commenti, visto che lo fai era pieno zeppo, lo fai nei commenti tutto commentato. Questo è un F, questo è un picco, questo è un top.
11: Anzi, e
0: vabbè,
11: e soprattutto devi usare soft ice, perché solo con il disassemblato per debuggare in real time non fai niente.
0: Lo so, sembrare questo veramente l'ho capito, vedere quando lo attacco la videocamera cosa succede.
11: Ma fai, fai,
0: già
11: lo vuoi sapere.
0: Ma anche delle driver.
11: No, si sostituisce il kernel di Windows.
5: Bravo. Guarda, tu che cazzo ci mettere quel danno e due rampapissi in quella scheda? Quello gli funzionava un cazzo nel server qua. Cioè, nel 2KPCI con il driver. Non è quello il driver. Nel 2KPCI.
6: Ho detto, vedi quello, cioè, direi sul link sul coso. Allora, quando leggi qualcosa da scheda.
5: Lui c'aveva il
11: quando avviso Tiles, allora intanto per avviare
6: sotto ora ha fatto lo script di un attimo allucinante, interfaccia in destra e TH0, interfaccia uscire e TH1 coglione, P0 e interfaccia uscire, non è TH0,
11: ovviamente non è open source.
5: Sì, ma può federe, non gli risponderò
11: mai, si carica con qualcosa. Però quando premi CTRL D,
10: ma è debuggato sotto,
11: c'è il
10: debug
11: di
10: sotto
11: Tiles, il disassemblato di sotto Tiles è commentato
10: come
11: è fatto da te? No, ma è una versione vecchia,
10: non vale la pena.
11: Quindi prendo CTRL D, cioè soft ice che parte, si sostituisce, implemento al kernel di Windows, e in genere se premi, se fai partire soft ice direttamente in questo modo ti ritrovi in mezzo di una DLL, e in quel caso sicuramente ti trovi in kernel.dll. E se fai F10 che fa istruzione per istruzione, ti muovi codice dopo codice nel kernel.dll e niente, poi metti un breakpoint c'è questo breakpoint che lui lo gestisce con l'int03,
10: cioè va a sostituire l'int03 a quell'istruzione
11: e poi appena vede che riceve,
8: ma questo è che sia tu, no?
11: Si apre, si apre Softice,
5: ma fa cagare, come si apre
10: questa finestra se c'è il breakpoint, cioè non rischia che togli il breakpoint e
11: sì. Il bello è che puoi modificare direttamente i registri, memoria direttamente tutto da lì, cioè in alcuni programmi tipo questi qua di registrazione a serial number sono fatti male e perciò
8: io sono per la morte male
11: trovi in memoria,
10: rimane in memoria,
11: oppure te la
5: prima confonda
8: la pazzia al
11: frigo, se non fa questo ti appunti lettera dopo lettera e c'hai il serial number. Ma comunque Softice, cioè, però certe volte alcuni programmi hanno una protezione anti Softice
10: addirittura
11: che ti crash il sistema appena mette un 0.3, però si può superare.
10: Ma una soluzione del tipo utilizzare VMware o qualcosa, modificare VMware in modo proprio con quello non potresti stare a protezione, no? Quello emula completamente.
11: No, no. Però non conviene, cioè già è Softice.
5: Cazzo, servirà la cosa al Bernet?
11: Perché sono delle sequenze di codice
10: Ida
11: ha fatto un grande lavoro. C'è l'altra disassemblare, si vede, cerca di associare le api di Windows e gli argomenti te li commenta,
10: le api lagune
6: però si ama mangiare,
10: io c'ero avuto in due
6: tavole mangiato
5: a cagappa dove sei?
11: Load string A, questo è un API di Windows che se la metti in ESI e dopo chiama ESI, perciò
12: chiamare il sistema per scaricare le schede,
11: no, ma la cosa pazzesca,
10: perché
11: certe chiamate di sistema
10: calo questo print
11: no, lo dico, questo qua ha messo Ida, ha messo nbuffer, ma prende sono gli argomenti di loadstring che se li mette nello stack e poi chiama loadstring.
10: Carica, c'è la chiamata di sistema per caricare una stringa, perché c'è una stringa, per questo Windows è perfettamente compatibile.
11: No, c'è Crash compatibile. Trovi di una stessa.
13: C'è la string di una stessa chiamata di sera, quella 8 bit
11: di una stessa API, trovi load string A, load string B, V, C, X e load string.
14: Insomma, a seconda che basta
13: un commento, bravo.
5: Continuano a parlare, io ancora non ho capito che cazzo parlo. DLL, Windows, Linux, porting.
11: Non è che viene tolto, migliorato, no, viene messo.
13: Aggiunto.
14: Vabbè, ma è l'altro.
5: Io se domani porto la telefonata. Non lo so.
14: Vabbè, per i professori non ti sposti.
13: Certo, infatti però anche per i esatto, anche per i professori c'è lo stesso discorso, cioè perché noi dobbiamo avere qualcosa di compatibile con lo
14: col passato,
13: con lo stando già.
14: In linea principale con l'interfaccia che ho passato
13: invece no, dipende di che cosa, nel campo dei microfoni basta ricompilare.
11: Io sono come F0 102,
13: anche se sei 32 bit ormai 15 anni che ho 25 anni, 30 anni che ho nel 90 tranquillo di professore erano 64 bit.
11: No, io penso ogni volta
13: gli alfa ma non so
15: se lo dovresti avere sulla mia macchina, per cui incumbano sulla tua. Io i tuoi account li conservo con codice per di più maligno inserito all'interno.
13: Poi pensa a questo tema per la compatibilità eccetera,
5: parlate vicino al microfono, va, così sento la discussione.
13: Allora mi devo riflettere prima di parlare.
5: Dovrebbe dare il trucco.
11: Sì, ma io non mi ricordo.
8: Se non c'è rispetto a Radio Cybernet non va avanti.
5: Senza asbesto non vive. E quindi morirà così.
14: Perché non esiste il
5: mi sentono cose. Mettete musica.
14: Ma almeno gioco, faccio qualche cosa.
15: Ad esempio, ad Elibus non mi caricavo per andare alla stessa scheda per una questione di risoluzione. Io ho un ADI, va bene, per l'ADI c'è. Per la SIS ci dovrebbe essere. No, ancora? Fino a ieri guardavo, lo studiavo, perciò. Lo sai un modello in banker nero? X, questo modello in banker nero. Devo utilizzare il 3-3. Si vede che l'immagine c'è, si vede che X parte, c'è il mouse e tutto, solamente che si vede refresh, in bianco e nero, ovviamente in bianco e nero si vede male. Per prima niente con il speed 3-3 c'era il modulo.
14: Tu mi fai qualche gelix che devi con il mio raccomando.
15: Ma sono proprio sono del mio nero che devo vedere male. Vetro piatto, 14 pollici tanto, la risoluzione fa un sesto. Una cosa incredibile.
14: Usano le scelte,
15: boh. Io sperimentavo. Ma un modello che mi hanno regalato della Chun Chai in Song. Peccato su internet.
11: Oh, ha finito di pizzettare.
15: Le due cose, il seriale, due siti solamente, uno in Polonia, al Politecnico di Varsavia, in anno scomodo, e uno invece in Slovenia.
11: Pipì, pipì.
15: 128, 1 146.
14: Vale, facciamo anche le strutture di
13: anche se mi dice dove cominciare a mettere mano.
15: Io mi stai andando male.
11: Ok, ce l'hai.
15: Carica il modulo.
14: Non
15: cade. Ma non cade, a mod prob di là.
14: Mod prob no, ma è spritz.
15: DRI è un modulo del kernel.
6: Perfetto, fa non.
15: La SB dà il supporto del kernel per DRI.
6: Direttamente compilato.
15: Boot-in. Ma anche il modulo della SIS?
6: No.
15: Non mi vedo convinto, eh?
6: Il kernel l'ho fatto due anni fa, quindi che cazzo mi ricordo.
16: Ci sono alcune foto.
15: Fate vedere, prove? Se fanno foto di porno, foto porno.
6: Occhio all'anno. Dove cazzo è? Non ti vedo dove cazzo.
5: È arrivato Evernine.
15: Il Monte è arrivato.
16: Ce l'hai, eh?
6: Dove si trova in tutto corno?
15: Ora inizierò a stressarti quotidianamente.
5: Mi sembrano fatto lasciare il server, gli rompo il culo, magari gli rompo il culo.
15: Facciamo questo criminale qui da
16: stessa. Bravo,
5: gli rompo il culo.
6: DRM o DRI?
15: DRI.
6: E dove si trova?
15: Qua.
16: Come figa sui
15: generate rendering, ok. Ci dovrebbe essere il driver, quella si, però la tua non è supportata, mi dici. Se fai altro cosa ti dici?
16: Ma alla fine.
6: Io già la sista di piccato,
15: hai mai provato a mettere questo modulo?
16: Io avevo messo
6: no.
16: Script.
6: No.
16: Allora, dobbiamo piacere questa cosa con questo amico basta. Del mio amico che ha costruito il telescopio della NASA, con sensore ottico, allora. Sensore della pioggia.
6: Non credo che lo stesso che ci ha parlato
16: Matteo. No, il nome che avete messo in lista.
6: Soltanto come fai tu tipo di crash e ti riesci.
16: Vabbè,
6: come faccio io, faccio questo.
16: Non c'è una questione di basta. Senza l'aiuto di nessuno esterno. Questo erano.
6: Ma ormai che abbiamo.
15: Allora, io non so, ancora non è chiaro bene se loro vogliono collaborare come i singoli, quelli che sono venuti o come gruppo.
16: Ma
15: si devono mettere d'accordo anche loro, però. No, ci sono un po' di risolvere il singolo.
16: Sì, ma infatti
6: è il top, non
15: funziona. Ok, fai un altro
16: passo
15: true.
16: Passo
15: true
16: è senza essere
15: scelto.
16: Passo true. Molto
6: esposto.
16: Nirvana, io qua si fa. Ho lasciato un cavo.
6: Io una di queste qua.
16: Un cavo.
15: Qualunque cosa
16: fosse. Ormai
15: si
16: andava. Quello della
6: puoi cercare questo modulo su internet, questo
15: è DRI.sourceforge.org,
16: questo
15: è un driver DRI che fa le
16: schede.
15: Che cos'è?
5: Che è successo?
6: Niente, violenza.
16: Non so,
5: non
16: detto dopo, comunque per prendersi
5: forse
16: gli argomenti, ma alla fine...
15: Ah,
16: poi
15: avevi
16: l'ambiente
15: di... Vabbè,
16: prima o poi
15: finirà.
16: Era quello che non andava allora.
15: Questo
5: è
15: divertente. Soprattutto
5: da
15: qui.
5: Infatti. No, sono sul mio server.
16: Ho commentato questo che non serviva, ho cancellato alcuni
15: attimi. Sì, però...
16: Non serviva.
15: Ecco, non viene ascolto, sì, non sa che tu sei sul tuo...
16: Vabbè, anche di aspetto, vabbè, magari reboot, error,
6: e li butta sulla...
16: e li mette
6: ai
16: dati delle socket diretti.
15: Ida Pro?
16: Io levo,
6: tu il cazzo mi dice che sono su forge.it?
16: La più bella, perciò anche con MVP funziona.
6: È tutto registrato.
15: Sourceforge.org.
16: Sentono i miei lamenti.
5: Ma chi c'è in ascolto?
6: Non si sa.
15: Boh.
6: Ma che cazzo ne so?
16: Se vuoi che ti arriva a te stesso, ti devi
5: aprire. Newmark, ci senti? È tornato il.
16: Fame!
5: Newmark, rispondi!
16: Una volta ogni tanto, puoi scendere dal cartaglio.
15: Ti do il salame!
16: Radio Cyber!
15: Minchia!
16: Radio Cyber, ma com'è? Qua non.
5: Qua voglio la musica.
16: Sai il greco, il Freaknet?
5: Ci hanno mandato una traduzione di un articolo, ma vorremmo qualcuno che ne controllasse la fedeltà all'originale.
16: Dovevo fare un corso di greco.
1: Ma no, la risposta è no.
16: Ma qual è qua? Ma è fretta che roba che ci sia.
1: Ma insomma, questa
16: due centimetri,
1: questa cosa così
16: posso devo fare,
1: questo è il massimo che si fa, puttanesimo,
16: le istruzioni Intel, perciò minchia, sono solo fuoco.
1: Che stanno facendo qua? Che fate?
16: Niente.
1: Non avete applicato la forza fisica sulle brutte macchine?
16: No, perché quello si è seduto.
1: Chi? Quello. Quello si è seduto.
16: Asbesto, alla fine io ho fatto come hai fatto tu. Solo che nel codice PHP
1: sì.
16: In pass through avevo messo anche escape command e poi il comando. Se gli toglievo quella cosa, funzionava.
1: Sì, poi ci volevano altre cose. Perché tu ottieni una shell che appartiene a nobody, quindi non puoi fare SU. Allora devi lanciare una shell iterativa, da lì ti lanci una bash più o meno normale, puoi lanciare i comandi in modo umano, ti compili un comando, ti compili un demone telnet che ti fa entrare nella macchina in telnet, in locale su una porta oltre la 1024. A quel punto entri in telnet finalmente con la password, ti vede che appartieni a un terminale vero e ti fa fare SU, e a quel punto sei dentro.
16: Ma ce n'è una,
1: e ci siamo liberati di un peso.
16: Anzriser, che
1: Dio benedica. Vaffanculo. Vaffanculo, Anzriser. Ma tu che cazzo stai a fare?
16: Non avrà mai problemi.
1: Che fai?
16: Scorderai la macchina.
1: DJ Oser che si guarda i pacchetti della wireless.
16: Capito?
17: Ah, smesso, non è uno smesso.
1: Lo so, lo so, è la potenza dell'antenna.
18: The power.
1: Ti piace il wireless, se ti piace.
16: Dobbiamo
1: anche
16: oggi alla
1: fine. Io la slego, la faccio arrivare là sopra.
16: Dobbiamo fare passeggiate in bicicletta. Ok, sei appassionato.
1: Passeggiate in bicicletta.
16: Passeggiate
1: in bicicletta. Quando supereremo il 40.
17: Ricordate. Siamo superi.
16: Discutendo di assembler.
1: E di vino, e di vino. Ma non gli sembra male. Posso dire che cazzo mi salvo? Che c'è aperto qua in zona? Che c'è aperto qua vicino?
16: Al posto di aspettare il corso, vai in vino.
1: No, di
17: sicurezza.
1: Qua da qua l'incrocio? Anni fa.
16: Aiuto.
17: Non la giornata.
1: L'orco del teatro.
16: È fatto bene.
1: Credo che andrò a nutrirmi al lavoro. Addirittura?
16: Due punti H forse. Oppure F1.
17: Io sto morendo alla fame, mi sto prendendo a morte tutti i anni.
1: E io sto andando a mangiare, visto che nessuno mi ha comprato un cazzo da mangiare. E io sono qua da un giorno e mezzo, ho dormito qui stanotte.
16: Bambini possenti.
1: Bastardi.
16: Bambini possenti al fritto.
1: Che gente bastarda. No, basta, digiuno. Sarà un digiuno spirituale.
16: Io recupero la tua spiritualità.
1: Noi recupero salutando. La mia spiritualità.
16: Io vi saluto e ci
1: orco
16: vediamo.
1: Porco Dio. Ciao, buonanotte.
16: Domani.
1: Prof.
16: Sì, perché
1: che spiega sempre le cose.
16: No, io avevo chiesto tipo di studiarmi qualcosa in assembler, no?
1: Ti ha spiegato tutto l'assembler. Sì, sì,
16: sì. Ho fatto un esercizio dove lui fa un esercizio di passi tutto.
17: Minchia, odio la SIS.
1: Odio la SIS.
16: Perché ti compri Asus? Ma cosa devi chiedere?
1: No, perché sto cenando con l'acqua. Che bello cenare con l'acqua fresca. Ah, che bontà. Sono sazio.
17: SIS 300, 6326, 530. Che cazzo dice?
1: Dio. La fame. Scler, vai a comprare da mangiare?
17: Sì, ora va.
1: Minchia. Scler sta andando a comprare il cibo.
16: C'è riuscito.
18: Oh, una scel di rotte, sì.
16: Che un po' qualcuno doveva cadere.
1: Scler.
16: No, prendimi una cosa.
1: tieni Sclair, compra cibo per me e per Paladin, però voglio il resto perché non ho più soldi per...
17: Sì, vabbè, cosa vuoi? Non
1: cibo,
17: carne. Cibo!
1: Niente che sia carne. Pizza, pizza al...
16: Pizza al... Ho una scacciata con la tua
1: razza. Beh, da me nel locale dei Paladin bestia.
16: Bravo, una bella scacciata con la tua.
17: Per me, per te e per voi.
1: Allora te li do.
17: Ce li ho per me, per te non con questi.
1: Ah, con questi, perché non è una lira?
17: Ci riusciamo con 20 euro.
16: Ci fa uscire.
1: Ah, voglia.
17: Ci dobbiamo.
1: Un po' di pizza.
16: Vuoi mettere anche tu i miei soldi?
1: No, non ci arrivo, poi ne manco senza una lira. C'ho solo i soldi che mi ha dato Pallotro che devo buttare sul...
17: Tutti che prendo soldi a tutti, ora me scappo.
1: Allora, facciamo così, tieni.
17: Ma ricchi.
16: Scacciato.
1: E tieni.
17: Va bene, 5 euro a testa.
1: 5 euro a testa, dai, 5 euro di roba a testa. L'acqua ce l'abbiamo da bere. Se ci scende la colla la prendi, se no no.
16: Asbesto!
17: Qualcuno
16: mi fai uscire la rete,
1: dai un'occhiata.
17: Vieni con me, Giorgio.
1: No,
17: sei
1: pazzo.
17: Ah, vi faccio la squilla e mi aprite, non mi lasciate morire.
1: Sei pazzo.
17: Cioè io non muoio sicuro perché ho da mangiare.
16: Ma
17: quando
16: detto caso devo rifondere free. Dammi
17: il numero.
16: Ma era aperto. C'è il ristorante
1: arabo. Ma che ristorante arabo? Il ristorante c'è merda. Sai, la pizzeria sotto gli archi, sì, del coso, no?
16: Il suo, che è attaccato.
17: Dammi il numero.
1: 38
16: entro il
1: 478 2329.
17: Il numero
1: è sbagliato. Perché devi parlare? Sì, quello che ha dato la massa.
16: Ci sono gli
1: uomini in nero. Ma immagino di sì.
17: Pizza per tutti.
16: Posso ad uscire? Pizza. Questo è un libro vecchissimo.
17: Aspetta, ma mi chiedo, voglio un puntino posto che ho arrivato.
16: Ok.
17: Nirvana, quando torno voglio trovare la scheda con più.
16: Ma così, però devi chiudere la porta.
1: Che macchina hai? Come si chiama la tua macchina?
16: Evernine, credo.
1: Allora, chi altro deve uscire?
16: Viva la fantasia!
1: Tu esci? No, lui esce.
16: Che il PI, vero?
1: Chi è che non esce?
17: Io esco.
16: Che non si è 140 comunque,
17: che di solito Evernight si prende il
16: P. Io?
17: Ma
16: quando mai?
17: Ma non si può usare perché spara l'occhio sulle scelle ogni cosa che fa.
4: Tu stai lavorando sulla console di sistema.
16: Ma vaffanculo.
17: Allora, perché non ti
16: installare? Vai, non si può usare.
17: Posso restare su Instagram?
4: Guardalo. Homo sapiens. Occhio se prendi contro l'altro Dell e butti giù il server e tutte cose.

0: NetBSD si installa dappertutto ma non c'è niente. Qua è pazzesco.
1: Andiamo. Ecco perché, si installa dappertutto.
0: Sì, sì, perché non ha niente. Poi eco asterisco invece di LS. Per risparmiare spazio non ce l'hanno messo. Mi dicono allarme.
2: Chi mi dice che IPO?
1: X. X.x.x. No, che non dice 68. Ah, vabbè. Aspetta.
3: Ah, che cosa usano? Media? No,
0: palle. Qui mi chiedono musica e fra poco l'avranno, forse.
2: 145?
1: Sì. Ma non avete freddo? C'è freddo.
3: Allora, scienziato, non stai male.
0: Non abbiamo freddo, non c'è freddo.
1: Io sento l'aria fredda che viene da là.
0: È perché tu sei proprio in mezzo alla corrente. Sei in mezzo alla corrente.
1: Ma possiamo chiudere?
0: Oh, chiudi, che ti devo dire? Ma creperò.
1: Me ne fotto. Sei il presidente.
2: Qual è il gateway?
0: Media Lab.
3: Uno.
1: Scusate. Ho applicato il favore. Non aspettavo più che c'è.
0: Ok, qui mi chiedono un pezzetto di musica, ma sì, mettiamo un pezzetto di musica, va.
4: Di brutto che non posso uscire.
3: Perché Netscape non Mozilla?
0: Sempre se non mi crasha.
4: Non credo che cambi molto.
0: Beh, buon ascolto, va.

0: Ok, vieni, avvicinati. Come nascono le atrocità.
1: Dopo il corso di russo mi sembra il minimo.
0: Ci vorrebbe, però ci vuole la musica.

0: Okay.
1: Ah, adesso Gino,
2: guarda quando ti succede la prima volta.
1: Il corso di scacchi.
0: Abbiamo fatto una grande introduzione musicale.
1: Allora ovviamente salutiamo i nostri
0: saluta
1: mitici ascoltatori.
0: È con noi Evernine
1: Tiave.
0: Ci presenterà questo corso di scacchi intitolato
1: Come battere agevolmente Kasparov in sole 10 mosse.
0: Ah, bene, quindi un corso a chi è
1: agevolmente,
0: a chi è orientato questo corso, diciamo.
1: Ma
0: principianti?
1: Ma a tutti, diciamo principianti, così c'è la più soddisfazione nel battere il campione del mondo.
0: Esatto.
1: Così agevolmente.
0: Esatto. Quindi, cominciamo a parlare di questo, cioè partiamo dalla prima lezione direttamente. Quante lezioni sono? Una,
1: il
0: due,
1: il corso
0: tre?
1: Si articolerà in circa 1512 ore di lezione, di cui 5 minuti mensili, quindi per il 2030 dovremmo aver concluso, anche perché Kasparov avrà già la sua bella età e sarà più facile da battere.
0: Esatto.
1: In tutti i sensi.
0: Da abbattere. Sarà abbattuto.
1: E quindi prenderemo come spunto il fantastico libro di Asbesto, Gli scacchi, la scuola moderna.
3: Che poi qui potesse 68.
0: No, degli anni 70.
1: Quindi,
3: vabbè, capito.
1: Quindi anche in questi anni potremmo battere Kasparov, in quanto era un bambino allora. E quindi anche lì era agevolmente battibile. Questo bellissimo libro con un
0: Kasparov come sarà,
1: come sarà
0: alla fine del corso,
1: o come saremo noi alla fine del corso. non lo so, che cazzo possiamo dire?
0: Beh, puoi dire come si gioca a scacchi. Come si fa a giocare a scacchi?
1: Allora, intanto posso dire che
0: spiega gli scacchi a un principiante senza la scacchiera davanti.
1: Ok, prendi dei pezzi che si chiamano pezzi. Con le mani.
3: Quando parli di pezzi, mi devi pensare ai pezzi da tavola calda.
1: Anche. E te li puoi apporre analmente per iniziare, riponendoli tutti in questo comodo astuccio per riordinarli e portarli sempre con... sempre con sé.
0: Ho capito.
1: Niente, poi posso dire che il cavallo si mangia arrostito, come disse una volta uno a un torneo di scacchi. E c'era questo aneddoto, era una simultanea.
0: Raccontiamo questi aneddoti che poi sono...
1: Era una simultanea, praticamente una persona, cioè, un folle.
0: Diciamo effettivamente che tu effettivamente giochi a scacchi.
1: Sì, anche se non
0: maestro,
1: sembra...
0: Come si dice?
1: Candidato maestro.
0: Candidato, diciamo, maestro Evernine, un applauso che noi non sentiremo.
1: Comunque. Grazie.
0: E quindi raccontaci un po' qualche raccontaci
3: qualche c'è uno che
0: qualche
3: mi fa
0: aneddoto
3: su me che mi fa Cristo. Chi
4: sono? La morte.
3: Sono la morte.
0: Raccontaci qualche aneddoto appunto dei tornei che hai fatto, che hai seguito, che ti hanno raccontato.
1: Allora,
0: anche
1: dici...
0: qualche stronzata che ti inventi sul momento.
1: Allora, un aneddoto simpatico era che
0: cos'è questa qua del cavallo che si mangia?
1: Allora, praticamente c'è la simultanea, che non so se tutti sanno cos'è, ma è un tizio, un folle, che decide un giorno di svegliarsi e dire: oggi sfido 100 persone e le batto. Questo tizio allora mette una grande tavolata in una piazza, magari per attirare gente e fare propaganda, e mettono un tot numero di scacchiere e questa persona a giro gioca contro tutti, cioè passa e fa la mossa. E di solito quindi queste cose richiamano un pochettino di queste manifestazioni richiamano un pochettino di pubblico, magari che non sa neanche cosa sia il gioco degli scacchi. E la classica figura dello spettatore è quella del vecchietto di paese che è totalmente incompetente, va ad osservare la
0: partita di
1: scacchi. Perché dopo che sta mezz'ora a fissare una determinata scacchiera, si gira verso il suo amico e gli fa: minchia, lo sai che ho capito come si mangia un cavallo? E come si mangia? Gli fa l'amico: su, arrostuto.
0: Oddio.
1: Quindi abbiamo capito già com'è che si cattura il pezzo.
0: Quindi il cavallo si mangia arrostito.
1: Quindi se voi dovete mangiare il cavallo del vostro avversario, preparate un bel barbecue. Prendete il cavallo.
0: Ok, ma ti è mai capitato che la gente si incazza quando uno gli mangia il pedone en passant? E dice: Mbale, ma che spacchio fai? Questo capita giocando con i principianti, voglio dire.
1: Sì, sì, vabbè, succede. Adesso glielo spieghi tu a Jeff. Ti chiamano.
0: Sì, vabbè, Voyager si sta facendo bello di fronte a... Noi quando ancora giallo mi si succhiava l'alluce del piede sinistro, sì.
1: Ma ci sentono?
0: Sì, sì.
1: Ma chi c'è che ci...
0: Ma c'è un po' di gente, credo che ci siano 15 ascoltatori. Però dove c'è Jack Pri ci sono altre persone nella stanza, Trunepal pure mentre mangia con amici sta sentendo, e quindi noi li salutiamo caldamente, vabbè,
3: continuiamo.
0: Voyager fa finta di sentire. altri aneddoti, curiosità di quegli anni, citando Nanni Moretti in film.
1: Altri aneddoti, vabbè, gente che dopo una sconfitta perde, tipo lancia tutto per aria e corre urlando per i corridoi della sede di gioco.
0: Come? Non è possibile.
1: Sì, tipo pazzo, gente che è brava, era questo un maestro, quindi c'è gente che
0: scattiò completamente.
1: Sì. Niente, a un certo punto si giocava in un posto che è Castellaneta. Che è un paesino vicino Taranto, e c'era questo lungo corridoio, c'erano delle specie di cripte dove erano in ogni avanzi.
0: Oh, ciao. Dove c'erano?
1: Delle specie di rientranze in questo corridoio, e in ogni rientranza c'era un tavolino con la scacchiera, quindi diciamo che chi passeggiava nel corridoio non vedeva le scacchiere, sì. Cioè vedeva il corridoio come se non ci fosse nulla. A un certo punto io ero lì e si vede che vola verso il centro del corridoio una scacchiera con tutti i pezzi, e si vede uno sono male. E questo qua si alza e fa no e urla e inizia a correre per tutto il corridoio e sparisce. E non è stato mai più visto. Sì.
0: Vabbè, si è iscritto ad altri tornei. No,
1: non si sa.
0: Si è annullato.
1: Poi beh, c'è il classico caso del nostro amico Elmar Hausmins. Sergei Gromos, che si voglia.
0: Mi spiego questa storiella, che forse non la sapete. Tanto tempo fa noi abbiamo partecipato a un corso di scacchi. Un corso. Abbiamo partecipato a un piccolo effettivamente. Abbiamo partecipato a un corso di scacchi che è stato fatto a Lauro. È una trasmissione Radio Cybernet, una radio in diretta su internet. Siamo in diretta
4: Radio
0: tutti.
4: Cybernet, che bello.
0: E c'era questo corso di scacchi a Lauro. Ci siamo iscritti. No, penso proprio di no. Sì. A un certo punto il nostro allora maestro di scacchi, che si chiamava Anni, viene da noi e dice: abbiamo un ospite domani, vedrete, vi porto un grande maestro internazionale che è qui con noi, sta facendo un torneo a Catania, ve lo facciamo conoscere, farà una lezione estemporanea. E noi tutti contenti, ah che bello. In domani arriva questo maestro che si chiama Elmar Hausmins e ci ha fatto una lezione pazzesca su tecniche che Panni ci aveva detto di non usare assolutamente. Dice: siete pazzi se fate una cosa del genere. E lui guardava Panni e diceva: Panni forse vi ha detto che questa cosa non si fa, invece io la faccio questa cosa. Perché poi io faccio questo, vedi, lui fa questo perché dice: mangia qui, io sono più forte, più posizione, vedi, più forte, vedi qua che scacco più forte perché qui controllo qui, però io faccio questo. E allora lui col pedone dice: adesso che cosa faccio io? E poi io faccio questo qua e lui si trova nel problema, poi vado qui e lui perde regina, vedi? E faceva delle cose allucinanti, agghiaccianti, che nessuno avrebbe mai fatto negli scacchi, no? E ci spiegava queste tecniche. Questo tizio russo magro.
1: Elmar Hausmins.
0: Esatto, Elmar Hausmins. Ma che io incontro Evernight un giorno e dice: sai, ma hai mai conosciuto un tizio che si chiama Elmar Hausmins? E tu ti sei messo a ridere. Perché ti sei messo a ridere?
1: Perché in realtà Elmar Hausmins non è Elmar Hausmins, ma tale Sergei Gromov, un ricercato internazionale dalla polizia. Anzi, un ricercato dalla polizia internazionale. È praticamente venuto qui in Italia sotto falsa identità a vivere di scacchi, vincendo i premi nei tornei.
0: Pazzesco.
1: Al che un giorno questo tipo, tra l'altro simpaticissimo, cioè
0: sì.
1: Conoscendolo così sembrava una persona tranquillissima, niente, si scopre che viene arrestato in un torneo e si scopre che la sua identità era questo Sergei Gromovs, che non si sa bene chi fosse e perché non fosse stato
0: Lettone.
1: E quindi poi poveretto è stato in galera per un anno e mezzo.
0: È stato in galera in Italia, ha chiesto asilo politico e poi gliel'hanno dato.
1: Sì.
0: Dopo un anno e mezzo, perché evidentemente era, per avere asilo politico era perseguitato
1: dal
0: suo paese,
1: sì. E comunque dopo che ha scontato il suo anno e mezzo di galera, non era il mio.
0: Si è riscritto poi.
1: La federazione lo ha reintegrato e ora gioca con la sua identità ed è ritornato forte quanto prima, nonostante l'anno e mezzo di inattività, diciamo.
0: Ho letto infatti un sacco di riferimenti a lui.
1: Tra l'altro è un tipo abbastanza eclettico.
0: Sì, ma ce ne siamo accorti quando venne.
1: Vabbè, mi chiamano.
0: La cosa che mi fa ridere è che, insomma, noi eravamo in un centro sociale e ci troviamo a fare lezioni di scacchi in un centro sociale con un ricercato internazionale. A pensarci è agghiacciante. Il nostro maestro di scacchi sta leggendo il telefonino.
1: Qua mi chiamano oggi.
0: Ma quanti cellulari hai?
1: Sì, perché praticamente ho una. Questo è di mia mamma che ha soldi, quindi gli scrocco.
0: Giustamente.
1: E quell'altro è quello mio.
0: potresti legarli insieme uno con l'altro.
1: Sì, così ho pensato.
0: Cellulare bifronte. Questi silenzi così imbarazzanti, mi dicono.
1: Ma noi vogliamo Newmark qua, ricordiamo.
0: In realtà,
1: a tutti,
0: noi abbiamo trasmesso 4 minuti e 33 secondi di John Cage in una versione ridotta. Per cui, come potete sapere, è un brano composto unicamente di pause.
1: La nuova droga.
0: È un brano musicale che lui ha composto negli anni 60 in 3 movimenti.
1: Annunci in aula.
0: E
1: solo
0: lo spartito ha solo le pause. Una provocazione, logicamente, però lui compose questo brano spiegando che poteva essere suonato con qualsiasi strumento a patto di non toccarlo. Ed è stato anche suonato dal vivo, cioè tu senti, è l'unica nelle registrazioni, senti i musicisti dell'orchestra che stanno fermi, il direttore d'orchestra dà il tempo, loro stanno fermi e girano le pagine perché devono leggersi le pause. No, quella è musica moderna, che fra poco metteremo la musica moderna.
4: Ti prego.
0: Beh, qualche altro simpatico aneddoto?
1: Qualche altro simpatico aneddoto? Beh, senza dubbio le cose più belle che...
0: Cibo! Il cibo!
1: Pausa cibo?
0: Direi pausa cibo, gli aneddoti è più tardi.
1: A più tardi.
0: Oh, Ale LPD ci ascolta.
4: Ma potresti fare anche il cazzo di... quel potresti che mi spaventa.
0: Non dire potresti.
5: Vuoi, fallo.
4: Però,
5: allora, devi.
4: Ok, però mi devi buttare a terra l'interfaccia X.
0: Ma qua dove li mettiamo?
5: Butta a terra tutto quello che vuoi.
4: Aspetta, aspetta. La carne c'è
5: col mi è costato 4 euro come con e non esistono da nessuna parte.
0: Non fa niente, non ti preoccupare.
5: Solo che qua devo tornare 1 euro a testa.
0: Oh, che bello.
5: Più 1 euro devo dare... Più 5 euro mi devi dare fallo, però.
6: Lo vuoi, la mettiti di vuoi. Vai su me.
0: A chi, a me?
6: No, a
5: Bimba.
0: Ogni martedì approfittiamo per trasmettere. Siamo abbastanza seguiti da dei poveri mentecatti come noi.
5: Ciao.
6: Sì, ma le bici sono una zona mia oppure altro?
0: Sì, ma tu sei ammalato, non tanti.
6: Come fai?
0: Hai la malattia tu.
6: Perché?
0: Dice che stai male, che c'hai il
6: vomito. Ah, pezzi di pizza.
5: Sono quelli là sono col giusto le
0: cose. Lo so. Ma c'è lì cosa c'è? Cazzo fai?
5: Sono
6: io,
5: non
6: lo so.
5: Stavo spostando.
6: Stavo tensionando le grazie.
0: Nel latte? X o Y? Voglio saperlo a questo punto. O nel latte Z?
1: Ma non lo so,
5: perché non butti a terra lo zaino? Guarda quel cassetto.
0: E poi cosa vuoi passare? Sì, mettimelo un po' più lontano, così mi viene un po' più complicato prendere le cose.
5: Metti quella del ciao. queste spalle cosa c'è messo?
0: Ognuna c'è NetBSD con dentro niente.
5: Ci proviamo a mettere il gel.
0: Se la buchi sì, perché non mi ricordo la password.
5: Ma cosa?
4: Ah, è bello bucarlo, no?
5: Prendiamo la giornata da bucarlo, la giornata
1: c'è altre cose di Ishtar, veramente, no?
4: Mia media non vuole ancora talk alt local host. Mi ricordo che non l'ho preso
1: più, ma si è già pronto ad andare all'Inz, poveretto. Ma se volete parto su.
0: Ma lo sai che l'ho bucata, sì?
1: Sì.
0: Bucata, va bene.
4: Avrai il tuo...
5: Vediamo
4: c'è
5: altra pizza.
1: No, questa è di qualcuno. Non è mio, è collegato. Ce ne sono cavi, c'è bagno, no? Si trovano qui. Tutto parte da lì.
0: È bello mangiare la pizza in diretta.
5: Sì, quella è l'unica cosa che si vede.
4: Oh, ma con culo.
5: Ah, ho buttato così.
0: Non la dire che mi leggevo la posta.
5: Uccidi Xiao,
1: ci vorrebbe un po' di ordine. Quindi cosa funziona? Ma quella merda di libero che ha chiuso
5: un gran bastardo. E soprattutto non mi dà più le mie mail. No, ma la web mail.
4: Devi prendere
1: basta. No, c'è un pacchetto per Debian che ti non so che cazzo fa, te lo faccio controllare lo stesso.
5: Ma non la voglio controllare, voglio scaricare le mie e poi mandargli una mail e fargli rompere il culo da qualche negro.
1: No, da
5: e basta.
1: In rete così, cioè colpo di
5: testa. Ma secondo loro chi si mette a pagare?
1: O in Windows
5: per caricarsi la bagaglia, certo. non lo so,
3: che
5: palle
3: faccio il piano in pezzo,
7: fanculo. Che kennel versionale 2-4?
3: 22
0: addirittura. Mi chiedono la musica e la musica sarà.
3: Sono tre pezzi a testa,
0: non sono i pezzi. Mettili qua, vi fate le

0: figlio.
1: Ti corro di lago, anche. Ah, lei non lavava attraverso.
0: Questo.
2: Lì morirai presto.
1: No, no, ma. Sì, sono là.
0: Un nostro ascoltatore ci dice: se tu vi sto sentendo ore 22:02, se tutto va bene oggi sono rovinato. Anche lui. La pizza, il cibo.
2: Aggiungerà anche il burro.
1: Quello come la
3: Ma
0: non mangi? Non mangi niente? Sicuro?
1: Ho mangiato prima.
0: Sicuro, sicuro?
3: Alle 5 hai
1: mangiato. Sì, perché stavo male.
2: Se non è MSX ci deve essere un
1: buon la centrale del contagio che c'era, quindi al trick.
0: Una quantità X di persone.
1: X compreso tra
2: 3 a testa.
0: Tra 10 e 35?
2: Non ci sarebbe stata più trasformatore. No, non sicuro
1: sono. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so.
3: Non lo so.
0: Direi che il cibo il cibo nobilita. Lui sta giocando a calcio, ma si può. Stai amministrando la tua squadra?
1: Sì.
0: Ma quel Vileta?
1: Quale Vileta?
0: Quello che usi sul computer?
1: Ah, per notte è chiusa della resina sulla tastiera e per levarla sono stato 8 anni.
2: Non so di questo livello. E quindi si Vileta.
1: Spiacevole.
0: Panza mia, fatti capanna.
2: No, vero?
3: Allora, il cibo da no, posso comprare, non mi dare.
1: Beh, dov'è? Levatevi il cibo davanti.
3: Tranne infatti mi viene l'attacco chimico. No, fumo. Anche il calcestruzzo arriva a casa.
1: Ma
3: comunque.
1: E poi accade a periodo
2: di saldarlo, cosa fa?
1: Almeno se è un transistor più NPM.
0: Ma che transistor è?
2: Un
0: giapponese. Dovrebbe esserci la corrispondenza dei transistor giapponesi con quelli. X, quindi, ah no, scusami, è in un libro che ho a casa io.
1: Ma ballo non chiude per fare ammalare tutti i
2: allora, quando io mi sento male,
0: era quella pagina che parla più forte.
3: Avrei altri dati, non dare quello.
1: Sì, no,
2: non lo fanno. Lascialo lavorare.
1: Non lo imparare.
0: Sto lavorando per te. Perciò ci racconti questo ulteriore aneddoto che ci stavi raccontando sugli scacchi.
1: Allora vi racconto. Mi sento, no?
0: Sì, penso che ci senta.
1: Vi racconto quando praticamente ho avuto l'occasione di fare due volte diciamo il campionato italiano Under 21. Che praticamente.
0: Quindi 760 anni fa?
1: Nel 96 e nel 97. E praticamente la federazione fece il grave, il molto grave errore di fare dormire tutti in delle camerate. Cioè tutti i ragazzi erano riuniti in un'unica grande camerata enorme con letti a castello e le ragazze in un'altra camerata enorme con tutti i letti
2: a
1: castello.
2: Ma dove era lo stevo della gioventù?
1: No, era.
0: Giochiamo tutti a scacchi!
1: Un posto sperduto, c'era erba.
2: Io invece ero poi... con la selezione del rugby siciliana sono andato a dormire nell'ostello del Gesù che c'era una camera con 40 femmine e non mi ricordo cosa è successo quella notte.
1: Immagino che il giorno dopo avrete perso, no?
2: Ah?
1: Il giorno dopo avete perso.
2: Magari i secondi
3: non hai capito, dopo 9 mesi c'erano 4 squadre.
1: C'è la giovanina
2: e questa era la matrice erano quelle della Polonia.
1: Vabbè, quindi non avete dormito.
2: Però che abbiamo con gli occhi neri tutti quanti.
1: Che non comunque questa camerata, cioè questa settimana del torneo si è rivelata essere essere
4: fame?
1: Non altro che 7 giorni di scherzi paurosi e madornali fatti a tutto e a tutti, di cui uno c'era un ragazzo che di Catania, tra l'altro nostro socio del circolo, ricordiamo Falli Rapaci da Monta, ora ostato da Freaknet.
4: Qual è il sito, ricordiamolo?
1: damonta.freaknet.org.
4: Visitatelo, perché visitatelo. È vero che è il circolo di scacchi più visitato,
1: più cliccato dal sito, dalle statistiche del sito della Federazione Italiana di Scacchi. Risulta che la società più cliccata è la nostra. Ovviamente vengono attirati dal nome.
4: Pazzesco.
1: E poi riapre quella bella pagina
4: con le dita medie ben
1: tese. In alto, e quindi capiscono subito di che pasta siamo fatti.
2: C'è una notizia su Suescido.
4: Vabbè, no, ma fagli finire l'aneddoto, aspetta.
1: Niente, c'è un ragazzo che è il nostro socio, un mio carissimo amico, che perse con una ragazza. A scacchi non c'è più grande affronto che perdere con una ragazza, perché si scherzava lì che fossero tutte reputate mentalmente inferiori. E niente, questo ragazzo questo ragazzo ha perso con questa ragazza e aveva anche un problema. Questo ragazzo soffre di i capillari deboli, quindi spesso gli usciva sangue dal naso. Una mattina si sveglia praticamente tutto il letto inzuppato di sangue, sembrava morto, squartato lì. Al che praticamente abbiamo accennato all'idea di fare uno scherzo agli organizzatori del torneo, visto che ormai sapevano che era preso in giro per questo fatto che aveva perso con questa ragazza. Siamo scesi nella cucina, abbiamo preso un coltellone da cucina enorme, un bel foglio di carta, abbiamo scritto: piuttosto che perdere con una femmina preferisco morire. E abbiamo messo adesso il coltello sotto la scella, il foglio lì, e poi presto, arbitro, un ragazzo si è ammazzato, ha accettato da questo
4: messaggio. E lui c'è stato, lo scherzo, logicamente.
1: Ovvio. Quello arriva lì, vede questo ragazzo così, fa: oh madonna santa, poi questo fa:
4: e scoppia a ridere, immagino.
1: Abbiamo rischiato la vita di Don Giorno
4: in modo indecoroso.
1: Poi c'è stato il cazzi che c'era la cucina che era chiusa, una specie di saracinesca, però dove passavano le mani. E i ragazzi volevano rubarsi dei gelati, però nel rubarsi fanno ovviamente franare non bene coraggio e lasciarlo lì con scritto: scusate, ci siamo fortemente diabetici, avevamo bisogno di zuccheri. Fai la polizia. Per l'ennesima volta, insomma, per dire, 7 giorni sono stati pazzeschi. Dormivamo sì e no, un'ora a notte, poi tutti in camerata. Chi dormiva ovviamente veniva punito severamente con scherzi terribili. A un ragazzo ovviamente abbiamo coperto, era estate, quindi anche se eravamo a nord comunque c'era abbastanza caldo. E un ragazzo abbiamo coperto con 50, c'erano i copertoni di lana negli armadi per il periodo invernale. Sì, quelli da poi pesantissimi. Abbiamo coperto con 50 di queste coperte. No, allora lui iniziava nel sonno, iniziava tipo a parlare. A tre sembra buona.
4: Dai, no, non è possibile.
1: Però si muoveva e quindi si scopriva. Al che due belle copertone, due belle passate di cinture unite. E tutte le altre coperte di sopra.
4: Avete legato sotto le coperte?
1: Praticamente. Ha iniziato a grondare di sudore, soprattutto a raccontarci la sua vita nel sonno. Alla fine, quando siamo passati alla schiuma da barba, purtroppo si è svegliato.
4: Terribile. Come si fa a dormire così profondamente?
1: Infatti, dopo quei 2 anni, la federazione non ha fatto più i tornei in camerata, ma ha messo a disposizione degli alberghi a poco prezzo, ma comunque non più la camerata.
4: Ha un costo più alto alla fine, penso.
1: Eh beh, sì, in camerata pagavamo 2 lire. Tra l'altro ci si divertiva da morire.
4: Ostelli della gioventù.
1: Era una specie di casa, di casa albergo praticamente, non era un ostello, perché comunque non, quanto ho capito, non la davano a tutti. E quando premi il pulsantino. Però è stato veramente una delle esperienze più divertenti e memorabili che. Oppure anche una volta eravamo al torneo di Montecatini e c'era un ragazzo che dormiva nel nostro albergo a Sgamo, cioè saliva la notte, alle 3 di notte tornavamo in albergo, c'era un ragazzo dal proprietario dell'albergo e fa: un caffè per favore, alle 3 di notte. Quello girava nella cucina a fare il caffè, intanto l'altro saliva dalle scale, quindi dormiva. No, il letto, univamo 2 letti e dormiva nel mezzo, così, vabbè, ci accomodavamo. Un'altra volta, praticamente, questo tipo, arriviamo troppo tardi e. Cioè, quando abbiamo chiesto il caffè, dice: no, la cucina è chiusa. E quindi questo qui è rimasto fuori. Al che gli caliamo una specie di liana, stava al secondo piano, e lui cerca di arrampicarsi. praticamente era mezzo ubriaco. Questo qua, allora, prima si arrampica con la corda e cade facendo un fracasso inaudito. Poi allora decide di salire dalla grondaia. Sale dalla grondaia, però a un certo punto, mentre salire dalla grondaia, si inizia a staccare, quindi sta andando a creare la linea di lui, si lancia su un altro balcone, che però non era quello nostro. Al che si affaccia una vecchietta e fa al ladro! E questo che scappa, salta da un balcone all'altro, con bordelli inauditi, e alla fine riesce però ad entrare nella nostra stanza, chiudiamo tutto. E l'abbiamo passata liscia.
5: Arrivo lì, no,
4: se chi l'avrebbe mai detto che gli scacchi fosse uno sport così movimentato, diciamo.
1: Sicuramente.
5: E puoi fare male anche giocando a scacchi.
4: Sì, sì, veramente, pazzesco.
1: Vabbè, conosco gente che ha tirato proprio fisicamente i pezzi contro l'avversario.
4: Nell'occhio, cose del genere.
1: Ci ha provato, quantomeno.
4: Quindi odio, è uno sport molto fisico alla fine.
1: Beh.
4: C'è un, ci vuole allenamento. Setto nasale ammaccato, cose di questo tipo.
1: Diciamo, appunto.
4: Peggio del rugby.
1: Tra l'altro ora in questo, oggi se non sbaglio iniziava, o ieri è iniziato la sfida tra Kasparov e un altro super computer in realtà virtuale.
4: Cioè lui gioca con i computer ormai, si è rincoglionito completamente.
1: No, vabbè, per
4: poi arriva un ragazzino di 14 anni e
1: ovviamente dopo che ha superato il nostro corso.
4: Certo.
1: Quindi lo deve aver iniziato a meno 16 anni. Uh-huh. Quindi l'ha iniziato la madre 16 anni prima del parto. Poi lui quando ha 14 anni, il corso stimato, può andare a sconfiggere Kasparov.
4: Esatto.
1: E lo batte in 10 mosse.
5: Agevolmente.
1: Cioè,
4: con, lo scacco, con una variante dello scacco del barbiere.
1: Con la mano sinistra. Con la mano sola e la mano sinistra per di più.
4: Cantando.
1: Cantando. Aerografando col culo,
4: come non esageriamo, come il poligen,
1: come il poligen.
5: E vedi qui d'estate ti serve una bella bottiglia per prendere il lazzi,
4: incredibile. Per quali motivi si può essere espulso da un torneo?
1: Da un torneo si può essere espulsi per disturbo nei confronti degli avversari. Per disturbi nei confronti di tutti gli avversari. Cioè se tu entri, se tu stai facendo un torneo, a un certo punto ti alzi e inizi a scorreggiare fortissimo, probabilmente dopo il terzo avvertimento ti buttano fuori dal torneo.
4: Ti danno il numero di avvertimenti prima.
1: Sì, di solito c'è un avvertimento verbale tipo oh testa di minchia, che cazzo fai. Poi c'è l'ammonizione e poi c'è o fanculo proprio bello e buono. Però raramente ho visto buttare fuori. Ah, una volta era a Porto San Giorgio, cioè no, mi hanno detto, ho visto proprio con i miei occhi, uno è stato buttato fuori perché puzzava troppo. Cioè questo tipo che l'ha fregato di lavarsi. Il giorno dopo questa qui è arrivata sempre più puzzolente. Una puzza che appestava metà della sala di gioco. Puzzava. E niente, è stato buttato fuori.
4: La buttava perché? Ma quanto barbone, no?
1: Era tipo un semi barbone, diciamo, faceva una vita così abbastanza.
2: Che sport del cazzo!
3: Ma mai come quello Duck Meeting quest'anno che girava.
2: Può essere in
3: ascolto. Ma chi? Che girava con il coso.
2: Può essere dentro, aveva fatto il seminario di.
3: No, quel. L'ha fatto lui veramente. Camminava nudo con il pareo davanti e cercava collaborazione per quella webcam raggiunto.
4: Uccidimi.
2: non
3: ci credo che non lo abbia visto.
4: Ma forse ho capito di chi stai parlando.
3: Vabbè, ma forse c'è il mutismo assoluto.
4: Mutismo e rassegnazione. Sarà il tema della nostra prossima trasmissione. Mutismo e rassegnazione. Che bella scheda. Abbiamo uno scienziato qua che guarda schede.
1: Ma è rimasto
4: il verso.
1: Ma c'è un pezzo di pizza.
5: L'hai dissandato i tuoi compagni. Sei dissandato.
1: Mangia. Ma c'è lo tuo. Dai, tre ne ho
5: tiri.
2: E cosa?
5: In due sto facendo niente.
1: C'è qualcuno che non
5: lo vuole. No, forse sono il mio, ma non
1: abbiamo un test.
5: Ma io non ne voglio più, quindi.
1: Non abbiamo un test, vero?
5: Non abbiamo.
4: Dammene un morso poi magari.
5: Vuoi un morso?
4: Sì, un morso con quella parte con l'aglio.
5: No,
4: dopo.
1: Oggi non si può lavorare.
3: Perché non si può lavorare? Oggi è martedì.
4: Poi adesso tu ti occupi della rassegna stampa. Cerchi le notizie.
5: C'è già una bella notizia di Google.
4: No, dilla mangiamo.
5: Su Google dicono che Google vuole fare
6: il motore di ricerca per IRC e ci sono i commenti spettacolari di gente che
4: cioè puoi ricercare chi ha detto cosa,
6: non lo so, è vero, ancora non l'ho detto bene, non
4: sarebbe bello,
6: no, è una minchiata,
4: perché
6: che è realizzabile, secondo me.
4: Come no, loggi tutto.
6: Sì, ma che cazzo,
4: tu loggare, tu
6: guarda, c'è, ci sono i messaggi, c'è che la gente tipo dice fra nel 2005 Google cercherà tutte le frasi dette nelle soap opera e nelle telenovelas. Nel 2010 hai perso le tue chiavi, non ti preoccupare,
4: c'è Google. Ci saranno persone che lavorano per Google che vanno a guardare le cose e a puntarsi dove sono.
6: Ci sono messaggi così sulla... ci sono dei messaggi spettacolari nel thread che segue la
4: stima. Abbiamo un ospite d'eccezione, HK. Saluta gli ascoltatori di Radio Cybernet. No, no, come stai? Ciao. Te ne fotti a cagazzo, te ne sta fottendo.
6: Non ci hai visto che fa. Mamma mia, no, che culo.
4: Cazzo. Questo è Radio Cybernet.
6: Radio Cybernet.
7: Che saluto, di arrivo.
4: Mettiamo il jingle, che tu forse non conosci il nostro, esatto, il nostro jingle musicale.
0: Il jingle male.
4: È ora di metterlo, effettivamente.
6: Beh, come va?
2: Mamma mia!
7: Male, come al solito.
2: Che succede?
4: Com'è la situazione?
2: No,
4: posso... No, dato all'ospedale?
7: No.
4: Scusa, una frattura? Non era una frattura?
7: Sembra che l'abbia mosso, quindi
2: sarà solo spaventato. Discussione
0: personale.
2: Altre seconde. No, è qua.
6: C'è l'Imex che spara minghiato.
0: A parte come fanno a loggare?
4: No, infatti. E adesso metteremo il nostro jingle musicale.
7: Va bene, va. Compiliamo.
4: E vabbè.
6: Che mouse di merda. El
8: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
4: ミンキア、ラジオファイブルネス。
9: マレネチサリオ。
4: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana。
9: Male necessario.
4: http://kiuz.org/radiocybernet.
9: Male necessario.
4: http://papuasia.org/radiocybernet.
9: Male necessario.

0: personal identification number is incorrect.
1: Leonardo, automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale digitando 412 può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, metro, farmacie e molto altro ancora.
2: Porco Dio!
1: Adesso le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale digitando 412 può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, medici, farmacie e molto altro ancora.

0: Porco Dio.
1: Un addetto le risponderà.
0: Porco Dio.
1: Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.

0: Detto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.
1: E via, come si dice?
0: Detto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di
2: Telecom Italia, sono Maurizio, in cosa posso essere utile?
3: Sì, salve, io volevo parlare con un tecnico di secondo livello per un problema con ADSL.
2: Ma cosa fa, l'errore 718?
3: Un momento, allora, il mio problema è che non mi accetta username e password, non riesco a fare il login.
2: E questo è l'errore 691.
3: Ah.
2: Comunque, guardi, c'è un guasto a server, per questo non...
3: Ah, ok, quindi è una cosa temporanea.
2: È una cosa temporanea e pensano di ripararla in serata.
3: Ah, ok. Dobbiamo solo aspettare, insomma.
2: Però purtroppo c'è questo inconveniente, in questo momento c'è questo inconveniente.
3: Ora, io ho un altro problema, nel router mi è sparita la configurazione, non ricordo più la password.
2: Allora, qua, casomai c'è questo problema, lei può accedere digitando...
3: Alice DSL, Alice DSL.
2: Esatto.
3: Sì, infatti avevo provato anche questa, e però provando questa mi sono tolto la mia password.
2: In questo momento purtroppo non può fare niente perché... Però voglio dire, lei può andare ad aggiornarla la password se vuole.
3: Non ho capito, in che senso?
2: Cioè, una volta che in questo momento c'è un guasto, quindi non può fare nessuna operazione.
3: Sì, certo.
2: Quando questo guasto sarà riparato,
3: sì?
2: Se non gli riconosce più la password sua, la può modificare se vuole.
3: No, il problema è che non la ricordo.
2: Non la ricorda?
3: È Internet Explorer.
2: No, quella per accedere sulla casa
3: sì.
2: Felice.
3: Ok. Il problema è che il sito non funziona molto bene.
2: Se è così, per adesso non lo so, non possiamo fare niente.
3: Va bene, no, non so, se potete fare una segnalazione sul sito, fatela, perché il sito praticamente funziona solamente con Internet Explorer.
2: Ah.
3: E chi non ha Internet Explorer si attacca praticamente, perché non può fare nulla.
2: Ah, cioè Alice, la casa di Alice funziona solo su Explorer?
3: Sì, purtroppo sì. Quindi, per esempio, noi non abbiamo mai potuto usare i servizi che sono presenti sulla casa di Alice.
2: Va bene.
3: Comunque,
2: ma
3: d'accordo.
2: Quindi Explorer non ce l'ha?
3: No.
2: Se non intende installarlo?
3: Non possiamo perché noi lavoriamo su ambiente Unix.
2: Ho capito. E mi pare che è fondamentale questo.
3: Purtroppo sì, e qui il problema è proprio questo.
2: Va bene.
3: Comunque, ok, questa è una cosa secondaria, allora c'è solo da aspettare per...
2: Purtroppo per adesso sì, un pochino di pazienza, in serata mi hanno detto che lo riparano.
3: Ok, il problema di massa, insomma.
2: Sì, il server nostro nazionale sì, è tutta l'Italia fuori servizio.
3: Mamma mia, ok.
2: Va bene.
3: Grazie, arrivederci.
2: Prego, buonasera.
3: Praticamente lo sapeva già. Evidentemente gli ha telefonato un mare di gente. Sì, mi dà il codice, mi dà.
4: Alice DSL, ADSL, Alice DSL, Alice DSL.
5: Io non volevo chiamarli per noi.
4: Lo so, lo
5: del fatto che non sai com'è, qualsiasi intervento, qualsiasi cosa. Dice, ma questi non vogliono la bolletta da tanto tempo.
4: E allora? Bisogna aspettare? Vale.

0: Mau. Cosa fai? Ma io sono qua. Cosa fai? Mi vieni a prendere? Vieni a prendere. Subito. Fai come vuoi. No, lasciali a casetta che sono tranquilli e fatati. Poi fai come vuoi tu, non ci lasci aperto sopra. Certamente. Ma non se ne va, faremo diretto. Ah, ho capito. Sì, perché c'è brutto tempo in effetti. Lo so, lo so. Vieni. Vieni. Vieni subito. Ce la fai a fare manovra? Sì, vero? Ciao. Ah, che cazzo, state fumando? Andate fuori a fumare! Porco Dio! Prendo luce, l'accendo! Come si comportano i tuoi occhi così? Dai, va bene la tua melodia?
1: Ma quindi siamo senza internet?
0: No, seguente, proprio oggi, precisi.
1: Io sono un mare di cose.
0: Registrato la telefonata.
1: Senti, senti.
0: No!
1: Internet non hai un cazzo da fare, me la cerchi un po' di te.
2: Muse di merda che mi si era piantato, muse di merda. Dio cane.
3: Ma non funzionava tutto bene, cosa è successo?
4: Lascia un attimo perché ti sono compilato. Non sono riuscito a mettere SSH, mi dà degli errori di compilazione.
2: Vediamo se.
3: Non ci parliamo. Mettiamoci tutti e qua e basta. Poi forse anche questo qua è anno.
4: Ma perché è questo che è PowerPC, scusa?
3: È PowerPC, sì. No, è Power. Sì, è
4: PowerPC.
3: Allora, no, IBM. IBM.
4: Allora, con Floppino ovviamente andrò a creare un Floppino di boot e vedere se dal dopo parte.
3: Ma sarà la stessa cosa tecnica di un parte.
4: Boh.
2: Sì, ha ragione. Topic, hai sbagliato, http://, non è http://. Vabbè. Sì. Un attimo. Non tratteniamo, non solo per... Però metto una canzone, no?

Thank you.

0: 어떻게 멈추는
1: 나야, 그러나 어디로 갈 거야?

0: sì, controllare i parametri del segnale, perché siccome io l'ho cambiato un po' a muso.
1: Dovrebbe essere 9.6, 8, una parità indecisa.
0: Ti vuoi terminare la variabile terma è il DM3151.
1: 3151, sì. Perché c'è una modalità?

0: estando com a Dolly Banda sendo mais bonito.
1: Não
0: sei
1: fazer, né?
2: Che kernel della Gen 2?
0: Male, gente della morte.
1: Ovviamente, normale che sta compilando.
0: Compilando il
2: kernel. Cosa compila?
0: Io credo che modulo, no, la sicurezza che ho perso. Modulo,
2: è la più portatile.
3: Ah, però è troppo bene.
2: No. Ah, ci vorrebbe Lilo però.
0: C'è
2: già lì, no?
0: C'è lo scienziato.
2: L'hai trovato o l'hai installato?
1: Vabbè, non può. Più che altro poi torna spesso e ti rompo le mani.
0: Bello,
1: non te ne scappi.
2: Ma non è piaciuto sono i precompilati?
0: No.
2: Io il precompilato, quindi come ti fai a scaricarlo? Non andare
3: su questo.
2: Package shortage, package.
3: No?
2: Com'era?
3: Ma
2: se vuoi
3: tipo
2: ricordo
3: dimmelo
2: perché
3: io mi
2: ricordo
3: dai che c'era
2: fra
3: ma mettiamo
2: che vuoi copiare
3: dopo
2: insomma usa portage package all madonna sotto
3: me lo convinto che ci fosse un package sotto portage packages.
2: Ma cosa c'è il ring?
3: Arrivederci.
1: Andrea, prova un'ora. Come
0: fai una cortesia?
1: Ho messo su...
0: Su di me o su di te?
1: Su di te. A me non ho visto. Tanto questo mi deve avere un floppino, il mio floppino.
2: Qua, mi gioco. Lo faccio io. Ha compilato il kernel. Ora mettiamo, facciamo...
1: Cinziato, il formato dei CD-ROM per un Macintosh è diverso?
0: È HSS. Ah, è il Mac?
1: Sì.
2: Mi pare che CD Record lo può gestire pure, però non so come. Quindi allora ho copiato il boot. Lì dobbiamo detto che c'è.
1: Se non c'è supportato.
2: Quindi se c'è lì lo sappiamo anche fare.
1: Io lo so che se sto fare per fare quello che sto per fare io me ne pentirò. Ma lo faccio.
2: È tutto come se l'avessero già.

0: sclerado.
1: Era um sclerado.
2: O que era o sclerado da última? Eu ganhei o
1: bar. Ah, não, não ia, não sou eu. Eu sou eu.
3: Vamos lá.
0: Abbiamo
1: dovuto ricompilare il kernel e installarlo perché tu non lo avevi fatto.
2: Non avevi settato
1: una partizione attiva. No. Avevo dovuto ristallare l'altro giorno.
0: Sì,
2: infatti. È mossa completamente, sarà mancata la luce sicuramente. Sì, allora voi non lo sapete. Clero
1: sia con te. Grazie. Ho
2: collegato una cosa per compilare. Tutti mi aiuterete. Il DCCC. Compilazione in parallelo. È troppo setta, è una stronza d'oro. Cominciate ad emergere di DCCC.
1: Che è che testa di merda?
2: DCCC / DCDDD DCCC start.
1: Hai settato software, lì, RAM, MAX, RAM.
2: E poi se dove vuoi utilizzare, metti test host, tutti i DB che vuoi
1: extension.
2: Cioè, poi ci sono anche questo.
0: Potremmo installarcelo tutti? E permettere a tutti di compilare su tutti.
2: Infatti io così ho fatto a
1: casa. Una mega bucchiata.
0: Esatto.
2: Solo che ho fatto
0: niente. Un'ora.
1: Mega.
2: Ah ragazzi, onesto, tu emergi di CCC.
0: Certo, mi vuoi giocare 2800 mega?
2: Non ti ricordi che fa tanto slot, tu devi anche dare accorciamento.
0: No, non lo
2: fare.
0: Faccio.
2: Io un bugetto ti posso fare, devo fare.
0: E merda DCC, vero?
2: E allora, scaricati da GBL DCC.
0: Io mi scarico. Io mi emerdo GCC.
2: E
0: merda, ma non è.
2: Se ho domande da cento euro non l'ha mai capito.
0: Ah, è bello il problema.
2: Per il compilato
0: perché
2: mancava
0: quel perfetto. Ma come è 2 miliardi?
2: Perché quella macchina a compilare il lendone, chiaramente.
0: Così. Ah, è dist CCC.
2: Certo.
0: E io ho fatto CCC. Dist CCC.
2: No, senza la C. Vediamo un pochino di più. Perché così veloce te lo se non c'è andato?
0: Cos'è che tu cerchi? Linux PPC.
1: Le istruzioni, cioè.

0: cerchi.
1: Cerchi info.
0: Necessito info.
2: Ha figato, ho montato alla fine
3: il CD-ROM,
2: ho montato il CD-ROM.
0: Cosa di che? Hai montato il CD-ROM dei nostri PC, tutto questo senza di me?
2: Non ha che effetto, mi sono ricompiato solamente il modulo in modo da poter montare il coso. Ora un floppino ci vuole, giusto? Un floppino.
0: Io avere un floppino.
2: Tu avere un floppino.
0: Però se ce ne sono di qua stesso è meglio.
2: Allora, io, il mio floppino non funziona, non so perché.
0: Ah, il lettore?
2: Sì. Sono le letture, le scritture. Appena provo a montare un floppino dice montato solo in sola lettura di qua di là. No, no, proprio.
0: Se lui dice montato in sola lettura vuol dire che crede che c'è il.
2: E
0: quindi sarà il pulsantino dell'interno del CD del floppy che controlla se la linguetta è.
2: Sarà incastrato.
0: È incastrato,
2: lo devo smontare, aprire.
0: Devi distruggerlo e risuscitarlo.
2: Linux kernel? No, è questo. Non lo so. Non chiediti, aiutami.
0: Dove?
2: Io non mi posso staccare, se no
1: io l'ho smontato tutto, sentite che non fa più rumore.
0: Ma è spento.
1: L'hai distrutto. L'ho devastato e smontato.
2: Chi è che si sta spiegando la banda?
1: Sta avendo la puriposta. No,
2: no, no, ok.
3: Oh,
0: vedi se c'è qualche Linux.
3: Vabbè. No,
2: per il
3: rischio. Perché mi volevi stare il nome base?
2: Linux PC come supponiamo. Guarda Pango come mi funziona bene a me.
0: Pango?
2: Chi sa? Cioè, questo che ti fa vedere
0: i caratteri giapponesi, cinesi.
2: Russi, croati.
3: Ma perché mi vuole essere
2: Linux e PC?
0: C'è Linux. Non c'è rispondito.
3: Cioè perché come dipendenza di DCC c'ha
1: niente.
3: Gnome e Xunity?
1: Perché c'è l'interfaccia di il monitorale se tu fai il
0: monitorale
2: no.
0: Ma come
1: fai
2: no, questa era per parte della ragione che avevo
1: bello più bio
2: no, perché nel sos nel minus tacco questa è una 5
0: questa quella è un versione che sarà una cosa più vecchia di più vecchia
1: allora, dove sono?
3: Allora, nella base il devo di TTC, il nome
1: TTC,
3: il nome TTC. Come lo levo?
1: Use, scrivi, use il grafico,
2: ma non è un nome. Use
1: uguale.
2: Non lo
1: è,
2: cosa ci dice?
1: Bene,
2: il nome. Invece di lui, Dax, per il
1: nome.
2: Per
1: il nome. No,
0: no,
1: tutto di seguito.
0: Qualcuno risponde?
2: No,
3: non seguo i controlli.
2: No, non c'è una versione di Linux che esce 6000.
3: Ma no,
0: no, non c'è.
3: No, non c'è.
2: Livello, dove
3: vabbè, già lo so, si sapeva, si sa. È risaputo. Che bello, ascoltare Radio Cyber mentre mi emergo il mondo.
2: Alleluia.
3: Qualcuno ci apprezza, un po' meno dopo questo rutto.
2: Lui non sa che eresia sta dicendo.
0: Speriamo.
3: Qui dice lo Slackware è un po' come il full contact senza protezioni, difficile e doloroso.
2: Ma se prendi premere solo in
3: ma quanto impari in fretta?
0: Quanto impari in fretta?
3: Fedora, una distribuzione che si chiama come il cane di Paolo Limiti, non può che essere una cosa seria. Infatti io penso che Fedora sarà una cagata colossale. Eh?
1: Ah.
3: Ah, praticamente è Red Hat. E tu non sai prima la discussione che siamo fatti su URD, il meraviglioso.
1: Ma l'avete provato adesso che io mi rifiuto.
3: Io chiamerei l'URD. Dopo?
1: Dopo il 2.6 che.
2: Installation
3: update. Beh, non è merda, è che non funziona. È talmente veloce che non funziona un cazzo. È talmente veloce che le cose non hanno il tempo di funzionare.
0: E non scaricare direttamente il Debian.
2: Eh già, io sono d'accordo. Che non ho mai installato Debian.
3: Che cosa? Debian cosa?
0: Non abbiamo bande.
2: Debian male.
3: Oggi veramente
4: ascolti tu OSSoft.com/develop/open source/linux/.
3: Ma cos'è?
0: Un URL.
3: È Debian, vero? Sì, e meno male che non state cercando cose su SourceForge.
4: La forza del sorgente.
3: La forza del torcio. La forza di sto cazzo. Io non so di chi fosse questa lampadina, però.
0: Qualche versione.
5: Claro, no.
3: Diventata artistica.
1: Ora fai lo stacco, non so come. Odyssey CCD, bene o meno demo, oppure
0: sarà l'NBM che sta cercando di cancellare tutti i riferimenti.
4: Bastardi. Ma noi vinceremo, io lo so.
5: Il CCD meno meno?
4: Meno meno non lo so.
5: Ok, dovrebbe essere così.
4: 1, 2, 3, 4.
3: Gli avè maledetto nel due punti. Certo che sono veramente un coglione qua, essere scrollati dietro.
4: La consapevolezza è una gran cosa.
3: Cristo morto.
4: Lo stesso?
3: Cioè sono veramente un testa di enorme minchia, veramente. Dappertutto l'ho ascoltato.
4: Certo,
3: sono
4: un testa di enorme minchia.
5: Aspetta, chi è quello che fa i disegni porci?
3: Ma dove stai scrivendo? Dove?
5: Catania Balbi.
3: Ah, vabbè. Non Catania?
5: Burning,
3: che canale.
1: Catania Burning. Dun dun dun dun
3: dun. Che canale atroce. Io farò i disegnini porci, però c'è gente che frequenta certi canali. Dai, scherzo.
0: No, ma hai ragione.
5: Hai ragione.
4: Qualcuno ha un CD di Debian?
1: Quello sopra è crash.
3: Messaggio al Media Lab, ma chi cazzo è sto pazzo che stai installando Gentoo con tutti i problemi di oggi? Ma quali problemi di oggi?
4: Oh,
3: ma chi stai parlando?
4: Andiamo su Gentoo. Una persona
0: punto
3: it 220 punto it, schifo, non si capisce un cazzo di quel sito. È una vera merda.
1: Bisogna
3: che cambi sound. Sento rumore di scale.
0: No, è uno
3: con lo stereo compare. Sembra qualcuno che saliva le scale. Vabbè. Dice l'emerge sync che è andato a puttane. Ma come?
5: Quindi, meno male che non ho syncato oggi. È vero?
3: Che cosa è successo a gentoo.sugaminchia.org?
1: Un fatelo.
3: Ma io ci sono appena stato, non lo... Pensate che lo volevo fare emerge sync.
4: Emerge.
3: Porca puttana.
4: Bastardi.
3: Noi produciamo di qua.
4: Puttanare il
3: allora,
4: sistema.
3: Stiamo correntemente esperienzando alcuni problemi con i server che ostano il master portage per la Gentoo. Stiamo lavorando per rettificare il problema il più presto possibile, ma vi anticipiamo almeno qualche ora di downtime. Nel frattempo, per favore, evitate di fare il sync del portage via emerge sync. Ci dispiace per i problemi. Anzi, ci scusiamo. Update. Il servizio dovrebbe essere largamente installato adesso, anche se il traffico sembra essere alto su molti mirror a causa dell'outage. Cosa è il problema? Vaffanculo. File system corruption su una partizione root. Forse che usavano Riser, porca puttana, file system che non gestisce bad block, anche se ora li gestisce.
4: Oh, ecco, finalmente, importante che lo sai.
3: Sì, lo so, però per me non li gestisce.
4: Ma sei loggato su Media?
3: In realtà io non ho emerso sync, non ho emerso nulla.
4: Sclare.
3: E vabbè.
4: Come si chiama il tuo computer?
1: Nomad.
5: No, si chiama Sclare perché Nomad è quello di Joseph.
1: Controlla il 58, non lo so.
4: No, è corretto.
1: Quello di Joseph è morto.
4: No, ma è il 58. Portate di Joseph, tu sei il 58.
5: Alleluia.
1: Io sono di là del 59.
4: Vabbè, ti lascio 58, ti lascio 58, va bene.
3: Io sono un coglione.
1: Quanti sono che mai?
3: Io sono un prepotente coglione.
1: Tu mi aiuti a compilare. Ah, con la coppa. Emergi di qualche cosa.
3: Con la coppola?
4: Me li sesci?
1: Allora siamo uno.
4: Me li sesci?
3: Sembra una coppola. per favore non mi toccate i P-table che sennò sto buttando giù un cazzo.
1: Allora,
4: allora scienziato, torniamo al nostro qua.
1: Aspetta, qua ho premuto uno.
4: Ah,
1: fase critica dell'installazione.
4: Ah, stai installando a X.
3: Ma come, di nuovo? Ma perché? Alla Windows,
4: alla Windows,
3: giustamente la trattasi di un
4: sistema chiuso. Smith non ci dice che
3: Mr. Smith non
4: dice che c'è un database che è corrotto. Di che cosa?
3: Ma non c'è nient'altro che si possa installare su quella merda. DOS, che ne so,
4: DOS,
3: CPM,
4: OS2,
3: cioè qualsiasi cosa tranne questa cagata.
1: In fase di installazione oppure ci di già rilevante,
3: cioè la X-Night non finiranno mai, ve ne rendete conto? Ci sarà sempre da reinstallarla sta cazzo di macchina.
1: Sì, bellissimo.
3: Che cosa stai dicendo?
1: No,
3: anche se non è compatibile.
4: Quello là no, mi sa.
3: Come?
0: Per quella là no, che vuol dire?
4: Per quella sotto.
0: Quella sotto no, l'abbiamo detto perché è
3: minchia, Pallotron.
4: È vivo?
5: Ha detto una cosa.
1: IBM.
3: Ma sono morto, ma un qualcosa lo devo sputare fuori. Ed è un bel gentoo merda. Avrà fatto Emerge Sync. Scommetto che hai fatto Emerge Sync.
4: Non trovi niente.
1: Cioè, io già per trovare i driver del mio fotografio una volta ci ho messo un sacco di tempo. E dovrebbero essere a portata di mano. Fatto un po' male. Tu stai cercando cose di 20 anni fa.
4: Esatto. Io sto cercando questa cartella in particolare, questo urlo.
1: Perché?
4: Arriviamo fino a qua. Fino a developer works open source ci siamo, no? Developer open source va benissimo. Io qua gli disattivavo un botto di slash Linux per rimanere a fanculo.
1: Ovviamente.
4: Error page.
3: Ah, ancora stai impaginando.
0: Stiamo schiacciando.
4: Stai impaginando.
3: Sta facendo un si è offerto volontario per fare un giornalino dell'amatori Catania, inculandosi con le sue stesse mani. Proporrei un coro scemo, scemo.
4: Per di più da una mano di
3: DSL, no, merda. Mezzo travestino con solo maionese e prosciutto. Allora, oggi impegni alle 8, informazione al cliente, problemi dal cliente, DSL no, Telecom merda, mangiato mezzo tramezzino con solo maionese e prosciutto, ritirato a casa 18-19, impaginato ore 18-19, sicuramente allenamento rugby con frattura di non so qua, e fatto, ecco. Allenamento campo 19-30-22-30, è un massacro, ora mi tocca continuare perché domani devi finire, un massacro, maledetto io, esatto. Maledetto tu, ma chi te lo ha fatto fare? Infatti la prossima volta pensaci bene, però rilassati perché impaginerai ascoltando le meraviglie di questa radio online, tra cui questo brano musicale che non so se prima vi è arrivato, ma adesso vi arriverà.

0: sembrava ecco Paolo, tu non ha capito una cosa.
1: Oh, ciao.
0: Ah, ma con l'accendino? Ne cerchiamo una? Ti serve una scheda video?
2: Minchia, il Vinted è sicuro.
0: Traduciamo Welch Power PC Rem Venden von Suslin
2: Unterstütz Grandustalz. Tu sei il tedesco?
0: Certain.
2: Veramente.
0: Manca una parola. Si haben einen Power PC Rem und wollen Suslin.
2: Minchia, ma uno spacchio di cose in inglese.
0: Usiamo il traduttore Bubblefish.
3: Sì,
0: oh, traduciamo con Bubblefish. Vai, vai, vai, vai. Bubblefish.
4: Per raccontare un po' di parte delle
0: e lo leggerai ovviamente. Vai, vai, vai, vai, vai. Praticamente che pagina è?
2: Ah, www.
0: Che pagina Bubble... siamo per leggervi?
2: Bubblefish, uccello di pesce di Bubble.
0: Mi pare.
2: Bubblefish.com.
0: Bubblefish.altavista.org. Se non ricordo male.
2: Oh, pesce di Bubble.
0: Se, però in realtà c'è quello di c'è il servizio di vai, vai su Google, non
1: c'è
0: per i coglioni.
1: Quello di Google, sì.
2: www.google. In teoria dovrebbe essere qua, traduci questa pagina. Oh, la deteniamo.
0: Ah, certo. Che cosa deve dire? Questa pagina di cosa vi deve parlare?
2: No, no, questo è...
0: Cari assistenti!
2: Non, no, no, non no. Questa. Questa, questa non ti la sta traducendo abbastanza bene.
1: Sì, dire. Lingua su, riesco a semire Systemen.
0: È dal tedesco?
2: Ah, no, non c'è ora questa pagina.
0: No, ci deve essere.
2: No, perché ti spiego. Perché è un link preso
0: cerca
2: qua.
0: Cerca quelle frasi.
2: Prendiamo
0: cerca quella
2: questo
0: frase.
2: Link.
0: No, ma è inutile.
2: Questo link. Fai...
0: No, ma c'è. Devi cercare quel link su Google.
1: C'è una pagina che traduce una
0: fiume, una URL.
1: Una URL.
0: Cerca la pagina che traduce la URL.
1: Vai,
0: togliti quella lampada dalla bocca.
1: Strumenti per le lingue.
0: Strumenti per le.
2: Cerca pagina scritta in lingua. No, traduci, traduci il testo.
1: Traduci oppure il testo. Traduci la pagina web.
0: Esatto. Dagli in pasto la pagina web in tedesco: Kartoffeln, Sturmtruppen, Panzerdivisionen, Eisenstein, Richter, Feider, Hitler, Mengele.
2: Dal tedesco,
0: Drucken, Suchen.
2: Dall'inglese, poi dall'inglese.
0: No, no, dal tedesco all'italiano.
1: Non c'è.
0: Non c'è? E quindi dobbiamo parlare doppia?
2: Tedesco, inglese, inglese.
1: E poi inglese, italiano.
0: E non puoi farlo.
1: Sì, sì, si può fare, ma usciamo.
5: No, morte.
0: E che fai? Gli dici di tradurre la pagina di Google?
1: Ah,
0: con...
1: no, non sto dicendo tutta la pagina. No, non vediamo. Difficile.
5: Penso.
1: Dalla pagina.
2: No, già in inglese va bene anche, no?
1: Which of our PC computer by SUSE e Linux are supported?
0: Sì, invece è abbastanza bene.
2: Aspetta, facciamo questo tentativo male.
0: Sì, no, ti copi quella. Aprite un altro Google.
1: È pazzo, questa è pazzia.
0: Capito?
1: Sì, sì, infatti.
0: Traduciamo la pagina tradotta.
2: Strumenti per le lingue.
1: Questo è
0: esempio.
1: Sì, ora copiami tutto quel piccolo uso.
0: Ma te la sei cancellata perché sei un frocio nazista.
2: Perché parli su vecchio.
1: Un frocio nazista, Dio mio.
2: Traduci dall'inglese all'italiano.
0: Traduci.
1: Ma era tedesco.
0: No, no, questa
1: era
0: tradotto.
1: Quella era quella tradotta.
0: Sta traducendo.
2: Vuoi fare il furto, Vuoi fare la doppia traduzione, brutto stronzo mal cagato che non sei altro? No.
1: No.
2: Niente. Che la dobbiamo leggere in inglese, purtroppo. Che tristezza infinita.
1: Non capiremo le bestemmie.
2: No, anche in tedesco un'altra volta. Ma ragazze.
1: Ah, è troppo.
2: Which power PC computer by SUSE Linux are supported? Però cioè, in teoria è abbastanza.
0: Ragazzi.
2: Ah, computer with MCA bus or computer with new bus don't know.
0: Va bene, e visto che loro stanno leggendo questa cosa, io manderei un altro pezzo di musica.
2: Che cos'ha?

0: e adesso e adesso che abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare questo splendido brano, due parole su chi stiamo ascoltando, perché ce l'hanno chiesto e purtroppo io non so se c'ho i loro link, però vediamo un po' il nome di questo gruppo.
1: Allora, io so
0: è Santa Rita Saccascia.
1: Io so,
0: sono di Roma e si sono sciolti molto tempo fa. No, non molto tempo fa, diciamo X tempo fa. Ecco qua, basta cercare Saccascia con le due K tutto unito con Google e spunta la loro pagina web, che recita testualmente: Santa Rita Saccascia, campioni del mondo. Allora, From Us, il nuovo CD postumo.
1: Sì, PDF.
2: Se trovano una demo anche PC, c'è una bella directory install in cui ci sono le immagini dei floppy.
0: Qui il gruppo cita 9 componenti e da quel poco comunque abbiamo sentito suonano veramente bene.
3: Cioè non si vede, è normale perché sta in basso.
0: Discografia. Abbiamo il meglio dei Santa Rita Saccascia, primo demo tape 1990. Poi abbiamo Santa Rita Saccascia vinile 91, Rotta verso l'ignoto 1992, Hard Rock Cafone, che è il più famoso CD 94. Poi c'è Arriveduar cassetta 1996 e Aloha From Us CD del 95.
1: Diciamo se per caso i nostri ascoltatori, se Debian per caso è giù, il sito della Debian, debian.org.
0: Il sito reca una collezione discreta di immagini, di concerti dal vivo che hanno fatto, eccetera, e suonano bene, suonano veramente bene. E per dimostrarvi ciò vi faremo sentire un altro brano di queste persone. Io direi che ci ascolteremo. Ma sto come una pigna. Ma sì, dai. Oppure buon ascolto.

0: buongiorno. Aspetta, sì, sì, no, vabbè, ho capito, però aspetta un attimo.
1: Sei proprio a bambinello.
2: Ancora un nome che lo posso sentire. C'è content che non trovo
3: perché, perché non si sente? Ah, ecco,
2: però
3: si
2: dove,
3: si
2: dove sono i fatti?
3: Prova, prova.
2: Dove sono? Non lo so.
3: Ci sono momenti in cui mi sembra che non si sente un cazzo e altri momenti in cui non si sente un cazzo.
2: Contenuti, ma spiegarlo no, è troppo grosso.
3: In questa canzone i più perspicaci avranno riconosciuto una citazione di Muffin Man di Frank Zappa. E il fatto che questi tizi che suonano conoscano Zappa è abbastanza interessante.
4: No, un po' di destra,
2: no?
4: Lungo 3 mega, grande, sembra.
2: Troppo inutile,
4: è partito.
3: Che cosa succede? Ma cos'è sta roba?
4: Niente, niente.
3: Una lista di stronzate?
4: Non ti interessa.
3: Ah, ok, non mi interessa.
4: Vedeva che era 3 megabyte e 6, gli stavamo succando la banda, penso un po'. Debian, tantissimo.
3: Va bene, il momento della parte musicale, nel senso che
4: Power PC Port.
2: Debian Org, Ports Power PC. Vediamo un pochino quali sono supportati, cosa c'è di supportato. Sì, il primo proprio, mi sento fortunato. Un altro tanto.
4: Mi chiamare se mi dice che
5: io
4: ma perché?
2: Non
4: perché?
2: Non niente, guarda, facciamolo da lui.
4: Ma perché bastardo che non sei altro?
5: Ad olio.
4: Grazie a Dio Google ha le poche cache.
3: Vi faremo sentire un po' di musica.
4: Se Risk, IBM è moderato.
2: Dove l'hai letto? Comunque sì. Ah, ecco. E questi sono link a IBM?
4: Sì.
2: No, allora non c'è.
3: Vediamo se questa lista manderà in crash Muse.
2: Link, documentation, contact, IRC. È già finito? Interessante.
5: Perché non ce la leghiamo in Nihongo?
2: In Nihongo?
5: In angolo.
2: C'è anche italiano comunque. Anche se non
3: va bene.
5: Ah no.
3: No.
5: Ma fangolo.
4: Per favore. Già che la odio, anche Debian. In ragione. Più, per non mi... solo perché vedi è classista.
5: Perché uno slacco e
2: è bastardo.
3: Dai.
4: Capito cosa fanno, capito cosa fanno. Prova, prova ad aprire debian.org.
0: E anche te lo stavo dicendo aprire.
2: E allora sarà giù, dai.
4: Ah, e allora è anale.
5: No, no, non sbagliato scrivere le bio.
4: Te
5: naviga su Debian.
4: Ma che Google è?
5: Sì,
4: ma io devo capire la cosa.
2: Non devi capire perché non funziona.
4: Links. Un Debian. Un org. Sei molto.
5: Ma
4: non
5: fatto un ban?
2: No, sono
3: perché Madonna!
5: Secondo me è un ban sul dominio. Dominio.
2: Ma perché tu sei un altro dominio?
3: Ok, buon ascolto. No, musica male per orecchie male.

0: Comunque ci ha rivisto Max, sono qui che cantava una voce, capito, cazzona, che diceva Presta Pulla, presentava questa band di cazzoni panati.
1: Sì.
0: Warren Cucurello le chitarre.
1: Con la faccia da cazzo di Warren Cucurello.
0: Sì, infatti. Con l'anagonista, rullante al giorno, super bella, che un po' di
1: giorni,
0: ma che ha fatto il cazzo, sta chitarra!

splendida guardia. Ora è finito il tempo di scherzare, perché siamo arrivati nel centro del vorticione, nel mega vorticione di merda che ci risucchierà.

0: Più che altro non ho capito, aspetta. Ecco, non mi tocca abbassare perché sennò. Oh, siamo tornati in diretta e cedo la parola a Nirvana. Vai Nirvana, descrivi.
1: Cosa?
0: In che senso? Cosa? Dicevi. Non ho capito la domanda.
1: Non so cosa dire.
0: Linux è tutto questo, tutto quello che vedi. Che Linux è il sistema operativo, cioè l'ambiente con cui lavori, no?
1: E il sistema si chiama?
0: In realtà si chiama New Linux.
1: Rendiamo la birra a sale.
0: Linux è solo una piccola parte che il cervello che però non funziona. 192, 168. Ma tutto il sistema completo, interfaccia grafica e programmi si chiama New Linux. No, è così.
1: Diamo a Cesare quel che dice.
0: Diamo a Cesare quello che dice.
1: Anzi, diamo a Riccardo Uomo Stalla ciò che è Riccardo di Uomo Stalla.
2: C'era uno studio del genere?
0: C'era?
2: Ci sono degli studi. Sì, c'era. Aspetta.
3: Ganesh e Rider.
2: Sì, Ganesh e Rider.
1: Facciamo la copia.
3: Fai Taper Store.
1: Va bene. Dobbiamo.
4: Faccio vedere tutto sulla vista. Tutti i altri sono
3: la prima cosa che
0: non sta girando più, prego.
1: Mi devi dare il nome della tua macchina? Già lo sai?
5: No, è una macchina nuova. Non è detto che metto il
0: nome. Dille il nome, sta facendo una cosa.
1: Qual è lo SNAME della macchina?
3: Satellite. Non ci va a prendere il nome giusto?
5: C'è 81 di drive
3: uscendo dalla scena.
5: 181.
1: Aspetta, ancora non lo so. Ormai
5: ricominciamo. Niente,
1: quel
5: computer
1: per
5: noi. Guarda che
1: sta prendendo le cose.
3: Come?
1: Col computer,
3: anche
1: questo
5: non esiste.
1: Sì.
3: Ah, io emergerei subito un Bing.
0: Perché?
3: Ecco, se abbiamo fiamma di server DNS.
1: Come la chiami? Quella macchina? Quella macchina.
0: Ma se la usiamo per streamare, io non ci metterei cose.
1: In tutto minuscolo.
0: Mission critical, come dire. No. Perché se io ho bisogno di ributtare la macchina perché Muse mi ha inghiummato la scheda audio, no, non lo posso fare perché c'è il DNS col codice.
3: Tanto ora non c'è il DNS.
0: Però se lo facciamo, non facciamolo lì.
1: Come si chiama? Come si chiama?
0: Facciamo su una macchina per fare del DNS. DNS potrebbe farlo una delle sparte magari.
3: Queste qua non fanno un cazzo, ce la fanno, ce la fa un rischio simile a fare sempre.
1: Certo che ce la fa, l'avevamo anche implementato.
3: L'avevamo fatto, ora l'abbiamo appena cancellato, giusto? Non mi ricordo
0: che
3: più.
0: Che perdi? Vero? Sì. Prima che si mila col DNA,
1: prima che si fotteste la scheda di rete,
0: molto affidabili, che fai il pic e ti si pianta,
3: restaura il nastro su Ganesh. Dovremmo scrivere quello che facciamo, vabbè, sì.
0: Ma che fate su Ganesh? Che c'entra Ganesh? Scusami.
1: Venite navi adesso, se esci.
5: Che ha il
1: lettore? Non è la mia password da su.
0: Ah,
5: il lettore di
3: Ganesh.
5: Per
3: collegare i drive.
0: Ma se dovete leggere sulla ISS, che c'entra Ganesh?
1: Ti ricordi quegli script che abbiamo fatto lo scienziato?
3: Una volta avete
1: che servono per fare il tape backup, cioè il backup di un tape con
0: tarpizia da block,
1: ma stiamo facendo un restore, stiamo riscrivendo.
0: Perché? Che sminchiato un nastro?
1: È sminchiato un nastro.
0: Ah, io ho fatto un backup dei nastri di Ganesh, succederò.
1: Ma

0: ho fatto i backup di tutto il contenuto di Ganesh che mi sembrava importante.
1: Hai fatto bene.
0: E quindi dagli ettari dei nastri, altri nastri e tutto quello che ho trovato a rischio 6000 io l'ho backupato su uno o due CD-ROM, non mi ricordo.
1: Ah, no, nastro 1 TZZ, basta solamente.
2: Ma come funzionate i pressori?
1: Non lo so.
0: Esci, satellite,
1: porca tape underscore store.
2: Io sono.
1: Non c'è?
2: Nelle nostre onde.
1: No, l'ho messo, chi vuole un caffè? Io che sta di cazzo possibilmente.
0: Come? Che sta di cazzo? Va bene, vediamo che posso fare.
2: Io voglio acqua.
0: Che un sapore orrendo. La caffettiera non è grande, però.
1: Ne farai tanti. Allora, come funziona Tape Store? Controlla se lo senti dalla presa di un parametro, ovvero questo l'avevi messo tu. Nastro, guarda te si deve NT. E ci avrebbe il nastro,
2: gli facciamo il dollaro, quindi devi passare 0 per indicare che l'unità è 0.
1: 0?
2: Sì.
1: Ok.
2: Perché è NFT 0.
1: E dopodiché, allora, prima lo dobbiamo anzippare.
2: Perché poi lui fa while blocking. Prima lo dobbiamo anzippare.
1: È un DARG 0, giustamente.
3: Per la caffettiera di
1: DF-H, speriamo che ci sia lo spazio e deposito, sì. Quindi allora MKTIR
4: non era qui,
2: sta bene,
1: tira. Ok, si può fare in un altro modo,
2: qualcuno ha bisogno di acqua,
1: X2, cioè come si fa a dirgli la destinazione della directory
2: meno C maiuscola
1: alla fine. Ok, quindi nastro 1 meno C. Ok, lo farà?
2: Sì. Avevo tanto.
1: Un nastro di questi quant'era, mi pare?
2: 150
4: MB. Chi è la CPU? Sta
2: lavorando.
4: Ora sta combinando il video.
2: Sì, dire.
3: Caffè?
1: Caffè, ho detto caffè. Caffè che sta di cazzo.
2: Veramente la roba morale sta facendo per la vita mia.
4: Adesso sto camminando io per i cazzi miei.
1: Ma l'Anagol che sta facendo invece?
2: Continua nel
1: dolore. Ancora, che compila. Compila.
2: L'ha aiutato a compilarli, gli fate.
1: No, me ne fotto.
2: Sono un po'. CPU.
4: Dona cicli processore.
1: Me ne so.
2: Cicli macchi.
1: Ma devo lanciare da qua dentro, giusto? Tape. Restore. Ma zero.
4: La prossima volta porta la.
1: Sto andando, eh?
2: Vai.
1: Qui su premendo.
4: Ci proviamo.
1: Sì, perché non è zero.
2: Allora è uno. Sto cercando di scendere all'altro nastro.
1: Uno?
2: Sì. Sì.
4: Ti sono d'acceso.
1: Giovanni, questo scritto è su così.
4: Però devi dare.
2: Questo è scritto come due.
3: Minchia, adesso mi inizio a sentire pure io.
2: Abbiamo bisogno di capire come funzionano i nastri, però.
4: Questo qua sta ancora a Catania.
3: Aspetta
4: che aspetta.
2: Sta comando particolare. Così è portato indietro, ma adesso
4: non. No, non è collegato, se n'è andato.
2: MT credo. MT
4: non. Però vai che allora sto sistemando la indico. Per su. Sto mettendo ancora la mano, un po' impressionato. Prima avevo problemi hardware, li ho risolti, quelli di ora. Devo vedere che cosa dire lo software che non passa.
1: Questa è una password sul Lilo? Vuoi mettere anche la password sul Lilo?
3: Sì, certo. Sì?
1: Lui già ha la smart card, la password del virus, la password del virus. Un po' di paranoia, eh?
2: La smart card è per sicurezza pure.
1: La vuoi riservare?
3: Ha parlato quello che ha la password del virus.
2: Ma che vuol dire? Quella è la password del virus.
3: Noi volevamo mandarti con Paolo, volevamo farti un mail bombing di messaggi in TGP. Con scritto ciao, come stai? Volevo salutarti, ciao.
1: Fatelo.
2: Non tengo.
4: Va bene, non basta che la metti una volta la chiave, no? E poi tutti i messaggi che ricevi.
2: Se tu fanno morire, cioè salta.
5: però che teravai il testo ho ottimizzato massimo la seconda volta
1: Sta ripristinando il blocco 4.
6: Il tutto è che risoluzione di G. Che risoluzione hanno?
7: 1280
1: 1024. La mia.
7: Comunque gira anche 1800 per 1600.
8: A me mi gira anche 1600 per 1200.
1: Addirittura.
8: Sì, però ne ho tanti. C'ho 1280
1: che funzionava.
7: Dalla gavetta lo prendi?
6: Gavetta, sì.
8: 18. Vabbè, no, se attiva il CP ti danno l'ora di ieri.
6: È troppo bello.
5: Cioè io ho abbondato.
1: Sentrino?
6: Vabbè, il sentrino 2.6 non è poco, perché quindi un quattro lo puoi passare.
1: Amico mio, ho un centrino, l'ho messo fino a fuori, ho fatto quella vecchia.
5: Mi si è rotto il mio
6: libro, con il 2.6, dipende dal centrino che riesce a abbassare il tuo calcio. Con il 2.6 lo puoi abbassare,
5: l'ho rotto, vabbè.
6: Qui te ne foto.
5: Ciao,
6: l'ho bruciato, sì. Ho fatto fare un bel cortocircuito all'interno.
1: A che cosa?
6: All'alimentatore del mio portatile.
1: Ah, sì?
6: Sì.
1: Pensavo al test.
6: No. Praticamente si era rotto questo filo qua, io l'ho saldato dentro, ma non ha fatto bene le saldature, ha fatto un piccolo cortocircuito. Ma non è quello che l'ha rotto, perché lui era protetto. È che io dico, che roba è che ogni tanto mi si spegne da solo? Apro,
5: con lei i fili.
6: Era staccato la 220, prendo la scheda, tocco e prendo una scossa incredibile.
5: Il condensatore
6: la 220 che era carico, poi era ancora vivo, non lo so come mai. Ho detto, ma scarichiamolo, no? Prendo il giravite,
7: BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
3: e da quel momento sei cambiato. Con le cappette a propinqui.
5: Se non fa porto ti uccide.
3: Ti vuoi,
5: vieni, ah. No, vedi.

0: direttamente.
1: Ma ci sono lenti come la mia.
2: 150
1: megabyte, sì.
2: E c'è il coppia magnetico, non c'è quello dentro.
3: Hai il sapore della morte?
1: I magnetici sono anche dischi, sono proprio per anni. Come funzionano? No, per anni, per anni di diretta di dischi.
2: Quelli sono sempre fatti a settori e...
1: E qui...
2: È lineare.
1: È bene che deve passare
2: tu
1: tutto.
2: Prendi il dischetto. Quanto tempo ci vuole per scrivere un mega e mezzo?
1: Sì, un minuto. 150 mega.
2: È un po' meglio, è molto più veloce.
1: No.
4: Ma si è fermato, ma non ha finito.
1: Forse semplicemente il nastro è danneggiato, anche questo è... Vabbè, era morto, si lamenta di questo, dice io ero morto, perché mi dovete per forza di questo,
2: di
1: tutto
2: sono stato vegetativo.
1: Ah,
2: io non li posso vedere, ci sono tutto
1: anzi, vediamo che
2: sono doppio lato oppure questi?
1: Credo
2: di no. Come le cassette.
1: Arriva.
2: E torna indietro, spostando un po' la testina. Non lo so, io non ho idea.
1: In questo modo ci sarebbe il vantaggio che se hai finito di leggere non devi riportarlo indietro. Non ho idea.
0: Il testo sopra lo prendi, vediamo cosa si diceva. Che cos'era?
2: Flux box.
0: Ah, no, non
1: lo so.
4: Sto ripristinando il blocco 4.
1: Anche su X-Razer condivide.
0: Tutto.
2: Ma non compilami, condividiamo tutto.
1: Come compilate tutti? Ah, avete un cluster per compilare?
0: Sì. Compilo io, compila lui, compila Flash.
1: Tutti contemporaneamente.
0: Non è un cluster solo per combinare o per compilare?
1: Perché è una banalissima.
0: Se manda il file, ma vuole che si
1: non è mobile.
2: Si prende solo qualche secondo di processore e poi va.
0: Però anche che hanno il tipo di macchina lo stesso di un'altra, ci vuole il 100%.
1: Scusate, cosa hai fatto tu? Che tipo di stato è?
0: Questo qua è la tua famiglia.
1: Non è come quello che io perché io ne ho una però di minuto molto più piccolo di quella.
4: Sarà
1: sicuro quando uscirà il DVD da 10 giga.
4: Da 9?
1: Da 9, se uscendo davvero. Io
4: sì, sì, da 9. Perché quelli commerciali sono a doppio strato da 9 gigabyte. Quelli che si materializzano però sono da 4 e 7. E ora sarò
1: doppio strato?
4: Sia i supporti vergini che gli scrittori. Perché deve avere praticamente il laser che si ripolarizza durante la scrittura su un'altra superficie. Deve rimettersi a fuoco. deve cambiare strato.
1: E lo fa per, con un lente meccanicamente, spostando la lente.
4: Sì.
1: Quindi cambia. Sì. Vabbè, ma spero che deve scrivere prima uno strato e poi un altro.
4: Sì.
1: Non è che deve fare
4: sempre. No.
1: Sarebbe una pazzia.
4: No. Finisce lo strato e passa sull'altro.
1: E sicuramente appena escono questi lettori si decide lo standard di quelli normali.
4: Ma spero. Ma spero. Loro.
1: Sì, uno, e poi però quelli avranno il doppio standard, uno non sa, dice ma che fa, mi compro quello da 4 giga, mi compro quello da 9 giga, aspetto che esce lo standard di 9 giga. Anche per il CDRV, per esempio, una volta ho letto che teoricamente non era possibile massimizzare più di 10 per. Il mio massimizzatore è 12 per e ne ho visto uno 36 per in scrittura adesso.
4: Vabbè.
1: Ma vabbè. Queste cose teoriche mi sconvolgono veramente.
4: No. Non pensarci nemmeno. È rimasto al blocco 4. Non so cosa sia, però è il blocco 4.
1: Beh, speriamo che sia un blocco molto lungo. Il nastro è diviso in blocchetti, cioè uno scrive un
3: blocco. Volete caffè?
1: No, grazie.
3: Sucuri?
1: Sucuri, sì.
4: Sucuri.
1: Sì, sì, poi prende una specie di end of block, un codice che lui crea. Noi abbiamo scoperto che con praticamente facendo un DD semplicemente del nastro, del dispositivo del nastro, lui copia il blocco. Si ferma il blocco.
4: 3779 6 3779 6400 1400.
1: Ora un record, non mi ricordo quanto è grande, forse 2K.
4: Ah.
1: Forse 512 byte.
0: Non mi ricordo se insomma c'era 2 o un mezzo.
1: Lui si gira e gira, però è stato che sta usando il blocco pazzo veramente. Comunque il blocco 4 era il più grosso di tutti, se non sbaglio.
3: Non so da dove. No, non c'è un serio.
4: Blocco 110.
1: Sì, sì, tanti erano, però erano piccoli.
3: Vediamo se andiamo un altro externo. Ma questo è.
4: Ma perché non sali?
3: No. Non sali più di tanto.
4: Ah. Input output zero. Che cosa c'è?
3: No, è
4: ah, perché con lo zero avete sbagliato, sì.
3: E allora? Uso questo qui?
4: Ma chi sa?
3: Nirvana.
4: Ma spegnete.
3: No, è su media, l'abbiamo, quindi no. Vado su un altro. Sì. Faccio SSH Shinziatu et non questo et Gane, quella sarà la mia password, l'ho indovinata. Poi su your own password, eccomi qua, ah no. Su eccomi qua, infatti così te lo capite vera store, deposito RS6000, tutte queste sotto directory le ho create io perché sono ordinato,
4: cosa pare giusto,
3: però forse un po' troppo. Nastro 1 ls meno, facciamo sh, allora blocco 1, blocco 2, blocco 3, blocco 4 dov'è? Manca forse, non la so, no. Blocco 2
4: 44 75 mega, 75 mega. Sì, è più grande, sì. Gli altri sono 64k, 100k, è enorme,
3: al massimo 2 mega il blocco 1,
4: 1 mega 8, questo è enorme,
3: enorme. Forse è normale, no? Dove l'aveva messo il qua? Però sembra il blocco 4 comunque.
4: Eh sì, però sono 75 mega,
1: praticamente è quasi tutto il nastro, va?
4: Vabbè, allora è giusto,
3: chiudo questo qui, non mi dovrebbe giovare.
1: Che altro devo fare? Io per me già si avvicina l'orario di andare a dormire. Mezzanotte 20, io devo svegliare alle 7 domani, quindi forse non è io in effetti. Immaginate,
0: io pure mi sveglieranno.
1: E quindi ho avuto la brutta idea di prendermi un cucciolo, di prendere via.
5: No,
1: non è una
5: questione
1: idea.
5: Per un cucciolo
1: anche
5: alle 5
1: alle 6. No, ancora
5: no, al
1: 4 siamo. Ancora no, vabbè, sto combinando. Ah, ti ricordo.
5: Anche la prima coppa per andare a guardare.
1: Dove combinano? Sì,
0: 75 mega.
1: D'accordo, ma io invece vado a dormire.
5: Proviamo solo una prova.
1: Ah, l'endolo.
0: Il floppino, quello non possono andare, anche se stanno alle due.
1: Come dottore mi dici che serve un connettore?
5: No, lascialo.
1: E dove lo mettiamo?
0: Perché non deve essere anche tu
1: a posto del terminale?
5: No, posso della tastiera?
0: Hai Slack.
1: Fai tu, ma
5: lui oggi un compito, installare DCCC.
0: Tu ti installare il nuovo.
5: Fai!
0: No,
5: no.
0: Dai, i nostri posti della prima game.
1: E allora dovevo così
0: ma in realtà ti è quello con la wireless integrata
1: com'è
5: wireless integrata
1: si sì, lo so
5: sì,
1: il
5: blocco c'è integrato
1: o è wireless predisposto
5: blocco 6 vabbè questi sono piccoli cioè quello è da 150
1: quindi ogni blocco
5: 152.800
1: quindi ogni blocco sono 512 MB.
0: Al mio amico c'è l'altra con la wireless integrata ma non funziona quindi.
5: Scusami che ho lasciato
1: no
5: in unbox
1: io sono più
0: morto
1: dai la, il sistema io lo poggiavo da solo il monitor non è che non ce la faccio ero solo stupito della posizione.
5: Deden è la merda squacquera degli Unix wannabe dice Jarvin.
1: Di Unix wannabe? Ah, di quelli che vorrebbero essere Unix.
5: Ma è Linux Debian, non è che.
0: È una gara tra la sua
1: non direi, l'acqua mi piace perché è molto più leggera.
0: Perché non esiste.
1: No, l'installazione minima di Slackware è.
0: Slackware che cosa ha?
5: Tutto.
0: Sì, no, ma Slackware di sé il suo che cosa ha?
5: Tutto.
0: Cos'è Slack? Direttamente Slack? Cos'è?
1: Non c'è pacchetti di GZ, devi pacchettare GZ, cioè
0: ma sono compilati.
1: Sono compilati e sono pacchettizzati.
5: Ma Slack è no, punto uno, gli ultimi due CD, quelli che sono tutti sorgenti, sono degli script che si chiamano Slack Build e tu basta che esegui lo script lui ti compila tutti i pacchetti di ogni.
1: Piano piano ci stanno scrivendo tutti quanti.
0: Guarda, è arrivato il secondo.
1: Secondo
5: ma perché non gli è mai interessato
1: perché deve non c'era prima di tutto
0: non
1: si può
0: non
1: compilare
0: sì ma in tutto non ti vorrei dare si può compilare
1: no non mi pare che RPM non consente di compilare
5: ci sono dei forze di
1: genere che allora è arrivata terza aggiungi mi spiace.
0: Vabbè,
5: allora FreeBSD anche fa sto sistema.
1: Va bene, guarda, ok.
0: Ma dipende come la fai la cosa, capito?
5: No? Oh, guarda che Gentoo è la copia di FreeBSD.
0: Sì,
5: come
0: sì, guarda, no, allora, FreeBSD è FreeBSD. Gentoo è il primo Linux che ragiona.
5: Ah, ok, ok, perfetto.
1: Non lo troverò mai. No, aspetta, fermo, io so dov'è.
0: Cosa sai questa è?
1: Ricordo. A memoria che è un posto che non c'entrava niente.
5: Sembra il blocco 4?
1: No,
5: è andato blocco avanti. 39.
6: Qualcuno va a muovere la disk di
5: 110.
1: Ricordiamo, Ricordavo che era più o meno qua.
6: Non hai intagliato?
1: Non ancora,
7: so che è comunque non molto dipende da dove è questo. No?
5: Combina più veloce del mio 2008. Combina più veloce del mio 2008.
8: Esatto, quello lì.
0: Che piace, guarda, c'è lo tanto.
8: Ma qua c'è il muco.
0: Dove c'è il muco?
5: C'è tutto un duo.
7: Ah, non poteva sistemare i piedini, giravite. Non so se prima o facendo, cercando di farlo.
5: No, penso che adesso.
0: Non so allora che ti cibi, ti dici. Anche tu
1: di che cosa?
0: Di tutto.
1: Ma per te o per
0: chiunque?
1: Per chiunque.
3: Ad esempio, se io la comincio a
0: comprare devi configurarti make.com per le fiature e si può utilizzare e poi devi settare di più che
5: aspetti qualcosa serviva
3: io sto combinando il vana come devo mettere nei dischetti queste cose?
8: Mi copro con la mano allora è giusto così
7: id if uguale nuova immagine
8: me lo gestisco
7: no if uguale nuova immagine
0: 181 anche tu stai aiutando alla compilazione
7: id if immagine of device
8: if immagine
7: if uguale id no. Spazio if uguale nuova immagine
9: per svegliarmi veramente bene devo farmi 8 ore di sotto anche un po' di più perché poi di solito faccio orari tipo le 2 o le 3 di notte e mi sveglio alle 11 del mattino. I miei orari sono un po' con questo fuso orario storto.
7: Tipo, no, io non ci ho fatto proprio
9: per me la mattina veglia sono le 11. Mi piacerebbe lasciarmi vedere l'alba, per esempio, che è una cosa bellissima.
0: Puoi
9: lavorare di mattina con l'alba è fantastico.
0: Puoi non addormentarti bene.
9: Però sì, sentire svegliare la città è bello.
5: Preparare le slide, la pegata, le 9.
9: Non sentire svegliare la città,
5: di, non lo so.
9: La città è il paese, in realtà.
8: Che dovevo fare? Finché dopo 4 ore di
9: storia, è bellissimo. Ore di storia, non mi capisco.
7: Se
9: non mi sai,
0: io planar batte di test fire l'analisi della registrazione degli errori
9: che devo fare
0: posso richiedere maggiore attenzione
3: la batteria del
10: smosso ah questa canzone non so parlare.
3: Questo è del cinema. La scenetta è bellissima.
0: Cosa qua dei bimbi?
5: Vedrete di meglio con le cose. Poi lo bene fare il mio oggi di
3: ti vuoi rompere lo specchio in testa? Potremmo, ma se noi costruiamo, visto che questo moto ha due fuochi, se noi lo mettiamo al centro e costruiamo due tubi, potremmo inquadrare due stelle contemporaneamente. Possiamo inquadrare un sistema binario e facendo ruotare sui propri assi noi seguiamo un sistema binario.
4: Scientificamente provato che più il caffè fa tutto di plastica più gli informatici lavorano meno.
3: Sì.
4: Nei miei uffici c'hanno le macchinette che non funzionano.
3: Io non so più se qualcuno ci sta sentendo. Oh Jaromil!
0: Ma è
9: quello che c'è, però c'è quello che c'è, quello che c'è,
11: quello che c'è, quello che c'è, quello che c'è, quello che c'è, quello che c'è, quello che c'è, quello che
9: c'è, quello che c'è, quello che
0: diciamo OP c'è invio, non era bella,
9: ma non era bella,
0: ha compilato tutto già. Io voglio fare un hangare che sfida Aragorn.
9: Vediamo questo
11: io no, dato che sono Aragorn. Che sei Aragorn sua parte, sto compilando anch'io.
0: Anagol. Anagol è la macchina per l'utente.
11: Veramente
0: è
11: Anagol.
0: Sai che è Anagol?
11: E non c'è scritto.
0: L'LTCO.
11: È Anagol.
0: Anagol?
9: Abbiamo messo Anal.
0: No, no, Anagol. Anagol.
9: È Anal.
0: È
9: Anal.
0: Guarda,
9: sommitela de Anal.
0: Che è la caramella per il culo, vuol dire.
11: Fin Anagol. Oddio. Siamo passati dai satelliti artificiali alle caramelle per il culo.
9: Era una tastiera che sembra normalissima.
0: Cosa chiedi?
9: La scatola.
11: 180, ok.
9: Sì, ma siccome le facevo in questa maniera, allora
0: ed era di tirata male.
9: Allora, lo scatto che lo rimetto, ora non c'è più.
0: O forse sembra che non funziona, ma ti dà che consiglio.
9: La tastiera è un po' cazzuta,
0: quale?
9: Quella là.
0: Quale
9: è un po' cazzuta? Io la vado da Anna, quello che era un po' cazzuta. L'invio era per un anno. Vabbè, qualche tasto funzionava, io non funzionavo un tasto. No, non funzionava nessun tasto. Allora, non è vero, tu no. Ormai potrai goderti lo spettacolo, l'oracolo.
11: Chi sono?
12: DJ Graf. Penso che lo conoscete.
11: No, ma non è niente male.
12: Lo conoscete perché una volta avete portato qui a Catania.
11: Noi?
12: Sì, come si?
11: Laura.
12: No, come si è stato invece lo Shadow?
11: E non me ne sono occupato io, se ne è occupato Giampiero, lui che si occupa di questo.
12: Non lo faranno per tolto.
11: Quando facciamo le serate, sì, sì, ogni tanto abbiamo fatto qualche serata per tirare su dei pausi. A Laura, con Laura, sì. Mi dice lui di sì, non lo so. Io non me ne sono mai occupato tanto, effettivamente.
9: Ah, ma serve musica per questo compagno, non abbiamo fatto.
11: No, mi dispiace.
0: Io al 102.

No, perché? Fortunatamente no. No, sto scherzando. Scherzo molto su queste cose.

0: settimana quando dici tu ti faccio sui dischetti.
1: Se hai dei blocchi li posso scrivere.
0: Ah, io il blocco non li ho.
1: Ma sopra
2: c'è ancora due.
1: Non
2: dubbio
1: che ci sia.
3: Sono andato secondo di
0: tutto che non è che
3: si può
0: congelare, ma penso di questo è tutto. Non è che posso fare quello che c'è. Invece con l'aria cronica che stanno facendo. Aria cronica? Ascolta l'aria cronica? Odio profondo. Addirittura. E la forza allora, che c'erano con l'aria cronica, proprio. Gli dicono di tutti i colori. È vero però.
3: Io ascoltavi
0: l'irico,
3: l'avevo
0: visto. Ah, l'irico, l'irico. A me piace solo una per diventare un uomo.

0: MP3? Sono gli MP3?
1: Ma tu dove mi ricopi?
0: No.
1: Dove vuoi?
0: Aspetta che vedo come è combinato.
2: Luther male, penso. Luther penso che sia combinato male.
0: Forse ce l'ho sul mio portatile, ma non mi sta ricordando. Luther su Gemini. Butta dentro.
3: Oh, no, però sentivo che ormai non ti sono fatto fino a
2: vedere
0: fino. No, non te la fa.
2: Piano, piano. Piano.
0: Sì.
2: Ma che fa? Che
1: dice? FTP lo puoi aprire?
0: Non ho FTP.
1: Non
0: FTP. Un FTP?
1: Sì.
0: Non puoi?
1: Sì, perché ho tutto... Poi tutta la cartella MP3 di passo.
0: Troppo?
1: No, no.
0: Io ho poco libero, eh.
1: Ho solo 200 mega.
0: Non so perché, ma ho solo 640 mega liberi.
1: Vabbè, vedo io quello che ti copio.
0: Allora, sì. Aspetta un attimo, facciamo così. Tu che utenza hai su Media Lab? No.
1: Crash.
0: Come?
1: Crash.
0: C'è la directory deposito su me. Ti crea una directory?
3: No, non l'abbiamo messa nella scuola. Va
0: bene, aspetta,
1: Sì.
0: Ok, c'è una directory crash tua e c'è ci sono 910 mega liberi, vedi un po', così da lì posso masterizzare.
1: Sì,
0: non è un problema.
1: Sì,
0: non è che ti trovi o sai dove procurare i body count? Ti ricordi i body count?
1: Sì, me li ricordo, l'ho letto anche l'altra volta.
0: Sto cercando come andare.
1: Quando tu l'hai letto io ho cercato, però
0: non è facile
1: completamente.
0: A me è chiantato l'Obster, non scarica.
1: Aspetta, vedi cosa c'è?
0: Io ho una cassetta loro, sicuro. Quello che è rovinatissimo. Ma è cool, ma no, ma che ok, io per scaricare le cose su due mesi. Forse perché devo farmi 10 giga di porno, mi hanno detto. Ma devo mettermi 10 giga di pornatti apposta per scalare.
3: Quello basta che scarica. Cioè se scarica così, per tutti i tassi di credito.
0: E come scarico se non hai credito?
3: Però lasci in ottava di canale.
0: Come mi faccio i crediti se non scarico? È un circolo di fiore, lo canale che si muove.
3: Tu cerchi la cosa più cerchi di bit
1: porno
3: e scarico. Mentre scarichi i cancelli.
0: Allora, di bit
2: uguale.
0: E vabbè.
2: Nome del file, virgolette, un po' di dubbi. Boost.bin.
0: Lui è l'esperto
2: della posta,
0: buono.
1: Vabbè, tutto il
2: pomeriggio.
3: Proviamo noi.
1: Abbiamo dei generatori random di numeri per il lotto, le due a X, cioè numeri a caso. 8, 5, 7, 22.
0: Ci giochiamo. Oddio mio, come siamo trascissimi.
1: Il deposito si trova su
0: MediaLab / deposito, è un hard disk messo lì apposta. Thank you.

0: Io dico l'assistenza, ma ho aspetto.
1: Io adoro girare pagine in giapponese. È la mia malattia.
2: Se è digitalizzata anche la lingua da attuare.
1: Non piano. Addirittura?
2: Per non fare scomparire le lingue bisogna digitalizzare tutte le lingue.
1: È vero, è vero.
2: C'è il mondiano, la lingua che è parlata in scritta. Come è
1: parlata in scritta? Il mondiano è simile all'antico egiziano?
0: Dobbiamo schiavettare una I.
1: Dovete?
0: Schiavettare una I.
1: Oh, porca puttana, non avete le chiavi. Che cazzo vuol dire?
0: Tu sei un freaker.
1: Insomma, mi serve una graffetta e il cacciavite ce l'ho, piccolino.
2: Una
1: graffetta. Dobbiamo scattinare.
3: Voglio usare anche per le macchine, per le automobili.
1: Ah no, le graffette sono qua.
0: Volare per tutte le volte. Perciò a Virrina, va a Virrina.
1: No,
3: mentre sto
1: andando
3: io mi devo passare
1: delicatezze. Qualcuno ha visto il mio marsupio di Yabè?
0: Mi tuo di palazzo mi dà.
3: No, sì, da.
0: Funziona?
3: No. Se parte l'aiuto.
1: Il partire l'ho fatto partire io.
3: Ah, l'ho appeso, l'ho appeso. Ah, ci sono la mano, ricordate.
0: Che account c'è?
3: Però lì.
0: Cioè, però diresti la posso di YouTube,
3: non si sente. Una password.
0: Ma
1: questa è una password in
0: corona,
1: no? C'è su auto, no? E si fa in Edge Security qualcosa, e un qualcosa appunto qualcosa.
0: Il suo auto
1: fa il file Edge punto su auto.
0: Per questo uso io.
3: Qual è il file aspetta PC Security? chroot.com, access.com,
0: Anch'io ho diritto a fumare.
2: quello là,
1: accendino,
2: quello che c'è, per l'interfono di un giorno magari non mi che ho regalato
0: Adesso mi cazzo, questa scena è tutto.

0: me chiama l'inizio, via me, quando ho fatto bello, non ho rubato, c'è la stessa mia. E
1: Uomo di scienza, fatto? No, deve essere girata per così?
2: Verso destra, verso il senso orario.
1: Ah, non fare al contrario? Sì,
2: la stare schiavettando un computer.
1: No, vabbè. Se tu gli metti un nome di file invece funziona, no?
2: Certo, no.
1: E allora sai cosa fai? Copia e incolli.
0: Così ti faccio, vabbè, lo sai. Ok.
2: Lo sai, questo dovresti provare.
0: No, dai,
2: non
0: lo so. Ok, il tuo professore
3: Quindi devo essere del gruppo.
2: Aspetta, il mio professore è il professore tuo di?
0: Professore di fisica 2 è il presidente della mia commissione.
3: Ah, perché se no non posso fare un gaffio.
1: Dice che non capisci perfetto.
0: Voglio fare io.
2: Perché per anche organizzata.
3: Russo con il
2: presidente. Si lo per anche remoto.
3: Aspetta, fammi il tuo
2: senso di anno.
0: No, scuoli faccio la mente creativa.
2: Tipo il gruppo auge.
3: Ah, no. Ah,
1: questo non lo sapevo. Quindi lui sono assistente del presidente.
3: Perché è anche professore. Mi insegna anche lì.
0: No, non mi capito. Quindi la faccia entrava da professore di fisica università.
1: Una forma d'aria ormai è più dei dispositivi elettronici. Va bene, è difficile, però non penso che...
3: Però è buono,
1: eh? Fisica elettronica. È buono come persona, è abbastanza...
3: Che professore è?
1: Ascendante, quindi, non è cattivo.
0: Ognuno si è entrati per sbaglio che aveva la facoltà di matematica di entrare sul studio, invece ero quello che si dice di fare strani con l'opzione, quindi in fondo c'è la madre. Wow, ma cosa legge questo qua?
1: Ma poi dove in matematica? No, in suo studio. Ah, sì, è
3: così, non si creava un utente già.
1: Cioè nei laboratori di elettronica vicino. Per capire se lo stesso russo, perché
2: vabbè,
1: ci sono due russi.
2: Poi
1: sta questo piano, ma vicino c'ha un laboratorio
3: di elettronica.
1: No, comunque dire se lì vicino è.
2: Vabbè, ragazzi,
0: no, si deve presso l'altro, cioè professore, se si entra dicendo che è dell'informazione.
1: Non era lui. No, lui ha uno studio praticamente in un angolino.
0: Ma lui è questo.
1: No. Infatti sì. No, due russi diversi, sì. Allora non ti lo dire com'è. Non l'ho avuto questo. Però ci collo. Ma non c'è neanche un segno fisica, forse è un segno fisica di un non lo conosco, non lo conosco ovviamente.
3: Che professore è?
1: Parlavamo di due professori diversi, che hanno lo stesso cognome.
0: Che insegnano le materie simili.
1: Che insegnano le materie simili, non dovrebbe fisica. Come?
3: Sì. Che era?
0: No.
1: No, russo. Ma russo è un cognome comunista. Vabbè, quindi è che sul nostro.
3: No,
0: che mangiava delle caramelle alla Coca-Cola che si chiamano
3: per delle menti
4: ma sei tu hai il professore salami di matematica
3: salami no mi pare che insegna la meccanica razionale
4: buh non lo so conosco suo nipote che non capisce niente di matematica ma ti fa troppe canne
3: non conosco nessuno
4: no
3: comunque è in matematica Salemi insegna meccanica razionale e matematica ho avuto la sua moglie come sempre insegnante di meccanica razionale però insegnava i fisici
4: scoperto oggi faceva minchia tu non fai altro che far spiegare la mattina a sé ti sei fatto in tutta la tua vita un esercizio di matematica che cazzo vuoi
3: ma non
4: so parlare
3: di
4: matematica mio zio mi dice sempre di venire a studiare io non ci andrò mai
3: ma non è
4: portato non mi piace poi niente di andare a studiare e vado a un tuo zio che professore di studiare fai tanto viene tuo zio a parlare con la professoressa di matematica
3: ma
4: perché
3: non sono più a
0: riprendere, ti giuro. Che ti risvale che con il tutto.
3: No, no, ok.
0: Dai, dai.
3: Il mio mazzo perché una torcia.
4: Dai, nera, in alluminio.
0: Se lo odi, prendo io fare qualcosa.
3: No, odio
0: già Gio.
3: Perché devi fare Gio? Non fare nana.
0: No, con BI.
3: C'è BI?
0: Spero di sì.
3: Però ci sarà più.
0: Sì.

0: questa apparizia che dice che è lui, che è bella cosa.
1: Sì, dice questa cosa che a noi non va detto forse
0: no?
1: Oh.
0: Ah.
1: Qua c'è detto che Edith sì è una bella cosa, quello del
0: DM,
1: no, no,
0: secondo me noi ci ha fatto usare per dei programmi, anche per scrivere i programmini in Fortran, ma poi compilare sotto Unix, con cui noi ci loggavamo tramite assembler da Windows 2000.
2: Perché?
1: Niente, una
0: macchina. L'informatica non è
1: una pazza.
2: No, no, a fisica, non a informatica.
0: Un computer che aveva Windows 2000, coltello, ci lo davamo alla macchina sotto Unix, tutto in casa. E poi col DI, no, un programma Fortran da compilare.
1: Tutto quello che mi stava a scoprire,
2: la password degli utenti che lo fanno tutti.
0: Paperino.
1: Paperino.
0: Ma all'epoca era Paperino.
2: Vabbè, ogni
3: Popolino.
0: Io mi sono andato pure dal modem da casa. E c'erano alcune cartelle a pensare, quella della partita, lei che provava i programmini,
3: almeno per provare.
1: Oggi la giornata di elettronica, ma la cosa che fare la Parigi, fare Fortran, sì,
3: no, nessuno lo usa più Fortran, convincere la mia
2: Perché voi dovete continuare? Perché dovete continuare?
4: Perché dovete impazzire col posto?
0: Anche la Parigi conosce solo questo.
4: Sta facendo.
0: E per lei unica
1: è il male.
4: Unica è il male.
0: UMS.
2: Mai sentito, vero? Della digital.
4: E non esiste più perché.
2: No,
0: non esiste più.
2: Ma non la mano. Ma non c'è, poi c'è Open 2MS. C'è Open 2MS.
0: Universitario proprio, sì, può essere,
2: cioè,
0: alla fine del file c'è un punto e virgola e numero di versione.
2: Se tu salvi con

0: il suo nome ha un incremento del numero di versione, cioè ha escluso le cose. Se poi è buono, non so perché non piaci mai. Se poi non c'è solo decidi che non puoi tutte le cose perché si deve lavorare, purge!
1: Purge?
0: Purge,
2: sì, se vuoi le versioni precedenti a luci.
1: Purge.
0: Sì, purge, sì.
2: Allora c'è la macchina, l'Alfa. Quel bastone
0: nero
2: sopra, secondo piano,
0: dove metto il centro di casa,
2: quel bastone nero che c'è arrivato da
0: buona, non ho dato.
2: Perché lei infatti sta questo piano, non c'è una sala, no, secondo piano non c'è, questo è il terzo piano,
0: è da lei, ah da lei,
2: no, non lo dà, con il computer chiaro, o Windows, o la Red Hat,
0: stai dicendo se fai questo piano, ah lui personalmente,
2: hai installato tutti i computer, la Red Hat, gli ha fatto funzionare le schede di rete,
0: vogliamo vedere. Sì, ma lei è un appassionato di questo
2: film, ha voglia di fare.
0: Ci devo parlare di questo
2: film. Ma io ricordo che il suo computer con la realtà.
0: Davvero?
2: Con un monitor della digital.
0: Ah sì? Ci devo andare allora. Ma poi devo parlare con un bambino e chiedere un pochettino di cose. Per navigare che cosa cambia?
2: Sta la rete, la confusa.
0: Ma non ci sono la rete, significa?
2: Perché tutti affitti con il...
0: Ecco, infatti non ci sono riuscito. E col wireless? No. Perché un po' di tempo fa un tizio mi ha detto che arrivava di col portale per navigare.
2: No, guarda, se non vuoi, dovrebbe arrivare in questi giorni che l'ho preso da via
0: Kane. In America?
2: No, questa è la qua, è l'italiana. È un grossista che vende al dettaglio.
0: Cosa deve costare?
2: 54 euro. Però il prezzo originale era 69.
0: È una buona schiena allora, per questa prima volta. Sono 54 euro, per questa immagine.
2: Però ha un ottimo campo. Perché si vede che l'ha usata su due piani con muri di 80 centimetri.
0: Non è un pezzo di campo, non sono 36 euro.
2: 34 euro.
0: Come allora 36, la mia via,
2: lui la vende
0: 34. Vabbè, allora non gioca per
2: me. Poi l'ho trovato un pezzo, non dispiace di meno, vabbè, tanto.
0: Però buona vicinanza. Ci sono la scarsa, non sono il campo c'è da tutti. Il campo, c'è una rete chiamata INI, come si chiama. Non c'è questo.
2: Non c'è
0: questo, però non ho mai sentito a uscire.
2: No, praticamente io che l'amministratore abbia bloccato gli IP. Gli IP che sono all'interno della rete o sono
0: forse nel caso. Ah, dici però, che nelle parte del muro, se hai bloccato gli IP che problema c'è? Vai a prendere l'IP della biblioteca.
2: Però devi scollegare il computer della biblioteca. Questo l'abbiamo già fatto.
0: Funziona, ecco.
2: Stacchi il computer della biblioteca, gli ti metti l'IP del computer della biblioteca ed entri. Quegli IP entrano.
0: In biblioteca non c'è nessuno che vi ha detto che state facendo.
2: Vabbè, un attimo, collegato il cavetto diretto da dietro, attaccato alla portatile, e funziona.
0: Però non avete scaricato proprio, no,
2: tanto per vedere cosa abbiamo fatto il signor amministratore.
0: Ci vorrebbe qualche cosa tipo di passante.
2: Comunque i pacchetti passano, perché il legge la legge continuamente.
0: Ho capito, però non lo fai
2: entrare. No.
0: E allora? Ci sarà qualche computer che ogni tanto viene spento? Un computer di professore con un accesso?
2: No.
0: Cosa è
2: andato? Bisognerebbe avere l'IP dei computer del professore. Forse uno specifico che appena ti attacchi, te lo provo a tenere quello che
0: ti viene.
2: Non che se arriva il professore non ti connette.
0: Chiama l'amministratore, il rete, dice c'è qualche problema. veramente a me non mi sento una storia di averlo, tu si collega con un caso di coppo, perché io però non l'avevo visto. Non mi dava la rete, no, dalla mia aura forse non
2: aspetta, di solito ci sono due
0: cose, due ovviamente, ma non lo intendeva, l'aula quello dove faccio la divisione, la città, quello che c'è, quella che c'è. No, non ho provato un'altra volta perché c'è la gente che spiegava.
2: Guarda, nelle aulette, quelle piccole prendono il caldo, una delle due prende il culo, e poi nell'aula L che io ho trovato pure, e quella che c'è la... c'è, dove ci sei tu che la C, la P che è quella grande, poi c'è la porta con le scale di sale,
0: sì?
2: La
0: L
2: è la P, ma dentro prendi,
0: cioè sta accendendo la scena, vedi che lampeggia, passano pazzesco,
2: perché ti puoi snippare le password se vuoi,
0: non ne ho idea,
2: non mi sembra una cosa tanto legale,
0: voglio,
2: però
0: sta accendendo, ah, ecco, non sono il messaggio,

0: fare anche in hardware.
1: Ti sei caricato col PC?
2: Lì,
1: vai.
2: Ti posso dire di non mettere PC? Di non usare PC?
1: Come dici? Ah sì, però mi pare che lo devi compilare.

0: Io voglio le OpenGL, quale minchia sono?
1: Boh, a quest'ora
2: cerca su Google Gentoo OpenGL.
0: Dai, ma che schifo, io lo odio, puttana di Eva, te la mettere nel chakra, che schifo.
1: E le zone che dico che me ne devo andare, ma
0: vado davvero. It's Blade?
1: No,
0: lei d'accordo,
1: no, buonanotte, se mi state ascoltando vi auguro una
0: buona notte,
1: altrimenti
0: buonanotte, buonanotte a tutti quanti,
1: ciao, ci vediamo qua, domani è giovedì,
0: ma domani c'è FES?
3: Io domani ragazzi non ci sono,
4: mando io,
1: e quindi non c'è,
0: settimana prossima?
1: No, facciamo giovedì allora,
0: giovedì,
1: dovrebbe, io
3: andrò presto,
1: presto le 8,
3: no, qua 8 è tipo per cento,
0: no, ma, no,
3: ti vieni tu,
1: una riunione pomeridiana non va bene a nessuno, vero, perché ci sono le forze, cose,
3: io
4: lavoro, cioè lì lavori,
1: cari?
4: Lavoro,
3: cioè la mattina sono la mia, quella che voglio dire,
1: vabbè,
4: e
1: come
4: facciamo
0: giovedì? Perché
4: io
0: la donata dall'inizio anno,
1: diciamo, dobbiamo fare il punto,
2: se no lo organizziamo bene per la prossima settimana, cioè se giovedì partiamo sui 4 è inutile.
3: infatti facciamo niente, il tuo nome dobbiamo mettere un bel po', così almeno di spiegare.
2: Pensiamo per mercoledì della prossima settimana,
3: per me non ci sono problemi.
1: Mandiamo, mandi un messaggio alla
3: vita,
1: e dici, mercoledì ci siamo, dobbiamo fare
2: il mercoledì della prossima settimana.
4: Aspetta, non lo so bene,
2: io ho ricevuto
4: un'email
2: di CPS che abbiamo
4: divulgato
2: qualcosa.
4: Sì, quello anche io.
2: Vabbè, allora rimaniamo per il mercoledì prossimo. Manda un'email,
3: però poi così almeno ti facciamo una settimana di tempo.
2: Tipo la chiamata alle armi.
1: Occhio che cadi, ci sono le scale lì.
4: Ci sento col cavo, Dio male.
1: Ma non ho il tempo di vedere.
4: No, guarda.
3: No,
4: niente, ecco qua. Qua. Are you good bagger? O bad bagger? Ma va a cagare. Bastardi.
1: Ciao, buonanotte. Ciao bello.
4: Ciao scintiato. E che buffi di ca. Successo. Quindi proprio

0: Posso guardare un film mentre stringo con musica? Black Hawk Down. Volevo vedere una scena.
1: Dove lo passi questo?
0: No, due CD. C'è in spazio. Veramente bene. C'è un sacco di computer graphics, ho notato. Nei fumi, negli spari, negli effetti di fumo.
2: Ah, per metà è fatto computer.
0: Beh, per metà.
2: Buona parte delle scene di guerra sono fatte. Sto rallentando.
0: Eh?
2: C'è il progettore che sta facendo altre 8.
0: No, sto portando indietro.
2: Ah.
0: Sto cercando una parte che mi affaccia solo uguale.
1: Non fai vedere pure a me.
0: Eh?
1: Cioè, la fai vedere pure a me.
0: Lo trovo.
2: Quale parte?
0: Quando arrivo nei rinforzi.
2: Verso la via.
0: Basta la musica, va.
1: Sì.
2: Quando li vanno a prendere.
0: No, ma qua si mangia. Eccola qua. È troppo forte questa parte. Se mi dai le cazze ve la faccio sentire.
1: Certo.
0: Questa parte è bellissima. Orco Dio!
3: RMT 01 venuta, no?
1: Sì. Questa...

0: Hai capito? Avrà qualche cluster danneggiato solamente.
1: Vabbè, uno. Signore e signori, io decido improvvisamente di interrompere qui lo stream. Andate a. Che fate? Andate a dormire. Radio Cybernet per oggi si conclude qua, grazie per averci ascoltati e buonanotte. Perché mi sono rotto i coglioni, ci possiamo fare, sono un professionista e quando un professionista si rompe i coglioni la chiude qua.
2: Ok, sì. Hai ragione. Che cos'è che deve parlare?
3: Non lo so, dice che c'è un lavoro in vista.
2: Insieme?
3: Sì.
2: E di che tipo?
3: Boom, lo deve dire, non ne ha voluto parlare al telefono.
2: Perché pazzo?
3: Una mostra, dice che siccome adesso ha l'associazione, gli danno una sede, vuole fare delle cose.
2: Ma non è che devi dire che c'è più da fare che se ci sono io.
3: No, stavo scherzando, usci.
2: Come appunto ha detto che non deve parlare con me ma con te?
3: No, lui ha detto che non deve parlare con nessuno degli altri, vuole parlare solo con me.
2: A privato?
3: Sì.
2: Allora, che è successo veramente?
3: Queste foto le avevi viste?
2: No.
3: Sì, bruttina.
2: Ecco, vedi che non me le fai vedere.
3: Bruttina. Bruttina.
2: Ma sì, bruttina, vero. La bigina che sono perfetta pure.
3: Cuci. Dai, ti vedo.
2: Non vedo.
3: Le devo piegare? Così?
2: No, un po'. Non so, così. Forse ce n'è qualcuno che ho fatto io. Chi da qui è?
3: Boh.
2: Ora me li taglio i capelli.
3: No, i capelli così belli.
2: Non mi piacciono come mi stanno, mi pisciano.
3: Bruttina, bruttina. Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Uffa. Poi altra bruttina dov'è?
3: Qui lui impaurita al massimo. Non lo so.
2: Altre bruttine, dimmele. Fammele vedere queste brutte. Chi sono questi brutti?
3: Ah, boh.
2: Chi sono?
3: Amici di Catania.
2: Ma dimmelo che sono brutti. Oh, pilucchia bella. Che brutto. Questo l'avevo visto comunque.
0: Dov'è la macchina?
2: Ma non me le fai vedere.
3: Mio fratello Giorgio, l'hai visto?
2: No.
3: Mio fratello Giorgio, l'hai visto? Dai.
2: Ah, andiamo e fammi rivedere. Non lo posso rivivere. Che posto, tipo Miami Beach.
3: Così.
2: Dov'è qua?
3: Ma qua sono, penso, a San Diego.
2: Ma sono
3: perché
2: vicino.
3: Le targhe sono americane. Sì, è 2 chilometri, un
2: no,
3: chilometro.
2: Vicino Miami Beach o Miami Beach dall'altra parte.
3: Non lo so.
2: Quello chi è, perciò?
3: Questo sarà un suo collega.
2: Guarda, la faccio io, diciamo. Ah, ecco i cagnetti, fammi vedere.
3: Cagnetto prima.
2: Uffa.
3: Altro cagnetto, bello panzotto.
2: Questo sembra come quelli che avevi tu. E li hanno trovati?
3: Penso proprio di sì.
2: Poi altri cagnetti. Hanno il micio pure?
3: Ah no.
2: E come stanno buoni insieme?
3: Oh, non lo so. Kaiser permanente.
2: La sua picchissa ha fatto con il dogo. Questo non l'avevo visto.
3: Cagnetto dopo.
2: Vediamo completamente diverso. Perché non le fa vedere i tuoi?
3: Le hanno viste, ha voglia che le hanno viste.
2: Ah sì?
3: Certo.
2: No, questa nemmeno l'avevo vista.
3: Questa no.
2: Ma oh, forse sì.
3: Questa
2: no?
3: È la cabina dove ci chiamano sempre.
2: Poi?
3: E poi che c'è? Non lo so, adesso vediamo. Boh, non lo so, quali non hai visto?
2: Cos'è il suo radio? Ah, un film. Perché le chiamate solario?
3: Solario è un progetto di Aldo.
2: Vabbè, sì, ora magari questa devi farci così.
3: Ti preparo psicologicamente alla venuta di Aldo.
2: Io me ne sto andando. Che cosa c'hai in bocca?
3: Un gommino.
2: Un gommino? Minchia, fa scantare comunque.
3: Ma chi?
2: In quella foto. Guarda, ma sempre così, eh.
3: Sì, ma lo fa apposta.
2: Assomiglia comunque a un attore. Un attore sì, degli anni 60. Italiano. Ma sempre così fa, come te? No?

0: Oh, piccola Pilù. Facciamo dei visti.
1: Ai.
0: Botti, botti, ti do. Botte.
2: Sempre questo mi fa vedere.
1: Questo è il lavoro a scuola che abbiamo fatto. A San Giovanni la punta. Questa è Nirvana. E tutta questa aula di computer l'abbiamo montata praticamente noi. E questa è la classe durante una lezione.
2: Ah, quindi ma i computer chi li ha scelti?
1: I computer erano già della scuola. Questi sono i...
2: L'avete messo in rete? Quello che fa?
1: Le persone a cui abbiamo fatto il corso. Sì, li abbiamo messi in rete. Sì, tutti i professori.
2: Ma che scuola è? Che è un liceo?
1: Cos'è? È un misto di tante scuole.
2: Ad esempio?
1: Ad esempio liceo. No, liceo, come si dice?
2: E chi su qui è?
1: Professori vari. Sono venuti a fare le foto con noi.

0: perché spunta sempre questa dopo un tot foto? E catacomba che cos'è?
1: Quelle di Santa Lucia, non le hai viste?
0: Ah, sì.
1: Mm?
0: Sì. Estate?
1: Quando sono venuti i Gattinica, le Ciak?
0: Ah, sì. Che si è bronzato.
1: Non è vero.
0: Sì, anche belli stanno i capelli.
1: Tipo che hai tu?
0: Ah,
1: No,
0: questa? No,
1: no,
0: questa è quella più
1: questa è quella
0: grande.
1: più grande.
0: Sì, questa è diversa.
1: No, no, questa è quella che funziona, quella che hai tu.
0: No, non è così qua.
1: Sì, è
0: No.
1: perché è venuta più chiara nella foto.
0: No, non è così.
1: Ah, sì.
0: Non si accende da sotto, si accende. Non è così.
1: Ah, vero, il cassettino non c'ha. Aggiustandolo.
0: Bravandolo. Bravandolo? Sì o no? Bella questa foto di color seppia. Vera, come ci è capitato? Ah, girala!
1: Può girare.
0: Ma uffa! Ah, come ci siamo fermati?
1: Sono venute brutte.
0: Vedete? Quando c'era... Ma... La linguetta di fuori... Ma non me
1: Il
0: l'ha
1: cane è
0: fatta da vedere
1: merdato.
0: questa! Ma cosa l'ha fatta?
1: Bello.
0: Bella, potresti metterla nel sito su Sugarelli, tutto su Sugarelli.
1: Cagnetto che dorme.
0: Ma tu mi hai detto al telefono che mi devi fare vedere delle cose, la tastiera che hai spostato.
1: Tutti i
0: Poi?
1: cosi lì
0: Ma
1: per
0: qui dove
1: fare la
0: sei?
1: voce. Qui siamo a casa di Cristian, non la vedi Cristian qua?
0: Non l'avevo riconosciuto.
1: Questo.
0: A Furci?
1: Sì. Qui siamo nell'acqua.
0: Ma è proprio un paese sul mare.
1: Sì, praticamente sì.

0: 열심히 있어. Consegui circolare che c'è una strada.
1: Quella di San.
0: C'è una strada.
1: Guarda che bella questa qua.
0: Okay, no? Sì. E qui? Sempre lì?
1: Uh-huh.
0: Ma che avete fatto?
1: Ho registrato i suoni della notte.
0: Mm. E facendomi risentire.
1: E non ce li ho qua. Questi sono i catatombi.
0: Ah sì, sì, me ne faccio vedere. E c'è un cancello per li chiudere, questo, c'è un cancello.
1: Questo sotterraneo non è chiuso.
0: Ma tu ci sei entrato con qualcuno, mi hai detto.
1: Con questi tizi qua. Perché si trovano lì?
0: Ma ci vuole permesso?
1: Non lo so, ma loro sono professori di storia all'università.
0: Insomma, ci possono andare o no?

0: Dove si trova?
1: Dietro la chiesa di Santa Lucia. Dietro questa chiesetta.
0: Ma noi non siamo stati in un... dietro una chiesa con i cani?
1: Lì, lì.
0: Ma io non me lo ricordo quel...
1: È perché non si vede. Foto brutte. Bella la trasformazione, così, così
0: Sì,
1: e poi così,
0: sì, sì.
1: con la riga di lato. È brutta la riga di lato, vero?
0: Un pochino.

0: che sono trovata su un sito.
1: C'è scritto?
0: Non lo so, è in russo. C'era tutto un fumetto fatto con questo animaletto. A un certo punto è sbudato questa immagine e poi questa qua.
1: Ma?
0: Perché c'è la boccuccia aperta?
1: Perché sta sforzandosi di fare la bocca.
0: Ah, ecco. Immagini che mi mandano gli amichetti.
1: Ma? Tu te le conservi? Cos'è quell'animale? Su, qui.
0: Ti interessa?
1: Un criceto in una tazzina.
0: E allora?
1: E dove l'hai preso?
0: Boh.
1: Qua c'è Saddam, tutto il lave.
0: Vedi, questa mappa.
1: Mandokazakhstan, Akastan.
0: Mandostan, Eito, Siedat, Mandokazakhstan, Fangul.
1: Akanchistan, stava qua. Stava qua, mosse ne aiuto, quando saranno. Maros Okatta, aspetta qui, motor forse, che stupido, mando sta, e ito, accanuncio, ma? E
0: beh,
1: queste foto chi te le ha date?
0: E lui ci vuole, ma queste non le so, le ho trovate.
1: Che sono queste qui?
0: Boh, l'ha fatta un amico mio.
1: Bello,
0: Personaggi per un gioco.
1: Bello.
0: Bush compra del risico.

0: Bocchi. Aspetta, richiudo un po'.
1: I Blues Brothers.

0: Chi è quello?
1: Questo è Bill Gates da giovane.
0: Ah, me lo immaginavo.
1: C'è il film in cui parlano di questi due che sono i fondatori della Apple. E hanno preso un attore che è identico.
0: Ah, non è
1: preciso, lui. Identico. Tu l'hai visto questo film? Pirati della Silicon Valley?
0: È un film che è uscito al cinema, tipo.
1: Penso che l'abbiano fatto al cinema, ma non c'è stato molto.
0: Ma quando?
1: Boh, io ce l'ho nel comune.
0: No, non l'ho visto. È la storia di questi qui che hanno fatto l'Apple?
1: Sì, sì. E hanno messo, sai, uno di quegli attori che faceva IAR, che faceva il medico, giovane.
0: Non so se la cammino. Non lo riconosco, sinceramente. E com'è il film?
1: Bello.
0: Sì?
1: Sì, e fa vedere come sono nate tutte queste cose negli anni 70.
0: Guarda questi che
1: cioè lui si calava i pasticconi, quell'altro era il tecnico. Loro hanno fondato l'Apple assieme. Lui era la mente, diciamo, imprenditoriale. E anche un po' tecnico, e questa era la parte tecnica, il tecnico ha inventato tutto quanto. Allora lui si è ritirato e fa l'insegnante per i bambini.
0: Sono più profitti del
1: Credo di no, credo di no, non lo so, perché
0: è impazzito.
1: Non gli pareva più giusto, non lo so, a un certo punto lui se n'è uscito all'Apple. Nel film un po' si capisce, l'altro è rimasto attualmente il capo dell'Apple. Bel film, sai?

0: Queste le hai viste? Le immagini dell'eclissi?
1: Quando?
0: A te.
2: Quando è stata l'eclissi?
1: Ci possiamo fare, la natura sventurata. È nata la natura sventurata. Siamo di testa. Comunque le luci che sono queste parti sono brutte, proprio fastidio, forse ci vorrebbe un paralume qua.
0: Sono quelle a basso consumo.
1: Non vorrebbe un paralume.

0: 세계도에 또
1: Cosa? Ho messo questa telecamerina attaccata al binocolino. No, ci vedi?
0: No, sto scomoda.
1: Io non ci vedo, non vedo niente. E sono venuto un po' così.
0: Dov'è il binocolino?
1: Ce l'ho, ce l'ho a casa.
0: E quello chi è?
1: Sempre la luna.
0: E qui?
1: Così.
0: Oh mamma mia, che brutta!
1: Non si capisce niente, però l'effetto è venuto bellino. Ma questi sono gli sfondi.
0: Tutti.
1: Formicone.
0: No, quello di prima.
1: Brutto.
0: È un fiore.
1: Poi.
0: Teresa. Quante zampine c'hanno?
1: Tre.
0: Sì, tre.
1: Questa è quella piccolissima rossa.
0: Sì, sì, me l'ha detto molto.

0: solo quelli?
1: Boh, giapponesi.
0: Questi che hanno?
1: Non lo so chi li ha fatti.
0: Che sono visti, eh?

0: cielo, Chico, e l'ho visto. Bella. E cos'è?
1: Non lo so, qualcosa di thailandese
0: Bella.
1: o giapponese, non mi ricordo,
0: Ma
1: non
0: infatti non è
1: ricordo più.
0: proprio giapponese.

0: Jay Dino. Non capisci?
1: Ho visto!
0: Capiscilo?
1: C'è un'altra da capire. Non interessa.

0: serio, o sea, los tengo abajo.
1: No me acuerdo perché. Perché sono belli.
0: Sì.

0: Hai visto quanti Oscar si è preso il Signore degli Anelli?
1: Sì.
0: Mostruoso. Ma come mai?
1: Come mai?
0: Cioè, se ne è meritati però.
1: Ma gli Oscar sono sempre una cosa commerciale, comunque, non sono. Dei premi che escono poi dalla comunque, è bello, è tipo fatto. Però c'ha molti tempi morti, molte frasi un po' fatte all'americanata, va. Però è bello, certo, rientra nel classico film epico. Anche innovativo, però. Comunque il terzo è meglio degli altri.
0: Beh, il primo è anche molto bello.
1: Il primo mi c'erano troppe battaglie.
2: La sega. La sega.
3: No, però questa è che l'hanno smontata per mettere per montare.
2: La sega. La trasmissione è pubblico o privata? Nirvana, la trasmissione è pubblico o privata? Perché c'è un amico che vorrebbe ascoltarci volendo.
4: Assolutamente
3: Nirvana, ti spegni?
4: Tu tieni la batteria.
3: Mica la parola di Twist. Io mica so come ti chiami tu. Sì, ma io gli avevo messo.
2: Sì. Bene, la sega e le fave di Super Fuca.
5: Perché mi mettere
4: il tutto? Sappi che queste MP3 c'era lui, eh?
2: La sega.
4: Però, siccome, vabbè, ora no, giusto perché non ho il video. Ma quando registri il video?
2: Perché registri a fare il video, scusami.
4: L'altra volta
2: chi è morto?
4: Salvo, ci ha fatto la lezione.
2: Chi è rivoltato gli intestini? Chi ha regurgitato il retto?
4: Ha fatto la lezione sugli specchi e ha ripreso quello che lui disegnava, la lavagna, giusto. Avendo anche l'MP3 facciamo il quiz,
2: se non siamo in resa.
4: Moto Zozzo in the house.
2: Yes!
3: Dopo che è finita la lezione sugli specchi, contro me.
4: Ecco, questo è un paio di merda di XODV del cazzo.
5: Sì, vabbè, questo è il numero di metodo di modello sulla macchina.
3: Deve venire.
5: Non è che è diverso, tipo io l'ho portato da 30 anni. Però funziona tranquillo. E dov'è tanto?

0: 2 euro adesso
1: qua. È quello
0: che è. Lo so.
1: Ah, non è vero.
2: Io lo do. Ah, non è vero. Io
0: l'ho fatto comprare.
1: No, no. Questo è il nostro PC. Io lo
3: domandavo.
1: Io lo
3: domandavo.
1: Io lo domandavo.
4: Beh, forse i tempi
1: sono aumentati.
4: Ma questo posto salve?
0: No, si può salve.
4: Io li mettevo, stiamo morte.
5: Ho pensato la stessa cosa quando sono entrato, ma perché ci giriamo? Il tappetino con scritto morte.
0: Posso?
4: Oppure spalatro.
1: Rare.
0: Mi pare già un primo.
4: Non lo so. Paga il cazzo, però il poi ti stai con due una scarpa, che stai fumando, l'ho fumato, ma non dico di no, caga cazzo.
0: Ma poi sono anch'io, qua non siamo in
4: no, non è di migliore, appunto.
1: Non va meglio questo per questo
0: ma ragazzi, ma c'è tutti quanti senza alimentatore? Poi col cazzo che arrivi.
4: Minchia, verre, troppo ragione.
1: Beh, ma riccio
0: è sponso. Sì, siccome non ci dobbiamo alimentare in 25.
1: Ah, l'inverter? Ah, l'inverter, l'alimentatore è tanto. Ah, diretto, tutto attivo. No, la sta chi di qualcosa. No?
0: Ecco, l'adattatore,
1: se non regolare. E c'è una volta che ne ho fatto.
4: Vabbè, allora io mi rivendo.
0: Pure con la ciabatta sarebbe figo.
1: Io lo voglio fare, non voglio l'inverter.
0: Io mi lascio il combi server in macchina, collegato via wifi. Questo
6: per forza. Questo per forza. C'è Mattia che non ha preso pubblico.
4: Sì, ha preso pubblico. Uso roulotto, no?
5: Sto programmando! Non mi disturbare, sto programmando!
4: Cosa? Te la salvante?
5: Eh?
4: È nostra.
5: Non so cosa sia l'olocausto.
1: Ma ce n'è uno.
4: È un'invenzione romana. Ma quella stampante?
5: È un'invenzione romana. Non lo so, non lo so.
1: Qua, ne ha trovato una.
5: Non ho informazioni relative a quella stampante. È una laser? Eh? Oh santo padre putativo, no, quella è Arci.
1: Stanno in Canada e mi stai
4: tutti, cioè nessuno te lo fa.
1: Poi per una scheda di quella
0: per l'arlo,
1: non c'è
4: il cazzo.
1: E comunque se me lo compri in America mi fanno
4: una Cisco.
1: Non
4: vai, è perché tu no, che dire a lui che in qualche modo fa.
1: No, io non lo so.
4: Non lo so.
1: Ma cazzo fa che è lei in America?
4: Aspetta, manda email, si mette d'accordo. Come fai a comprare in America? Mandi email e dici
5: eBay.
4: E dico, sì, ok,
1: mi metti d'accordo. Se mi vendono soltanto in America in casa.
4: Tutti use shipping.
5: Eh?
1: Tutti i shipping, loro ti danno, loro ti dicono che use le cose te le mandano.
4: È caro.
5: Io non compro mica da quegli stronzi lì. Da gente che spedisce in Europe.
1: Ah, vabbè. Allora non capisco.
4: Sì, lo troverai allora. Quindi ho cercato un bazzo portatile di
6: tutti. Allora,
4: e poi alla fine te la sono fatta andare al lavoro, va.
0: Ma no, le prese telecomandate.
1: Quindi lei non la prese la prevista.
4: Meglio, ma se c'è una ciabatta che diventa la prevista.
1: Ma questo non sta la
4: faccia.
1: E c'è il bicchiere a posto.
0: Vendono un 286 a 1,99 euro.
1: Compresso di riserva?
0: Compresso?
1: Compresso di riserva?
0: Che cazzo è il prezzo?
6: Cosa?
0: Qua c'è 1,89 euro.
1: Ma quando non c'è scritto niente? Aspetta, c'è qualcosa di principale, no. Questa presa tripla? Su questa c'è qualcosa
5: di sì, tutto!
1: Tutto qua.
5: Quindi evita di attaccarti lì.
0: Già c'è dell'hard disk da 40 mega.
5: Hai gravi problemi, vero?
1: Beh.
5: Dico, hai problemi, non trovi.
1: Sì, a parte. Sì.
5: Va, c'è una doppia presa qua. Pendula.
1: Ma ce ne due, dai.
5: Ce ne tre. Ce ne trua.
1: Uno.
0: No, non farlo, no, perché questa cosa?
2: Ah, ma già mi funzionava.
0: Ma cos'è?

0: è una di 15 volte.
1: Ma io ho visto al solito con piacere che ti mandi messaggi di posta, ma tu te ne fotti altamente.
2: Eh?
1: Mi hai risposto?
2: Perché? Ah, sì, di risposto sì, è assurdo. Scusa, non hai già la password per streamare, fine.
1: Ok, non ci fossi io, non c'è nessun altro che ha quella password per streamare. Questo era il dubbio.
2: Ci vuole sempre, scusa, la riunione la farà sempre qualcuno. No, questo non si fa. Minchia tutto. Prendi, c'è un albero di doppie prese che hanno gli adattatori, li ho comprati apposta. Ma c'è l'adattatore, io cane. Dov'è l'albero di prese multiple? Ecco, usa una di quelli, fatta apposta.
0: Anche io l'ho comprato per un
2: segreto. Però non lo so. Ho sfruttato questo?
1: Piccolo.
2: Ok.
1: Sono contento che ti ho levato Tower da
2: casa. No, non si può perché è grande, è grande.
0: Aspetta, tieni questo qua.
2: Ora siamo giù da capo. Perfetto. No, ora siamo giù per
3: punto di zero.
2: Questo è quello che in gergo si chiama albero di Natale.
0: Quello che nei libri di diritto c'è scritto no, non farlo.
4: È vero.
2: Mai! Nei libri di diritto.
1: Sì. Di diritto?
2: Sì. Di diritto romano, no? Io appoggio il marsupio sulla console di root sperando che si prema da solo RM meno RF barra.
4: Io almeno.
1: Alleluia!
2: Ma come devi essere andato a casa? E perché te ne andi a casa?
3: Perché devo capire il cazzo.
2: Lo capisci dopo, dai.
4: Il cazzo è, neanche se
3: guarda. Ma perché manco la posta?
4: Dammi un poco per me, grazie.
0: Sei andato al bimbo a chiedere.
2: Forza, un coito di voce, indici la riunione. Cominciate, su. E che cazzo?
1: Ciao.
4: Insomma, abbandonare il progetto FES e iniziare il progetto wireless. Costruzione di antenne
0: a 500 dB
3: sarebbe un po' più utile, una delle due, può essere, ma è una cosa delle tre.
4: No, io
3: voglio provare la
4: cacciata,
3: ma è
4: agganciato questo,
3: può buttare,
4: ma per
3: vedere
4: qual è il
3: 5 anni, ti guardi.
0: L'ho visto in Ria, lei è carino, sai, è piccolino.
3: Sì,
0: guardi,
3: vabbè, io sono
0: una cosa.
3: Cioè, tutta la cosa.
0: No, è tutto il.
3: È contro l'app.
0: No,
3: non
0: è che
3: niente.
0: Leggerissimo.
1: R, risveglio di merda, no?
3: Svelto
1: di merda.
4: I 5-20 letti in faccia mi sembra
3: che secondo. E io questo volevo dire.
1: Infrastrutture. C'è il file di configurazione quando inserisci una scheda, se è una scheda di rete, se si inizia ECS riconosce che è una scheda di rete qualunque, ah, il file della network.ops per quanto riguarda le opzioni della ETC/CMCI.
2: Ma è vero che ci sciopero dei benzinai?
1: Domani, sto prendendo di meglio.
3: Per tre giorni, io ho già pensato.
4: Una salita in montagna. Rapporto con il GAC, domani esplano. Esplano.
1: Esatto. No, partiamo dal primo punto, io direi, no?
2: Padre uccide il figlio a fucilate. Ah, che belle le notizie.
4: Io voto per l'Italia.
1: Io voto sì.
3: No,
1: no, invece ci sarà. Quello non c'è oggi.
3: Non c'è stato in una ora.
1: Ah?
3: Non c'è stato in una ora.
1: Non è stato in Italia. Non è stato a Catania.
2: Pardon.
1: E anche il suo lavoro.
2: Ops.
1: Bene.
5: Iniziamo? Iniziamo.
2: Io starei anche aspettando voi che mi sono rotto dei coglioni di questo minchia di progetto vecchio.
5: Madonna mia,
6: palle.
5: Palle.
2: Avete rotto il cazzo tutti. Io devo andare a dormire ora. Ciao.
5: Buonanotte. Iniziamo?
2: Sì. Vai, Pallo, lo vedi dopo. Non ti preoccupare.
6: Dai, non è morto.
2: Di cedimento hardware? Cedimento hardware? Perché?
6: Prima della luce del
2: telefono a tuo fratello e digli dare un'occhiata.
6: Spegni e riaccendo
1: la televisione.
2: Vabbè.
5: Allora, io ieri
2: introduci un attimo per chi ci sta ascoltando cosa si tratta. Dai, un attimo.
1: Questo FESS è il progetto del telescopio dei FESS, cioè un telescopio libero su internet, la possibilità, esatto, la possibilità di acquisire delle immagini digitali con interfaccia web.
2: Che bello!
1: User un time shared, user time shared,
2: cioè media
1: ognuno
2: potrebbero fare delle prenotazioni.
1: Esatto, sì, ci sarà una coda, esatto, ci sarà una sì, una coda FIFO. una coda e ognuno avrà il suo tempo macchina,
2: wow,
1: acquisizione e possibilità di studiare le immagini che ha acquisito.
2: Che idea stupenda.
1: Grazie.
2: Leggo.
1: L'hai avuta tu.
2: Io no, l'hai avuta tu.
1: L'hai avuta tu.
2: Ma l'ho avuta io, non l'ho avuta io.
1: L'abbiamo avuta insieme.
2: Ma che cazzo ti dice, io non me la ricordo, sta poi io mi ricordo che è un caso.
6: Okay, esatto. Avete avuto un orgasmo sincrono.
1: Esatto, ci lamentiamo, abbiamo avuto un orgasmo sincrono, è vero?
2: Asincrono.
1: No, no. Con mammo insieme.
2: Abbiamo quagliato questa grandissima stronzata, esatto. E ora siamo qua purtroppo a discuterne.
1: Esatto.
2: Ma se io smosso il microfono. Vabbè. No, volevo vedere se. La capsula dov'è? Pardon.
1: Iniziamo?
6: Sì, ma questa non era.
2: Dimmi. No, non è Radio Cyber, questa è una. Sì, è Radio Cyber. Occasionalmente streamo questa riunione.
1: Va bene, io
2: allora
1: ieri sera ho mandato un'email.
2: Sì, contenete l'ordine del giorno.
1: Sì, stamattina
2: alle
1: 3:37.
2: Sta andando quello in piena riunione.
6: Ma dov'è il telefono?
1: Dopo
2: prende? Prende in wireless.
6: Stai facendo al Timburi?
2: Al Timburi in luogo di dietro.
6: Ci potrei anche,
1: va bene, a morte.
6: Chi
1: comincia? Stavo spiegando perché
2: ha già cominciato
1: l'email che ho scritto ieri sera, del perché parlando al Palazzolo, così ho avuto qualche dubbio su alcuni punti in pressione che si sta prendendo il progetto e anche su alcune finalità del progetto stesso. Partiamo dai punti che ho detto. No, mi ha detto un moderatore, secondo me una figura del genere è necessaria.
5: Ma perché così tante limitazioni? Io appena l'ho detto ho pensato subito questa cosa, cioè alla fine non rischiamo di limitare troppo? Cioè alla fine non è meglio così com'è, nel senso che le discussioni sono più aperte?
1: Sono più, il moderatore non è che deve dire tu no, tu non parli. Il moderatore è tu hai parlato, ora parla un altro. Tu non vieni interrotto mentre parli, no, hai la possibilità di esprimere il tuo punto di vista, hai la possibilità di esprimere le tue idee senza che nessuno ti interrompa, dica che quello che stai dicendo è una stronzata, assuma.
5: Non è successo questo, ma non penso che succedano queste cose, no? Alla fine penso che l'equilibrio che si crea da solo è quello, alla fine
1: è una cosa bellissima quello che dici tu, l'equilibrio che si crea da solo, perfetto, ma se non gli dai una scossa iniziale non si rimetterà mai in equilibrio, tranne se è un sistema chiuso termodinamicamente chiuso, giusto? Io non so se ci sono problemi di questo genere, perché io sono troppo ben pensante, troppo buonista, troppo sto rispondendo a lui, se cortesemente dico quando parli io non è ti contraddico né tantomeno ti interrompo, gradirei che tu facessi
6: visto che ci vorrebbe un moderatore.
4: Okay. Abbiamo bisogno di un moderatore.
1: Grazie. Mi sto dicendo io.
2: Sì, ma stai
1: vabbè, tu puoi.
2: ho finito.
1: Okay. Può... No, veramente io... non vorrei che poi a un certo punto si creasse delle situazioni del genere in cui chi per comportamento personale o comunque perché non ha la voglia di esprimere i propri pensieri non li esprime e assuma in maniera passiva quello che dicono gli altri senza pensare di poter di poter esprimere il suo punto di vista, di poter esprimere la propria opinione su quello che hanno detto gli altri. Ed alla fine è questo quello che ci proponiamo, cioè un gruppo di lavoro, un gruppo di progetto, si incontrano, si vede, si parla, si discute e si sceglie insieme fra tutte le varie possibilità quella che in un certo senso non dico quella più giusta, ma possibilmente quella che ci porta al miglior risultato, con, non dico con il mio sforzo, perché come l'esempio che ho fatto non è detto che la via più breve sia necessariamente quella più giusta, e oltretutto dà a ognuno di noi la possibilità di esprimere il proprio essere, la propria personalità all'interno di un gruppo. Perché lo sappiamo benissimo che delle dinamiche che si stanno all'interno di un gruppo è che chi è più performante, tra virgolette, rispetto ad altri, rischia di prendere il sopravvento rispetto ad altri. Ora, non voglio assolutamente dire che ci sia una situazione del genere nel progetto FEST, però evitare a priori una possibilità del genere, perché visto che non è che ci conosciamo da una vita, tutti sappiamo come sono fatti gli altri, oppure no, almeno. E poi, in tutte le riunioni che si rispettano, c'è sempre un moderatore, no? Qualcuno che scandisce i tempi, che non fa andare discussioni fuori dai binari, che non fa divagare, quindi abbiamo un'ora e mezza, esatto, poi sono quegli altri. Rompi i coglioni, mi dormi qua... Cazzo.
2: No, sono tre ore che stai dicendo la stessa cosa alla fine.
1: Ha una domanda ben precisa e una risposta ben precisa.
2: Sì, che dura, ci vuole.
1: Okay. E quindi questa era la mia proposta.
2: Secondo me il fatto è che anche che mancando un ordine del giorno non si può dare un ordine alla riunione.
1: Ok.
2: Primo passo sarebbe fare sempre l'ordine del giorno.
6: Moderatore
2: secondo me dovrebbe essere, secondo me, il responsabile del progetto Primavera.
1: Assolutamente, perché il progetto responsabile del progetto Primavera, che in questo caso sono io, nomino, mi occupo di streamare, registrare.
2: Appunto. No, in questo momento sto streamando e registrando io.
1: Perché ci sei tu, visto che la riunione di solito è il mercoledì, tu no, io il mercoledì torno a Palazzolo.
6: Ma del progetto Primavera che non esiste il progetto Primavera.
2: Sono d'accordo.
1: Okay. Questa è la prima sera del progetto Primavera, devi codare, no? Qual è la
6: prima cosa del progetto Primavera è che non si fanno domande.
1: Esatto.
2: Io qua, un giorno capirete.
1: Aggiungiamo una cosa, no? Al di fatto del moderatore. Ecco, vedi, il moderatore avrebbe detto tu stai zitto, stai sparando cazzate, piuttosto che farmi così quaglia, stringi e parlare di... Esatto.
2: Ce l'ha con me, sì.
1: No, ce l'ho col mondo. In particolare avevo aggiunto queste righe, tanto proprio sarebbe auspicabile che, come hanno fatto Francesco e Salvo la scorsa riunione, chi si sentisse di esprimere alla lavagna quello che sia... le proprie idee, il proprio punto di vista, non esiste più, è stata tolta, lo faccia senza nessuna remora di essere giudicato negativamente, senza aver paura di dire appunto la propria idea. In questo modo, solo in questo modo ci possiamo confrontare.
2: Anche perché siamo tra noi,
4: ci vediamo. Esatto. Esatto. Ma non penso che ci sia stato mai questo problema. Forse
1: no, non
4: c'è chi è che non deve.
1: Non ho fatto le stime. Ripeto, io non li vedo questi problemi a priori. Io di solito problemi non ne vedo. E sbaglio normalmente. Quando non vedo problemi, di solito sbaglio. E allora. Io decido io, faccio tutto io.
4: No.
1: Proposta. Se vi sta bene. Se voi reputate che sia una cosa fattibile, bene, la si vota. Se passa la maggioranza assoluta più uno, la metà più uno,
4: la maggioranza assoluta più uno è impossibile.
1: Esatto, la metà più uno, infatti io sono corretto. No.
4: Vabbè, vero, chi ha il best vale per due?
1: Vai, adesso, proposta moderatore.
2: Progetto festa.
1: Proposta... Che stai dicendo?
2: Io non faccio parte del progetto FES.
1: Vabbè, no, ti dimostro che tu fai parte del progetto FES e sei inserito anche in alcune sezioni.
2: Me lo dimostri? No, vabbè, io ne esco. Io voto sì, io mi dimetto.
6: Quindi lo dimostro per assurdo. Oh!
3: cambia, io uno pulisce, e quello fa
2: merda. Uno pulisce e quello fa merda, e quello sono io.
1: Quindi riguarda la proposta del moderatore? Perplessità, dubbi, proposte?
3: Francamente penso che sia per il momento eccessivo.
4: E forse...
3: Però nessuno viene che magari...
4: In un secondo momento
3: io direi il moderatore ci deve essere quando arriva l'ordine del giorno, lo richiede,
4: a meno che più coordinatore che moderatore.
3: Esatto,
4: cioè, sì.
3: E chi è?
4: Shadon.
3: Lui?
4: Ben fa pure lui.
1: No, perché non ho, perché non ho queste facoltà dialettiche.
3: Il moderatore deve essere uno, insomma, che si sa imporre,
1: no? Esattamente.
3: O che gli piace imporsi.
4: Ma io dipende anche che una volta chi è che lo fa ci porta una pistola, tranquillamente.
3: Ci mettiamo d'accordo, se succede uno di questi fatti, non si qua che uno prevare, casuale, eccetera, eccetera, la maggioranza la votiamo per picchiarlo o meno.
1: Ah, vabbè, sodomizzazione.
3: Nel caso affermativo,
1: sodomia. Sodomia.
4: Ma quello è a prescindere.
3: Ok, mastro.
1: La sodomia, quella certo, va bene, vabbè, quella
2: è sotto
3: tutto il testo,
1: sotto mia, infatti.
4: Tua, sotto sua, non è importanza, va.
1: Quindi?
3: Facciamo un
1: po' fate un votiamo, non lo so, per me va bene.
4: Il fatto che comunque potrebbe indicare troppa una pressione.
3: Ma io penso che non
4: però alla fine. No, alla fine ci stava.
3: Cosa mi faccio? Andiamo. Votiamo.
1: Esatto.
3: Moderatore o non moderatore? Ma non chi vota sia il moderatore.
2: Io sono attenuto.
3: Non è questo qua il fatto.
1: Foto Zio Paperone,
4: almeno. Spegniamoci.
2: Zio Paperone e Ricchione.
1: No, infatti, prima che... Ognuno intanto esprima un po' la sua opinione.
3: È troppo veloce.
1: Esatto.
3: Allora, io penso che tipo, da soli, possiamo automoderarci per settembre. Forse poi, tipo, noi diamo che automoderatore, il moderatore, diciamo, inteso come qualcuno che dice tu parli, tu non parli, tu non parli. Secondo me tipo, cioè, mi sembra brutto che noi dobbiamo trovare qualcuno come i bambini che ci dica ah, ora è il tuo turno, e c'è la lavagna un po' di cattivi. Cioè, non mi piace questa cosa, però tipo, se volete...
1: Se volete, se vogliamo. Io ho detto, mi sono posto questo dubbio, ho detto, ma abbiamo tutti realmente le stesse possibilità di parlare, di esprimere la propria idea, sì o no?
3: Se qualcuno detto, si offende e dice no, mi fate parlare male.
4: Cioè, quando ci si conosce bene, ci si sente tutti quanti, ci si riesce a moderare tranquillamente. Ma forse quando non ci si conosce bene, all'inizio insomma, forse può giovare. Però non so se con il moderatore va a finire che...
3: Ma poi non è che siamo ragazzi del tipo, no, tu sei brutto in faccia, non puoi parlare.
2: Porca troia!
4: Sto fare una domanda.
1: Che cazzo di
4: Sto fare una domanda. Sì. Come si è detto che poi i vari sottogruppi faranno le riunioni quelle specifiche per i fatti loro, perché per evitare troppo casino, poi il moderatore che fa svolgere tutte le riunioni?
1: No.
4: Secondo me è più semplice che di volta in volta se...
1: Allora, di ogni sottogruppo, di ogni gruppo di progetto, chi è il coordinatore del gruppo?
4: Che si occupa anche di moderare se ci sono problemi tecnici.
1: Esatto. Però, ad esempio,
4: l'ordinatore stesso,
1: l'FT è sul canale?
4: Se ci sono problemi tecnici, di fare un colpo di moderazione, va, così si evita il problema alla radice. O no?
1: Io sono d'accordo, cioè, però che qualcuno, secondo me, che qualcuno... porti su binari giusti la discussione, che non la faccia uscire da questi binari, che non
4: il coordinatore di ogni sottogruppo o il coordinatore generale, quando siamo tutti assieme, si occupa di fare queste operazioni, se c'è ben necessario, se
2: secondo me chiunque può occuparsi nel momento in cui vede che uno sta interrompendo l'altro.
3: È ovvio,
2: automatico.
4: Ma se chi andare a prendere un'altra figura, se già c'è chi fa il coordinatore, non è che non vedo per quale motivo non si può anche occupare di fare questa cosa.
1: Vabbè.
4: È inutile andare a prendere altre figure, ci sono i vari coordinatori dei vari sottogruppi, dovrebbe preoccuparsi anche di fare questa cosa qua.
1: Che ne pensi?
4: Su questa cosa qua?
1: Ora sarò anche caustico, se uno viene qua alla riunione e vuole smanettare il martedì c'è X-Night, è inutile che tu incroci le mani perché ti pizza con la palla del nocco, anche tu qua
4: non ho capito la cosa del... come moderatore improvvisato impongo di chiudere i portali.
1: Io sto cercando le mail.
2: Non arriviamo agli estremi che poi crea astio.
1: Sì.
4: Io penso sia un po' superfluo come cosa.
1: Benissimo.
4: Cioè, se dobbiamo fare questa cosa delle riunioni suddivise per gruppi, cioè ci sarà la, ci saranno le riunioni suddivise per gruppi e poi quella totale test.
1: No, più che altro, ad esempio, oggi l'ho detto, non può essere una riunione singola, ho detto perché esatto. Dobbiamo discutere di alcune cose. Prima di, va bene, fare il punto della situazione, ognuno di noi dove è arrivato, cercare di capire anche
4: il caso. Io penso che nella riunione FES basti il punto del giorno, lo senso. Poi in caso se ve ne abbiamo problemi, se diventiamo di più, entra tra gente, appunto, magari sì.
3: Però se ci sono...
7: Infatti per questo dicevo chi è che fa da coordinatore quando
3: è che fa anche da moderatore,
7: non bisogna andare a cercare altre persone, quando siamo tutti lo fa quello generale, quando siamo in vari sottogruppi lo fa quello del sottogruppo, penso che sia più veloce così.
4: Non vorrei che la cosa diventi troppo impegnativa.
1: No, non l'ho detto, cioè, dobbiamo divertirci, cioè, assolutamente.
4: Non è
3: quella discussione
1: che ci dobbiamo divertire. Esatto. Infatti l'ho scritto.

0: pinche roto el micro.
1: Funge?
2: Quindi questa accettazione passiva di quello che succede non è costruttiva per nessuno, perché alla fine, e lo ha anche scritto, il progetto diventa di pochi, non diventa di tutti.
3: Può anche essere che quando saremo in gruppi più piccoli questa cosa non succeda più. Forse dobbiamo prima provare un altro po'.
1: Quando prendiamo questa cosa della riunione di Sub, secondo me è la situazione che era.
3: Possiamo aspettare e riproporre questo punto all'ordine del giorno più avanti.
4: Diamo il cambio.
2: Va bene.
4: Io penso un'altra cosa di quando lo so. Cioè, forse magari più prima era all'inizio, uno vedeva la cosa nuova, gli piaceva, si avvicinava. Allora, probabilmente qualcuno è passato un po' di tempo e dice vabbè, mi sono rotto le balle di questo progetto. Aspetta, io vuol dire non mi sta piacendo come sta andando. Allora siamo all'inizio, quindi cioè, penso che ora di nuovo si liberamente dice mi sono rotto le balle,
1: penso che chiunque si va un po' di male lo dica.
4: Sì, però dirlo tutt'altro è male, quindi approfittare della situazione che ancora non abbiamo fatto niente di grosso.
2: No, secondo me c'è anche un problema di fatto, no? Si è perso l'obiettivo primario, che come molti di voi hanno detto era divertirsi. No, allora approfittando anche della presenza di Saverio, il fatto di esserci rivolti al gruppo astrofile è stato visto come minchia, non facciamo più un telescopio giocattolo, se vivete, per divertirsi. Facciamo, va bene, alla fine è un sentimento che si è pervaso, che si è espanso un po', esatto.
3: E
2: tra il momento in cui, vabbè, e io che cosa ti ho risposto? A parte che ancora non si è capito come loro si sono approcciati al progetto.
5: E come cazzo lo faremo noi, tra l'altro?
2: Eh?
5: E come cazzo lo faremo noi, manco noi l'abbiamo capito.
2: In che senso? No, noi allora abbiamo chiesto un determinato tipo di collaborazione. Allora, sapendo di voi, ma non di
5: ci te. Devo pensare.
2: Perché tu mi hai detto, oh, col gruppo astrofico, io avrei singoli, a me, non avrei io
5: rotolo.
2: Così come Salvo, così come Fabio.
4: Anche se
2: vuoi scelte, tante piacere, ci mancherebbe
5: ormai
2: altro.
5: Sei...
2: Quindi, questa paranoia, allora, minchia, dobbiamo fare il super telescopio con... già, sì, però vedi, se non se ne parla...
1: Allora, io penso che innanzitutto quando si fa una cosa di grosso, non bisogna mai pensare alla cosa di grosso finita. Bisogna pensare ai piccoli passi.
5: Piccoli passi, esatto.
1: Non si pensa mai a quello che si deve arrivare.
3: Come al grosso software diviso in blocchi.
1: Esatto, bravo. Come la classica programmazione che tu puoi avere a blocchi, esatto.
5: Quindi questo partire da un telescopio a lenti,
1: esatto.
5: Io pensavo all'inizio questo.
1: Non pensate
5: a me già qualcosa, perché ci dà un risultato che ci fa in giro.
1: Ma non pensate a
5: telescopio a lenti, qui c'è minchia, lo possiamo fare.
1: Scusa, allora. Mi stai interrompendo, mi automolò. Se uno comincia a pensare che devi diventare una cosa pazzesca, non fa mai niente. Giusto? Penso, lo sapete tutti, sì, no? Per fare una grande cosa, qualsiasi grande cosa, passa per minchiate sopra minchiate, come Linux, il kernel, no? Quindi non mi fate paranoia particolare, perché tutto si può fare, ci vuole, è solo una questione di tempo. Siccome noi non siamo, non è che dobbiamo fare cose perché ne vanno bene, ma a fare prima di tutto per noi, perché chi non sa un cazzo di programmazione può imparare qualcosa di programmazione. Chi non sa un cazzo di lavoro manuale può imparare qualcosa di come si fa. Chi non sa un cazzo di astrofisica lo può fare. Ora, infatti, io poi avrei fatto una critica dopo.
3: Non
1: sono
3: fatto
1: mangiare in
3: grosso
1: per scelta. Non mi fate pensare dalla dimensione del progetto. Pensiamo a costruire la rete, pensiamo a costruire un piccolo programma che sposta il motore. Minchiate. Non è, per esempio, non è necessario che si faccia, non è che puoi codare tutto per come deve essere partendo dal fermo. Prima di fare qualcosa, prima di fare qualcosa che sposta qualcosa in qualche modo, per impedirti col motore, per impedirti con la seriale, se non l'hai mai fatto. E poi dopo, piano piano, lo applichi a quello che poi tu devi andare a ottenere, capito? Quindi con te non mi vedo.
3: Le tue parole sono tante.
2: Infatti. Sono cariche di saggezza.
5: La saggezza ti guida.
1: Ah, Paolo, che stai dicendo cose astro ingiustissime. Perché è RAM?
5: Sì, RAM.
0: capito? Oh, Rambo, mamma male.
5: Un approccio di fiducia. Ok, basta.
2: Va bene, quindi vogliamo abbiamo deciso per non adottare un moderatore, cioè quantomeno
5: alla fine dai, ci
2: un'autoregolamentazione, sì. E chi, diciamo, il coordinatore o
5: Rosellina chi la compra?
1: Interviene semmai, semmai il coordinatore. Io non lo vedo sulla discussione del file che abbiamo noi, ma più che altro su come vanno avanti le cose. Il coordinatore, il moderatore, non deve essere una persona che dice tu parla, tu no. Io non intendo questo, l'ho dato la mano. Io intendevo una persona che si occupasse effettivamente di dire tu studiati questo, ma non per dire ti impongo di studiare questo. Ti dico, siccome penso che siamo tutti qua per imparare, allora ci deve essere qualcuno che non lo vedo come moderatore, ma come motivatore. Qualcuno che prende e motiva le persone. Sì, tu, guardati questo, guardati quest'altro, capito? Per esempio, una cosa, allora lo dico perché lo devo dire, il discorso del PT che ha fatto il demone. Io, minchia, stavo di cappello, però ha sbagliato nel metodo. Lui ha preso, ha scritto, ok, ci da fare questo e ci da fare quest'altro. Io ho detto, io mi posso fare il demone. Tu, non lo so. Lui ha preso e ha scritto il demone, quasi tutto quanto. Sono pienamente d'accordo. Io, mi piace che lui fa così.
5: Questo è lo spirito, ecco.
1: Sì, è giusto. Però anche, secondo me, sarebbe stato un po' meglio. No, non è vero, quello che dice spesso è giusto.
2: Ma che cosa mi stai dicendo? No,
1: hai detto
2: che non devi mettere in culo, perché
1: hai detto
2: cosa stai dicendo tu?
5: Quando tu senti una cosa la devi fare.
2: Se non è integralmente così,
1: però,
2: è così.
1: Però in questo modo lui ha fatto tutto da solo.
5: Questo è il male.
2: Allora questo è il mio segno con la mano. Porca troia.
1: Però no,
2: non voglio dire io. Due ginocchi al lato.
1: Quello che voglio dire io è che magari...
6: Però lo sai cosa ci stai a mettere le palle?
2: Lo so, la minchia, il membro.
5: Moderiamoci.
2: Esatto.
5: Quello che forse l'epidino ha fatto è venire e spiegare il suo software passo
1: facci
5: per passo.
1: Facci vedere il codice, capito?
4: Vabbè, ma non ha avuto il
1: tempo. Ma quale tempo? Lui ha avuto il tempo di fare quello che voleva.
4: Ma il codice di domenica l'ha fatto.
1: E
4: allora, se venia stasera ce l'avrebbe spiegato.
5: Ma lui mi ha fatto vedere le quattro mesi. Io la prima cosa gli ho detto, perché è una merda, non è commentato. Dove sono i commenti, gli ho detto.
1: Ma infatti io...
5: Ah, io commenti li faccio alla fine. No, non esiste. I commenti si fanno prima.
2: Se no ti scordi quello che fai.
6: Mano a mano.
1: Io sai cosa faccio
6: in
1: main.
5: A mano a mano.
1: Io in main con il commento. Poco commento, perché poi mi ricordo. Ma questo non è grave, non è grave. Sto dicendo solo, sto facendo tale.
5: Poi sbagliando si fa.
1: E fa, si fa.
5: Quindi sbaglio si fa.
1: Cioè, avrei molto di più gradito aver scritto insieme a lui 5 di ricarci o quello che fa. Anche se non arrivavamo al 15%, però in un modo ottenevamo che 5 persone imparavano, però non è una cosa nella testa, e 10% di cose no.
2: Ok, la fai.
1: Nell'altro modo invece si ottiene.
2: Hai la cosa nella testa, la fai, la butti, ci siamo. Però se hai già delle idee, perché lui non pensa che si sia svegliato. Minchia, lo scrivo.
5: Sì, perché non ha dormito una notte, perché c'erano i tuoni e gli è venuta in mente questa idea e l'ha fatto durante quella notte. L'ha scritto.
2: Non l'ha scritto tutto il 95% di quello che ha scritto in quella notte?
6: L'88%.
5: No, l'88%. Non ci sono parole.
1: Quando ha
2: scritto.
5: Esatto. Non lo so, lui mi ha detto che aveva fatto un modello di lavoro.
1: Ma tu hai visto?
5: Sì.
1: E perché a noi non l'ha fatto vedere?
5: Ma non me l'ha fatto vedere? Quando me l'ha fatto vedere?
2: Ieri,
1: tu
2: l'hai
1: visto?
5: Ieri.
1: Non so dove è tutto il tempo.
5: Ieri l'ha fatto vedere.
2: E questo c'è.
6: Vabbè, io non lo so.
1: E questo?
2: Siccome ha fatto quelle. Oh, sto anche l'email.
5: Ma sistemiamo.
2: Non è.
5: Certo.
2: Basta, sto cancellando LPT, responsabile software. No, appunto, sto dicendo questo, minchia, ti lascio correre il portale.
5: Tu ricordi quando sta correndo? È bellissimo!
2: Però dico, nel gruppo software ci fanno parte anche altre persone. Rispondo, sono LPT, Square, Palladron e Crash. Ora, perché non coinvolgerle in quello che si è fatto? Ma anche così, a livello concettuale, parlare, dire, fare, baciare...
5: Ci mancano anche un po' di strumenti, effettivamente.
6: Vai, ti piace...
5: Ci manca ancora il sito web...
6: Si può fare più così, si può fare più così... ti piace questa cosa, come la vedi?
5: Cioè, non abbiamo niente, voglio dire, cioè, non puoi pubblicare materiali, c'è la lista, però.
1: Ma se non c'è il sito web, qualcuno prende e butta materiale sul suo.
6: Quindi non c'è a portata di mano i gruppi, perché non la posso rassegnare in lista.
2: Ma
6: che ti trovi?
2: Ce l'ho segnato.
1: Cioè, sì, dobbiamo cercare di privilegiare il modo di far capire a tutti quello che facciamo, piuttosto che la velocità in cui si fa. Poi i vecchi personali ci stanno tutti.
5: Il lavoro di squadra, va.
1: Ci stanno tutti. Perché il problema non è, perché io penso che noi, in quanto informatici, siamo abituati a lavorare da soli. A me, io per esempio, ho lavorato spesso da solo, cioè mi sono fatto sempre tutto da solo, capito? Ma l'approccio di squadra è una cosa che io non conosco personalmente.
5: Beh, insomma,
1: non conosco
5: da fare la programmazione.
2: Poi era un'attitudine,
1: un'attitudine
2: ce l'ha, perché
1: serio e di programmazione
2: serio, divertente, perché sennò
1: serio,
2: puoi...
1: è una cosa seria, divertente. Sì, capito? Non l'ho mai fatto, quindi dovremmo utilizzare questo tipo di approccio piuttosto che realizzare le cose il prima possibile.
6: Ah, d'accordo.
5: Qui ci sarebbe un po' l'esperienza di Jaromir, esatto, per darci una mano.
6: Di?
5: Jaromir.
6: Perché? La
5: un programmatore, nostro amico.
6: Lost in Bar.
5: Un nostro amico programmatore.
1: Tra l'altro penso di installare il CPS su Atem. Diciamo che tu riuscì da Jaromir, dice che non lo voleva fare.
5: Perché no?
1: Non lo so, non l'ha mai voluto fare, non l'ha fatto neanche per questo posto, perché no.
2: Vediamo l'ingegnato, c'è una macchina qua, c'è Attila...
1: Attila, già ce l'hai il CPS.
2: Attila, funziona? Funziona? È riferito?
1: No.
2: Non voglio dire le cose nella
1: però funziona. No, no. È veramente rosso, perché ogni volta che vengo qua,
5: una
1: volta
5: palle. Che
1: non vuole il video e lo acceso e non parte.
5: Cosa
1: non parte? Attica adesso non parte, io non vengo più, non
2: ci sento. Invece la sparca, quindi non mi sembra il caso.
4: Comunque io se volete lo posso attivare, perché non ne ho problemi. Io sono sempre
5: anche.
4: Cioè va, se l'esigenza è quella di avere un server, cioè,
1: e poi alla fine io penso che un CQS sì è come.
5: No, stavo pensando alla mia definizione di CQS. Bella questa cosa nuova del CQS. Già ho scritto.
1: Ah, l'ho detto questa cosa. Per avere meno convinto che riuscire a fare il compito.
6: Sì.
5: Non me lo ricordo.
6: Vabbè. Allora, su, dai. Va bene, mentre lui se lo fa.
1: Secondo me la cosa che si deve fare ora è che il gruppo alto realizzi un circuito di pivotaggio che non sarà quello definitivo,
6: sì, io quello stavo facendo,
1: che non sarà quello definitivo, la scuola
2: avanti
1: e indietro, da tutto
2: io quello stavo facendo, noi questo dobbiamo fare.
6: E io perché ti ho messo quelle mail nella mail list dove ti ho detto dimmi chi sono gli elettronici, perché non so con chi cazzo devo parlare.
2: Lo dico subito,
6: infatti tutto quello che ho scritto l'ho scritto direttamente nella mail list,
1: che è giusto,
6: perché non sapevo
5: in ogni
6: caso, però per i dettagli tecnici
5: ho trovato la definizione del CBS in uno scritto che ho scritto a già
2: Tomac, che è responsabile.
6: Chi è?
2: Chi tocca un ballo
6: Tomac.
2: Shining, che ora non c'è. Claire, Pallotron, scienziato,
1: Costaverio,
2: e c'è anche Fabio,
6: tutti quelli che siamo,
2: Fabio è un meccanico,
6: tutti quelli che siamo meccanico,
1: ma posso partecipare,
6: perché
1: io quello che
5: dicevo, la vuoi sapere la definizione di CBS?
2: Scusate, interrompiamo, moderiamo un attimo.
5: Non capisco un cazzo di CBS, devo informarmi sulle modalità di utilizzo di questa rivoluzionaria tecnologia CBS, che permette a tante mani di farsi la stessa sega senza interferire. È bellissimo alla fine.
1: Comunque io dicevo, se diciamo il gruppo Android realizza un circuito di rotaggio che non sarà quello di film, ma appunto è un prototipo, qualcosa su cui sta a scrivere, chi deve scrivere il codice?
5: È così alla fine.
1: Si comincia a imbarazzare con queste cose, smanettando, dando comandi e cose qua. Capito? Poi nel frattempo il gruppo elettronico
2: rischi di fare questi movimenti a strappo
5: con tante mani.
1: Quindi o ce lo date sto modo lì,
5: oppure ci vuole fare le
2: contenzioni.
6: Allora, quando sono tornato la prima volta, ma mi ha detto che quello che si doveva realizzare, io ho detto guardate che tempo fa una cosa di questa azione la volevo fare in un certo modo, dice vabbè porta quello che hai fatto, vediamo come è stato, ho portato il TTF, le scissi, ho portato quello che ho fatto vedere, ho portato lo schemino che ho fatto vedere, poi la volta scorsa l'ho pure spiegato alla lavagna. Dopodiché mi ha stato detto, dice vabbè, ho visto che c'è questo scrutino, mi cominciamo a puntare visto senza mettere la parte di potenza e vediamo come ce la voglio, mi ha detto, dice montalo così, lo attacchiamo, incominciamo a mettergli qualche problemino sopra e vediamo come funziona. Abbiamo portato pure il modello, perché mi ha detto ci faccio il motorino, porto il CD, facciamo un orologio, tutte quelle cose. Mm-hmm. Infatti la volta scorsa mentre parlavate della parte ottica che io mi sono persa completamente, cominciamo a mettere i primi due chip, ma ancora sa montare.
4: Sì, ma il problema è stato questo qua, mentre tipo parlavo della parte ottica, anche se io non sono il gruppo ottico, poi diciamo è interessante anche perché Salvo mi sembra proprio veramente molto preparato come persona, tipo sentirlo parlare era molto gratificante. Tipo non ero imbarazzato per procedere elettronica che ho sempre voluto fare ma non ho mai voluto fare, oppure la parte ottica.
6: Non ho fatto niente di elettronica la volta scorsa.
4: Sì, però quello che per te è niente, per me è troppo. Ti hai fatto in questo campo, mentre tu ti vuoi attaccare quelli che ci sono, non sapevo
6: proprio. Questo penso che comunque la visione è qua.
7: Basta del fatto perché gli algoritmi poi per l'appuntamento
2: meccanica. Ok, meccanica elettronica tu vuoi mettere.
6: Perché ancora tanto di sapere quale da tutte le cose che ti ho detto che interessa
2: realizzare. Quale di chiamato?
5: Io personalmente penso che la cosa migliore sia non tanto quella del
6: io per tempo tutte le cose che sapevo io.
5: Oppure forse la soluzione col controllo che accetta comandi e esegue mi sembra una cosa migliore.
3: Esatto, secondo me abbiamo un
7: esame.
6: Io per questo tutte le varie possibilità, infatti quello che
7: poi
6: non è niente, il chip di sollevaggio di un motore, c'è niente.
2: Parte software.
5: E non tanto quello
6: asterisco. Io quello ci stavo
2: pensando.
7: Vabbè, un modo di controllare.
5: Io non penso che un motore
2: cambia. Mi interessava anch'io, un cazzo che mi piace.
6: Se volete, io vi posso
2: dire. Sì, alla fine, se volete imparare le possibilità.
6: Io quali sono i pro e contro di ogni possibilità. E poi, perché mi dice,
5: so leggere.
2: Se lo faranno lei.
5: Il migliore.
6: Fatemi sentire. Mio punto di vista. Allora, intanto io non so che tipo di software di acquisizione usate per.
5: Tu non ci preoccupare, vai.
6: Per quello seriale.
5: Allora,
6: allora,
7: due
6: problemi.
7: Scusate su quale usare?
3: No, tutte e tre.
5: Io cosa dovete acquisire? Per la parentesi.
6: Io non so cosa devono acquisire.
5: Se partiamo da cosa si deve acquisire, poi scegliamo lo strumento da usare. Questo
7: allora,
5: bisogna fare.
7: Si deve acquisire, si deve spostare un tot di motore, che non so quanti sono.
2: Almeno
7: controllare dei sensori.
5: Che sono sensori di posizione on off?
7: Sì,
5: fine corta,
7: fine corta,
5: di posizione. Vuol dire di posizione?
7: Specifica più o meno dove.
2: No, lì si cerca di.
5: Dov'è? Allora vi serve un encoder.
7: Seconda le basi.
2: Non
7: c'è
2: bisogno
7: di
6: Basta
7: che dici abbiamo uno.
6: Già lo sappiamo.
7: Valori di fine corsa. Allora, motore dell'ascensione retta.
2: Ok.
7: Motore della declinazione, motore del fogheggiatore.
5: Va bene, ma questo è on off, no?
7: No, motore.
2: Il fogheggiatore
7: metterà fuoco.
5: Sì, ok, ma questi non sono dati che noi acquisiamo.
7: No, controlliamo.
5: Controllo e acquisizione.
2: Cioè acquisizione dati di controllo.
5: Bene, queste due cose vanno separate.
6: No, allora ci sono motori che tu devi pilotare per muovere, e poi dei tanto di fine corsa ogni off che tu devi acquisire.
7: E sono uno per ogni
5: motore.
7: L'ascensione retta, il concetto di fine corsa a noi non interessa. Perché l'ascensione retta può ruotare a 360 gradi,
5: esatto,
7: può fare tutti
5: esatto
7: i fili che vuole e non c'è il
6: regalino. No, fine corsa
7: ah?
6: Serve.
7: I fili che vanno dalla telecamera però non si attorcigliano.
6: Sì, si attorcigliano.
7: Vabbè. Non dico sì.
5: Montiamo una telecamera wireless.
7: Scusate, ma scusate un momento, ma la declinazione invece la corsa da
6: no, io volevo capire
7: se c'è una penna.
5: Va bene. Ma questo secondo me non è neanche da acquisire a un certo punto.
7: Perché se tu c'hai il telescopio qua, questo qua sotto passa, però questo non può passare qua sotto nella forcella, quindi certo, batterebbe spaccato tutto.
6: Però comunque un delimitatore che
2: grandi bestemmie.
6: Questa software per sapere, ok, iniziamo da zero, questo è il nostro zero.
1: quindi comunque per ogni motore ci vuole un termine.
7: Tu praticamente non è che devi avere una specie di zero, perché o lo tieni acceso tutto il tempo anche di giorno.
6: Si eleva la luce e si può tutto, e perde una sincronia.
7: Perfetto.
6: Vuole per forza uno per ogni
1: motore. Uno zero ci vuole per ogni motore.
7: E che il problema è la sera dopo poi lo zero non ti batte. Se devi sapere dove era la sera prima, dove si è formato l'ultima posizione,
1: ma tu devi
7: calcolare di quando.
6: No, tu te lo conservi dove era la sera prima, e quando lo accendi la mattina lo rimetti a zero e lo
7: rimetti la mattina, la sera.
4: No, no, non puoi mettere uno zero standard.
7: Perché il signor Cero, visto che tu ti muovi sul lungo le liste che noi facciamo al tornasole, ci fa cambiare posizione ogni
4: volta. Ma tu sai il giorno quando è, ovviamente.
7: Sì, ma non è tanto facile
4: questa cosa. Se tu ti orienti verso il nord, diciamo,
7: sei già orientato.
6: Ma no, per una cosa, io ho visto proprio che c'era una mappa quando siamo andati nella caserma, e quello col mio. Quello bestiale gigante era una mappa dove per ogni giorno c'era scritto dove era lo,
7: ma quello tu
6: no,
7: quello non è per
6: come parlo non lo so neanche io,
7: no, ma quello la... serve a un'altra cosa, quello serve a fare l'allineamento al polo nord celeste. Quello sarà fatto una sola volta in maniera super precisa, probabilmente serviranno anche una settimana di lavoro per farlo in maniera precisa con vari sistemi, per fare il sì. bilanciamento più perfetto possibile, perché una volta che l'impostazione è fissa si fa una volta, non si fa più.
6: Perché una volta che tu lo posizioni,
7: una volta che tu lo posizioni,
6: fissare sul zero.
7: Cioè praticamente devi fare l'allineamento la prima volta. Una volta che tu fai l'allineamento la prima volta, al momento che lo spegni, tu sai le coordinate a cui l'hai spento. Ora il giorno dopo, in base all'ora in cui lo accendi, devi sapere di quando questo
6: è
7: però questa cosa è naturalmente molto precisa, non so, piccolo scatto ce l'avrà, quindi o ogni 2-3 sere probabilmente poi vedremo di quanto è l'errore, qualcuno di noi dovrà collegarsi e correggere la posizione iniziale.
6: Guarda della favola, ci sono in uscita 4 motori e in ingresso 4 sensori come minimo, questo è il minimo che abbiamo.
7: Allora, io penso che è quello della cupola il quarto,
6: quindi almeno 4 motori in uscita e 4 di ingresso,
8: no, in ingresso
6: sono
8: 5. Non siamo normali, nessuno di noi è normale,
6: i sensori in ingresso sono 6.
4: La password della storia
8: è stata sbagliata.
2: GPM mi mette, mi guardate,
8: una password di GPM 350 caratteri.
6: Sono quattro e gli altri due motori sono tanti. Io ti posso dire qual è la mia opinione.
8: Dovete fare comunque una tabella.
6: Allora,
8: fate una tabella di quelli che sono gli ingressi e quelli che sono riusciti.
7: Beh, probabilmente quando entrate
8: in base a quello e di che tipo sono. E di che tipo sono? Ne calcolate qualcuno in più?
7: Quello che ti posso dire, per la posizione servono due webcam in ogni caso.
8: Dopodiché decidete quello che dovete usare.
7: Le webcam sono SD.
8: Webcam è il discorso centro, quello è indipendente il discorso web.
7: Sì, però poi la parte sotto è solo quella perfetta.
8: La parte sotto è indipendente, la webcam già funziona.
1: Quando prenda la USB.
7: Volendo farlo più preciso possibile.
8: Una sul cercatore.
7: Il campo, il CCD della webcam è piccolo.
8: Certo.
7: E il campo con 1500 mm di focale è veramente
8: assai.
7: La diagonale del rettangolino viene intorno ai 10 primi, che è uno sputo. Quindi serve un cercatore a grande campo che ti permetta di puntare il tuo oggetto.
1: Io sono della serie A.
2: Se vuoi dire, lo possiamo fare anche rifrattori.
1: Secondo me, per il controllo dei motori e per la
8: no, di
7: sì, quindi ci vuole un microcontrollo.
8: Secondo me, non ha alcun senso.
7: Anche perché la parallela serve di più per la webcam.
6: Posso dire una cosa?
1: Diciamo, parlare lui è addirittura un po' di
6: più. Ma è però male, sono sia di programmazione che
7: di le webcam sono SD, però per vanno modificate. Spero che voi avete con l'elettronica mi sta dando che ci sapete fare, vanno modificate perché così come nascono fanno al massimo un 25esimo di secondo, vanno modificato, va distaldato qualche pin, fatto qualche ponticello, aggiunto un chip per far sì che possano fare lunghe pose arbitrarie misurabili in secondi, e queste pose vanno controllate tramite due pin sulla parallela
1: per forza.
7: Sì.
1: Vabbè, no, poi se abbiamo il microcontrollore lo possiamo controllare anche con il microcontrollore. Se si può andare uguale.
8: C'è un'altra idea?
7: Io ho visto i progetti per
3: certo, vabbè. Fatto con la parallela, sono il pin 2 e il pin 21.
9: Non hai importanza, sono due pin.
5: Io sono
9: la due in
5: seriale, perché la seriale si è in tutto tema. La seriale è stanza.
8: Anche la parallela.
5: Va bene, sulla stanza prendi una parallela. Se voglio usare una stanza non lo
8: so. Come no?
5: Il Mac non c'è.
8: Dove c'è la parallela?
5: La
8: voglia
3: sul Mac, anche il
2: Mac lui parlava di non standardizzata, avete capito,
3: deve essere possibile.
8: Personalmente io sarei per una scheda che si addica nel computer, comunque
5: non è che
8: ci vuole molto, no, non ci vuole,
2: ma una scheda ISO volante
3: è ancora meno compatibile con tutti i sistemi,
5: infatti
3: solo PC,
5: no, PCI no, è come dice
3: la PCI
2: a 8.telgio.it.
7: Santo
8: non lo so,
7: piccolissimo, la facciamo,
3: non la sappiamo fare,
8: non è che ci vuole molto, basta vedere quali sono i contatti, quali sono i segnali che partono.
3: Questo,
8: non è
3: questo lo sappiamo, ma il problema è che sono così tanti e complicati che probabilmente ci vuole un chip apposta per controllarlo, e sono tutti SMD, io ho cercato, sono tutti SMD.
5: Facciamo parlare con dietro,
3: perché per dire, dico, per PCI. Controllare, per fare una scheda PCI, ci vuole qualcosa che risponda a un dato indirizzo, eccetera eccetera, ci sono dei chip che lo
6: fanno, una scheda ISA,
3: una scheda ISA,
6: per esempio una scheda ISA ti servono un pugno di buffer, un paio di state e una buona logica che ti gestisca questi scambi, e lo puoi fare tramite utilizzando un interrupt, te ne esce abbastanza facilmente, però in ogni caso non è molto molto semplificato. Per fare la scheda PCI è un casino, perché PCI deve comunicare al BIOS tutto quello che riguarda la scheda, quindi deve dare la possibilità di poter muovere l'indirizzamento dove cazzo vuole,
8: un inferno
3: per questo,
6: muovere l'interrupt di gestione dove cazzo vuole il BIOS e così via. Infatti tutte le schede PCI, quasi tutte le schede PCI hanno un EPROM, fateci caso, tranne quelle che, che ne so, tipo ti viene solo rilocata la memoria forte, no, già quando hai ingresso uscita non c'è sempre,
5: quindi,
6: quindi la scheda interna,
5: al di là di questo il tuo
6: parere, ti spiego qual è il mio parere. Allora, premesso che per pilotare un motore o te lo fai con strumento telematico, o te lo fai pilotandolo tu da programma, o te lo fai utilizzando quel metodo che ho detto io, ti servono in ogni caso minimo 4 bit.
3: Esatto, per motore.
6: E su qua non ci piove, per ogni motore. Mm-hmm. Ok? Per quanto riguarda gli ingressi, se tu usi la parallela e vuoi mantenere compatibilità con tutti i sistemi, devi usare la parallela standard,
8: certo,
6: e hai solo 5 bit in ingresso. Hai 8 bit in uscita e 5 bit in ingresso, parallela. Questo significa che con i 5 bit in ingresso tu puoi leggere al massimo 5 bit corsa, di tipo ognuno. Per quanto riguarda l'uscita, con 8 bit, ammesso che tu ne usi 4 per pilotare il motore e 4 come indirizzamento per scegliere il motore, hai 2 alla quarta motore, che significa 1 16 motori al massimo,
8: ammesso che siano molto
6: motori o motori che funzionano a 4 bit,
3: e comunque
6: 4 li usi per indirizzare, ti fai una logica di controllo che ti switch in base all'indirizzo, ti switch il motore e con il motore puoi gestire. Abbiamo un limite in uscita massimo di 16 motori, un limite in ingresso massimo di 5 switch, e su questo non ci piove, a meno che di creare una scheda che tu te la programmi via parallela e lei si fa tutte cose, ma lì già siamo contro il livello,
5: non è il nostro volere.
6: E allora,
8: oppure collegare alla seriale il microcontrollo.
6: Esatto, per quanto riguarda la seriale,
5: mandare
6: una
5: possibilità con un bit, con un getto
6: e vi spiego qual è la possibilità. Come ho fatto vedere la volta scorsa, si può mettere un semplice microcontrollore l'SST6, che già è una cosa che ho fatto programmare come si deve, che ha bisogno di 6 diversi comandi per essere gestito, e ti mette a disposizione 16 bit in ingresso e in uscita, configurabile ogni singolo bit in ingresso e in uscita come vuoi.
5: Sono 6 comandi, eccetera.
6: Con 6 soli comandi tu gestisci tutto. Sono 6 prese 12 hash.
8: È un
6: rischio.
8: 12 hash
6: 0, no, è l'S76, è un microcontrollore tipo.
8: E c'è solo 6 istruzioni?
6: PIC 16.
5: No.
6: Là dentro c'è un programma
3: che
6: legge questi comandi. I comandi sono: configura la porta A, configura la porta B, perché i 16 bit sono porta A e porta B. Leggi A, leggi B, scrivi A e scrivi B. Che vuoi i comandi?
8: E certo,
6: finito. e già si può pilotare ogni singolo bit,
8: banalissimo, anale direi, più che banale.
6: C'è questo programmino che riceve questi comandi e pilota le 16 bit,
8: certo.
6: In ingresso e in uscita.
1: Il modo di pilotarli sarà scritto in programma di controllo.
6: No, lo configuri tu.
8: Te lo fai tu,
6: se tu gli dici voglio la porta 4 in ingresso e 4 in uscita, la porta B tutti in uscita.
8: A questo punto quando fai la seriale è parallela.
6: Con una sola linea
8: parla con la seriale,
6: con tre fili che dalla seriale vanno a finire là, che sono ingresso, ritorno e massa per avere riferimento, quindi anche con un cavo telefonico a qualsiasi distanza te lo puoi pilotare e non fa altro che pilotarti questi bit e tu puoi pilotare tutte queste cose. Avendo necessità di ricevere 4 codici ASCII, codici ASCII sono 255, se fai 255 diviso 4 puoi fare fino a 88 schede tutte gestibili con una sola seriale. 88 per 16 che sono i bit, vedi quanti bit hai in ingresso e in uscita per come ti pare piace e te ne puoi gestire, non hai più limiti di nessun genere. L'altra possibilità è quella di gestire tutto questo tramite USB, però significa progettare un'interfaccia che da USB riesca a gestire tutti questi film,
1: ma non penso sia il caso.
6: Tutti questi film, questi sono le varie possibilità.
8: Anch'io, se non volevo costruirmi la chiavetta, io
6: sì. USB, sì. Il problema è che anche sono USB
2: ho una lista di 80 giga,
8: sì, ma sai che esistono?
6: Tra parentesi,
8: convertitore hard disk IDEC USB. Sì.
4: Ma ci sono per
8: è un case esterno,
1: io ce l'ho,
8: giuro, puoi mettere un 200 giga USB. Ho
2: portato la mia penna,
8: sì, la mia la mia borsa
1: USB. Ah, stanno parlando, è interessante.
6: Dicevo, anche questo qui ha bisogno di anche l'USB stesso, c'è un EEPROM con un firmware che deve comunicare. No, ti sto dicendo
1: è una cosa che
6: è il firmware che comunica col processore, quindi anche lì si deve fare il firmware apposito, così come queste sono le possibilità di pilotaggio e le possibilità di movimento. E a noi bastano 16 bit, perché con 16 bit possiamo gestire o 4 motori. Oppure puoi anche
8: cupola,
6: tutta una spinta di motore.
8: Quale cupola?
1: Lo vuoi lasciare da quel vento?
8: Sì.
2: Si riempie con i pezzi.
8: Ombrello, apertura ombrello.
6: Una cosa anche gestire 4 motori.
8: La cupola deve essere nella zona di visione.
1: Siamo 16 bit. Io sono per una finestra. Vorrei
2: fare la cupola in pezzi.
1: Non noi che magari
6: questa è la tutte le possibilità
2: impermeabile, il vecchio perché non costa tanto, è facile da lavorare.
8: I primi pancabestie che arrivano facciano a colpi di bottiglia di birra.
2: O pancabestie, ma cosa ci fa a 1800 metri? Vuoi una monetina?
8: Facci. Eccolo.
1: I pannelli solari.
6: Allora, io vorrei come moderatore.
2: Io non l'accollo, io voto sì.
8: Io voto sì e mi dimetto.
2: Cretiano.
1: Cioè, la cupola deve girare poi assieme all'asse di ascensione aperta per l'intervista. Quindi al motore di ascensione della cupola manderemo gli stessi pit del motore di ascensione.
6: Non può essere pilotato da lo stesso motore.
8: Ma se lo costruiamo solidale, scusa. Se lo costruiamo tutto quanto solidale.
1: Quando tu passi da declinazione da questa parte a quest'altro lato, il motore della cupola deve fare 180 gradi in più in maniera da sola rispetto a quello della declinazione, certo. Magari sta ferma.
6: Vabbè, nessuno ti dice che tu da qua lo devi fare ruotare per

0: installo sul punto
1: anche pure. Perché ci ho
2: meglio fare indipendente
1: un altro di una qua a vedere insieme a te, sì, però dico se banalmente competenza, se c'è la cosa di seguire e fa così e tu la devi seguire, non puoi girare.
3: Certo, perché si crea quel problema che dicevi tu,
1: no? Ma devi seguire, devi seguire
2: il
1: terzo
2: problema, certo che lo puoi fare.
1: Ci vuole appena arrivi in verticale, ruoti il telescopio e poi lo fai scendere.
2: Ah, comunque c'è un angolo morto.
1: Anziché farlo salire.
2: Scusami, comunque non è dettaglio.
1: Quando arrivi in verticale, ruoti e riscendi.
2: I telescopi, anche quelli commerciali, iniziano a girare.
1: E poi devi anche il fatto di fare.
0: Di quanto è inclinato? Perché è una montatura equatoriale rispetto al
2: c'è
1: un problema, c'è un problema che se tu accetti
0: il telescopio
1: è alla base, alla base del telescopio
2: 37 gradi e
1: quando lo fai usare
2: così
0: dipende
2: andremo nella direzione esatta con un GPS,
0: quindi intorno ai 37-40
1: l'ideale
2: non
1: è problema di quello,
2: no, 38
0: l'ideale è che
2: metti i cavi
1: bene, puoi fargli fare tutti i giri che vuoi.
0: C'è un amico che
1: vorreste
0: ti fare
1: due,
0: diciamo,
1: macchinette, tre sto cavo del doppio delle fondi. Prendi le troppe fondi, se noi facciamo passare solamente il doppio delle fondi che quello là delle guerre. Ma infatti, devi ricevere l'ingresso, ci vogliono solo tre fili, tipo cavo telefonico, che va dalla seriale, dalla seriale alle 7.
2: Ci sono webcam wireless, comunque io ripeto, non sono neanche tanto.
4: Il problema è che la webcam wireless non hanno sensori di morte, fanno
1: non dover garantire
2: una cosa. La cupola serve lo
4: l'unica webcam al momento sperimentata per ottimi risultati.
2: Tra l'altro anche fotometrici,
4: è quella
0: la webcam in mente.
4: La webcam pro.
0: La webcam pro, vero. La pro che l'ho portata, oh.
4: Unici al mondo, noi in Italia non ci ho provato più nessuno, ma che sappiamo noi
1: comunque la volta
4: è nel genere e nel mondo neppure,
1: sì, io
4: so, ma quando sappiamo
2: modificare la tua,
4: no, modificare la americani hanno fatto cose pazzesche, no, ottenere risultati di fotometria, quindi avere dei numeri validi scientificamente con una qualità. Dati poi
0: io ora vi darò in
4: rilevati passo. A livello internazionale,
0: sì, sì, in passo. Vi darò in passo anche la mia telecamera parallela, quella creative che ho portato l'altro volta, se funziona
2: è bello,
1: quello funziona,
0: sì, funziona tranquillamente.
2: Io
0: mi quella che stavo parlando libera, sarebbe utile questa utilizzata per il
1: immagino che anche la fotometria sia valida,
2: abbiamo
0: no, è a colori rispetto a quello che ho io.
4: No, non è quindi... il problema di meno a colori, il problema è la sensibilità ai colori, perché
2: se lo vuoi
4: una sensibilità maggiore ai 5 lux, che poca. La Tucam Pro arriva a meno di un lux, con luminosità che arriva.
1: Ma delle camere,
4: ma perché non ho un CCD?
1: Non è meglio?
4: Non è che la fanno tutti insieme?
1: Io sono stato solo sulla telecamera.
0: Ma io sono, cioè se adesso
4: la voce è molto più economica.
0: Di avere una telecamera,
1: cioè non è risoluzione, penso sia migliore in tutto.
4: Il problema è che spesso montano degli amplificatori interni che è difficile da escludere. L'amplificatore
0: interno di quel tipo troppo...
4: ti fotte completamente, fotometricamente non la puoi usare e
0: perché?
4: Ti
0: chiar- perché fai
4: perché interferenza? Tu non puoi, fotometricamente tu devi avere,
1: non percepisci le minime differenze.
4: No. Quando tu fotometricamente devi usarla, tu devi essere sicuro che durante la tua misura lei misuri tutti i fotoni alla stessa maniera. Se lei mentre che ti sta misurando ti cambia l'attenzione,
0: okay,
4: ti
0: allora tutto.
4: E poi tra l'altro produce un rumore di fondo pazzesco. Anche la Tucam Pro quando alzi il guadagno ti permette di controllarlo, ti può fare viola praticamente. Sì, sì.
1: Anche la connessione di scusa mi pare che con... perché ridi?
0: Perché non l'hai detto convinto?
1: No, fatto, ho provato.
4: L'unica che ha provato a fare qualcosa con il CCD è la Philips, ne ha fatte due e ne ha fatte da produzione.
0: Una la Tucam Pro e l'altra?
4: La Vesta Pro.
1: Possiamo andare sul
2: DTC? Ma si domanda che ci PlayStation non la vedo.
4: Cosa?
2: La Tucam
1: Idea
4: Pro o Fan o XS?
1: XS
4: non vale niente.
1: XS non vale niente.
4: CMOS
3: Bazooka da spalla?
5: No, no, idea, FX10 della sia JVC professionale che io ho a casa.

0: con uscita video.
1: Quella dovrebbe avere all'interno tre CCD, uno per ogni canale.
0: C'ha l'inferno dentro, cioè è una di quelle professionali di spalla.
1: Quelle dovrebbero avere.
0: Ne abbiamo due.
1: Un CCD per ogni canale e un prisma all'interno che divide i canali.
0: Ah, sì?
1: Sì. In teoria dovrebbe funzionare.
0: Non so, comunque l'uscita video è unica.
1: Un CCD dovrebbe essere. No, che io sappia, nessuno ne ha mai provato a usare. Perché no, CCD mono
0: comunque
1: canali,
0: c'è un'ottica così. L'ottica è grossa così.
1: Il se uno di questi CD, il brutto di questi CD che ognuno di quelli si prende solo un canale luminoso, quindi non potresti
0: cioè?
1: Si prendono o solo i fotoni sul verde o sul blu o sul rosso.
0: Non capisco.
2: RGB.
0: Scusa, ma l'obiettivo è uno, non mica tre obiettivi.
1: Sì, però alcune di queste c'hanno un prisma che separano i canali e rispediscono ognuno sul
0: allora?
1: CD.
2: Le telecamere sono così, no? In modo che così possono lavorare sui singoli colori.
1: Il problema è che dovresti usare la sua ottica, non c'è.
0: L'ottica non c'è.
3: Togliendo le lenti.
1: Infatti la tua camera è buona, perché tu svitti l'obiettivo, tanto svitti che si toglie e rimani praticamente senza ottica, proprio a nudo si sì.
3: Magari una di quelle togliendo le lenti rimane il prisma comunque danneggia.
1: Mistica, immagino che prisma.
3: Un'altra domanda, quelle vecchie telecamere che funzionavano con quel sistema a scansione, non so come.
1: Quelle con lo schermo fotosensibile che non hai visto i pixel non ha nessun valore.
3: Cioè, non, però credo che fossero più sensibili rispetto a quelle. Non si poteva fare posa probabilmente.
1: Sì. In ogni caso non hai il pixel.
3: Beh, il pixel una volta che lo digitalizzi ce l'hai, rimane abbastanza preciso perché la renderizzazione è abbastanza precisa.
1: Non lo so.
0: Chiamo la Sega.
4: Ok.
3: Sono esperimenti da fare.
2: Il CBS però.
0: Chiamo la Sega in CBS.
3: Già,
4: funziona
0: bene.
4: Oh, ma
0: niente finisce. No, il CBS funziona bene.
4: Come
0: aspetta un aggiornamento.
4: Un combi,
0: guardare
4: qualcosa. Ma fare un combi
2: tu sai già a priori che telecamera è questo JVC.
0: Ma sarà come
1: io ho viste tante di queste professioni. Che io sappia funziona.
0: Cioè questa è da studio, diciamo.
2: Ma si può smontare?
0: Televisivo.
1: Si smonta
2: costo 40 milioni. Ma si può smontare? Si può distruggere?
0: Una è già smontata perché ci è stata data.
1: Smontata. Ma si vede se ci sono questi.
0: Però funzionano. Cioè la telecamera funziona. Non mi ricordo cosa si vede guardando dentro.
1: Guardare.
2: Infatti io
0: perché una di quelle potremmo accoppiare un trasmettitore video in modo da rendere tutto il blocco telecamera wireless trasmettere il video a un videoregistratore nostro connesso a una BTTV sul PC
4: e poi puoi ripetere
0: BTTV. Sto cercando un modo per rendere la telecamera wireless.
1: Qui ci vorrebbe il data sheet del CCD, che è un CCD e non
0: guarda, non lo so, però suppongo che essendo una telecamera professionale
4: una
0: quarantina di milioni, voglio dire, sicuramente sarà un po' più meglio
2: webcam ti riprende
0: della webcam.
2: Uomo, ma non
0: lo
2: so.
0: Io ce l'ho la webcam, ma mi annoia prenderla.
2: Ah, dammela che la registro. Un'altra volta, XO TV.
0: Lo
2: so,
0: faccio
2: schifo, non devo utilizzare il affanculo.
0: Registri con l'audio?
3: Vuoi vedere?
2: Sì, è adesso punto registro con l'audio.
3: Andiamo, prendi un foglietto una penna che te lo spiego.
4: Ah, sì, vieni qua.
2: Ma lo fai qua? Così non devo spegnere il computer?
3: Non ce l'ho, voglio
2: questa. Non abbiamo la lavagna. Dove sono le lavagne?
3: Forse lo so.
2: Ma devi
3: fare video, no?
2: Grazie.
3: Devi filmare video.
2: Lo registro visto che la prova è finita tre tutti.
3: No, please.
0: Ma l'audio
3: è scleroba.
2: No, lo rispieghi.
3: A donna. Tutte cose.
2: Tutto lo stacco là.
3: Dall'altro lato. Dall'altro lato. Lì c'è il
4: problema. Un video lo facciamo?
2: Dando inizia a
4: preparare. Io entro la settimana comincio a preparare,
0: tu che fai quello che vuoi, io entro la settimana.
4: Sto parlando, cazzo, vuoi sapere la risposta alla tua domanda oppure?
1: Sì.
4: Se tu che fai quello che preparare il locale. Che io tra poco metto su il nuovo finché.org.
2: Qual è il modulo di questa merda?
4: Come
0: Quick
4: Sì.
0: se non l'hai compilato non c'è.
4: Se momentaneamente rimanendo privato, però io distribuisco dati, metto
0: non conosco gli
5: L2972. Questo è il 297, questo è il 2972. Questo è il circuito di controllo e questa è una semplice matrice di transistor. Che se ci basta noi usiamo questa, se non ci basta mettiamo i transistor e noi ce la facciamo noi. In base alla potenza del motore che ci serve. No, vabbè, chi sono lì io c'ha per spiegare quando fece un esame di maggiore età come usavano a fare l'esame di maggiore età. Io il primo anno
0: il connettore qua cos'è?
5: Parallela, no, questi sono pin semplici bit. Io li puoi spedire dove vuoi.
0: Parallela, quindi.
5: Dove vuoi?
2: È proprio qui cam, non è con il cam.
5: Se l'aggancia
0: devi piacere la 7
5: a 4 dei 16 bit.
0: Perché se non hai il bit che controlli uno zero, hai un treno di forma, una forma d'onda di onde quadre.
5: Infatti questo non si può.
0: Che viaggia.
5: Questo bit sono parallelli.
4: Infatti andando alla
0: rete si questa è un'ottima cosa l'S6
1: per il controllare
0: no, io non è, se non mi ricordo più l'S6 come
5: no, è un plug che mi controllo.
4: C'è là dentro, ho messo. L'ho usato tanto di quel tempo fa.
5: Allora qua dentro c'è messo un programma che riceve i comandi da seriale, cioè 16 bit.
0: Ce ne ho diversi, sai da dove li ho presi? Dai, dalle cabine telefoniche.
5: Ma cosa?
0: Questa è la stessa volta.
5: Mi ricordo che è un controllo. Per emozionare, c'è un processore, una ROM. Flash nella ROM, il programma è l'USB. Qua dentro c'è messo un programmino che riceve e fa la segnale questi comandi. Se ti pilota questi 16 bit, poi ingresso.
2: Invece no.
5: Leggere
2: non ti voglio, mi passerà, non mi preoccupare.
5: Niente di
2: devi preoccuparsi.
0: Io ho una breadboard che non utilizzo, potrei portarla qui se dovesse servire.
5: Mi
0: dispiace,
5: sì, questo per esempio lo lascio sempre qua.
0: Potete mettere solo una cosa di foto incisione.
5: Qua c'è un'uscita parallela. Guarda che bello il connettore a parallelo, quando mi dice devo lavorare con la parallela, mi c'è il connettorino che si aggancia qua e dice ecco c'è
0: il motorino,
5: sì, questo è un motore passo passo, quello che lui diceva di fare l'orologio, qua gli mettiamo un CD appiccicato sopra, ci disegni le lettere, facciamo
0: passando io fai l'orologio con motore passo
5: passo, spiega io io so che ogni step di questo è 1,8 ogni step di questo qua l'ho preso da
0: stampante
1: quella cosa qua non penso di logic tipo
0: conosco un posto dove ci sono molte stampanti rotte. Ma ed è l'ingresso del centro sociale Auro e abbiamo lasciato lì tanto di quel materiale rotto,
5: quello che dice
4: quello
1: preso a calcio
5: per quello che dice lui,
0: sì, ma i calci non spendono molto tanto
5: per quello che dice lui, il mega giacobbio che dovrebbe avere circa 40 kg, la cosa ci vuole, se ricordi le vecchie stampanti enormi, quelle che tu hai nella stanza non potevi stare con tutto il costo, con tutto il rumore, no, con tutto il rumore
0: 400
5: secondo, e lì c'hanno dei motori, quelli che tirano che sono dei motori passo passo belli potenti per fare questa operazione.
2: Questi motori sono belli potenti, e questi sono questi motori passo passo belli potenti, e con la struttura di 40 kg.
0: Hai visto il motore passo passo della Deck Rider del VDP11?
5: No. Sai quanto costa un cosino di
0: è una bestia così.
5: Sai quanto costa della Deck Rider? 25 euro. Questo
1: è passo passo.
2: Lo so, perché qui ti dico bisogna andare a riciclare il materiale.
5: Ci basta come potente.
0: Sì, ma tra la roba che abbiamo tra qui, poi tre
5: ma io qua uno
0: e San Filippo
5: qua uno l'ho visto bello
2: più di un motore demoltiplichiamo facciamo qualcosa almeno
5: per quanto riguarda dico che quello lì tutte le altre cose può essere forse non per quello che ci fa però
0: c'è un amico non gli ha visto non funziona questo colpine corsa fisico Dovete, lo devo scrivere, però non lo
2: devo
0: scrivere.
2: No, là ci sono le lavagne.
0: Ce lo spiega lui. Dai, ce lo spiega lui. Sono stanco anch'io.
2: Sono veramente
0: tremendamente. Sono stanchissimo.
3: No, questo qua è soltanto il
2: PCB. Sembra la Seppi di Matrix. Esatto. No, no, no, no, no, no, non sono questi, sono quelli arci,
0: quello che hai da davanti.
2: Ciccio,
0: no, no, no,
3: pure io sono la mia, sono la tua
2: arci, dove sei scritto arci? Non sono già scritturati.
0: Arci gay,
2: sono scritturati. Sono scrotati.
0: Ma non è visto cazzo di cosa qua?
2: Si tratta la mano, dai, dai, dai.
3: Soprattutto per la
2: XOTV è quello giusto.
3: Comunque hanno fatto belle foto con la
2: pista.
3: Ah,
0: 250
3: cose.
0: Sì,
3: lo vedo. Però con vari modelli.
2: Si scambia il motore.
3: Questo va bene. Per usi più
2: seri. Sì, sono come queste le lavagne.
3: Tipo, prima di usare quella per un scopo più bello, sì,
5: ma col cavolo che
3: è un po' dei campioni, stabilità.
2: Qualcosa
3: per un milione di euro. Oh! Filtrato, capacizzato, in maniera da attivare la sua multiforme offuscata, e poi un semplice pezzo scomba totalmente al buio col solo del suo rileva, raddoppiando la distanza. La luminosità dovrebbe andare col quadrato della distanza.
6: Secondo me qui abbiamo grossi problemi di resto.
3: Sì,
6: che
3: era lineare. Poi che tempi di foto più o meno
6: tipo a casa mia si
0: deranno e che a me no?
6: E qua tipo scarico qui
0: e che a me mi cambiate se si alza si blocca
6: la XL 640 che
3: si tempi
0: la 15 cosa? Minchia no è Telvia
2: Telvia che
0: abbiamo telefonato a Telvia e ce ne garantisce qualcosa tipo 12-10 sì finché non hanno cambiato il routing. Tu quando hai scaricato a 60? Qualche mese fa?
2: No, la settimana scorsa.
0: Aspetta,
2: si
0: è bloccata la
2: scena.
0: Non ci
6: sono mai. Io sono anche andato, ho fatto un guest house.
0: Anche io sono un guest house, sembra che andata la scena.
3: Durante mezzo anno.
0: Più volte ho cambiato la scena, adesso non c'entro più. Non penso che. Io posso provare a fare semplicemente la disconnessione.
2: Giusto, giusto, proprio del wireless.
0: No,
5: allora mi ha
6: detto. Perché la
0: la disconnessione del cavo Arci. Vedi come esce adesso. Come ti sei fottuto dal disco? Dal disco? Perché mi sa di tonnellate di WinMX su computer dell'Arci. Proprio tonnellate. Perché guarda il traffico. Vedi, è poco alla fine.
6: Ma il guarda, dell'Arci
2: è stato
6: ma se ne installano anche programma di monitoraggio
2: IP traffic
0: non ho messo a guardare non è bello
6: ma per vedere dove è il problema
3: c'è un baratto verso le penne
2: no morto io ma ho smesso dov'è il baratto con le penne tu che sai hai visto il fenomeno che ho l'altra volta?
3: Non c'è
2: io l'ho messo
3: perché il visore c'è blu e
2: là ho visto là sotto
3: il coso nei telescopi perché di solito le lenti si riescono a essere abbastanza rosso e verde ma blu e verde sono gli acquacromati ottime risposte
1: canale che di solito sarebbe
7: a fare
1: non
7: ho detto
1: che non è
7: blu quindi sarebbe a fare un culo
1: guarda
7: quanto
1: è
7: blu
1: DNA di
7: tanto non
1: è detto
7: per riassia
0: di cerco
1: non è abbastanza preciso
0: no
4: non è cosa dipendente
1: però su un poco al 97% che uno
5: secondo me se l'ha portata a casa l'infanzia.
7: No, ma vuole
5: dire niente. Il pennarello, secondo me se l'ha portata a casa.
1: Gli avevi spiegato un pennarello?
5: Ma era nel portapenne
4: di un pennarello che
5: non è
4: bravo.
7: Hai visto il portapenne, tu hai il portapenne, minchia, grande fratello.
1: Ma porca miseria.
7: Io ho ammucciato fratello.
1: Là, Orbu.
5: Non l'ho visto.
1: Tutti alle 9 ci
5: allora. Come funzionano i modelli normali le sapete, no?
1: Devi spiegare il nuovo
5: computer. Ma stai ripetendo la lezione della scorsa volta?
1: E lui che c'è?
5: Vabbè, non mi offendi, vediamo
1: qua.
5: Non me la ripeto.
1: Ma tu guarda che bravo professore.
5: Vabbè, ma io tanto
1: l'alunno sempre ripete tutto.
5: Dai, io veloce. Albe, ti interessa?
0: Ti sto ascoltando.
1: Sì, sì.
5: Allora, come funzionano i modelli normali lo sapete, no? La torrenza di
1: gira,
5: che va benissimo. Ma dove
1: fare la faccia?
5: Con
1: dei
5: ciò
1: schematizzato.
0: Vabbè, me la posso caliare allora.
5: Funziona, no? Più o meno così.
0: Qua ci sono
7: quando dei quattro input basso, mezzo basso, destra, sinistra
2: non mi trovo il device
7: questo ce ne sono però io ho lasciato un progetto che hai fatto tu per la connessione
2: non stanco la mia telecamera l'ho fatto tu che modo li carichi quando ti metti questo cazzo di telecamera video deb usb video
0: non lo so
2: video deb usb
0: non lo so
2: se la zicca mi fa nell'S-Mod mi vuole fare?
0: Ecco, questa è un'ottima domanda, un'ottima richiesta.
2: No, potrebbe essere assurda.
5: Allora, per mandargli queste correnti qua, usando il video, metti
0: ma il coglione di Evernight perché non si mette in ascolto?
7: L'FT? Ma forse non è la
5: massima.
0: Mod quickcam, io ho semplicemente mod underscore quickcam, fine.
2: Mod underscore quickcam,
0: sì.
2: È un modulo compilato a parte, un modulo del kernel.
0: È probabile, ma un emerge meno s quickcam.
2: Non ho emerge, non ho emerge.
0: Ah, allora attaccati all'uccello e succhia enormi pompini.
2: Io mi scarico io i sorgenti e me li compilo, male, con la gioia.
0: Io ho la gioia.
2: L'amo.
0: Bella gioia.
5: Questo non polarizza.
2: Ah, tu hai i moduli quickcam quelli aggiuntivi del kernel. Third partners modules. Che volpone.
5: Allora, se tu vuoi pilotare un motore, cosa fa? Ti puoi mettere quattro transistori,
1: tutto fa sul dump,
5: io da lì ho pure dei
7: spiegati. Poi io lo collego un modo
1: così. No, neanche io.
0: Uno qua,
2: con te sta parlando
0: sì con me Nirvana Luca ora sta parlando con te
2: no sta parlando sempre con te
0: ah sì
5: e poi a scalare
0: ma Nirvana sei tu No,
2: io voto io. Io voto no.
8: E si dimesso questa mattina, tra parentesi, il motore
2: e mi dimesso.
8: Non ci basta, non ce la fanno.
0: E te la fai dimettere nel di culo?
2: Ma lo faccio diveltere.
8: Che ti serve? A quello là uno più grosso. Perché la corrente che esce dal segnale logico
4: è aumentato.
8: Quella che esce da qua, il cosiddetto uno logico, arriva fino a 20 microampere. Che è piccolo, riesce a polarizzare subito da piccolo, e tu vuoi polarizzare invece questo qua il transistor che c'è a 200-300 mA, quindi puoi polarizzare il transistor molto più grosso.
4: Ma questi transistor come fanno a diventare?
8: I transistor fanno
1: milioni di volte.
8: Solo che per poter riaccendere in base alla corrente che gli mandi, diciamo che alla forma di accendere o spegnere c'è bisogno di una certa potenza.
4: Ma tu dovrai assumere la corrente in un
8: disegno. Il fare questo qua è come se tu mandi la corrente per l'altra, come se fosse un interruttore per mettere un solo che se l'interruttore è quello piccolo, mettere le mani con la corrente, ci sono sicuro. Per chiudere questo progetto ti fa ancora una corrente grossa,
4: come la fai aumentare?
8: Perché tu qua gli mandi una corrente sempre di 5 volte, però gliela mandi nel suo 200
4: mA. Ma come fai a aumentare
8: questo? E qua devo starti cercando, tu qua gli mandi la corrente, tu qua gli mandi la corrente di 500 mA. Tu fai un elemento
0: di comando,
8: la mandi qua,
0: hai la mandi, la tensione,
8: questi qua li mandi tutti a massa, tu ci mandi una corrente di 500 mA,
2: la busta più, ovviamente.
8: Non è che tu, da quando gli mandi l'uno logico ci puoi mandare 500 mA, perché l'uno logico è chissà, non prima di andare, quando tu dalla porta per lei mandi un uno logico, e non può uscire, come non può uscire più grossa, e allora tu ti metti la faccia, la quantità è bello potente.
4: Esatto.
8: Quando tu gli mandi l'uno logico, questo scarica a massa, questa corrente si scarica a massa, qua non ci fa niente e questo qua rimane spento. E quindi la corrente è 12 volte, quella che tu gli mandi per andare a pilotare il motore, se ne va tutta qua. Una volta che questo è spento, uno se ne va là. Quando tu gli mandi qua invece, quando gli mandi lo zero logico, quando gli mandi l'uno logico, gli mandi 20 mA, chiudi questo interruttore. Chiudendo questo interruttore, quando mandi zero logico, questo qua si apre, una volta che questo si apre, questa corrente prima se andava qua, se ne va qua, chiude questo, e questa si scarica qua sotto, e qua non esce niente, quando manca qualsiasi si scarica sotto, quindi quando tu gli mandi l'uno logico, gli mandi l'uno logico, questo viene chiuso, e quindi la corrente questa si scarica di qua, qua non c'è niente.
2: Una logica è che questo?
8: Quindi questo è soltanto aperto,
2: con quello hai fatto un petone. Già la morte. Quattro formaggi, la riconosco.
8: Se tu invece ti mandi lo zero logico, questo non potrà. Questa corrente se ne va qua, se ne va qua. Una volta che se ne va qua, chiude questo. Queste 12 volte vanno a scaricarsi nella resistenza. E qua è il zero volte. E quindi puoi mandare 0 volte, 0 volte, 12 volte. Quindi non matto 12 volte. Tu sei un bambino, se hai bisogno di molta potenza. Invece ti basta poca potenza, te ne basta.
4: Ma in questa maniera puoi mandare anche il potere.
8: Ti puoi mandare quanto vuoi. Dipende, questo parametro qua. Se tu hai bisogno, per esempio, di mandare ancora più tensione, per esempio, questo è un transistor che arriva fino a 2 ampere. Se vogliamo fare il più amperaggio, ci richiamo ancora più grosso. L'ultimo deve avere la potenza necessaria per quello che deve essere il motore. Però se è bello grosso, per azionarlo, ti serve una corrente grossa, per cui devi mettere un altro che abbia la corrente per azionare quello. Se questo ancora è troppo grosso, che non puoi ancora pilotarlo con questi 20 mA, ne metti ancora un altro più piccolo, fino a quando ne metti uno che puoi pilotare direttamente con l'orologio che ti esce. solitamente già ne bastano due, perché già con 20 mA puoi pilotare, se metti un programma HF di 100, 20 mA te ne faccio pilotare 2 ampere, quando ci va a pilotare un motore per 2 potenze, non ci va a 2 ampere, però 1 ampere, ma tu riesci a pilotare già un transistor bello potente con 2 ampere, si può pilotare già un transistor di 10 ampere.
7: Io sono il mastro dello streaming. Solo brusio sentono.
0: Parlano come se gli stesse uscendo la merda dal culo. Io che ci posso fare? Qui stanno parlando di cazzate. Di elettronica. C'è il nostro hologram, sta spiegando uno schema. Ti piace fare professore, eh?
8: E non è altro che questi tre come si
0: ma il modulo super sega delle fave di fuca o super semen che quando fai un commit ci facciamo la sega senza interferire, come la birra di Stallman, cioè gratis?
7: Esatto, come la birra di Stallman, sicuramente tanta sborra calda di Stallman. L'ho visto oggi, l'altra volta, il film, non sono rivisto.
0: Quale film? Mamma mia, che palle! Non devo sparargli in testa quando canta, quando compone le musiche del cazzo.
7: Siamo la Stallman Band.
0: La rovina della Free Software. Richard Stallman ci porterà tutti alla rovina.
7: Ma te l'hanno dato il premio?
0: Certo che se Evernan venisse potrebbe conoscere Hologram, visto che mi dice chi è Hologram, porco il Dio. Chiedo scusa, ho digerito rumorosamente.
7: Hai digerito?
0: Sì.
7: Quanto fa hai digerito? Era un sintomo della digestione, quello che ho avvertito?
0: No. Proveniva da quelle zone.
7: Non hai detto niente.
0: Saresti verde ora, se io avessi digerito da dietro.
7: Per i problemi di deambulazione, vedi le dita, ormai sono incontrollate. Vuoi che riscrivo la password? No,
8: non c'è questo controllo che ci sono. Non c'è questo controllo. Questa logica di controllo.
7: Ma Ram dov'è
0: Ram? Ram sarà a farsela mettere nel chakra da negri assortiti. Che bello. Uccidi qualcuno con un peto. Uccidi Armando con un peto. Peto uccidi. Però Armando non è qua. Armando è a Palazzolo, potrei dirigere il peto a distanza, una bolla di peto. Lui spiega, loro studiano, io sparo cazzate alla radio. Che meraviglioso, Urbano mi segue, che meravigliosa riunione.
7: I microgruppi,
0: esatto, si sono spontaneamente formati i microgruppi di lavoro.
7: Sì, i microcoaguli.
0: Elettronica, software, immagino. E sparacazzate, siamo noi. Va bene, stanno studiando.
7: Anche perché avremmo bisogno di una connessione internet da dove sarà.
8: Ok, adesso mi dici.
0: Esatto. Un super cannone 18 baratto di uno dopo l'altro, con dentro un'antenna di uranio. No, non si sa perché.
7: Un ampere, no. Un ampere.
1: Se tu vuoi fare Mandrake, che non sono due, riesci a distruggere.
8: Vuoi fare uno di CD?
0: Sì. Sì, ma è uscita una patch adesso.
7: Cancella il firmware. Come sta che fa?
0: Non so cosa sia. Uccidi il miracolo della digestione.
7: No, qual è il miracolo della digestione?
0: Tu ancora ce la stai scopolando con questa webcam? Per sparare quattro mingate, va.
7: Sì, da personale.
0: Ma sì, mettiamo sulla webcam, mettiamo di qua, mettiamo di là. E poi alla fine non serve un cazzo niente. Niente serve a niente. Niente per niente per 3-4
7: anni. Sì, lo sciacquone?
0: Sì. Perché?
7: Corporeamente?
0: Perché questa domanda?
7: Non lo so, così. Perché di solito io non tiro lo sciacquone.
0: C'è un detto americano che ho letto su un sito che parla di risparmio energetico. se dice
3: è molto complicato. Allora per risolvere questo problema noi leggiamo la cifra, quello che c'è tutta questa logica
0: che dice tradotto in italiano: finché è gialla lascia la galla, se è marrone tira lo sciacquone.
2: Allora quindi non prendi assolutamente,
0: praticamente finché proprio non ne puoi fare a meno lasciala pure lì, così risparmi acqua.
2: Però non prendi in considerazione il fatto che tu la possa fare verde,
0: possa diventare verde.
2: Non la fai mai verde, o è marrone o è gialla,
0: la merda verde.
2: Mangiati un chilo di spinaci, poi voglio vedere come cachi. Hai mai cacato verde? Io ho cacato verde.
0: Io non mi ricordo di aver mai cacato verde in tutta la mia vita.
2: Sei proprio sicuro?
0: Sì,
2: forse vi tirate lo sciacquone, non te ne sei accorto.
0: Dovrò verificare.
2: Dobbiamo fare una domanda sui canali, se hanno mai cacato verde.
0: Qualcuno di voi ha mai cacato verde? Io penso comunque.
2: Però non verde pisello, ovviamente.
0: Il problema è forse perché tu metabolizzi poco ciò che mangi.
2: Dunque, già ho un tumore, vabbè, no. Sto morendo.
0: Non lo so, forse perché il mio intestino macella ciò che ci arriva.
2: Anche i cuticcioni, anche
0: esatto,
2: il cemento,
0: le pietre, i morti.
2: I morti no, perché sei vegetariano, per cui cadaveri non ne mangi.
0: Vabbè, occasionalmente se trovo un cadavere potrei
2: fatto un bolino.
3: Quindi rimane là, quindi io devo spostare ogni impulso di quello che fanno, ma non niente,
0: niente. Lobo sta dando completamente i numeri, sta dando di massa. Che cos'è? I portatili in macchina. Ah, ti sei trovato un coso di questi? Dove hai preso?
3: Da Cassone.
0: Da Cassone? A omaggio?
2: Non ho capito.
3: 20 euro, vabbè, ma non costa di soldi, se non costa un quarto.
0: 20 euro a Sky?
3: No, non costa, l'ho visto su una giornata, non costa
2: niente. Questa è buona e non ti...
3: Però è buona.
2: Non ti sbalza, non ti fotte l'hardisco.
3: Non ti fotte l'hardisco, non ti fotte... Quindi, ma
0: non mi sa che... Igiriosa mi ha appena dato in mano un adattatore regolabile con la presa accendino 12 volt e l'uscita con gli spinotti multipli va a 15, 16, 18, 19, 20 volt, 22, 24 volt. Praticamente da 12 volt sale da 15 a 24, è veramente bello. Perciò a tutti gli adattatori, io questo l'ho visto in vendita sui gay.
2: Sì, qualcuno dice sì. Un donna ha cacato verde? Un cacato storpi? Non ho ragione.
0: Questo coso? E la polarità come fai a saperla? Qual è il CFM? Come dall'alimentatore? No, qua. Qual è il più e qual è il meno?
3: Il più te lo piazzi su questo qua. Cioè se quello è il positivo centrale, tu metti il più qua, sul tip.
0: Cioè, ma il tip non c'è qua.
3: No, è tipo così, se tu leggi qua, ragazzi, qua ci dovrebbe essere più e meno. Poi di qua c'è meno, qua c'è più. Se ad esempio l'alimentatore è positivo centrale, piazzi più o con tip? Se lo metti al contrario,
0: no. Capisco.
3: Io glielo mandare qua.
0: No, è
3: qua.
0: Veramente una bellezza. Ma mi stai dicendo sul serio 20 euro?
3: Più o meno, sì, non mi ricordo. Da no. Che ho comprato tempo fa. Dovrei ripassare la
2: cassa. Quando avevo 13 anni.
0: Io sono diventato scemo per cercare una cosa del genere. Mi sono ordinato un inverter da 12 volte a 110 volte su eBay, che è costato anche quello un cazzo. Però si sapeva che c'era una meraviglia così a Catania. Ti hanno detto male perché anche questo è un inverter.
3: Sì, lo
0: è già smontato per vedere che cazzo c'è dentro. Quel coso si trova in un negozio di elettronica qui a Catania che si chiama Cassone Componenti Elettronici. Prezzo attorno ai 20 euro, dice DJ Ose che ce l'avranno un po' tutti. Ma parla tu stesso, spiega al Lobo.
3: Ma già Lobo penso che l'abbia visto, forse alle kit ce l'avevo da presso.
0: Ah sì?
3: Se non mi ricordo male, sì.
0: se lui voleva, cercava qualcosa di questi per il furgone,
9: per l'accessone,
0: ma per anche per gli ospiti che arrivano con i portatili,
9: sarebbe soltanto
0: per non far girare a 220 nel furgone, insomma, che non è carino, non è simpatico,
9: sarebbe soltanto qualcosa che permette di attaccarne più di uno.
0: Più prese accendino, ha una linea 12 volt, attacchi due o tre di quelli.
9: E come si fa a svolperla per l'accendino?
0: Metti due piedi in parallelo. Che progetto ci vuole, voglio dire?
9: Che cazzo è?
7: È un progetto primavera, dai, così si chiama.
0: Aggiungiamo due fili ovunque.
7: Creiamo i gruppi, allora.
0: Io sparo le minchiate.
10: Gli accessori del promiscuo mode.
0: Promiscue mode. Promiscue mode. E comunque, scusa, per esempio il cane nucleare va a 5 volte, quindi quel coso è inutile, ha un cazzo di merda, come si suol dire. Il problema dell'accessoio di questo qua è che se va a 4,95 volt o a 5,05 volt non funziona.
10: C'è una lampada che l'amico mio ha comprato, costa circa 70 euro, è pensata per astrofisi, è un accumulatore da 7 ampere con una lampada praticamente d'automobile, c'ha l'uscita per quell'alimentatore stabilizzato, è uscita a 1.5, 3, 5, 9 volt, e due uscite dell'accendisigari e un'uscita diretta con la batteria.
0: C'è una lampada che poi distribuisce la corrente che ricarica.
7: Sappi che non tiro lo
10: sciopero. Puoi usare sia la lampada o tutte queste uscite.
0: Secondo me non pulisce il water.
7: Anche.
0: Che è ben diverso.
7: Ma io. Ma non è detto.
9: Allora, dobbiamo andare allo spaccio della macchina, prendere le prese d'accendino femmina.
7: Bravo.
9: E iniziare a cablare la macchina di corrente.
7: Poi dire automelo. A 220.
10: Dobbiamo fare anche quella cosa. Se uno qui è un portatile, si può accedere anche dal remoto. Quindi noi mettiamo un portatile appiccato in macchina con le antenne giroscopiche fatte con quella stronzata là della parabola che girano automaticamente.
0: Col motorino passo passo che ti orienta. Altro che orologio.
10: Appena trovo il segnale si blocca, si ruota in base al segnale,
7: questa è un'esercitazione. Non ci sono
10: solo scherzi. Quando parcheggi perché hai trovato il 100% del segnale, non è più un'esercitazione.
9: No, perché una volta che l'enable lo scelgo per gli indirizzi,
0: beh, perché ci devi mettere dentro un portatile? Mettici dentro un PC, lo metti nel cofano.
9: La macchina
0: un inverter,
9: volta che
0: l'enable
9: te lo scegli con
0: questo, con gli indirizzi, ma se è bello, ma costano un cazzo, però deve diventare il PC a 110.
10: Vabbè, ma io c'ho il 486 che penso che non dà, e poi la scheda guarda,
0: hai un 486 portatile? Ora che si può usare? Cioè un portatile cazzo,
9: se rimane uno 3 da mandare per pilotare
10: quello, ok,
9: quindi con una porta di 8 bit
7: pensavo.
9: Sì, si immaginavo, vedo che c'è con la differenziale. Davanti,
7: bellissimo.
10: Un hub si può diventare e allora ci andiamo via scheda di red praticamente. Gli altri fusiamo 4 wire.
0: Ma che cazzo ci fai con 4 wire?
10: Le fuso in 4 punti differenti
0: e le metti in bridge tra di loro. Bridge tra di loro diverse reti wire.
9: Inutile e dilettevole.
0: Inutile. L'inutile è dilettevole. Nuovo progetto primavera. Ok, creiamo i gruppi.
7: Io inutile.
0: Io vado a cagare.
7: Allora, no. Di solito lo tiri.
9: 32.
0: Vado veramente.
7: Allora si capisce tante cose. Modo per la vita. Modo per la
9: vita.
7: Minchia, poi lo devo assicurare una cosa.
9: Ma ti va male il motore per la guida? Io l'ho sempre solo tranquillamente. Sì. Avete un bello di cambio?
7: Ma non, che non mi riconosce Deve video per lì.
0: No, allora aspetta, te lo faccio fare. Io
9: non
0: lo faccio fare.
4: a me servono quattro
7: ho scaricato questo pacchetto.
4: Chi se ne interessa magari? Dici che a me servono 4 bit per trovare ogni motore perché c'è quel chip che a me
9: è interessa.
4: Ne esco prima. Dice quello che serve. Sì, io ho 16 bit. Posso pilotare 4 motori. E io ci ho spiegato che nella realtà non è esattamente
7: così. No,
4: con un solo bit, con un solo ST6 puoi pilotare fino a 64 motori. Dici, come fa? Voi sapete come funziona quando si riscontra gli indirizzi del processore, no? Allora, io gli ho fatto un disegnino. Questi sono 4 end, questi pallini davanti sono le nostre, con le
7: nostre prove. Combattere, se non mucca un po'.
4: Con questi due bit, io mando 0-0, l'unico che avrà un uscito uguale a 1 sarà solo questo, perché 0 negato viene 1, 0 negato viene 1, 1 e 1 con l'end fa 1. Tutti gli altri saranno 0.
10: Allora cosa mi sembra? Questo è un campo più flotto.
4: Più o meno 5.000, sono le porte logiche e basta. Quando io mando l'indirizzo 0-1, 0 mi diventa 1 qua. Quindi l'unico che sarà 1 sarà questo, tutti gli altri saranno 0.
10: Perché l'hanno la end, accetta soltanto la end.
4: Quando faccio 1-0 sarà questo, quando faccio 1-1 sarà questo. Quindi io con due soli bit posso selezionare 4 diversi di questi chip. Perché abbiamo detto che con questo qua si seleziona, no? Con due bit ne posso selezionare 4. Se io uso 3 bit ne posso selezionare 8. 00001010101001001.
7: Io
4: non lo ricordo,
10: uno, uno,
4: uno, uno, uno, se noi abbiamo con i, anzi no, no, se noi abbiamo il nostro S6 ha due volte 8 bit, con una di queste volte 8 bit, noi cosa facciamo? 5 bit li usiamo come indirizzo per selezionare l'enable del chip che vogliamo
7: uno l'ho fatto, quindi
4: ovviamente ti fai una matrice di queste e ne puoi selezionare fino a 32. Gli altri 3 bit li usi per mandare i comandi
10: e lui spedirà.
4: Quindi con solo 8 bit tu ti puoi pilotare fino a 32 motori. Con l'altra porta, che sono altri 8 bit, puoi leggere fino a 8 sensori. Quindi con un solo chip potenzialmente
10: non
4: hai problemi.
10: Siamo troppo top del nostro.
7: Perché
10: non
7: voglio dire?
4: Tramite una sola porta seriale.
10: Quando ne prevediamo al massimo
4: possiamo fare tutto.
10: Ma c'è per eventuali sviluppi.
4: Guarda che il basso indirizzo del computer funziona.
10: Sì, io so.
4: Quando tu vai a leggere
10: dobbiamo
4: pilotare con
10: memoria,
4: contemporaneamente
10: dovrebbero essere più o meno 3. Però contemporaneamente se tu hai lo su il
7: 1000 vedi qua, modo, mi conto un po'
4: questo si chiama N297 l'altro si chiama 297
7: e questo qua N297 metti a fuoco a mano, così.
4: Si è fatta la mano.
7: È abbastanza bravo.
10: Sì,
7: la mia è 100 volte meglio di questa.
9: Sì, la è stessa, non c'è uno uguale.
4: Ripeto,
11: Io voglio fare la stile di
12: ma vuoi vedere
13: Io pure ero morti, porco.
14: Ma quelli sono pixel caldi.
12: È una canzone
11: caldi.
14: Quando tu vedi un punto bianco, quando c'è un punto bianco significa che sono quei quattro pixel, devo comprare un pixel con quelle di 4 sotto pixel, due verdi, uno rosso e uno blu, perché devono fare una matrice quadrata.
13: Ma perché proprio due verdi?
14: Probabilmente ci viene più facile, infatti tutti fanno due verdi.
13: Non bianco che stiamo fuori dall'università.
11: Per rimetto.
13: No, infatti.
11: Ma le dove è qui?
14: Quando ce n'è uno rosso,
11: io conoscevo un prete che si chiama Fanno la Mica,
12: devo mandare
14: una volta che c'è un buono
12: come
14: rompe il
12: filo,
14: ovviamente per la legge di bando.
11: Ma è veramente un prete? Sono qualcosa che non abbiamo mai chiamato, non
12: abbiamo
11: visto le foto,
12: come si scrive Scotti?
11: Te lo ricordi?
12: S-K-O-T-T-Y.
11: Ecco, io nell'info c'è scritto Gesù Cristo come nome e cognome.
13: Ma chi è? È un'invenzione umana.
11: Gesù Cristo. E lui mi fa Gesù, e che cosa del genere? E lui mi fa, mi vede. Mi ha fatto, e che cazzo di vede c'è che c'è qui Gesù Cristo?
12: Ma perché non vogliamo?
11: Ma fare la curiosità, c'è fa. Che tipo deve
14: essere? Sì, è un
11: flash. E dov'è?
14: Lo scende lui ora è a Manfredonia, sta lavorando lì, però lo stanno trasferendo a Milano, però sta
11: lavorando. Giovane?
14: Ma ha 50 anni.
11: Il prete è già avviato verso
13: la
11: morte.
13: Questo rincoglionimento celebrato.
11: Sì, da questa...
14: Tra l'altro parla in verso.
11: Ok.
12: Ragazzi, se vi volete prenotare per la conferenza di Alessandro Rubini,
11: ma che faccio di qua di Alessandro Rubini?
13: Ma per
12: favore, va. È uscita l'articolo sull'inizio.
11: Chi sono in cura Rubini?
12: Inizi di mai
13: Non si deve dire.
11: Ma
13: se dite niente, allora, io le farei a Richard Stallman e alla sua birra. Io offro la birra, gli faccio questa birra is free.
11: No,
13: se free, it's like your software.
11: Questo non è bello, sai.
12: Lo so, è distrutto, lo devo mandare all'Asus.
11: Che gli mandi all'Asus con tutte le mazzate che hai preso? L'Asus te lo sputa dietro.
12: Io una merda di dire, ci sono...
11: ti caga dentro e te lo richiude, lo spedisce con la merda di chiusa.
13: Ritagliata quella che
12: esce.
11: Io sono
1: grosso modo,
0: ma non è questa la vendita,
1: quando è capitato
0: ma me lo dai,
1: c'è un grosso interesse da parte di chi ora aspettiamo di parlare con il direttivo la prossima settimana, ma avanti si può dire
2: qualcosa,
0: aspetta, un posto in cui non si perde la
1: quando più diventi rosso
0: dove vuoi.
1: Comunque si perderà, quindi non c'è concreta contro l'altro sotto brutale,
2: perché la volete fare piuttosto che creare anche delle aspettative che poi non
0: dico che i tic erano eccetera
1: sicuramente
0: seguiranno le bocche
2: sicuramente per il mio interesse
0: sono state le mandate di
2: e da problemi
1: non vorrebbe essere un problema di fabbrica.
2: Corretto,
1: no, no. C'è la gente che se esiste,
0: no, non basta.
1: Il processore non lo sostituisco. Il disco non
2: lo sostituisco. Il legno,
1: questo è un bel 4 più
2: 5. Il legno lo
1: sostituisco. Sì, perché sto tipo
2: il disco della legno con due più momento per capire se è a livello oppure no.
1: Se
2: non lo so.
0: Ah,
2: esattamente, non è che lo stare, non è lo massimo di un pezzolino, non è un po' un bel dolce, portiamo il tavolo. Non so che si venga a lavorare qui.
0: Dovete fare un bad blocks.
2: Era una foresteria.
0: Mi conviene fare due feste e due feste K meno C per il bel blocco, per tutto il
2: lavoro. Ma
0: devi fare un po' di
2: assolutamente sicuro. La possiamo organizzare come vogliamo.
0: No, forse me lo porta Pallotron. Cioè mi serviva presto tutto qua. Tu ce l'hai?
2: Voglio provare anche una valigetta.
0: Domani se vieni me lo porti direttamente. Quindi è meglio.
1: Calante, sorge tardissimo,
15: alla fine sono
13: soldi. No, questo perché non pensiamo, non cerchiamo, vediamo comunque, di capire quando siamo disponibili per andare a fare una serata, una nottata di osservazione come quella che avete fatto tu e l'FP
15: ufficiale.
13: No,
15: vai un po' volete, veramente.
10: Più che altro con un po' più davanti, forse più facile spiegare alcune cose, soprattutto se ci sono tutti i programmatori che devono poi controllare effettivamente.
15: Non mancullare i costi,
10: non in generale.
13: Mi interessa per la meccanica.
15: No, meccanica non si vede niente,
10: cioè per polso di plastica.
13: Beh, basta no, vedere anche la montatura, quanto è orientata, come si muove, come si prende le cose e come si muove.
10: Una forcella messa...
13: Sì, tu lo sai perché l'hai visto, io non l'ho mai visto.
15: No, infatti, secondo me... Cioè,
13: non è ben bravo un bel di questo. Io immagino, ieri, guarda caso, a questo punto, sai, sono quelle porte, ci sono uno che vendono di tutto.
15: No?
13: Cioè, quello che vende è un Galileo.
10: Ah, il Galileo dell'Antares.
13: Guarda, ma è bacano.
15: Minchia, questo tipo... È vero.
13: Si vedeva che
10: per dicendo che è Antares, lo conosco.
13: Non è Antares.
15: E io mi voglio comprare anche il quello che mi mette in trazione. La cosa di gravità, quella... bellissimo
13: quella
15: tavola
13: che tipo
15: di
13: questi sto
15: quello di costo di
13: sì, Galileo 618 di X
15: la vuoi nell'andare
4: era un bestione
13: però la dare si è scritto da nessuna parte
15: nero. Sì, tutto nero.

0: costano di meno che in America, almeno questo diciamo un maracano.
1: Vabbè, male,
0: ci credo, col cambio non ci guadagniamo al momento. No.
2: Ci sono pure chi li esporta direttamente in Italia, dalla Cina.
0: Esatto.
2: Perché c'è pure la Pons, che anche in Italia,
3: la Cina è vicina,
2: che produce nella stessa fabbrica della TAL. Poi uno lo vernice TAL, uno lo vernice nero.
0: La montatura era come quello che abbiamo visto noi con la vostra andata. Identica.
3: Molti nemici,
0: molti rigide con quelle.
3: La Cina è vicina, me la devo segnare per domani.
0: Non è realmente equatoriale, ma è, sì, però può diventare anche alta dimensionale.
2: No, è bruttissimo dalle latte dimensionali. Praticamente ha il latte regolabile, e poi
3: alta dimensionale,
2: ascensione retta che ruota all'interno di tutta la testa. Quindi tu devi avere un blocco meccanico abbastanza resistente. E per grossi pesi non è, infatti di solito per grossi pesi non si fanno queste montature, per grossi carichi, tranne qualche fatto che fa degli ibridi pazzeschi, e ce ne sono, ne ho viste, costruite, le vendono, però sono semi artigianali. Queste qua arrivano fino a una certa dimensione, poi si fermano.
1: Con gli inglesi?
2: Con gli inglesi sono state usate per alcuni telescopi professionali fino a piccoli diametri. Poi non ci conveniva più.
0: Perché stiamo provvedendo per la faccenda?
2: È perché più semplice la costruire.
0: È vero. Giusto, era proprio la risposta che mentalmente mi ero dato subito.
1: Ma
0: non
1: perché
2: semplice
1: la
2: costruire.
0: Sì. Anche più semplice da irrigidire.
2: Sì, sì, assolutamente.
0: Basta mettere qualche travestino in più.
2: Sì, assolutamente. Poi allora, la di 10 metri usano le altre dimutali.
0: La AU o a quadrato, cioè una forcella così o così,
2: così sono due lati, sono invece più grandi.
0: Perché? Allora, dal punto di vista meccanico c'è un perché.
2: Non è più stabile.
1: Posso sospendere un secondo? Che devo spegnere. Come lo muovi? Vuoi fare il mod prod C meno Q gamma?
0: No, sono dei driver, dei moduli a parte, quindi scaricare.
1: E per questo, cioè quelli più campo normale vanno bene.
3: La sega, la
0: no,
3: sega.
0: No,
3: normale.
0: No, sia lui che il coso, che che io adesso
3: amica, ma questa poltrona, ma come si fa a buttare una poltrona così?
2: Ma l'avevo buttata?
3: Sì, l'hanno trovata nella spazzatura.
2: Ma tu qua,
3: cioè, ma ti rendi conto?
0: Sì, infatti la persona presidenziale
2: con turismo,
3: cioè, ma io dormo qua stanotte così domani mi sveglio a forma di forma di porcella di telescopio direttamente così.
0: Devi scaricare la 0.40D
3: e qua mi mettete il telescopio.
0: Il telescopio te lo mettiamo rarere,
3: osservazione dei buchi neri, eh?
1: Ma una cosa, ma
2: tutto finito dentro,
3: quindi non si aspettare un niente, no?
0: 0.40D 0.40D,
3: ok, vai, cercamelo quel film domani, mi serve,
1: ne sono moduli per okay.
0: Sì, no, sono modi di compilare. Preferisco 100.000 volte, è una cosa che ho fatto 100.000 volte, allora va bene, emerge quello che sia, ok, ma se è una cosa nuova, non imparo un cazzo.
3: Ma tu cosa devi imparare in Configure, Make and Make Install?
0: Non è vero, perché Configure, meno help, li puoi passare 250.000
3: opzioni. Ma questo puoi continuare
0: a fare. Oh, minchia, ma
3: questo lo puoi continuare a fare tranquillamente anche con le merde.
0: Anzi, sei più imbagliato,
3: installati e merda del cazzo,
0: no.
3: Tuttora l'avresti registrato la lezione di Hologram.
0: Ma io sbagliavo modulo, perché tu non avevi, io uso QuickCam.

0: Bene le guerre di religione. Io come mi chiamo?
1: X.
0: X compreso tra A
2: non
0: e Z Z Z Z Z Z Z Z Z
2: che ne per do merda
0: che risveglio do merda. Io domani c'avrò il risveglio di merda.
3: Domani
2: va, ti vengo a parlare sulla pancia.
0: Ma quale? Sei tu ogni giorno che ogni
2: sera
0: che te ne vai ogni sera che te ne vai diciamo io domani vengo a parlare la pancia, ti porto il caffè e il cornetto e buonanotte.
3: Domani abbiamo lezione, no, dove c'è?
0: Ma io mercoledì ho lezione,
2: prepariamo. Lui ci aspetta.
0: Come è finita dallo shift, dopo lo shift?
2: Come vedi?
1: Allora iniziamo presto.
2: Va bene. Io
0: anch'io
1: ho preso 9. Non 10. Andiamo a fare la salda a seguire.
0: Che?
1: Non due lezioni, ma.
2: Anch'io e tu, e Spark?
3: Vabbè, sinceri.
2: Vabbè, facciamo il rischio. O facciamo il rischio, uno lo manteniamo con X3,
3: ma a Susa non ti piace?
2: No. Susa è il male.
1: Degli MPPC?
2: Esatto. No, ho sbagliato, perdono.
1: Ormai è la prima risposta.
3: Allora, quando si fa Slack?
0: Che fai, vieni domani? Ho capito.
1: Ci metterci la yellow dog, poi gli RPN anche con i denti.
3: È veramente il male, io lo so, eh?
0: Mamma mia.
2: Ta-da! È la yellow dog, non spicci. Prima ancora che si unissero, quando i due progetti erano ancora separati. Quindi ha 2 anni questo ISO, però non è un problema.
4: Quando quella molto di più.
0: Ma...
2: è arrivato a questo punto Gentù, che ci sta 6 anni per compilare.
1: Esistono i compilati.
0: Sì, vabbè, esistono i compilati, ma se sbaglio come ho fatto io la prima volta, che mi serviva AUMIX, che è universalmente riconosciuto che AUMIX funziona sotto console, mi ha emesso tutto il GNOME. Porco
1: ma basta
0: Dio,
1: che fai sempre
0: Dio,
1: vero X, hanno avuto vero X,
2: sei merce della popolazione.
1: Ma che merce, ma non c'entra, ma non c'entra,
4: c'è gli upgate, lui ti dice, ti sto emergendo gnomo, sì, no, tu mi dicevi, no, sì, io tu.
1: Sì, ma bastava che facevi meno P e lui ti dice di stare per
0: Rocky. Rocky che
4: sapere meno P quando automaticamente te lo dice lui.
2: Come lasciare la vecchia via per quello
0: che c'è una piatta ologra, scambiamo
3: il io l'ho fatto partire il suo mod quick cam. Ah, mod quick cam è partito, che cazzo devo fare?
4: XODQ
3: e lo faccio partire, mi dice che video 0
0: c'è un componente là,
2: allora
0: io lo picco nella
2: questo modulo va caricato insieme al video dev perché il video per Linux però
0: è già
2: USB
0: video
2: mod proprio
3: USB
2: video
3: USB meno video
0: un cippone per te
3: un cippone.
2: Ciao,
3: la gente c'è un po'.
2: Allora, La TV per fare televisore macchine non ci cresce più un cazzo, fa comunque cose
3: perché la Pioneer che se... no la Pirelli che si è messa a fare un
5: vada ce ne andiamo
2: Pirelli faceva le
5: bombe vada ce ne andiamo lo dice a Ciccio
2: faceva le bombe per le suole per le scarpe della Pirelli. Io sono impazzito
0: io ho gli anfibi del 66 le suole con scritto Pirelli sopra.
2: Cioè, una volta giocando a una mia città con
4: tre bocce, input
2: pare Pirelli, però no, le suole delle scarpe Pirelli, per esempio, l'abbiamo sventato, l'abbiamo preso per il culo per 2 giorni di fila sulle scarpe Pirelli, sulle scarpe Pirelli, oh, non è tornato con questi anfibi che dici tu Pirelli con tanto di marchio, Pi grande Pirelli, e noi siamo calati.
0: Signori, buonanotte.
1: Io invece vado via.
0: Quando volete voi, non ce n'è proprio.
1: Quando mi dite voi,
0: ora,
1: tu e lui. andato
0: una merda, un po' tutta ora sento tutto la
3: portata
0: la non abbiamo
3: ma come fanno a portare una portata di
0: ma c'è morto qualcuno? Se io sono terrore il fantasma di
5: adesso quando minchia arriva il mio access point
0: che spazione so
1: ma non può fare il resto
0: di sopraccio lo puoi mettere nel chat
5: ma lei che arriva e tu non ci sei a casa
0: c'è una batteria del
5: sicuro
6: io vorrei tanto entrare in America ma è tanto difficile
5: come questo asta ti uccido
6: ti prendono le buca ti prendono le buca quanto è questo parecchio però questo qua che mi piacciono sto che esiste però adesso metti di Linux perché è male scret metti di Linux perché è merda perché se il sistema non vale tipo non è bello come un po' di Linux cioè sì magari è quell'architettura però poi è tutto diverso poi anche i moduli le cose è un sistema totalmente diverso cioè non è Darwin non è completamente cioè se ti metti Darwin cioè,
5: Darwin è così
6: no, già cioè Darwin è il cortex tipo di un kernel che è simile a quello di Linux.
5: Sì, ma io ho intenzione di mettere il cortex e poi combinarmi l'applicazione.
6: Sì, l'ho capito, con come che si chiama. Ecco, perfetto. Però in realtà non ti funziona, cioè alla fine tu fallo e poi vedi che sclera. Ma non perché è difficile, perché proprio non ti piace, perché ti ci trovi tipo limitato. Poi lo vedi, lo fai lo so.
3: Presidente, io ti sono.
0: Ciao, riaccendi. Non ce l'hai? Poi ti faccio due video che ho doppiato in video tra le cose che devo mandare a loro.
3: Ma facciamo a scuola mercoledì?
0: Ci vediamo domani, amici.
3: Domani pomeriggio dobbiamo andare a girare da San Felipe.
0: Il problema mio è che tendenzialmente non vorrei spostare la macchina da dove è parcheggiata. Passatemi, chiamate, io scendo, si va.
3: Domanda: giamanire o non giamanire?
7: Questa è la domanda principale, una volta che abbiamo la risposta, poi il come rendere.
0: Io normalmente evito di andare da San Filippo quando non ho soldi, perché poi mi
7: prendo i motori,
0: mi prendo colpi di piccone nelle palle se non ho i soldi per comprare cose.
7: E viene il signore San Filippo.
0: Lo so. C'è la carta di credito.
7: Ok,
0: anche
7: anche
0: ora
7: ci sono anche gli anticipi al 200% per Maria. Problema risolvibile.
2: Mi smonto il computer.
0: A che ora?
7: Prima di tu ci sei domani. Perfetto. Tu ci sei il
0: primo pomeriggio.
2: No,
7: Buonanotte. Un'oretta, facciamo
0: Che
7: fai
0: che fare?
7: Dove siete? Dove abiti?
8: Io abito in mezzo ai cerchi, di secondo parte.
7: Via Giacomo le vabbè, scendendo ci posso
8: fare. Vabbè, ma io posso andarci anche solo adesso a fare la famiglia, se capisci, via Giacomo Pazzi, San Filippo, sono due parti.
5: Andiamo a dormire, facciamo un'unica soluzione?
4: Cambia molto, tanto poi ci separiamo di
7: sotto.
4: Quando siamo io vado nella
5: macchina,
7: mezz'oretta.
4: Ho litigato troppo.
5: Non so, però non dico di no. Non lo so, veramente, se posso
4: mi ha fatto gentile signore, se non le va bene questo può anche andare. Io me ne
7: so. Anche
4: io.
5: No.
7: Ava.
5: Dai, alle tre ci andiamo.
4: Quel gentile signore mi ha fatto
7: arrabbiare. Non
4: gentile.
7: Di
4: questo nome.
0: Tu sei gentile.
4: Ma io non sono gentile, lo stavo ammazzando.
0: Ma dai,
4: che cosa
0: non
4: sono
0: niente, no. Qual era il prezzo?
4: Uno, Ti ricordo, voleva 20 euro per una
8: limitazione.
7: 349-155-0344. Salva, aspetta che...
2: l'alimentatore è una era, cioè non è là dentro. L'alimentatore era 400 watt dual fan, infatti con una che fanna direttamente sul processore pensato apposta per AMD e Intel, il 21.4.
7: Va bene, va bene. Stanno detto.
5: Ti sputa.
7: Sono la figlia,
0: ciao.
5: Ciao figlia.
0: Non è che
7: se le avete
0: in montagna. Sai che dalla parte così
7: era
0: c'era nelle prima di cani
7: cattivi solo. Più o meno considera
0: un punto di osservazione astronomico, c'è quella freccia, punto di osservazione astronomico.
8: Ciao ragazzi, ciao, c'è un buco nel.
0: Mi fai uno squillo e scendi.
8: Non lo so, se domani voi volete sareste interessati, io.
5: Tu te lo accoglieresti? Esatto.
8: Quando
0: c'è gente che aspetta per sentire
5: se riusciamo a trovare lì una
0: ma c'è poi in quelle zone potenzio che si saranno che non stai nel capitato.
5: Sì. Ah no, adesso
0: c'è
5: un
0: po'
8: faccio ci diamo un orario preciso.
4: Va bene, ti faccio fare la Filippo con la bicicletta.
7: Va bene, tanto
0: com'è. Ma va bene.
2: la nomina,
5: la nomina per i lavori che stiamo facendo.
7: Da lì deve venire da Vulcania, vado là, poi vado là, poi vado là,
4: poi qua dovremmo essere veramente. E poi al ritorno è qua, è qua, è qua.
7: Scusa, no, dai. Cioè, sicura che tutte le lezioni le ho fatte io?
5: No,
7: no, veramente.
5: Aspetta, dai,
4: se non c'è brutto
5: te le sono nomina.
7: 50 ore sono poche
4: in tutta Catania, perché
7: è per 50 ore,
4: però bisognerebbe sentirci in modo che esiste.
7: Sono l'unico perché
5: sei rappresentante legale, aspetta.
7: Carcere, se tu vai a prendere il brief,
2: poi ognuno ha firmato nelle singole lezioni.
4: Dove quindi via Torino?
2: Anche questo non lo so.
7: Ci abita,
4: perché ci vuole un metro più all'inizio mangiare le due. Marco ci dà fuoco, vabbè, ma che non c'è il numero di cellulare, ma ci vediamo su più. Non c'ho il tempo, sono all'università alle 8 di domani mattina,
7: tranquillo
4: alle 1 e mezzo, poi dopo mangio.
7: Perché io mi ricordo che
4: dopo che mangio a mezzo, 3 e un quarto. Poi se le 3.
2: Ciao
4: a tutti, ti devo configurare io.
7: Ciao,
2: ciao, posso confermare i fuori.
7: Ciao, ciao.
4: Ti do il mio numero.
2: Prima che poi.
7: Però sapete dove abiti tu?
4: Tienetelo.
2: Ciao, ciao. Ciao, ciao.
7: Subito. Ciao, mi svegli con il bacino,
2: un pompino.
7: No, mi fai un commis con il GPS,
2: esatto. Vediamo di non interferirci a Vicenza.
7: Mi raccomando, senza interferire.
4: Allora io
7: c'è il GPS,
2: c'è il GPS.
4: Scusa, faccio un comic, un commis.
2: Tante mani per tante.
4: Oddio,
7: penso del famoso la presenza della Pilavallo è stato decimato nell'angolo di sopra. Sì, sì, nell'angolo di sopra
4: mi converrebbe arrivare,
7: ma se tu devi scendere perché non posso scendere loro, non me lo fa arrivare in giro, ma che lui deve scendere.
2: Ma San Filippo dov'è che è curiosità? San Filippo dove ha Meriunni e Corda? Ah? San Filippo ha Meriunni e Corda
7: vicino a Costa Italia, vicino via Gorizia.
2: Ah, ok, via Gorizia. Sto pensando perché non la dovrei sapere.
7: Io alle 3, alle 3 qualcosa parto da casa mia.
2: Ho sincronizzato.
7: Chiunque vuole, mi fa sapere prima di
2: questo. Sì!
7: Buon canale
2: FES. Tu canale FES.
5: Buonanotte.
2: Canale FES. Canale FES.
5: Buonanotte.
2: Canale FES.
4: Avete messo il bot?
2: No, però vediamo di esserci ognuno. Ancora non ho capito, per il bot lo fa...
7: 792.
5: Buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Ciao. Buona osservazione.
2: Verrà domani la
7: ciao.
5: Ciao. Ciao, ciao.
7: Mi raccomando stanotte, Ale VIP è una.
5: Ok, ma c'è il CBS.
2: Esatto.
7: Come?
5: C'è il CBS, quindi.
4: Anche il username anonymous.
7: Oh, ti faccio un commit per 5 minuti.
2: Va bene.
5: Come per 5 minuti? Perché?
4: Tante mani.
5: Ciao.
4: Ciao.
5: No, vabbè, poi ci penso io. Tiratevi le porte sotto.

0: Grazie Daniele. Bella la tua rete. Bella la tua rete, mare.
1: Stiamo facendo un po' di prove.
0: Come va? Bellissimo.
1: Bene.
0: Ma c'è una rete fantastica. Ah, perché c'è le macchine per accese allora?
1: La Suconia.
0: Ah, che hai tu dovuto fare?
1: Stiamo minchionando.
0: Sì, tranquillo.
1: Sì, certo.
0: Siamo in rete, tranquillamente.
1: Eh? Sì.
0: Perché?
1: Per il virus è forte.
0: Ma qua non mi risponde nessuno delle tue macchine comunque, eh? Ciao. Ci devi mettere, tanto tu non ti connetti.
2: No,
0: ma scusa, perché non ti metti qua, ti connetti? Ah, non c'è il portatile tu. Non hai il portatile. Non ti puoi mettere. Ah, mettimi qua e connettiti da qua, scusa. Vieni, Shana, male. Ah? Va bene. Grazie, ciao.
1: Grazie, ciao. Siamo stati sgamatissimi. E in effetti ci si vede lontano, mi vuoi con l'antennina. Sgamati.

0: Fatto benissimo. Ma sì, lancia pure il game. Cazzo se ne frega.
1: Vabbè, qua siamo nei 2020. Vabbè, spostiamoci, dai, andiamo a fare un giro.

0: complimenti Daniele Magro.
1: Che cosa? No,
0: e questa è la rete messo. Che ha configurato Nicolò?
1: Sì, l'abbiamo lasciata libera, l'ha lasciata libera.
0: Ah, no, un attimo. Andiamoci con ordine.
1: Questa l'ha fatta Livio.
0: Questa
1: l'ha checkpoint messo da lì. Ma Livio l'ha detto? Oh, la salute cosa è aperta, non me ne fotte un cazzo.
0: Sì, sì. Sì, è vero. Minchia, carino però. Hamlet. Inglese? Lingua o inglese, so. Però ti dà la possibilità.
1: Hamlet? Mm-hmm. Ah, ma questo è il router ADSL, sì, non è l'access point?
0: Sì.
1: Addirittura?
0: Sì, il router, sì.
1: Cioè stai entrando nella valle.
0: Già.
1: L'access point che cazzo di IP c'ha?
0: No, no, è questo che fa sia router che access point.
1: No, lui ha il D-Link come access point.
0: No.
1: Sì.
0: No, Gabriele, lui ha questo.
1: Lui ha il D-Link.
0: Parla con Nicolò.
1: Porco Dio. Nicolò! Che cazzo c'ha Daniele? Non hai il D-Link appoggiato accanto al portatile? Porco Dio!
0: Orfeo! L'ho
1: visto pure!
0: Orfeo!
1: Porco Dio!
0: Orfeo!
1: Ma

0: No.
1: Perché tu mi rispondi tu?
2: Perché io ho ragione.
0: No, no. C'ha questo che gli fa da...
2: No, è così. Io non so neanche chi si ascolta. Bello questo LED bianco, però.
0: Scusa.
2: LAN e WAN, non c'è
0: questo distanza. Questo è lui. Questo è il router.
2: Questo è il router. E non c'è un francazzo, il porco Dio.
0: Ti dico che questo gli fa pure da...
2: Ah!
0: Che urli.
2: Allora, vabbè, per chi ci ascolta, siamo in macchina davanti al bar dello sport.
0: E vaffanculo.
2: Gliel'abbiamo messo noi la cespuglia.
0: Gliel'abbiamo messo nel culo.
2: Poi poco fa è passato Daniele, il proprietario del bar, e si è messo a ridere che ci ha visti qua,
0: posteggiati davanti.
2: E vabbè. E porco Dio,

0: ええー、わべ。Ah, il cane del signore quello là. Vabbè, vaffanculo. Va bene, che famo? Io fra un po' mi devo attaccare, fra un po', fra due ore mi devo attaccare.
1: Vaffanculo, attaccati al cazzo allora.
0: Mi devo attaccare al.
1: Al cazzo devi attaccare.
2: Si è raffreddato un po'.
0: Dovremmo metterla davanti alla ventola.
1: Firewall, VPN, Virtual Server.
0: Anzi, adesso lo mettiamo, lo appendiamo fuori dal finestrino in modo che col vento si raffredda. Pardon. Io ho la morte nello stomaco. Dove andiamo? Buccheri, Ragusa, Garratana. No, ma che resta? Restart router, no. Vedi le statistiche, vedi quanto c'è dalla rete.
1: L'abbiamo vista prima.
0: No, per capire se anche lui ha 640, come si dice, 860 quel cazzo che è, barra 192.
1: Minchia in culo.
0: A meno che non sia HCP table. Address. Scendi giù?
1: Fine.
0: Ah, fine? No, disconnect no.
1: Ma si ricarica.
0: Go home. Cosa è successo?
1: Non lo so.
0: Come non lo sai?
1: Forse te l'ha preso io il caso di lì. No, che vuoi sapere?
0: E non mi dice quanto cazzo sta andando questa cazzo di DSL. Porco Dio! A quanto va? One settings. Un cazzo, dice, un cazzo.
1: Edit.
0: Ma che edit? Bah! System, vai su system.
1: Che cazzo è system?
0: Qui.
1: Ah, system.
0: No, no, via, via, via da queste sponde. Capirai.
1: Tutto c'è. VPN.
0: Advanced.
1: Lo possiamo capirai. Ricostruire.
0: Perché il telnet non è aperto? Apri il telnet, subito.
1: No, il telnet è aperto.
0: No.
1: Scusa.
0: Senti, ma lì dice che non è aperto.
1: E prima a me me l'ha dato, è un mappato.
0: Cazzo, me ne fotte di NMAP? Che stai facendo? Il balletto dell'NMAP?
1: Che volevi sapere? Advanced? Advanced, qua, dinamico.
0: Vedi che il telnet non c'è. Ah, no, è il film, era diretto, capito? È il redirect.
1: Ah.
0: Torna là. Torna là, porco
1: Aspetta!
0: Dio! Virtual server, vedi, ti redirette tutto, dici 1.60. Cos'è 60? Che c'è, cane?
1: L'abbiamo ricostruito!
0: Bellissimo! Bastardo di merda!
1: 10.10.1.60!
0: Figlio di puttana, cane di merda, bastardo!
1: L'HTTP
0: ma vai a fare in culo!

0: lo possiamo ricostruire. Check emails, device management.
1: Ci sarà la chiave di Daniele.
2: Vabbè, che te ne fotte nel Prius? Normale.
0: Faccio un giretto.

0: Hola, Zuka, come la Zuka.
1: Oh, c'è Sky che vuole i saluti. Ciao Sky, siamo qua con Ram in macchina che tu non conosci, ma forse chissà conoscerai un giorno.
2: È gay.
1: Sky è uno dei grandi vecchi del nostro mondo gay.
2: Ah, molto gay?
1: Esatto.
2: Allora è del giro giusto.
1: È del giro giusto. Del giro di noi gay. Allora ci muoviamo, andiamo a cercare queste cazzo di reti.
2: Aspetta, fammi divertire, porca puttana.
1: Divertire, stai facendo un cazzo.
2: Sì.
1: Stiamo a fare un cazzo qua.
2: Lo dici tu qua. Reset.
1: Resetta. Vaffanculo.
2: Andiamo.
1: Oh, va bene, noi ci spostiamo. E dove andiamo? Dove?
2: Troveremo un posto.
1: Sì, ma dove?
2: Ma non...
1: Sì, ma togli il portatile.
2: Tieni.
1: Io devo spegnere, devo mettermi la batteria a caricare.
2: Ma che cazzo ho? C'è l'80% di batteria.
1: No, mi devo mettere la batteria a caricare, Armando. Spegniti il portatile.
2: Ma spegniti il portatile significa spegnilo, riaccendilo, inculatelo.
1: Esatto, fai halt.
2: Halt. Come è scritto? Non è scritto
1: altro. È scritto vaffanculo. Dai, alta, porco Dio.
2: Aspetta, dammi il tempo.
1: La trasmissione
2: qua,
1: riprenderà più tardi. Ciao. Come cazzo si sconnette qua?
2: Puoi spegnere il mondo.

0: Station number is incorrect.
1: Piaciuto? malattia.
2: Malattia, malissimo.
1: Il male, come sto titolando qua.
2: La notte è bellissimo.
1: Dove vai le casse?
2: Le casse, ti svegliavi.
3: Ci ho provato perché c'erano i ragazzi di retro computing, Eagle One, Picote, questi qua. Che avevano le cassone.
1: Allora, intanto vorrei capire se si sente, perché purtroppo io ho il microfono minchia e dovrei. Ci vorrebbe Paolo Tron con il suo microfono. Vediamo se. Ah, minchia, devo alzare i volumi.
2: Sei col microfono del portatile?
1: Purtroppo sì.
4: Ce l'hai un paio di cappie? Sì, un paio di punti.
1: Direi che probabilmente ci si sente, solo che io col microfono così. Non lo so.
4: Il microfono male.
1: Teoricamente dovrei anche poter mandare l'audio anal. Allora, alza mezzo, master, questo qua.
2: Da qualcuno qua, perché mi sbaglia di era in mezzo.
4: Ora infatti la faccio.
1: Sono anche un po'
3: un
1: po' di interferenze.
3: Il codice dovrebbe riconoscere tutto. Facciamo partire il codice. La fare male con mille ci sono riuscito anche a fare dei video, perché tipo un video di 10 minuti dove io sono pallato.
1: Io ancora voglio sapere se si sente. Mattina.
3: Mi hai contagiato male di questo jingle male.
1: Ma non lo conoscevi?
5: こちらはテレビ電話です。アンコール番号が間違っております。お気になって、もう一度ダイヤルしてください。
6: ミディア、ラジオ局。

0: Caraca. Do médio.
1: Oh, bene, bene. A questo punto aspettiamo Pallotron che arriva col microfono umano. Io potrei in effetti salvare il connettore all'altro microfono, che sarebbe una cosa buona e giusta. Sì, veramente una cosa buona e giusta, nostro dovere, nonché fonte di salvezza. Visto che questa cosa sa da fare, facciamo la sagra del saldo stasera in diretta.
2: Io
1: dovrei avere un connettore anale.
2: Starting Samba Server.
1: Oioioi, come mai? Chi è che te l'ha messa nel chakra?
2: Dane Bolic.
1: La Dane Bolic fa partire Samba?
2: Sì. Starting HTTP.
1: Forse per mettergliela nel chakra a chi usa il Samba automaticamente. Ecco qua con il nostro saldatore a punta di zappa, con i cavi bruciati e scoperti,
2: sicuro,
1: cui tocchi qua e crepi di morte male.
2: Minchia!
1: Radio Cybernet, vediamo se scoppia. No, non scoppia. Vediamo se si prende la scossa.
3: Leverei.
1: Non si prende la scossa.
3: Io lo leverei dal 17.
4: Ha fatto di peggio nella sua vita. Ha fatto di peggio.
1: Vediamo se scalda.
4: Vediamo se scalda.
1: Minchia.
4: Provo dolore. Allora scalda.
1: Scalda, scalda. Provo dolore, quindi il saldatore scalda.
2: Guarda che specie di distro che hanno fatto.
1: No? Distro, Dio distro. Perché non gli va.
4: Questa è la risposta giusta.
1: In da cazzi suoi il fatto che non si prende una sedia. Io lancio Dane Bolic qua e là.
2: Succate la Dane Bolic.
1: Dane Bolic, questa sera abbiamo deciso tutti di spingere la Dane Bolic. È vero? E allora niente, io questo lo taglio direttamente e gli saldo di sopra il...
4: Perché sembrano dire Dane Bolic?
2: Perché...
4: Why? And because?
2: Perché ha un programma per fare streaming...
1: Intanto la Dane Bolic si è sviluppata dal nostro carissimo Jaromil.
4: Davvero? Ho preso il fitness?
1: Sì. Che è anche l'autore di un bordello di altri software che c'è nella Dane Bolic, che ci stanno. Che servono per streamare audio, video, servono per fare effetti. Ma fa partire il FreeJ.
2: Sì, aspetta che lo faccio partire. Parti, FreeJ. Va bene. Vado poi.
1: Noi stiamo saldando il microfono con il quale tra poco streameremo in modo professionale.
2: DJ? No, FreeJ Audio.
1: Vorrei
2: DJ.
1: Un porca madonna di informazione se si sente lo stream.
2: Son Draker.
1: Che mi sarei anche rotto i coglioni.
2: Quale cazzo è? Audio, DJ, Terminator X. Fare scratch turno per blu. Son Draker.
1: Video, vai su video, DJ. Maledizione. Sì.
2: E qual è, come si chiama?
1: DJ. FreeJ.
2: Underscore J. Ma non c'è la possibilità di installarla fisicamente sulla hard disk? Allora,
4: qui.
1: Non ti parte in automatico? Allora, vediamo.
2: Vediamo che
1: porco Dio! Vaffanculo al Santo Padre! stagno caldo sulla gamba.
2: Si sente
1: è un classico.
2: Odore di bruciato.
1: No, si è sentito questo che cadeva. Dio porco. Fanculo a Dio.
2: Esatto.
1: Dio maledetto da Dio.
4: Auto maledetto.
2: Quindi Adriano la riconosce che devo installare il ribbio di e allora devono mettere il mollo.
1: Ma scusa, non l'ha già riconosciuta?
2: No. Purtroppo no, no, perché ci vuole un modulo scaricato a parte. O meno. Anche lo slot lo devo prendere.
1: Ah, non è proprio supportata quella scheda, è sopportata.
2: No, è sopportata abbastanza bene,
1: però non di default.
2: No. OV.
1: Ah, OV 511?
2: Esatto. Questa che ce l'ha, però è una strana, dovrebbe essere riconosciuta.
1: OV 500 in the house 11.
2: Minchia, il succo.
1: Ma vedo che nessuno ci ascolta, perché nessuno ci ha detto che è in ascolto. Quindi io manderei tutti caldamente a fare in gran culo.
4: Come sto andando lì?
1: Il microfono. Ho detto 40 volte che sto facendo il microfono.
4: Ah no, mi sembra che sto andando.

0: loro usiamo il metodo Stravinsky. Ma nei buttando il kernel in che?
1: Deve essere il sottoscritto l'address 0000000. Sono blaster 16. Bene che il male è necessario, però non lo studiamo.
0: No, gli alza, sono la fine del mondo.
1: Io odio alza.
0: A parte che sono i migliori driver esistenti come qualità.
1: Infatti non ti funzionava il punto per se sono al fuori un po' fa.
0: Perché non usavo questi alza.
1: 9.02.

0: Bene, diciamo che io in teoria il microfono nuovo l'ho saldato. Lo potremmo provare prima di chiudere.
1: Suca minchia del Papa!
0: Direi che funziona molto bene.
1: Ora abbiamo un microfono da veri professionisti. Bene.
2: Padre Cribbio putativo.
0: Dio uno è trino, eppure crino.
2: Sarebbe la tua caffè che c'ha.
3: Un cavolo di mette vagante.
2: Esatto, lì ce n'è uno.
0: Hai portato il trasportabile?
2: Introsportabile.
0: Ah, ma tu hai un portatile?
2: Ho un portatile. Radio Cybernet. Ma dai, al mondo. Allora, perché non mi riconosci?
1: Beh, non è sempre facile riconoscerla subito, qualunque cosa sia. E Radio Cybernet finalmente ha preso in mano la situazione. Che cosa sta succedendo?
0: Bene! Ma chi è?
2: Sarebbe male.
0: Vedete, ma se non si capisce chi è... Non ho capito cosa devo fare. Va bene, senti, ti occupi tu di streamare la musica, a me non me ne frega un cacchio.
1: Mi dicono che ho visite, devo andare a vedere di cosa si tratta. Ah, prova. Però io ancora non so... Perché? Ah, vero, tu sei con la minchia Bolic.
0: E allora dammela a me.
1: Io continuerei con...

0: Vabbè, allora a questo punto mettiamo un attimo i visite, però
1: top, un frascifermo.
0: Poi allora

0: bellissimo.
1: Ora qua

0: lavorare allucinante.
1: Il fatto che quella è, credo, la prima di media la mezzo di una rete.
2: No, media la
1: prima. Stacchi di secondo. Vabbè, stai attento. Il Master Gauss, sei ingaussato con lui per fare delle cose?
3: Qual era?
1: Di Gauss, sì. Comunque Nirvana che ce l'ha scritto al punto
2: allora
1: ci dai una disponibilità di analità di orari e poi si fanno delle cose fa bordello fondamentalmente.
2: Quindi il ragazzo installando una macchina
1: anala quella?
2: Quella sì, l'ho trovato con la merda di schermo di rete.
4: Ma il cavo di Eli c'è, io l'ho portato con
1: la muro. Questo funziona, eh? Ah no, questo lo sto usando Nirvana. Quelli che vuoi,
2: esatto,
1: quello che sono i due che si fa. No,
2: c'è la X.
1: Ah,
3: la
1: vecchia
3: portiera
1: c'è una.
2: Quella è Nirvana.
1: Sì, quella di sì. Nirvana. Ce l'hai su una delle console già pronto, se non ricordo male. Ce l'hai già su una delle console.
4: Il problema è che dai, ci dobbiamo vestiti, lo abbiamo.
5: Vabbè, e noi ci
2: lo scarichiamo male.
4: Se scarichiamolo da loro.
1: Ah, ma è splittato IRC 3?
4: No, parlo.
1: Che cosa vuoi, porco Dio? Va bene, ciao, ciao!
4: Salutami.
1: Ti saluto il Grizzly.
4: Io ho idea.
1: Mi raccomando.
4: Facciamo un tavolo qua.
1: Ciao ragazzi,
4: buon divertimento.
1: Non ho detto no.
4: Ciao, ciao.
1: Non c'è, non c'è, non c'è,
4: però
1: non
4: c'è.
2: Io avevo detto una
3: cosa, però comunque la macchina che porto io ha una di San Luigi, Lancia X. No, ID è un bel 7200 della
2: quale. Mettiamo da dentro, così altro backup.
3: Sì, altro backup staminghi, è qui quella macchina che gli mettiamo, mi deve dare almeno un'altra pista di gira.
2: Lui me,
3: certo.
1: Avendolo.
3: Anale.
1: Avendolo.
3: E non mi tengo quello mio nome di gira, fa ancora.
1: Non lo so cosa devi fare.
2: Ma perché due giri così tanto che ti serve?
4: Ma potete... io sporco, avevo impostato.
2: Non ho parole.
4: Non va bene. Se lo fai questo balene.
1: Minchia, Radio Cybernet.
2: Vogliamo il single male.
3: Onesto, non lo dici con le MP che tu ce l'hai insegnato.
1: Che ne so,
3: tu te lo devi ricordare.
1: No, tu ce l'hai insegnato.

0: qui c'è un salvatore, guarda.
1: Attenta che era bollente, appendilo ora. Appenditelo nel chat. L'IRC è morta, non so voi, ma non si entra più su IRC 3.
2: Ma lui c'è il capo.
3: No,
2: vai qua?
3: Sì.
2: Io però ero a Elipus, cercavo di nome per il suo.
3: Ma perché qua non
4: c'è un cazzo? Molle, esci di col Dio, per favore.
1: Esci, sverde, virgola. Sono splittati, siamo in split mode.
0: Tagliamo DHCP
1: su IRC3.
3: Ma c'è la rete in questo computer?
1: C'è la rete, no, ma se non me lo dici ti devo, se non ti abito io, tu non sarai mai.
0: Dov'è la presa?
3: E io che ne so,
1: dov'è la presa?
0: Là.
1: Libera di dietro.
3: Perché mi ha sempre di
1: più. Direi Madonna imputtanita nel puttanesimo. Se mi si consente il termine.
4: Che è il pio natato
0: da Carlo. È un maestro della pastiglia.
1: No, beh, sono abbastanza,
0: Ho riso.
1: Allora, io vorrei capire che cazzo succede alla vostra porco dio di rete.
0: L'hai visto il mio portante? No, io qua devo guardare, dai, il segnale.
3: È bellissimo.
1: No, ma in realtà abbiamo tre ascoltatori e noi li salutiamo analmente questi tre ascoltatori. Ma l'hai visto Legnatile? Sì. Legnatile sucatile.
4: Morirò.
1: Vabbè, sarà una rottura di coglioni seppellirti, però vabbè, che dobbiamo fare? Il portatile ce ne se lo agghiacciamo noi, logicamente. Ma scusa, perché non ti organizzi?
2: Ho vincito un minuto effettivamente.
1: Perché non te la fai mettere nel chakra?
5: Siamo
1: un insieme di persone con il chakra male. Sì, questo è normale più che altro. Io ti avevo messo esci decenni fa.
0: Ma non cavolo direte come se ce l'avete.
1: No, ciao. Allora, chi porco Dio devo uscire?
0: No, ma io 140...
4: Vai, esci.
1: Con tu con molta fantasia il tuo portatile si chiama laptop.
0: No, si chiama Gaia, Gaia.
1: Elibus. Allora, Joe, Ostson.
2: Nirvana Edit. Venni Edit.
3: Guarda qui.
1: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Sì. Ah.
1: No. Gaia?
0: Sì.
1: Gaia.freaknet.org portatile di Elibus. Amen.
3: Scler, portatile di Scler.
1: Detto anche Gaia.
2: Ehi,
1: ma
0: non funziona,
3: va?
1: Infatti non plugga.
3: Beh, se pluggano col tanto.
0: Io non
3: ho niente. Guarda, rispondi.
1: No, non esiste di dove?
3: No, sto aspettando dal 15, anche l'altra volta.
0: E allora ho visto anche il DNS.
1: Si chiama Pessielibus.

0: stasera.
1: Perché?
2: No, deve sentire.
0: Che cazzo dice Atomic?
2: Chi ha fatto queste merda di scansione?
3: Vuol dire che cazzo dice Atomic?
0: Perché dici che non si è andato?
2: Aspetta, non dice niente di giusto.
0: Si sente molto disturbato, dicono, mi sembra molto strano che si senta molto disturbato. Siamo nel male, siamo nel male.
4: Siamo alla scala, no, che per la Madonna,
5: per la sono connessissimo.
4: Io no,
5: ma anche tu sei connesso.
4: Ma
5: no, no, io ho
0: DLC, va bene, senti, io le casse me le levo e quando poi stringi. Cioè mandi musica, mandi quello che ti pare. In realtà dovrei usare il muso da linea di comando, però me ne sbatto le gran palle.
4: Stai streamando?
0: Sì che sto streamando.
4: È vero? Ma io...
5: Tutti quanti fortuni, tutta la rete mondiale.
1: Allora penso che non è questo, ma anche IRC non mi
5: tutto fattuto mare anche
1: okay,
0: teoricamente okay. Dovete usare almeno da qua da MediaLab IRC3.team.it perché da qua possono uscire una decina di IP circa.
4: Perché?
0: Perché abbiamo la nostra mafia, ci siamo fatti settare IRC3.team.it con il nostro IP si esce in 10.
4: Bello.
0: Peccato che è aspettato, quindi non si è allungato. Non è lobo, queste cose illegali, e non ti è dato saperlo.
4: Io voglio
5: sentire. Guarda me il risultato, l'esecutore materiale.
4: Voglio fare
5: ma tu che cazzo ne fai? Questi 10
4: aspettano 10 cloni!
1: Sì, però la devo installare su un disk così veramente.
4: C'è Diaser 1, Diaser 2, Diaser 3, Diaser
1: 4.
5: Le cose inutili
0: dovresti dire. Ci sente anche Nightolo, il quale non esiste. E in realtà non si capisce poi che cosa succede in generale qui dentro. Forse c'è.
1: Non è un Phoenix, è solo uno Steel.
0: Questo è Phoenix?
1: Veramente.
5: Ma è cazzuto.
0: Quindi la data su Mozilla è quanto è grande.
4: Guarda che bello che foto con la ciolla! Yeeeeh!
6: Qui c'è la Phoenix.
0: Ma dov'è la ciolla?
4: Non la vedi qua. Ma
5: io c'è questo?
0: No.
4: Sì, con un
5: poliziotto.
0: Ma dove sono queste foto?
5: Lì si inserisce ormai cosa sta che
4: ma ci sono la spazzatura.
5: Bellissimo.
0: Ma questo è un bordello di Mozilla. Che
1: mandalo? Si dire Bollice. Va bene, dai, fammi scaricare il programma.
0: Poi ti fai il cazzo che ti pare.
1: No.
0: Così metti il normale, metti quello che vuoi.
1: Ormai non c'è.
4: Ah,
0: oh,
4: no,
0: sei
4: sicuro che sono
1: alto?
4: Sta
1: iniziando a vabbè. Molto ok.
0: Oggi siamo in tanti qua dentro.
5: Sono
0: erano 300, erano giovani forti e sono froci. Dice il proverbio. Le meraviglie di strani. Cosa ti succede di Jay?
7: La connessione è una merda.
0: Ma qual è il problema? Inter IRC
7: Telecom è una merda.
0: Ah, la tua?
7: Sì.
1: Ma perché?
0: Ah, ma probabilmente è andata giù Inter Telecom.
1: Perché di cazzo no?
4: Perché non riesce ad andare sulla sua macchina.
1: Cosa è andata giù la tua?
4: Che ci vai a fare? La macchina non va.
0: Lascia perdere.
4: Che le il mio router non va.
0: Sono Alice,
1: perché siamo parole grosse. Alice non è. Dopo 6 mesi che ce l'ho, mai andato giù una volta.
5: Ma chi si fa? Se me in 2 mesi mi aggiungo alle 4 alle 5 volte. Ma perché vuol dire che ti già quindi quella che scelle una
1: volta?
5: Va bene.
4: Chissà, forse gli admin. Giocano con il mio router di accesso. Stasera già lo fai.
1: Vuoi riconoscerla se il driver non caricare?
0: Succede,
1: ah, sapere io perché.
4: Non può succedere.
0: Sapere tu perché? In culo andare. Fare in culo.
1: In cartella giusta.
0: Nell'anno giusto.
1: No, l'ho messo nelle
0: cimone. Di dietro prenderla.
5: Perché è successo il gesto basta?
0: Perché è il male.
5: Condividiamo la tappetina. Qualche cosa la leggi lo sporti sì? Quando vuoi dire dati anche tu.
4: Dirk 3.
5: Ma è un pillo, cioè dopo qualcosa. Vuoi dimostrare con il nostro di
8: ma forse anche noi siamo combinati molto male di arrivo a nessuno. Non è navigato tranquillamente. Ah sì.
5: non arrivava. Qualcuno Mozilla che crasha senza un cazzo di è una live di Blizzard.
7: Non sa Rick 3?
5: La versione.
0: Sì, se non fosse splittato.
7: Mi connetto io se ne si Rick.
5: Però non è video, io sono andato a tecnologia, non mi crasha mai. Mai crashato in Ho sperato 3 mesi.
0: Oh, ho trovato il male, adesso purgherò.
1: Al solito ne siamo.
2: Bene, adesso metteo la musica.
0: Adesso?
2: Datemi una scelta sul computer con la musica.
0: Computer con la musica. Computer con la minchia.
5: Io ce l'ho
7: un po'. Oh, un altro segmentation
5: po'. Non ce l'ho io qua. Io qua non c'è giustamente. Aspetta, posso vedere?
1: Allora,
5: Adolf Gates, quello, fanno un cazzo per me.
1: Per la felicità di Pallo tra Medelicus.
0: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana. http://kings.org/radiocybernet

0: che quella non era la maniera che abbiamo fatto insieme con Marco. Chiedo con Sandman.
1: Something in the world. Yes.

0: Ma tu chiedi tutti uguali, no?
1: Più o meno sì. Più o meno sì.
0: Perché voi mettete le assieme a un bordello?
1: Perché non ci vai spesso?
0: Sì, c'era un minchio della canna, ma c'è il minchio,

Pantasette,

0: 15 maggio 2001, ore 17:19, anzi in realtà ore 16. Due sbiciano dalla balconata di fronte e scrutano il giardino con insistenza, guardando verso di noi che studiamo e parlottiamo con due dipendenti comunali, uno dei quali indica loro da dove possono entrare, cioè le edizioni paoline. Dopo qualche minuto due sbirri si affacciano dal cespuglio di margherite e guardano e basta, dopo entrano. Entrano nel giardino e alla nostra domanda del perché della loro visita ci rispondono che hanno perso dei soldi e che comunque potevamo fare entrare gli altri dal portone principale per ulteriori chiarimenti. Dopo qualche minuto circa 15 poliziotti entrano dal portone della sottoscrizione. E ora mi suona il telefono, quindi andate a fare in culo. Vieni, intrattieni il popolo.
1: Il popolo. Intrattengo il popolo. Non intrattengo il popolo.

0: canzone di Marina Perfetta. Ma Emilia si sa
1: la pezza di cui nostro lì.
2: Ma ho detto di questi qua per la luce non c'è per farlo in questo
3: ma vedo che ha accennato, cioè,
2: questo qua.
3: Sì, cioè,
2: non faccio, ma lo vedo qua.
3: Vai sotto, aspetti, vai sotto,

0: Когда это уже
1: не
2: streaming 23
0: è
2: audio,
0: certo, no, come audio ci siamo streaming, a me quello che manca è il video al massimo.
2: Ma sai, questo qua può streamare anche video,
3: ma sai cosa vanno a fare?
0: Ma perché no, mi danno?
2: Perché lo usano anche per mandare video,
3: lo fanno,
2: ma
3: è
2: una
3: cosa che streama tutto slash web di SP, e adesso lo studio.

Non è vero, non è vero.

culo la sedia in mezzo alle palle. Sto vedendo col buco del culo qua. Avrei inglobato la sedia. Oh, il vero Nepal, tra noi, amiamolo.

0: torniamo come fa insieme.
1: Che spazio c'è, scusami.
0: Ma fammi capire, tu hai il potenziometro del
1: pazzesco! Minchia, ma è pazzesco!
0: Nirvana, il suo votato ha il potenziometrino del volume. Ma la Creative funziona? Perché la webcam nostra... Stiamo malissimo, infatti, qui. Drunepa dice... Non si capisce. Io l'avevo attivata la cam qua, eh.
2: Ah, c'è la cam.
3: No, vabbè, volevo streamare, veramente.
0: Però non so se funziona.
3: Devo streamare.
2: Ma brutto, ma sto a
0: no, ma manda pure... Che
2: sono
0: oh,
2: i Beben? No. No, ecco, le fa sing, sing, sing, sing.
0: No. Allora la webcam intanto funziona su www.freaknet.org/asbesto. Se volete guardarci come siamo analmente analati, vediamo un po' se funziona. Semi serious eccetera. Ci siamo?
2: Al buio.
0: Come al buio? Al sego. Bene, bene, bene, c'è molta gente qui. Io
2: Ho capito come fa.
0: C'ho questi momenti di silenzio male.
2: Sì, l'ho capito. Vediamo se ce l'ho un po' vicino. Ci dovrebbe essere un po' vicino. Non mi ricordo, l'ho l'opzione da passare.
0: La sega e le fave di fuca insieme producono una stupefacente. Allora facciamo un attimo l'appello, vediamo chi c'è qui da me. Dietro di me c'è DJ Oser che è incazzato come un negro perché non riesce a entrare nella sua DSL, vero?
4: Sì.
0: Qual è il problema?
4: Ma lui c'è una merda.
0: Ah, molto interessante. Accanto a me Nirvana sta facendo delle cose sul suo portatile. Accanto a lui Scler idem sta chattando. Più in là abbiamo Atomic che lavora su Media Lab in grafica, ed oppure lui sta ircando. E più in fondo abbiamo un scienziato che discute con Atomic guardando un cellulare. Dietro di noi abbiamo la coppia dei morti, Elibus e Pallotron, i due morti che hanno viaggiato da Torino a Catania senza soste. Ma da Torino siete partiti? Siete partiti da Torino? Due morti. No, vi vedete come i due morti. Ma siete stanchi morti praticamente. Tu hai dormito invece. Elibus ha dormito, Pallotron non ha dormito perché cova il male. Perché ti ho rotto i coglioni? Perché? Ah, e minchia, dovevamo andare là. Cioè? Perché guidavo tu e. A 100 ma 180 per stare sveglio. Ma 180 per stare sveglio. Praticamente quando vado piano mi addormento. È pazzesco. Io li ho provati i colpi di sonno, è una cosa pazzesca. Ma no, perché ti vedi uscire di strada? No, io sì, ci siamo arrivati io, Vicip e altra gente. Ci davamo il cambio tipo ogni 5 minuti perché eravamo morti di sonno. Santo Padre!

0: bene, e in questo momento il Freaknet, in questo momento fervono i lavori del niente, nel senso che ognuno si fa i cazzi suoi, il pieno autismo sembra un... si ripropone un... il web in un certo senso. Ce n'era scambio e socialità tra le persone o ognuno faceva i cazzi suoi a Reddit? Nirvana.
1: Ma dipende.
0: Dipende?
1: Dipende, perché il lato dipende.
0: Ma no, guardalo lui, cos'è DJ questo?
2: No, sono
0: il Sound TV. Ah, Sound TV con il male, sì. Con il male di sotto, è un bel effetto.
2: No, andava benissimo al posto.
0: Ecco, ora sta andando benissimo.
2: Sì, ma andava meglio veramente.
0: Guarda come si vede bene il dito medio ben teso.

0: questa merda di musica?
1: Mamma mia.

0: Peppe Nigra. Ma Everminchia non viene? Ma OpenBSD allora ve ne state fottendo tutti?
1: Quale? Adesso là.
0: Dove?
1: Sulla mano.
0: Quando iniziate?
1: Poi.

0: devi abbassare.
1: Va bene, fanno cambiare il significato.
0: Perché non si capisce quello che diciamo. Ammesso che gliene frutta qualcosa di quello che diciamo. Ok, non è bomba. Basta.
1: Non l'ho mai fatto in
2: Ram, porco Dio, cosa vuol dire che si sente male? Porco Dio!
0: Dice che raspa.
2: Volevo sapere se sente il suono che raspa. Ma che cazzo vuol dire che raspa? Ecco, quella musica va, distorce tutto. Ora va meglio. Forse era la musica era in distorsione. Ma volevo capire se la voce si sente bene oppure si sente pompino. Comunque dicono che è vero, si sente sporco. Probabilmente era in distorsione. Guarda, infatti ci vorrebbe una cuffia di ascoltarsi in locale, perché io non riesco a capire qua. Probabilmente qua c'è bisogno di qualche settaggio particolare. No, è che forse dovrei in realtà, io adesso farò, attenzione, farò. Staccherò un attimo lo stream e riprenderà tra pochi istanti. Ho detto che lo faccio e lo faccio. Perché mi avete rotto i coglioni?
3: L'ho fatto.
2: Avrò un'attenzione, attenzione. Ora stacco lo stream e niente, come avete fatto? No, non lo posso fare, vedi, non lo posso fare. Perché dovrei metterlo lì, configurare il fatto di server, mettere tutte le scritte, passa un minuto e poi chi ci ascolta non ci ascolta più, perché se si rompe giustamente coglione. Cioè estremamente male. Quindi distorce quando parliamo, forse parliamo troppo forte, troppo vicino al microfono.
3: Ora
2: vediamo così se si sente bene oppure no.
3: Distorce.
2: Adesso distorce, vediamo se forse dobbiamo parlare distante dal microfono. Perché non ti metti in ascolto da qua e vediamo come si sente attraverso le casse? Stacchi la musica, esci, devi uscire da X cosa? Ah no, da X stesso. Ctrl L, adesso vediamo di risentirci. Perché
3: due punti slash
2: 8000 orbe 8000 guarda RCIB buttami di te RCIB RCIB con la Y RCYB porco Dio punto MD3 che cazzo. Vediamo come si sente adesso. Tanto la vediamo anche dal grafico. Devi tenere basso perché sennò mi sta cagando un buco. Che cazzo! Vediamo come si sente adesso. Oh, direi non male.
4: Tanto la vediamo anche dal grafico.
2: Porco Dio, direi che si sente bene. Ma un po' in distorsione, potrei provare a usare il volume. No, non sono. Non toccare lì che adesso non abbiamo più la telefonia. Non è quello che devi toccare. Dio Madonna, vediamo, ho abbassato il volume. Lascio. Dio cane. Infatti non si sente più un canale. Madonna, ma il vanno, che minchia hai fatto?
3: Allora,
2: hai toccato lì e hai fatto una cosa che non...
5: che non dovevi fare. Si sente solo qua. Sono rotte ste casse.
6: No, no, non fate troppo, le finali.
5: Porco Dio.
6: Vabbè, vabbè. Non dovevi fare. Si sente solo qua.
5: Ok, ora si sente.
2: Adesso eco, eco, eco, facciamo l'eco. Eco! Dio cane, Dio cane! Eco, eco, eco, facciamo l'eco. Eco! Dio cane, Dio cane! Eco, eco, eco, facciamo l'eco.

0: Ah, non appoggiato. È attaccato, certo che è attaccato. È montato lì dentro. In realtà mi servirebbe una cuffia per capire.
1: Saranno rotti i coglioni, no?
2: Effettivamente.
0: Sì, si sente bene, si sente male. È un po' un problema regolare il microfono qua. Io comunque lo rialzo al massimo e me ne sto fottendo se si sente male. C'è anche un problema. Se io alzo il master, questo qua per esempio, e cosa succede? E cosa succederà? Perché io mi sento. Un po' sperimentando. Una sperimentazione anale di dietro. E se ora questo lo abbasso, lo metto a zero. Up. Infatti così mi distorce un po'. PC ma non me ne frega un cazzo. Il line non mi serve, il CD nemmeno, il microfono lo sparo al 100%. Ah, c'è un select mic. Mic 2 lo stacca il microfono. Scusate, allora vediamo un po' qua, ecco, così ho tolto. Ora ho tolto il guadagno. Ho tolto il guadagno dal microfono. Bene. Questo è interessante. Questo è senza il mic boost. Vediamo un po' come si sente. Vediamo come si sente senza. L'audio multicanale. Si sente un cazzo. Fondamentalmente non si sente un cazzo. Ora io lo riattivo e ora sì che dovrebbe sentirsi ancora meglio. Porca madonna. Il mic boost serve.
3: Fondamentalmente non si sente un cazzo. E ora sì che dovrebbe sentirsi ancora meglio.
0: Ah, ecco, il mic boost lo fa distorcere, però prende l'ambiente attorno, che è la cosa che in realtà a noi ce la interessa. L'aux non me ne frega una minchia. Mono out. Va bene. Allora adesso c'è questo mono out mix. Io lo sposto sul mic. Vediamo un po' col mono out sul mic cosa succede. Non cambia niente. Direi che non cambia niente.
1: Gli hanno detto che si sente bene.
0: Sì, lo so che si sente bene, però a questo punto io mi sto provando tutti i 47.000 controlli dell'Alsa Mixer.
1: E non serve sballare niente.
0: Il capture. Allora, prova. Questo capture, ecco, questo capture è una merda. Serve un cazzo questo capture. Stanno rompendosi i coglioni. Ah, guarda. Capture, adesso lo alzo di nuovo e succede che si sente dal di là. Siamo in contatto con la morte, con il capture. Pazzesco. Mentre il mix non funziona un cazzo. Chi è? E chi se lo ricorda? Va bene, direi che le prove sono finite, io lascio così. Si sente bene, ma non è il canale. È da 3 ore che si sente. Va bene. Io stacco XMMS qua. Se riuscissi a vedere dove, porco Dio, il mouse di Nirvana, Dio cane Nirvana.
1: C'hai un mouse.
0: È bella merda.
1: Un topo.
0: C'hai un portatile, usa il tappetino, no?
1: No. Quando sono così. No.
0: cazzo me ne faccio della playlist?
4: Cosa serve?
0: Però come si sente bene? Non toccare più. Oh, bene, bene.
1: Sono più padrone del mio portatile.
0: No, no, tu non sei padrone del tuo portatile quando c'è Radio Cybermen.
1: Ma così siamo.
4: Ma metti un cibo di Radio Cybermen.
0: Ancora?
4: Una volta facciamo un po' di più. Continuate.
0: Esiste da mesi. Ma dov'è? È un utente di Migliorà. Chi deve essere?
5: Questo sono le foto di Bobby, che cioè, c'è carina di così, per fuori non passare da queste parti.
0: A te? Che vuol dire non passare più da queste parti? Ma non c'è più ora?
5: No.
0: Posso io chi è?

Minchia, radio Spider-Man!

0: www.kiwi.org/redwestinternet.
1: No, ragazzi, non fate partire il nemato fuori da qua. Ma verso lui? Verso quello là? Ma che cosa posso? Non esagerate, eh?
2: Non vogliamo un secondo dire di forma chiamare la macchina,
1: no, no, è molto più semplice.
3: Ma chi è? Ma chi è? Gente.
4: Un bagno,
1: ma che merda di playlist.

0: l'altra volta andava velocissimo, invece ho registrato un video veramente veramente su Google, si sente di tutto.
1: Ah, ma questo è VCL?
0: Si sente di tutto.
1: Ma che comprate?
2: Ah,
1: e cibo no?
2: No, no, compra anche un po' della globalizzazione, come dire, per ogni quadro.
1: Ma cibo, cibo,
2: c'è un pochino della Champions,
1: un pane condito, un cazzo condito,
3: un cazzo in culo,
1: bestette, che ne so,
4: cercavo questa scritta Champions,
2: compra una cosa,
3: ma lui c'è il furto, devo scendere sotto sotto,
2: ma hanno rotto i coglioni quei pezzi,
3: no, di pezzi di casa,
2: non ho mancato di dito, mi
3: aprivo,
2: volete soldi per il pane,
3: no, pare.
4: Come si apre? Poi
1: Dico andate a comprare delle cose, compratemi il cibo, grazie.
4: È l'unico cibo che posso dare.
2: Io un cibo che posso dare, delle vittette, ricordi che io non mangio carne.
4: Guarda, ti porti la cartuccia dal booster.
2: Ma perché vanno in pizzeria?
4: No, ma sotto c'è qualche cosa.
2: Vedi un po'.
4: Di fronte qua, il costo
2: ho dato due euro di pizza per me.
3: Senti, vabbè, 2 euro di pizza, una birra, un'altra birra, e
2: acqua. Grazie, che Dio ti benedica.
3: Perché è stato
1: scritto? Morto.
3: È morto.
1: Bel crack la manetta, sì.
3: Ma sta girando, la volta girava.
1: Eli, comunque se vuoi gli puoi scrivere una mail.
2: Infatti,
1: no, non ho capito questa cosa.
2: Cazzo ne so, ma la cosa bella è che lui mi ha fatto
1: lui?
2: Mi ha fatto il
4: no?
1: Sì.
2: E poi mi ha detto sta cosa, ho detto che cazzo vuol dire.
1: Che ti ha detto? Esattamente.
2: Vabbè, mi ha detto non ti far vedere punto 181 queste parti. Sì, punto 181, punto. Punto?
1: Motivo?
2: Mi ha chiesto che vuol dire?
1: Ed ha staccato.
2: Ho detto sì. Aspetta.
1: Gli vuoi telefonare?
2: No, per me le volte a me.
3: Ma questo?
1: Perché non c'è problema,
2: Che mavutto!
1: Allora, che problemi hai?
2: Come passo?
4: Ciao, ragazzi.
1: È cambiato l'IP?
2: È cambiato l'IP? Però io c'ho il...
1: DNS.
2: Io c'ho un programma che me lo aggiorno automaticamente.
1: E non l'ha aggiornato. Ah, per questo non entrati.
2: Come lo vogliamo io?
1: Beh.
2: Come lo va? Non è dato questo
1: problema. Come vedete qui al Midian i problemi si risolvono. No. In modo automatico.
5: No. Papà, accendi lo schermo di destra. Così. Accendi quello di sinistra.
2: C'erano i log, io ho fatto leggere i log.
3: Era un attimo, io che sono le connessioni,
2: ho sudato,
3: ti faccio vedere se sei alto,
1: sono cose che usi, che accade, eh? Sì, già configurato da me, piedi è lì. Ci ho messo Linux, se volete metterci per PC di fate pure.
3: Era perché quello là come è morto,
1: il Bigfoot è pieno di tracce rovinate,
3: di lusso spacchi andava,
2: no, non andava di lusso,
3: infatti abbiamo detto lo installiamo, lo lasciamo acceso ad eterno,
1: assolutamente inaffidabile.
3: Se
1: il sistema BSD sta su 210 mega, mettetelo lì e quello lo usiamo per le home volendo. Perché è assolutamente inaffidabile,
3: proprio quello che è inaffidabile lo usiamo per le home.

0: come da proposito, che spacca ne so?
1: Come niente, se era
2: classico, ma proprio
0: come deposito anale.
3: Come home delle persone che stanno sul cazzo.
1: Ma già c'è,
3: poi puoi dirgli abbiamo avuto un problema.
0: Ma cos'è?
4: Quello di prima?
0: Tenere?
4: Male, un male necessario.
0: Vai, torna indietro.
4: BX,
0: Ah, questo è il CD famoso.
4: Ho preso un po' di roba da Radio Cyber, con quegli FP3 della web.
1: Ah, sta installando.
0: Pazzesco. Un centinaio di diversi problemi tecnici. Un
5: centinaio! Appunto la partenza di questa puntata di anche un'ora.
3: Ci
5: dispiace molto per l'accaduto. Ringraziamo i contributi di Enrico, di Paolo, di Lombo, di Nenno, per il radiodramma la prossima puntata martedì prossimo alle 22
3: gioco
5: un po' di più, noi trasmetteremo permettendo e Etna permettendo un attimo di prossimo alle 22. Da parte mia Radio Cybernet finisce qui la trasmissione e quindi così Muse purtroppo è crashato, anzi premuto un tasto, non mi ricordo per quale motivo, per quale cosa, per quale situazione, è crashato Muse. Sono andati alla club a poi tre simulare
3: ci sono già c'è davvero l'hai visto del CD con tutto
0: è un CD pazzesco questo.

0: Babbo Morto. Il babbo davanti a voi.
1: B, ah, mi sono la tastiera per cambiare canzone.
2: B, ma perché?
1: Mi chiede
2: se... Oh, c'è il mouse, c'è il comodo del mouse.
0: Quando lo vedo.
2: E comunque veramente se riesco a portare Temelin in campagna da Nico.
1: Non è un pezzo di
2: gioco. Facciamo il concerto.
0: Non è un pezzo di gioco, perché non dovevo
2: scendere. Un pezzo di?
1: Una cosa di carta.
2: La carta, scusa, ti...
0: Metti
2: di cuscino.
0: Speriamo che continui. Ma
1: che merda.
0: È un peccato,
1: c'è maschino,
0: molto peccato.
1: Questo è formattato bene.
0: Guarda
1: questo cosa.
2: Fratello in the house.
0: In caso, no?
3: Io ho detto che quindi gli alluminio dorato sono ancora più spaziosi, ancora più analisi.
1: Ciò mi piace. E che fosse un bordello di soldi, vediamo.
3: Questo è anche vero.
1: Comunque la cosa buona è che usciti 17 pollici, non mi comprerò mai perché è assurdo comprarsi un portatile.
4: C'era un indice del suo
1: rapporto. Ma col 17 pollici c'è, è così.
3: Non è più grosso perché non è 4 terzi, è 16 decimi.
1: 16
3: 9. No, 16 è così, sì, è enorme. No. Hai uno schermo, un suo TV.
1: Non si vede.
3: Ma questo è il 15, la voglia.
1: Ma questo è il 15.
3: Sì, ma è più plano.
2: So. Leggerò dei vecchi messaggi che sto scorrendo qui nella base dati del Media Lab. La sezione. Questo è un messaggio che viene da Palermo, all'incirca. Dice, ore 15 circa, lo Z laboratorio sociale occupato, all'interno pochi occupanti, come al solito in quest'area, in quest'orario. Due furgoni della polizia, i pubblici ufficiali scendono dai veicoli e inizia lo sgombero. E qua c'è una descrizione dello sgombero. Interessante, ho deciso improvvisamente di non leggervela più.
1: Infatti mi sa che io potrei anche comprarmi 12 pollici, tu perché te lo metti sotto la scella.
2: Oddio, schifoso. Ma tu sai, Bernet, oggi è veramente in delirio, c'è un caldo della Madonna qua dentro.
3: Sarebbe l'ideale, però possono stare.
2: Che belli questi pezzi di MP3 che finiscono tagliati di colpo.
3: Ma cos'è?
2: Ma cos'è? Dio mio.
3: Padre, va a passare almeno un...
1: No, costa 2.278 euro.
2: E quindi vaffanculo.
5: È finito questo intervento?
1: Ah.
5: Vediamo se si sente e come si sente.
2: Che cos'è? Perché ce l'hai?
1: Sto a parlare caso. Sì,
5: promesso, sto a parlare. Allora, chi sei? Cosa fai?
1: Sei in streaming, in diretta, su Radio Fire.
2: Ma vabbè, questo è The Hackett a Bologna, ma fa un culo. Ancora sti froci.
3: Non ci resta qua,
2: ma

0: Oh porco Dio, ma sono una maledizione sti quindi, merda.
1: Posso mettere musica?
0: E come, come?
1: Danno.
0: Prendi i tuoi portatili, scala lenta, non te lo esci SM, siedi di qua e fai il tuo dovere. No. E ride, ride lui.
1: Perché ci stavo pensando. Dov'è che cazzo d'abbia? Ah, ecco perché.
2: Ah, però quello da 10 pollici è un po' più grande, 3 cm. Mentre quello dai 15 pollici è 2 cm e mezzo.
3: Bella questa, bella quella di prima.
2: Sono in traffico io.
0: Ma questa è vecchissima, questa è la puntata della guerra in Bosnia.
3: Sì.
0: Questa è radio B52.
1: Cioè io non capisco
0: che trasmetteva dalla Jugoslavia. Questa era ancora a Catania. Naturalmente è un pezzo. Tutte cose incomplete.
1: Cala l'illuminazione. Gli display si riprende e cala l'università, la tastiera invece si illumina.
2: 7 volte, sì,
0: un po' di calare.
1: Anche nel 12 volte.
2: No.
1: No, il 12 no di sicuro, il 17 è sicuro, così perché l'ho visto all'Apple di Catania, e sono anche un assoluto, un po' di voglio. Ma non è un bel po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di cattato, è un po' di c

0: Qual è che si è non lo potevi riattaccare
1: non ho questa abilità manuale
2: sta qua, sta qua
0: no, c'è una micro saldatura al limite svolgi la stira
3: Ma
0: dategli voi 4 e 5, mi sa che dovrà essere un router, teniamolo basso.
3: 4 e 5?
2: E se è coperto è uguale?
0: Guardate Ox e pensate che non sia coperto. Posso usare il calatappi?
3: Ok, il coltello va a essere.
0: No, visto che pensavo che era un router.
2: Sì, pensavo che io non sapevo. Allora che.
0: Ma guarda, cercava la fine del testo, se proprio.
3: Io volevo pensare che questo sembra molto più semplice.
0: A me mi si è smicato il cavo. Perché siccome ha l'isolamento attorno è schermato.
2: Si chiama
0: quando la schermatura ha mandato il cavo bianco e ha mandato in corso.
2: Ma invece a me è giocato, si era staccato da non lo so da dove, no, non da qua, da tutto dove lo attaccavo. Quindi in base a come lo muovevo si spegneva il portatile, ma non è lo stesso numero, perché ora c'è la corrente, perché quando prende il sostegno che accende la luce. Però quindi non vi è piaciuto.
0: Tutte queste schermature. In realtà sono abbastanza assai di troppo.
3: In realtà ce l'avrà da qualche parte qui in mezzo.
2: Comunque non si bruciava
3: ma cos'è?
2: Quando muove l'alimentatore, si risolve in qualche modo. Sono un alimentatore grosso così,
3: vado a colpire.

0: persone.
1: Chi è quello che riesce a vedere il momento che deve essere così?
2: E ce l'hai su
1: ce l'hai con i sottotitoli in giapponese?
0: No, sono
1: sì, sono pure io, Mauro,
0: sono pure io.
2: No, certo,
3: c'è quello che dicevo.
0: No, è saltato l'animale.
2: Purtroppo
3: non ho mai imparato a saltare.
0: Cosa che ti insegnerò.
2: Ti parli del cinema, una porcata.
1: Questa è una merda. Voglio capire perché non è avvenuto.
2: Senti l'ego
1: iniziato senso. Sì, in pratica non di niente, che sarebbe un demone per aggiornarmi il kit dinamico. Non mi ha congiunto. Il kit client.
0: Dove ce l'hai il dinamico?
1: Se c'è bisogno? Loro ti danno una casella di posta elettronica fittizia. Quando fai fetch mail su quella casella di posta elettronica, automaticamente ti aggiorna il dinamico. È una grande comodità. È l'uomo di Kagombo. mi allunghi il saltatore superando. Diamo un senso alla
2: Ignite. Come adesso non puoi lavorare, ecco, il tuo mente nel fuoco ci credo.
0: Scusate, hai visto che qual è il
2: risultato? Ma adesso mi c'è loro perché non è collegato mai. Non mi lingua possibile.
1: Poi rimane finché evalvo, poi finché evalvo, mi ci sarà che dopo due mesi finché là.
0: In realtà la cosa fondamentale per fare il saltatore è stagnare. Se non stagni prima per vedere il saltare, prima stagnare questo, poi stagnare lì e poi con l'altra fare il saltatore. Perché questi forse è un casino stagnare. Poi qui ci tengono corsi con le normalmente i componenti hanno già stagnato il terminale, tipo le resistenze.
2: Dipende, è una forma di mistero, sono un po' strano.
0: Poi pulire la punta è fondamentale. Punta pulita, stagno buono.
1: Bravo, minchia, ma per rimbare una cosa simile, cioè
0: non è. No, non troppo difficile. No, no, è minchia.
1: Certo, in Italia neppure a dirlo.
2: In Italia non è un bel connettore ormai. Strasburgo. Ma
4: stato senza
5: l'esprimere. Fattela mettere nel culo.
0: Ti ricordo, martedì di Pasqua. Non è caldo ancora, comunque vedi, prima si stagna, poi in eccesso va tolto, se è troppo non va bene. Assolutamente no.
4: Non parla, ma non si spaccati i denti, facciamo questo
0: coso. Spero che te però andiamo, non hai messo, mi ha mandato
6: il funzionario di solo 4
5: milioni dalla posta. Non abbiamo più spazio, porco Dio. Sì, sì, non
4: è assicurato.
5: Poi in realtà questo è un salto del cazzo. Questa era una vite. Era una vite questa. Praticamente si è.
0: Però
5: sto tipo,
4: cioè, capisci il tedesco?
5: Capisci il internet? Volevo vedere se era successo qualcosa
6: qua. Esatto, che cosa gli passa come soltanto.
4: Però dai, ora che state non si riesce ancora a fare. Io
6: la prendo quale in tedesco. Vedi anche su OpenBeer.it.
0: Sì, non lo so, l'amico mio non mi diceva, io in America per dire che alza forza di mentalità, cioè in America le cose diciamo le svelle, tutte le mamme, cioè, è diverso. Ma anche in
4: Italia, devi fare tutte le cose giuste.
0: Sì, ovvio, però diciamo che in Italia magari
4: in questa forma, mettiamo un po' per dei pezzi, perché un po' di un pezzo, un pezzo da 35 euro, 30 euro, quando ancora costava 230 euro. Molto buono, era buono.
0: Andiamo a fare il fottuto
6: Mister Saldatore
0: di 17 volte.
4: Vedrai che
6: funzionerà.
5: No.
0: Ma fare il fottuto. Tre monitor di 17 volte. Fottuto. Prego. Ma fare il fottuto. Tre monitor di 17 volte. Non è la stessa. Scaricando 20 mega di foto di un pizza.
6: Da chi?
0: Ah?
6: Da chi?
0: Cioè, il mio che è un che dice
4: dove mi è?
0: Forse pure di un pietro. Mandate il link.
6: Scarica, scarica, no, anche se si deve fare questo andiamo.
0: Se possono
6: vendere
0: Unix.org,
6: sono quelli che abbiamo fatto noi.
0: Che si è fatto, ma a Napoli, cioè, ho visto che c'è pure a Napoli.
6: Sì, no, sì, no, però se no è una minchiata, c'è un cazzo.
0: Allora che si fece?
6: Siamo una preliminare.
0: Ma c'è lo scambio culturale, c'era pure tipo. Se scambiamo un po' di cultura oppure era del grandinochismo, conosciuta per la gente,
6: no? Fanno tutti i ragazzi di retrocomputing.
5: Non c'è bisogno. Quella che abbiamo stagnato.
0: Abbiamo pagato.

0: dovresti tenere qua, dito lì.
1: Ottimo, questo era destinato a

0: mai soffiare sulla saldatura, perché si spezza dentro e si rompe e poi non tiene, si clicca, ecco il termine esatto. Poi in realtà questo qua è un cavo del cazzo, stagnarlo è un casino.
1: Ma che cos'è questa scatoletta?
2: L'alimentatore del mio portatile.
1: Ah, è morto. Quindi lo stai rifacendo? Vediamo se si può resuscitare.
0: Ma no, noi facciamo i collegamenti, poi quello che succede dopo.
1: Il bordello che adesso il fanno non li puoi riparare, cioè probabilmente. Se quando era la scolpa, adesso chiede nuova e via.
2: No, cioè, non le trovi, ovviamente non se ne parla di ricomprare il suo alimentatore, mi hanno detto che costava 300.000 lire o qualcosa del genere.
1: Già,
2: ma sì, ma
1: perché
2: è del portatile.
0: Certo.
1: Ma sono pazzi, ma ci sono 4 componenti del calcio.
2: La pensione e la polenta non è
1: quello. Ma non è polenta, se poi non ce la fa.
0: Allora, visto che è tutto isolato e visto che sta qui dentro, io direi vaffanculo schermature.

0: Vuoi due giri di nastro adesivo o però lo proviamo?
1: Però lo proviamo.
0: Perché non sia qua dentro il problema. Gliela picco?
2: No, no, è sbagliato.
0: Beh, la lucina è accesa.
1: Anche prima era accesa.
0: A meno che il problema qua si piega un po' troppo allegramente.
1: Comunque, prova. Oh!
0: Oh! Non ho detto io che ero problema di saldatura.
1: Incredibile! Ma la lucina è, la lucina è interna, ma questa accendeva con un bambinetto.
0: Tu non hai batteria?
1: No. Si scarica dopo 5 minuti, che me ne faccio. È più leggero così, c'è cioè, proprio.
0: Nella mia borsa non... c'è del rotolo gigantesco di nastri
1: dorati.
0: No, l'altra borsa.
1: Qualche piccolo inod.
0: Oh, vorrei togliermi questo saldatore rovente in mezzo alle palle, esattamente in mezzo alle palle.
1: Il posto giusto dove mettere il saldatore rovente.
0: Ce la fai ad appenderlo senza ustionarti? In modo che non tocchi il cavo? Ok.
3: Magari non farlo cadere sul tuo portatile.
2: Ma faccia raffreddare col pinche la tua vita.
3: Non si raffredderà mai.
0: Col catarro, con del sano catarro. Nel catar.
3: Non è quel mercato, è quello là. Un asceso dello scecchino. Che non si trova più, ormai fanno quelli là. Tipo non impicano. Sì, non appiccicano, quelli colorati. Sono quelli che sono nel blocco da tre. C'è il blu, il giallo e il rosso, mi pare che sono.
1: Ma no, questo non serve.
0: Nei negozi buoni li trovi.
3: Sì, l'ho trovato in un negozio che ne ricambi per auto, che tu vuoi.
2: Zero.
3: L'ho trovato.
1: Ma non è che taglio di quello che volante.
0: È meglio.
1: Ma no, più da sesonante è meno facile riaprirlo.
0: Anzi, io farei una cosa... Capito?
4: Colleghiamo il cavaliere,
1: così non
4: si... Nella scala diretta.
0: È meglio.
4: Allora possiamo fare l'NFS?
0: Oh prego, è un dovere. Questi sono avanzati. Ogni volta che rimane qualcosa avanzano mezzi, è giusto.
1: Le viti sono la prima cosa che avanzano. Io ho un pacchetto pieno di viti.
4: Se non funziona
2: pubblichiamolo.
0: Minchia! Radio Cybernet!
2: Pubblichiamo il logo
0: qui.
1: Scusa se ti faccio passare il cavo davanti. Ma stai streamando ancora?
0: Uh-huh.
1: Ma prendi un colpo di B che non ti sopporto più.
5: Fermo l'ottavo. Quindi vi dovete assoppare via più in defile. Non sucate il fuoco. Ma c'è un cavo di lei. Cosa vuole sapere di messaggio?
0: Volete le nuove da Tronepal? Tronepal dice a voi, sono finito come Nirvana e Elibus probabilmente. Ieri ho smontato le macchine in prestito all'abdisicurezza.org, ho rimesso XP e le ho imballate. 30 macchine. 30 macchine, stavo impazzendo, porco Dio.
2: Ha
0: dovuto reinstallarci XP e poi reimballarle.
3: Un lavoro infernale.
4: Cosa vuoi sapere?
3: Cosa dice tu?
4: Allora, è zero. Allora, è uno.
0: Ah, a 0 poi 0 attaccato. Ah, e 30 monitor da imballare sempre.
3: Monitor. Che è un lavoro infernale.
0: Ci domandiamo a questo punto se hai messo dentro anche i cavi di alimentazione.
3: Se li sarà fregati.
2: State fanno
4: IRQ10.
3: N1 e N2 Leiter e poi trovare il mascaggio.
0: Oh, c'è il lobo!
5: Però è un droppino fatto per l'installazione del sito.
0: Minchia!
1: C'è un po' come
0: vedere un po'. Tieni
6: devi cambiare la password. Io ho ah no, c'è il num lock inserito. Ma l'ho inserito il num lock. Alla prostata. Vuoi cambiare canzone?
3: Dai. Sì, con l'acqua fa di acqua pisciata.
6: Porco disco.
3: Ma questo cosa vuoi?
6: Dimmi, parla.
7: Fai fare. Che mi carico delle canzoni da Demos.
6: Ma aspetta che è morto XMMS in maniera male.
0: Ma provati con Betteri già.
6: È morto X in maniera male?
7: Ora mi metto in totale.
8: Sì, ah, bello in mutande.
3: Questo, poi quella G400 che ti avevo dato. C'è riuscita a resuscitarla.
0: Che cos'è la G400?
3: La scheda grande, che ho con la madre.
0: E che si fa che te lo ricordo manco dov'è?
3: Curiosità semplicemente.
0: Credo di no.
3: Perché dopo aver trovato un po' di tempo ho trovato il dischetto per riflesciare il video.
0: Ci voglio provare.
3: Se è fottuto.
0: Ma così ho
3: fatto. Come era una bella scheda, cioè la doppia uscita, era carina per metterla da qualche parte.
0: Sai che non me lo ricordo proprio.
3: Specialmente se devi fare conferenze e cose, quello col cavo. Penso si possa costruire, li puoi attaccare anche a un'uscita composta, un proiettore, un monitor, è simpatico. Credo che lo puoi attaccare anche a una superficie, poi non mi ricordo, una SD, è carino come computer, cioè, momenti dove fare presentazioni.
0: Certo.
6: Guarda, chi è che mi sta buttando l'acqua nel culo?
0: Forse ti sta sudando il culo.
3: Stai
0: sudando freddo.
6: Sto levando tutti i Win e gli altri Win Empire, così non mi sucano la minchia.
3: Andiamo a fumare.

0: grosso.
1: Ah, ok, stiamo risolvendo, dove sei?
2: Non parlo, dai, il lupo e poi risposto.
0: Allora dovrebbe essere quello tabulato male. Stiamo montando, lui sta mettendo il CD-ROM in NFS. Non ha dato nessun errore questa volta, non ha fatto i scopi. Ma
3: che bello, anch'io c'ho il Venus. Ma guarda, ogni tanto ne muore qualcuno. Sono fantastico.

0: c'è una cosa del computerare su internet, no? Di allora di pinguini, la ricerca la
1: creiera, non mi ricordo.
2: Pardon?
3: Allora no, quando è stata stata mi chiede qual è la direzione NFS che vuoi che sporti, se vuoi che sporti.
1: Lui è sporta.
3: Lui è sporta. Lui
1: è sporta. Lui è sporta. Lui è sporta. Lui è sporta. Lui è
3: sporta. Lui
1: è sporta.
3: Dobbiamo parlare della Gine Polic. Che è molto su.
2: Non ho capito.
3: Guarda, questa scheda di rete ISE non è molto
2: utile. E perché non è corretto farlo?
1: No, non so, se forse
2: è uno scambio. Club. Ma è uno scambio, buono scambio.
1: Siamo.
2: Ti serve ISA? Prendite la ISA. Prendite l'underculo.
3: Ma
2: ah, no, va bene, ma certo.
1: Ma ora posso portarvi o una Riot oppure una via.
2: Oppure tutte e due.
1: Bravo,
3: oppure
2: tutte e due. Non lo so, se non ti servono porta.
1: No, vabbè, se fuori ho quella lì, se riesco a prendere quella lì, al tech prendo quella lì.
2: Vedi tu, una quella che vuoi.
3: Questo bellissimo controller inutile.
0: Non lo facciamo, ragazzi, non ci siamo del cavo di
3: Perché?

0: Io c'ho ben più in due, me la uso come bello, è bello.
1: Se invece non dai l'altro brandy, mando l'altro brandy.
0: No, quello che qua è, minchia, ti ho fatto tutti gli esperimenti di questo nome, è venuto a RAM custom veramente, in distribuzione,
1: ti ho portato, ma se sei vicino di RAM, non basta.
0: Gli ho portato la RAM la 66 a 100, che era non pure specifica, molto oltre gli esempi di RAM.
1: Io sono per esempio, ma...
0: portavo un ladro, non era solo una... No, no, no. Se per adesso me la vedo la vedo, quella la K7 Ride, un tre palle, però con tutte le altre schede ho comprato con le frequenze, specialmente perché per due,
2: tu sei gatto.

0: Poi dice c'è un problema di rete.
1: Ma lo sta andando a casa mia.
2: No,
1: lontano. Faccio no. Vabbè. Vabbè, dai, mi era.

0: sì, un Acer, ma per me non mi ricordo quale. Gli ho avviato scheda sonora, microfono,
1: tutto molto bello, molto bello.
0: È tutto al po', l'unico problema è che ovviamente la lente, la CD non c'è. Ho provato a avviare OpenOffice la CD, ma no, minchia, me ne sono andato a fargli il caffè, non so brutto, dopo sono fermato, non può reagire lì, non ancora caricato, questo va bene. Ecco,
2: che bello fare la
0: situazione. Era solo per il non l'avevo mai visto.
3: Questo è l'uno. Il 12 io stesso, no, io il 7.
1: Credo di no, comunque, ma
3: 12 posso uscire.
0: Io per
3: non mi. Ora parlerò.
1: No, era
3: stato
1: per piano la macchina.
3: Si è acceso quindi?
1: Tutti i link simbolici vecchi.
3: Allora il cavo era quello prossimo.
4: Ben collegati con Radio Santa di numero 6.
0: Ma perché se si accende non è
3: cross? No, che non è cross. Quindi quello lì è cross.
4: Il cross è stato ucciso.
0: Io dicevo, ma invece non è una cosa che si apre alla smartphone, una sedia.
4: Produzione del canale Cybernet chiede a gran voce sul ritorno, mentre
0: non
4: chiede a gran voce sul ritorno, di sconto
0: le trattare
4: di fuori. Ma non è che non è che non è che non è che non è
5: il supereroe che la suca. Ma che cos'è sta merda qua? Leva sta merda. Dobbiamo sentirci tutta la trasmissione. Maestro, questo MP3? Funzionasse, dammelo a me, dai, metto io un po' di roba. Metto un po' di roba malatissima. Se ci riesco.
1: Io ho fatto una cosa bellissima quando sono stato su 2 giorni sulla nave. Beh, mi sono messo la bandiera alla pace e tu un mantello.
5: Tira male, me lo dici a tua sorella.
3: Ce l'ho una sorella.
5: Ah, sì? Sì. Diglielo. Tira pure male.
1: Tira male, pompini con.
5: Aspira a grandi cose, gli potresti dire.
0: Aspira a grandi cose.
5: Vediamo se parte. Minchia, parte. Ma il multitasking mi sta funzionando come la sbora dal culo.
0: Perché poi volevo provare, faccio CB Dev. Vedi, ci sono un mare di cosa fa tutti gli interi simbolici.
5: Allora, zappa non è il caso.
0: Per eliminare questi interi simbolici basterebbe fare
5: The Shape of Punk to Come.
0: Dev. E poi RM. No, l'ho fatto tutto il simbolico.

0: bella oscillazione. Purtroppo non si può sentire la musica bene. Potresti giocarti questo mio bebè e mandarli tu.
1: Quanti mega sono? Perché così
2: potrei provare che
0: sono X,
1: sono 470 mega a disposizione su home.
0: Quanti?
1: 473.
0: Perfetto, va bene. Allora ripigliati gli altoparlanti che parlano molto alto. Risate veramente grasse. E noi adesso te la mettiamo nel chakra. Stacca l'XMMS. Io ho la shell.
1: Sì.
3: Scusami.
0: Come si chiama il tuo portatile?
1: Matrix. Oh.
4: Quale immagine utilizzavo?
0: E qual è la mia password?
1: Non la sai tu?
0: Eh no, non l'ho mai, io non sono mai entrato su Matrice.
2: Non installo perché quelle servono per cacciare il kernel.
0: Mettimi una minchia di password. Mettimi una minchia di password. E domani.
1: Madonna mia, però sei veramente.
0: Succa, mettici succa. Oh, finalmente. Minchia. Manda le cose, ti metto su roba bella, roba buona, roba bella. Ti sto buttando la roba nella merda totale, come se fosse Antani prima durata la super cazzo, la 50% in porta sede. Cosa grande? Perché metti sulla low?
1: Perché sennò non mi funziona Evolution.
0: Oh, santo pater putativus. No, ma io non c'è bisogno, poi devo entrare nella home.
1: Home a spesso.
5: Lo stavo chiedendo del tutto. Che già mi aveva rotto i coglioni.
0: Oh, bene, non posso leggere un cazzo. Devo cambiare i permessi, non ti preoccupare. A più R asteristico. Vai. La password, la directory sicuramente non è leggibile. Questi sono cazzi tuoi.
4: Oh, finalmente tutti vanno a dormire, aspettano di rompere la minchia.
0: Infatti non è leggibile. RWX trattino trattino X trattine. Cerca molto. Devi aggiungere R. A più RX. A più RX. Fa spesso. Non è il caso. Vedi un po'. Ora ci sono tutti? No. Asbesto, vai, asbesto. Call, ok. Metti.
2: Tu hai ragione.
0: Va bene, a questo punto abbiamo anche la musichetta in sottofondo che ce la suca.
2: Semplicemente quando l'avvio normalmente non lascia il kernel.
0: Che tipo di decisione? Questo è il driver alfa. Come spacchi e equalizzi Nirvana? Sì, è off, ma è regolato di minchia. Invece di alzare gli alti li abbassi?
1: Sì, perché va il fruscio.
0: Ma che fruscio? Sono gli MP3 fatti da un CD?
1: Sì, chi sono?
0: Sono i refuser.
1: Beh, primo è un 25.
0: Peccato che siamo, eravamo in random e quindi.
4: Vediamo le foto del WebFix.

0: strani. Molto strani. I Refused.
1: Ma incanta, sai?
0: Eh?
1: Ma incanta.
0: Ti incantano i Refused, eh?
1: Sì, ma io farò capire perché...

0: questo è il salt and pepper.
1: Sì, guarda, sì.
0: In realtà dovrebbe essere overlay.
1: Però li devo mettere.
0: Non ce l'hai l'overlay?
1: No,
0: perché ti va lento. Non è fluido perché non va in overlay.
1: Però lo facciamo.
0: Lui grabba pezzi, capito?
1: Ok, fai pure.
0: È bello se fai in secam o cose del genere.

か。

0: Che sono? I refuse. C'è un CD audio, credo, quindi te li posso copiare se vuoi. Beh, c'ho anche le MP3, quindi che cazzo sto lì. Bella le campo.
1: Però
0: alla fine non è possibile cambiare. Non è. Quella sì che si vede bene, qua non si vede una minchia di fuga, di merda, di cazzo, di culo, di tette.
2: Siete un posto.

0: No.
1: Sempre dato, no?
2: Perché
1: morto.
2: Non è vero. Oppure funziona.

0: Szczęść do wyświetlenia tekstu.
1: Nie, to jest tam, to jest.

0: scatta sempre.
1: Perdere, ma cose
0: scherzo. La webcam non puoi andare in overlay.
1: Ma ci va, non mi dire che hai visto.
2: Allora, perché ce
0: l'ha? Perché sei un ninja, fondamentalmente.
2: Perché devi
0: sfasciare un cazzo.
2: Non so fare un cazzo.
3: Ma prende a noi il problema della codifica della password, riscordo se ho sottoduto l'algoritmo di quella da disco, quindi non ci sei.
4: Ma hai visto che su Google hanno iniziato a fare il
3: corpo?
4: Ah, ma è scritto qui Salvetti?
3: No, c'è che ci, qui Salvetti che è stato già dato. Lui il problema è che l'algoritmo non è la password, non è la codifica. Hanno messo la funzione in cosa, nel server, e l'hanno portata, la richiamavo oggi. Però quella Telecom lì hanno zicato e ha detto no, questo codice l'avete copiato illegalmente. Allora hanno ritirato, hanno bloccato il download e hanno ritirato, non c'è proprio il codice in giro. Non c'è la finanza. Il problema è che io la vorrei dare una mano, ma non è questo un caso. C'è un parco, una testuola. Questa qua è la stella. Questa è la traduzione. Non è di fare schifo. Il problema è che aspetta, come la traduce, deve capire come... No, l'hanno messo in giro. Il problema è che...

계속 나타나 이제 이 말.

0: sì, io lo spendo, basta. Questo qua.
1: Orsa minore, qua dietro ci sta il dragone che però non si vede e stiamo cercando un po' di capire dove è Cassiopea.
0: Cassiopea?
1: Sì, Cassiopea è a forma di V, però qua non si capisce. C'è la maggiore qua.

0: ecco la cassa.
1: Senta, riesce addirittura ad aprire due volte e si suonare.
2: No, ma col passato ci sono le firme, c'è la firma di Moore.
3: Sì, sì.
2: Devi mettere pure la mia, però non tanto sono all'altezza.
3: Comunque bisogna essere all'altezza. Più che altro quelle firme sono state fatte alla Care Meeting.
2: Non è giusto fare niente.
3: Metterle dopo, mai. Dove?
1: Perché?
3: Potresti sbattertene,
1: eh?
3: Potresti fottertene le palle.
1: Ma non credo. Perché se lo faccio non mi funziona il latte.
3: Non ti funziona?
1: Il latte. Non lo spieghi.
3: Il
1: latte. Cioè non mi fa il gusto. Per
3: no,
1: quale cazzo
3: questo
1: di motivo? E non lo so.
3: A me funziona.
1: Ma io adesso la faccio di carne al bulldog.
3: Io peso il kernel 2421 release candidate, non mi ricordo che cazzo è.
1: Io ho il 20.
3: No, non prenditi il 21 direttamente che è già facciato.
1: Il 20
4: così che
1: smazzi il là. I 3.

0: Ma il 21 ce l'avranno comunque, perché ancora non è che lo consiglio.
1: È bucabilissimo.
2: È bucabilissimo con
1: l'esplosivo. Con l'esplosivo.
2: Da remoto?
1: Da remoto no.
0: Vabbè, ma il bug l'utente tu li trovi, per l'utente lo trovi. Comunque io ho l'utente, non è che posso mettermi.
2: No, chiaro l'utente, io sono il mio utente.
1: Parappa.
2: Relativo.
1: Parappa. Menasuki.

0: coltello. Ternura, anche se tu poi fai il bel tempo, che già è il tardo, quindi che sei al campo, qui già è il tardo, cominciano a scaricare quello, quindi troppo il cazzo, non puoi farlo, non puoi sentire niente.
1: No, mi chiedo anche così, ma però è giusto, no?
0: Sì, è giusto, però
1: perché così tu usciare, che sennò c'è gente non
0: può. Ma pure se guarda che io quando comunque scarico un coso, line wire, la del genere.
1: Cioè,
0: c'ho tutta la libreria.
1: Anche io faccio così, però c'è gente che non lo fa.
0: Sì, vabbè, lo so, c'è gente che mi sentiva direttamente. Che tanto. Quindi col 56K posso capire, ma tu che hai una DSL?
1: Dai, il 10K è una
0: prova. La prova te ce l'hai separato. Il
1: 10K è una velocità, intendo, ma non 10K, ma 628.
2: Ma chi? Ma io ci devo fare di cose, no, 9-3. Ma da l'ordine 9-3 la fila.
0: Ma perché mi cazzo viene a suonare la banda a scaricare la banda? No, ma è una squadra, non è la banda,
1: la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la

0: che sborro incredibile.
1: Aspetta, no?
0: Le Pleiadi. Un massa globulare di Ercole M13, una gran palla.
1: Qua è il problema, non devo comprare un coso. L'ho visto. Una cosa è MSI, un telescopio adesso sta guardando la marca con motorini incorporati. Lo dico veramente poco, motorini sia sull'azimuth che sull'assiale, tipo ma meno di 500.000 lire, veramente buono. Come si chiamano quelli gialli?
0: Ci sono un sacco di marche, la Conus
1: pure? La Conus?
0: Pure la...
1: la Conus, sai?
0: La Newton?
1: No, no, no, no.
0: Olympus? C'era Zenith che faceva di buoni russi.
1: Certo, non sarebbe ora di acquisire in digitale, ma...
2: No.

Thank you.

0: lascia lascia e accetta l'accetta. È una N2000?
1: N su che mila? Dov'è? Ma scusa se la porterò in ora la strada.
0: Portami in ora.
1: Che porti ora? Sei pazzo?
0: Portami in ora.
1: Sei morto di sonno.
0: Ma no. Portami in ora, va bene.
1: Stiamo aggiungendo il motorino.
0: Portami in ora.
1: Va, va. Cerca se trovi i driver per la via, Rami.
2: Il problema è che...
3: No, non ha bisogno di... Non è un driver, quindi si dice.
1: No.
3: Mi piace che sta sul trapano,
1: tanto c'è qua,
3: vabbè. Sì, io sono qua, al momento ho il trapano. Spesso non ci mando a fare in culo.
0: Sì, andate a fare in culo, ciao.
3: Va bene.
0: Ah, la supernova del 1987.
1: Supernova.
0: Non è ancora il momento.
3: È il bus, è lì qua.
1: Pronto.
3: Allora, prende il posto.
4: Normalmente quando lo faccio perché ho avuto un po'
0: di minchia.
1: Io cos'è una palla di
3: futuro? Qua vedi?
0: No, è mercurio.
3: Il porto.
0: Sì.
3: La porta.
0: Oddio. E questa è la morte del sole morto male. Il sole morto.
1: Il sole
3: morto.

0: cioè, qualcosa da passargli al cane,
1: quindi prima di trovare l'altro e poi infatti prima di installare la CD-ROM e poi fare tutte le cazzo di prove.
2: Che?
3: La CD-ROM non è la...
1: Sì, ma non abbiamo il CD-ROM e il lettore. Tre CD-ROM.
2: Certo. No, ce ne abbiamo altri 72.
1: Non funziona.
2: Neanche uno?
1: No.
2: Ma era su, è sempre stato su MediaLab 3. Guarda che io ci dirò che è poggiato lì che era connesso a quella macchina, l'ho usato per installare. Ci ho installato tutte le slackware di quegli hard disk.
1: Esatto, l'hai messo là.
2: No, ci è appoggiata la tastiera. No, non è il 50x, il 50x che era lì, un altro. E dopo aver messo MediaLab 3, io ho installato con gli altri due lì.
3: Non funziona adesso.

0: 앉으러
1: Esci fuori, ti conviene. Ecco, vabbè. Vuoi sfogarti?
2: No, un morso, ti do.
1: Ci deve stare il mano, lui, ballo. Mi ha parlo da me morto.
3: 4-7, 8-2, 9-0-2.
1: È pazzesco.

0: ちゃまりますけど、ね、
1: そうなんですよ。

0: A gente está passando na esquerda.
1: Materia che esce, una nana bianca che genera una quantità mostruosa di emissioni.
2: Però guarda come le emette.
1: Porca Madonna, eh sì, in base alla radiazione.
2: Però è conica, cioè
1: ne emette in gas.
2: Era conica,
1: conica contrapposta.

0: sus partes pensadas.
1: Mi riacchiappa il pallino, attacco di nuovo a costruire delle scopi di merda.
2: Costruivi delle scopi?
1: Sì, ci vuole un cazzo. Con le lenti degli occhiali e gli oculari dei microscopi. Però ti servono le lenti da miopi. No, non è questione di convestità, è questione di... Sì, da miopi, da presbiti, da presbiopi, quelle convergenti, esatto. Presb qualcosa ti. Poi ti calcoli la lunghezza focale con il sole. Poi prendi l'oculare di un microscopio.
3: Mi immagino la qualità eccetera.
1: Fai la moltiplicazione. No, no, invece vedi belle cose. Se lo fai bene.
2: Ma ne hai?
1: No, ormai non ce l'ho più. Però una minchia. Io avevo un tubo di plastica, cartone nero opaco dentro per evitare la riflessione. E usavo il tubo della citrosodina quando era di alluminio. Davanti e dietro, che davanti c'era il buco grande, gli mettevo la lente, poi facevo la un prolungamento di cartone nero e il diaframma al centro per restringere il capocchia dell'obiettivo.
2: Il diaframma fisso, non era rettile,
1: no, era fisso.
3: La lunghezza focale di queste lenti era
1: un metro, per esempio. Sì, da quando ti manca una diottria è un metro. Ah. E poi io spesso andavo dall'ottico e mi compravo la lente grezza, che è grossa così.
3: Ah!
1: Costava un cazzo.
3: È vero?
1: Sì. Così era una lente, però non puoi usarla grossa così, perché sennò hai un fenomeno di diffrazione e vedi la stella con tutti gli archi colorati attorno. Devi restringerla con un diaframma.
3: Ah.
1: Riduci luminosità, però la vedi meglio. E poi ho l'oculare di un microscopio.
3: Sì.
1: Tipo un centimetro di lunghezza focale hai 100 ingrandimenti. 5 mm hai 200 ingrandimenti.
3: Qual è questo effetto?
1: 2 diottrie e 1 mm hai 4000 ingrandimenti, non mi ricordo.
3: Però.
4: Ah no, tu rimani qua.
1: Io dormo qua stanotte. No, domani io me lo scappo.
3: Anzi la tuca e poi a palanculo di colore scuro.
1: A palanculo.
3: Ce la becchiamo presto nel mondo. Vicendevolmente nel chat. Dormi. Dormi che sei male.
4: Mica tu non ti preoccupare, io mi faccio finire, non è un zitto, silenziosamente va. Angelo, vai a dormire perché guarda che poi.
3: No, no, ma è tu, fatto pure lì, però
4: guarda, vai, ti fidi di me.
3: Ma sono con te, mi
4: perché è la mamma.
2: Vogliamo, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,
1: comunque è bello.
2: No, però ci
3: sei.
1: No, l'acqua, che fai?

0: quando tu potevi uscire la sodina mettevi a fuoco.
1: Ma se uno di Edo gli incappa il fuoco,
0: potresti prendere la ripresa, sì, potresti acquisire quello che vedi.
1: Costruiamo.
0: È bello perché potresti fare un telescopio montato che piloti da web.
1: Bravissimo, con i motorini.
2: Bello, con i motorini.
0: Però non devi farlo in città, non vedi un cazzo che quello luce della città. Io abitavo fuori città, per cui.
2: Sì, però ci sono.
0: Poi una volta non c'erano luci di
2: città. Sarebbe una cosa lunga, non so, ci sono programmi che.
0: Che devono seguirti la stella.
2: A parte questo, sì, certo, quello che prendi tutto, però se riesci a fare questo, se quella stella prende con le luci, tante cose. Ci sono programmi che ti tolgono la luminosità di fondo. Dicono che riescono a vedere anche dalle città queste cose.
0: Ah, questo è vero? Questo è vero,
1: ci ingegniamo.
2: Per Linux c'è un
1: cosa
2: problema.
1: Ti serve? Cubi? Carta nera? No, LED grande? Citrosodina? Io sono abbiamo utilizzato.
0: Io ho ancora le lenti messe da parte, ho ancora qualche oculare.
2: Io ho speso non molti soldi, non ho comprato proprio.
0: Mai speso niente, devo dire.
2: Ma quanto costavano queste lenti grande?
0: Ma tipo 10.000 lire, 15.000 lire.
2: Poco, bello.
0: Oppure anche gli occhiali vecchi.
2: Sì, bisogna trovare uno che abbia preso via.
0: Sì.
2: Con gli occhiali del mio figlio cosa puoi fare? Allungare la focale.
0: Sì, allunghi la focale. Poi logicamente con un telescopio di questo tipo, se lo usi terrestre, vedi l'immagine al contrario. E però in realtà non so se avete mai provato, ma la cosa bellissima per guardare il cielo è guardarlo con il binocolo, che ha un ingrandimento molto basso, ma spesso i binocoli hanno una luminosità bellissima.
2: Io per esempio ho
0: vedi stelle della quinta grandezza, le vedi benissimo.
2: 12x50.
0: Bello, quello con l'ottica grossa così.
2: Un bell'occhio non è così.
0: Sono bellissimi.
2: 12x50.
0: Lì fai delle belle foto, delle gran belle foto.
2: Ci dovrei attaccare una webcam all'oculare, per esempio.
0: Sarebbe da provare, già con un binocolo.
2: Sì, però devi portiamo. Ci vuole un sistema per tenerlo fermo.
0: Beh, si monta su un treppiede.
2: È come proprio il problema meccanico di fissarlo sul treppiede.
0: Il binocolo? Mm. Il binocolo ha il gancio a vite, immagino.
2: Il mio no.
1: Il mio.
0: Io forse ne ho uno con la gancio a vite. Grosso.
1: Il nastro.
0: Che bella cosa, ogni tanto vedevo i polacchi vendere questi telescopi giganteschi della Zenith. Comunque ormai i rifrattori non ne fanno più, sono tutti riflettori con lo specchio.
2: I rifrattori, qualche riflettore lo fanno di base,
0: sì,
2: come
0: sì.
2: Quello che ho comprato io.
0: Esatto, cioè,
2: per 100.000 lire non è niente praticamente, 70 mm, 7 cm di apertura.
0: Beh, cazzo.
2: È qualcosa.
0: Rispetto a un 2 cm che usavo io con la lente dell'occhiale.
2: L'occhiale, certo.
0: Però ci ho visto Saturno, con gli anelli, sì, con l'ombra degli anelli sul pianeta.
2: Non può essere.
0: Tutto sfocato, però si vedeva.
2: Quando è che
0: con i miei fratelli, un 3 mm e poi cos'era? 5 mm di oculare. Puntato con ascensoretta a declinazione. Però a dover stare fermi sul tetto di casa perché fai così e ti si. Era incredibile.
2: Certo, con tutti quegli ingredienti, una minima vibrazione. Ma no, quello che io arriva massimo a.
0: Cioè, si vedeva un cazzo alla fine, era tutto sfocato. Però abbastanza impressionante.
2: Sì, perché tu non puoi ingrandire troppo, credo, se hai una.
0: Poi era un periodo in cui si vedeva bene, si sapeva che si vedeva bene in quel periodo lì, la distanza forse era minore dalla Terra, non mi ricordo più.
2: Forse perché era sfocato, per la distrazione.
0: Sì,
2: era
0: questo anche.
2: Era troppo piccola.
0: Questo anche.
2: Non puoi ingrandire troppo. Comunque col mio 7 centimetri.
0: Mica 7 centimetri devi vedere uno spettacolo.
2: Guarda, io in questo periodo vedo bene Giove, però ho troppo pochi ingrandimenti.
0: Giove.
2: Vedo una pallina piccolina e due striscioline che stanno nell'atmosfera.
0: Sì.
2: Saturno non lo so quando si vedrà.
0: Io non ne seguo più queste cose.
2: Vediamo, K Stars che cosa mi dice di Saturno.
0: K che?
2: K Stars.
0: È un sito?
2: No. Un programmino, un software.
0: Ah, io continuo ancora oggi a usare quello per DOS, come si chiama? Comodissimo, per individuare le costellazioni che non mi ricordo più ormai.
2: Non conosce uno per DOS.
0: No. Famoso.
2: Non
0: che si chiama?
2: Sky Globe.
0: Sky Globe. Ma per Linux non c'è una cosa del genere?
2: Però KDE è carino, guarda.
0: Ah, è per KDE?
2: È per KDE.
0: Quindi c'è già nel KDE 3?
2: No, bisogna installarlo a parte, però eccolo qua. KDE, benvenuto. Caricamento dati città, dati stelle.
0: Ah, bene.
2: Lentezza.
0: Ah, quindi dai le tue coordinate, ti chiedi dal cielo quell'ora.
2: No, clicchi sulla Sicilia e ti appare Palermo, Catania.
3: Wow. Addirittura.
2: È lento quanto KDE, ovviamente.
0: Io c'avevo il coso che si orientava con la finestra, l'avevo costruito con dei ritagli per fare questa roba qua a mano, praticamente sistemavi giorno, mese e poi l'orario, ruotavi e ti si apriva una finestra, poi la mettevi così e con la lampadina in bocca e guardavi, è scomodissimo.
2: C'è qualcosa che non va.
0: Minchia, è bello che fa stare.
2: Però funziona. No, c'è qualcosa che non va veramente, è di una lentezza che non ricordo.
1: Centrato sul nulla.
2: Centrato sul nulla, siamo a Catania. Cerchiamo di gradire un po'. Io non vorrei vedere sotto le zombe.
0: Io abitavo fuori città. Abitavo fuori città fino all'età di 14 anni, 15 anni. Ma cui non avevo gli svaghi normali di una persona che abita in città. Quindi passavo le mie giornate lavorando con i computerini, montando circuiti, guardando le stelle di notte, studiando gli insetti di giorno. Volevo fare l'entomologo fino a 13 anni.
2: Poi ho visto il computer di Renato.
0: Sono impazzito.
2: Computer era?
0: Si era montato un Apple 2. Temo che fosse uno di quegli Apple che vendevano in stato di montaggio. Gioco sul terrore, salto. Perché se lo costruì lui, mi ricordo. A pezzi. Per cui all'epoca, negli anni 70, lo vendevano a pezzi. E dovrei andare a vedere dove è messo per capire se effettivamente è uno di quei pezzi rari oppure no. Certo, la tecnologia può aiutare veramente. Si monta un telescopio di quel tipo lì, si monta una, sai cosa sarebbe meglio? Una webcam che vede, una telecamera con una BTV, una telecamera che vede al buio. Spettacolo. Con una telecamera infrarosso o ultravioletto, insomma una telecamera che vede un po' al buio.
1: Mi manca, non ce l'ho.
0: Io ce l'ho. Una telecamerina esterna che si attacca su una BTV.
1: Sì,
0: un pezzo di una telecamera di sorveglianza, però non ho mai
2: vede al buio.
0: Sai, quella che si illumina con i LED invisibili.
2: A infrarosso. Allora,
0: quindi infrarosso.
2: Sì.
0: Si potrebbe osservare il cielo all'infrarosso.
3: Night shot.
0: Potrebbe essere un'idea.
1: Vedo a questo punto costruiamoci un acceleratore di particelle.
2: Ma sì, dai.
0: Noi rechiamo dentro di noi già un acceleratore di stronzi. Potremmo usarlo. Accelerandoli nel water. Radio Cybernet parte per il delirio ormai.
2: Troppo lento.
0: Invece non ho mai avuto un treppiede con le regolazioni azimutali. Ho sempre dovuto fare quasi tutto a occhio, tranne per gli avvistamenti di Saturno eccetera, ma quello lo costruirono i miei fratelli, non io.
2: Avevi azimutale,
0: cioè nel senso che ti puoi regolare ascensione, retta, declinazione.
2: Ah, e poi tu non parli di equatoriale.
0: Equatoriale,
2: scusa. Equatoriale, sì, quella che si
0: mi ricordo manco più.
2: Io ho appunto questo telescopio stupido, un'altra azimutale. È scomodissimo perché devi regolare contemporaneamente.
0: Sì.
2: Così è in altezza.
0: Non regoli prima uno.
2: Sì, regolo la.
0: Lo metti a bolla, no? Ma come lo fai? Metti ascensione retta e declinazione, come gliele dai?
2: No, non gliele do. Giro e ruota.
0: Ah, non puoi.
2: No, è proprio niente, ciao. Cioè. Volevo attaccarci due motorini di scambio, veramente.
0: E i motorini dei floppy sono passo passo.
2: Anche quelli degli scanner, però quelli degli
0: scanner.
2: Hanno già la un po' di riduzione. Un giorno lo farò. Quando sarò grande.

0: Cristio.
1: Cioè, comunque non devi installare, sennò... cazzo.

0: Ecco, sono partito nel male, mi dispiace. Sono fottuto, ho trovato un sito giapponese dove clicchi e non si capisce un cazzo. Foto di festeggiamenti.
1: Minchia. Quando c'erano questi momenti di nulla, io arrivavo, dicevo un file MP3.
0: La devastazione più completa.
1: Vabbè.
0: Perché l'animo umano non è una bestia.
1: Jingle male.
0: Che ha senso.
1: Mettevo tutto al massimo, portatile messo così in modo che il suono si diffondesse al meglio.
0: Proprio con odio.
1: E iniziamo. Minchia, Radio Cybernet.
2: Anto 番号が間違っております。お気になって、もう一度ダイヤル。

0: siete?
1: Davanti alla roba. Ok.
2: Show. Mi avete stagnato il coprimanus, bravi.
0: Oh. Sì, no, guarda, si è tolto.
3: Oh, siete male.
0: Si è destagnato.

0: ci vorrebbe molto spazio.
1: No,
0: ci vorrebbe molto spazio, no, perché sarebbe bello poter veramente fare di tutto, no? Di qua costruiamo un telescopio, ok, dedichiamo una stanza alla produzione del telescopio e facciamo ste prove.
1: Ma una volta mio padre alla biblioteca di Catania ha trovato un libro, come costruire un telescopio.
0: Ah sì sì, io ho dei libri così.
1: E spiegavo come costruire un paio bellissimo. Uno specchio concavo.
0: Ma aspetta, era blu? Quel libro, la copertina blu? Perché io ho una roba che spiega come partire da un pezzo di vetro.
2: Praticamente
0: da un pezzo di vetro renderlo concavo per fare lo specchio, ed è un lavoro pazzesco. Poi gli passavi l'argento sopra in modo che diventasse. Ma il lavoro atroce, mamma mia!
2: Sto messo anche per spiegarci un pochino. Io non resto là, io sono stato un mese di sta là. Configurarvi le regole di NATO, tipo forward.
0: Sì, ma voi siete pari, io sono.
3: Ma io l'ho installato in questo video, non stavo riuscire a mettere le regole. Ma installato anche finito, però ovviamente tutte cose con il CD,
2: tutto il CD. Ma è necessario.
3: Ma storia sto cavolo, diciamo che si mette più
4: diversamente.
2: Quindi mi stai facendo saltare le rimo? No, perché abbiamo messo quando sono arrivato il papa. Ragazzi, non posso cercarci questo specchio di cose qua.
0: Minchia, ma i giapponesi sono pazzi, ma guarda che pagine pazzesche che fanno.
2: Madonna.
0: Sono completamente. Hanno uno stile delle pagine web che è proprio una cosa completamente diversa.
3: Ma non sono castagnati con voi.
0: Sono castagnati nel cervello, vero?
3: Cioè, anche per la lingua, cioè il cervello umano legge da destra verso sinistra e dall'altro verso il basso. Loro come cazzo fanno a scrivere in verticale o al contrario?
0: Beh no, non sono in verticale, dai. Giapponesi.
3: In verticale.
0: No, no, anche in orizzontale.
2: Anche in orizzontale, infatti. Io ho vissuto un giapponese di Milano. Scriveva, la prima cosa che ho visto è che scrive in orizzontale, ho fatto, minchia, mi cade un mito, le lettere giapponesi scritte in verticale, e dice, no, noi scriviamo anche orizzontale.
3: Ho un linguaggio del cazzo,
4: è andato a fare
3: le lettere normali.
2: La lasciamo tutte e due, la vedete la abbiamo un po'.
3: Anche se vuoi lasciare.
2: Ma era necessario.
3: Una volta ho cercato una crack in un sito in giapponese, non capire una crack in un sito giapponese.
0: Io poi mi diverto a girare a caso nei siti in giapponese perché trovo le immagini più assurde, tipo questa, che deve essere sicuramente una mappa scritta in giapponese, non si capisce un cazzo. Qua clicchiamo sulla casa. Ah ecco, numeri di telefono.
2: Chiamiamo.
0: Guarda che clicchiamo su Shishei Taiyoyu, guarda che cosa è comparso.
3: Ma come fa la pubblicare
0: un articolo di giornale di chissà che cos'è? Non credo,
4: come? Potresti trovare qualcosa di interessante casualmente.
3: Lei la schermo, ma
0: sai di cose che ho trovato?

0: tastiere normale, poi nei programmini che dicono i
1: tangini.
2: Ma c'è tipo sul KDA. Ma come si fa? A B, C, D e quelli con ballo una lettera.
0: Mi spiegavo queste che hanno una varie ideogrammi. Ci sono quelli che.
3: Hiragana e il katakana. Come kagagana, come si chiama?
0: Il kanji.
3: Sì, poi c'è l'hiragana.
0: Esatto, sono quelli che sono delle
3: sono
0: lettere
3: semplici.
0: E dei dittonghi oppure delle coppie di lettere tipo stekra, ma brutto. Poi hanno quelli che invece vuol dire parole, significano frasi, significano l'inferno.
2: E quando scrivo una frase quella di bombare un simbolo.
4: Tipo i due messi a pettorina, quale significa? Se la sta vincolando.
2: È un bordello.
0: Questo ragazzo mi ha chiesto una volta di installarmi su Windows, su un programmino che finisse questa cosa. Io lo usavo a Firenze, di Internet Point, che vengono spesso dei cinesi. Il fatto qual è che molti giapponesi non conoscono l'inglese, per cui devono comunicare necessariamente tipo le email scritte in giapponese. E hanno bisogno di questo programma. E poi lo tac. Poi il cinese, mi ha fatto troppo spaccare delle risate, il cinese non dice la R, no? La R diventa L. Il giapponese la L diventa R. Allora, una volta questo tipo doveva andare ad una mostra che era al credito valtellinese, cioè la parola con più L che si sta vedendo. Oh, io credito valtellinese. E mi sono spaccato le risate. E ne è uno, e perché ne è zero, non la riconosce?
4: Vanno in conflitto.
0: No?
2: E infatti la sua tagliando una sola. Poi perché non lo gira meglio?
0: No, vabbè, il VR è zero.
3: Madonna, sì.
0: Sia i zero, via fine. Non si chiamano sempre N0, N1. Ad esempio N2000 l'ha chiamata N1. Questa che è una VR l'ha chiamata VR0.
1: Ma il bello di
2: Asia è queste cose che facciamo da un po'.
1: Nel mondo chi ci sono?
4: Cioè, gli italiani anche cosa sono? Gli americani come se l'ha caricato con
0: come mondo.
4: E poi i tedeschi come sono?
3: I tedeschi sono abbastanza in gamba.
4: Francesi
3: ne ho sentiti veramente in pochi.
4: Che bello sto film.
3: A livello europeo i paesi dell'est sono molto avanti. Anche perché c'è un buco legislativo enorme.
1: Tipo dice
3: Slovacchia, Polonia.
1: Sì, Polonia,
0: Russia,
1: sì,
3: Ucraina.
0: Internet Point sono arrivati dei russi che dovevano un po'. Cioè, tu conosci questa cosa qua,
2: anche se non sembra, perché se i polacchi sono una merda, si sono configurati veramente male, gli altri mi sono decessi, però i ragazzi non capiscono cosa stanno facendo. Finlandesi invece non ne capiscono un cazzo di niente.
3: Ma dipende. In passato facevano un bel po' di cose in Europa.
0: Perché
2: e invece nel mondo c'è l'America, poi niente, il Giappone e il Cina, ma
0: l'America
2: è
0: capito.
3: Della Cina si sa poco.
2: Sono molto chiusi.
3: Anche perché quando si sa qualcosa non si capisce che cazzo dicono. No, sto guardando a ste miglia di pagine, sto cliccando a caso, non si capisce niente. Per cui. Il Giappone è abbastanza avanti in alcune cose. Gli americani sono, vabbè, storicamente sono...
2: Gli americani sono 10 anni avanti al club.
3: Ma... La rete è iniziata lì.
4: E finirà lì.
2: Infatti tu vedi un GG e Shell West, si prende la mia volta.
4: Shell West. Ma se quello è tutto un fatto di... Che alla fine è...
0: Spesso li devi permettere a Negral di uscire. Devi permettere a Negral di uscire.
3: Ora?
0: Sì.
3: Sarà fatto! Sì, signore!
2: Sembra comando.
4: Ma sembra minestinato.
0: Yes, comando?
3: Che cosa? Warcraft.
2: Agli ordini, signore!
4: Commandos!
3: Io me lo ricordo su Warcraft.
4: Commandos in italiano. non mi ricordo come fa una cosa chiara.
2: E seguirò immediatamente.
0: Tu devi vedere al Webbit i messaggi che erano per tutti quanti, no? Lui con il volume spada al massimo. Era come quel software della centesima.
3: Negral è 1.4?
0: Sì. Festival.
3: Non pingo, eh? Non lo pingo.
4: Ma io quello che mi ricordo troppo bello, scroda ballauro. Lo partivo ogni tanto, lo ricordo spesso.
0: Ah, vedi se. Ok.
2: Ma io mi ricordo proprio che volevo tirare sto lungo. Se ci è spento.
0: Non è spento.
4: Te lo ricordi lo scrota?
0: No, è acceso, niente, c'è.
2: E qua no.
4: Prendere il computer. Te lo ricordi lo Scrotlab?
3: Lo Scrotab, sì, certo.
4: Ecco, io ho dovuto parlare in giapponese per farmi rispondere.
2: Morte,
0: va bene,
2: uguale.
0: È il male necessario. Oh, vedo qualcosa che arriva.
3: Il lunedì 42.
0: Ma è app?
3: Non è che avete staccato 1003, no?
0: Lì è app?
2: Sì.
0: C'è la lucetta.
2: Già fatto in questo secondo.
0: Perfetto.
4: Niente.
3: Pingo Negral, lo pingo.
2: Pinga.
3: Pingo Negral.
2: Ma allora, ma come è? Ma sono scritto.
0: Ah, che ho detto, una volta configurato, che deve riconfigurare il kernel.
2: È uno che c'ha la scheda ISA, allora può fare due cose.
0: Dipende dalla scheda ISA, insomma, è nel 2000 che si dicono, insomma, il male supremo per qualunque sistema operativo.
3: Ma cosa?
2: Io ce l'ho nel
0: 2000.
3: Ma no.
0: Bisogna configurarle, giusto?
3: Ah, vabbè, sì.
0: La vita, prima la devi installare.
2: Serve il PI.
0: No, aspetta, ora il PI. Le
2: FTT.1.
0: Rifallo, fai effetti. No? Ok? Yes? Se esce, ne fa uscire? Aspetta.
3: Esce.
0: No, non mi verrà nessuno.
3: Minchia, non c'è Apple, sì. Mi dare
4: segnale in
2: più. No, ma qualche traffico lo sto vedendo.
0: Però giusto messo sulla porta 17.
2: Perfetto. Perché ti qui con i nati
0: c'è
2: pintato. Vabbè, puttano di.
0: No.
2: Sono i migliori.
0: Bravo, ti prende tre.
3: Minchia, animewallpapers.com è veramente ok.
4: Ci sono i wallpaper di Lane?
3: Ce ne sono una marea del macello, della morte, male, dell'inferno, super sodom, nazi, rasta semen surkiladen.
5: Oh, Lane.
3: Ce n'è una marea.
5: Lane è il bene.
3: Minchia, è un fumetto pazzesco, c'è un...
5: È un thriller psicologico, io ti giuro, mi sono visto... Mi vedevo una videocassetta e mi dolgavo di vedermi l'altra. Io non ho paranoia, spaventosa.
3: Sì, sì.
5: L'hai visto?
3: L'ho visto tutto.
5: Che bello.
3: C'ho i Wix, ci abbiamo.
5: Mi sono scaricato il...
3: Ce l'hai tu? Gli ultimi tre li abbiamo in lingua originale, purtroppo. Purtroppo, vabbè, alla fine si capisco.
5: Sì.
2: Perché
5: niente? Io mi sono scaricato il gioco per il PlayStation.
3: Com'è?
5: Non lo so, ancora non l'ho provato, perché mi sono venduto il PlayStation.
3: Sì?
5: Mi sono venduto il PlayStation. Dovrò usare qualche modo.
3: Che non c'è Apple Seed, buttana di Eva. Mai letto Apple Seed? È un fumetto pazzesco.
5: Non ho mai letto Anime, eppure mi piace.
3: Io. A me mi fanno cagare tranne questo. Che poi è il mio disegnatore preferito. Che è Masamune Shiro.
5: C'è la sorella di Lenny che è una vera porca.
3: Che è un. Che è l'autore di Ghost in the Shell.
5: che qua non c'è neanche.
2: Buonanotte, vado a dormire.
5: No, buonanotte, buonanotte. Cioè,
2: arriva a casa.
0: Ci
2: vediamo martedì prossimo.
0: Ci vediamo martedì prossimo.
5: Penso prima, chissà. Al Multi a Night.
2: È scienziato.
3: Sì, a questo punto potrebbe diventare un Multi a Night.
2: Multi a Night. Chissà quando finirà il Multi a Night. Forse nel prossimo secolo.
3: Ciao, dai.
2: Ok, buonanotte.
3: Buonanotte.
2: Buonanotte.
5: Oh, che bello. Mi perdo nell'immenso di questo screen. Sì.
3: Ma io mi sa che la scuola a casa
5: di posto però. Minchia. Masamune Shiro
3: ha una. Qua non si nota molto, ma ha una cura nei dettagli delle armi che è qualcosa di pazzesco.
2: Insomma, c'è un mio amico che mi ha detto, ma io posso.
3: Squadra speciale in corso.
5: Ah, lo fa in terzo, che bello. È un flash. I cartoni animati mi li vedo sempre.
3: Questo anch'io. Quando li fanno. È che alcuni non li fanno mai, tipo Capitan Harlock.
2: Ma non è solo questo, io
3: che qua non c'è neanche.
5: Meglio c'è troppo sempre.
2: Dopo che ti prendo il tuo codice e te lo pagano forse
5: mille. Sempre bene, voglio andare a pescare.
2: E poi ti fanno fare un altro pezzetto di milione, un altro da 4 soldi. Poi un altro pezzetto di milione, un altro da 5
5: soldi. Sanpei.
2: Invece
3: Mi sveglio.
0: Perché
3: non stai anche il mercoledì? Perché c'ho da fare poi mercoledì sera.
2: Normalmente poi riparte lo
0: so. Comunque domenica è internos, ci sono anche le donne.
3: Internos. Le donne le possiamo portare, però non è un problema, se vogliamo, non c'è problema. Si annoieranno, penso. Poi non lo so.
0: Ucciderà, poi non sembra rompere i coglioni come di tutte donne.
3: L'ho scritto comunque in staff.
0: Bene.
2: Così.
3: La Suki.
2: Buonanotte di ancora. Ciao.
3: Tanto per gradire.
5: Ciao, buonanotte.
2: Partiamo per le scale.
3: Scriviamoci.
5: Però sei morto?
2: No, però sto capendo perché lo stiamo facendo scaricare questo abbiamo il CD. E qui il CD.
5: E perché? Non stai capendo perché?
2: Lo stiamo facendo scaricare da internet.
5: Perché?
2: Perché abbiamo un cazzo che fa sulla porta delle due. Scarichiamo tutto dai due.

0: Più non per portare.
1: Io sto andando a dormire fra poco, eh? Non so quanto ti conviene.
0: Sarà un motivo in più per andare a letto.
1: Minchia, sono le 2:20, io non ho dormito ieri notte. No, sono le 2:10.
2: Ieri notte alle 5 sono stato a Palazzolo con un random Morpheus.
0: Ma come va la
2: mattina? Va bene, nel senso che ci stiamo, però ci stiamo solo divertendo. Cioè, i pezzi nostri, montiamo le macchine. Nulla di pubblico, forse questa settimana facciamo una specie di installation party per chi vorrà venire a installare Linux. Un po' di persone interessate, ma solo ci sta.
0: Quindi, oh, va bene che ci divertiamo. Abbiamo una platta, una tariffa platta telefonica.
3: Facciamo di sera.
2: Sì, sì.
0: Meglio niente. Alice non, cioè, di sera non arriverà.

0: sei, se non prendi in culo dove sei. Dobbiamo montare la mulchia.
1: Ma la mulchia io penso sia una brutta cosa. Cioè, se io gli attacchi un molder, prendo il tasto di accensione, ma fatto il virus. È normale.
0: Sì.
1: Cioè, un vento non si vede niente.
0: È normale perché primo non c'ha le RAM.
1: No, le RAM le ho. Ah,
0: beh. Ma quelle le RAM CC con parità.
1: Infatti, questo non devo
0: essere. E l'altro problema è che c'ha. C'ha gli slot delle RAM, quelli che li sminchiamo. Io devo prendere una pinzetta e girarli, tirarli in modo da fargli fare contatto in qualche modo.
1: Ma sono sistemati tutti quanti?
0: No, alcuni sono sistemati. E non si può recuperare.
1: Ma non bastano due blocchi di RAM funzionanti?
0: Volendo, sì. Poi c'è il floppino, sarebbe da sistemare pure. Ma in questa casa ne abbiamo. Cioè andiamo da tipo da 200 MB prima di portare.
1: Ma lì che cosa
0: non c'è un po' di sistema? Quindi. Poi ci va cosa? Come, ma come sistema operativo?
1: Sì.
0: Linux sicuramente. Sarebbe bello metterci roba tipo OMS per altro. Sarebbe bellissimo. Ma ormai è una macchina scarsa.
1: Dici che c'è all'epoca?
0: Sì, sì, è lento. Puoi fare un piccolo serverino, non so, per il DNS.
1: Infatti.
0: Potrebbe essere il DNS. DNS ci manca
1: poi. Se per DNS a questo punto vuoi parlare non dico.
0: DNS?
1: Morte che non è lui il coso di Twitter. Ci abbiamo un partner al mezzo, che è abbastanza sicuro. DNS lo lascio interno, quindi non te lo cura, non si può. Ma non c'è un giornale qualcosa.
0: Questo è vero.

Basta. Fine dello stream. Grazie per averci ascoltato. Buonanotte.

0: Se lo vinti.
1: Adesso tu è vero che non romperai troppi coglioni con le
2: spalle. No, no, minchiate sono. Se dobbiamo passare la nottata qua, qui dentro non si fuma. Se no mi vengono due occhi così e io me ne vado a casa.
1: Oddio.
2: Non esiste.
1: Porco Dio.
2: Porco Dio un cazzo, l'altra sera mi sono dovuto prendere lo spray per dormire, Dio cane.
1: Ti credevo anche nel culo lo spray per dormire, no?
0: Ma vedi che la mia fa no, la tua fa no.
1: Così ti prende fuoco.
0: No, per sì, si prende fuoco.
1: Cioè in realtà la mia intenzione era quella, di prendere fuoco. Però poi ho pensato, no, va bene, dai.
3: Perché non lo so più?
4: Perché sei croce.
1: Perché sei croce devi rimanere dentro.

0: Porco Dio. Puoi fumare, ti basta andare da un'altra parte.
1: Ma è semplice. Testa di minchia.
0: È tutto molto semplice.
1: Ma qui ti prende proprio, eh?
2: Insomma.
1: Compa, qua.
2: Adesso.
1: Dove?
2: Devo scappare.
0: Sono contento.
2: Ma come messo? È in bilico questo razionale.

0: más del cuerpo tuyo. Y es siempre compiuto. Ragazzi, cercate di stare attenti quando arrivate qua, perché questa cosa basta toccare un po' che si scollega.
1: No, che cosa?
0: La presa un po' di
2: allora
0: tutto,
2: è
0: l'astro, la presa di mano.
1: Minchia.
0: Quindi dopo.
1: Ma non hai batteria?
0: No, si è appena spento.
1: Ma perché scarica o perché non funziona?
0: Perché scarica.
1: Ma falla caricare. Vedi perché ti dico non usare la batteria quando non puoi. Allora, vediamo il microfono. Microfono del porco di Dio. La sega. La sega.

a le fave di fuca, il cazzo caldo. Il microfono. Ma questo microfono è una merda. Cioè qua non funziona un cazzo. Boh. Menca, non c'è il saldatore. Qualcuno ha un microfono?

Prova. Prova. Prova. Porco Dio. Porco Dio. Ma perché non funziona sto cazzo?

0: Non funziona perché sono un coglione, un coglione! Un testa di minchia, ecco perché! Testa di minchia!
1: Che lettore stai parlando? Quello che è montato su quella macchina? Ah, infatti funzionava una merda. Per fargli riconoscere il CD glielo devi ficcare con una violenza inaudita. Sì, sempre. A me, io per installare quel cazzo di macchina lì ho dovuto penare per usare quel lettore. E certo, perché devi ficcarglielo con violenza, gli sto dicendo. Non ha funzionato.
2: Ma non abbiamo qualcosa di direttore CD-ROM con i cristiani?
0: Parlo che mi dice che se domani sta meglio viene. Ma che cazzo ne so? Dice che ha mal di testa. Mal di testa, prova.
3: Cazzo in gola, cazzo in gola.
2: Ma porco Dio, perché era oscura poi?
1: Suca. Suca. Suca? Suca? Me la suchi? Me. Suca? Suca? Suca?
3: Suca? Suca? Suca? Suca? Suca? Suca? Suca?
1: Ok, direi che funziona.

0: Fai così, metti il CD.
1: Ma me lo sputo fuori, c'è il CD allora. Dentro, non c'è, ma me lo sputo fuori. Ma è successo a
0: favore. Metti il CD. Ficcalo con...
1: Ho fatto, me lo butto fuori.
0: Ah, niente?
1: Guarda.
0: No, questo a me non lo faceva.
1: Io lo sto leggendo.
0: Cazzo, ti dico devi usare la violenza.
1: Però l'ho fatto.
0: Sì, poi fa un rumore strano quando
1: leggi. Mai, mai fatto così.
0: Cioè,
1: che non li buttava fuori il CD, va bene, ma che se non lo piglia proprio.
0: Piccolo cucciolo, cucciolo digiuno. Andiamo a prendere queste pizze.

0: Io sto tremando, sì. Perché sei un ragazzo sfortunato. Io. Ah no, ho sbagliato link mount point io. Ho sbagliato mount point. Ce la fai a mettere RCIB al posto di troppo?
1: No, eh? Ma è dai, ormai anche 10 così. Cioè, che cazzo ci vuole cambiato?
0: È che tutti conoscono RCIB, capito?
1: Appunto,
0: appunto.
1: No, no, metti troppo, dai. Ho caricato già la pagina pure.
0: Vai. È partito. È partito, maledizione! Troppo.mp3.

0: Metti il link sulla pagina web Troppo Caffè Poco Cervello. Così. Già cosa? Ma io la webcam non l'ho ancora attivata. Allora, vediamo un po'.
1: Oh, andiamo a prendere il vizio, sto morendo di fame.
0: E io a voi sto
1: Ci va?
0: aspettando.
1: Faccio le chiavi della macchina. Ci va?
0: Come qua ci sono le chiavi della macchina? Se tu metti le chiavi della macchina mi vado a Siracusa.
1: Perché?
0: Così.
1: Prendiamo? Trix, stacca. No, ti disturbo. Ti sto vedendo. Prima che arriva. A presto. Sì, ma no, io da solo non ci voglio andare. Cioè, non ci voglio andare io.
0: No, Trips, tu ti prendi una margherita in mezzo, vero?
2: Perché tu te ne mangi solo mezza?
1: No, lui se ne mangia una e mezza.
2: Ah, va bene, sì. Dai, ci qui io con te, no? Sì, con buona sigaretta. Sto crocio qua.
0: Grandi, grandi, grandi.
2: Dai.
0: La Coca-Cola.
2: Come fai?
1: La Coca-Cola e il caffè.
0: Caffè non ne posso
1: Mica,
0: prendere.
1: potevamo prendere il fornellino.
0: Ce l'ha Martin, gli serve lui. Allora, vediamo la webcam se funziona. Ma qualcuno mi sta ascoltando?
1: Sì.
0: Ah, ecco perché sentivo un eco. Che c'hai? Cos'hai?
1: Mi sono dormito tutte le gambe.
0: Ah, sì, dai,
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: vedete a me.
4: No, no, ora mi passa, mi passa. Sì, lui non rompere il cazzo. E appoggio a te, sì, guarda come lo appoggio.
1: Appoggio a questo cazzo. La webcam non funziona.
3: Come no? Eccola qua.
0: Guarda che figata, eh.
3: Guarda come sei idiota.
0: Minchia, si vede Morpheus. Intento. Bellissima questa immagine.
3: Il coniglio è pezzo sacrificato da seduto.
0: Cambia questo.
1: No, vabbè, aspetta.
0: Allora, il topic diventerà troppo caffè, poco cervello. Live now. Webcam.

Tu a trips se non lo vendi a calci sulle gengive, quello non si sposta, capisci? Ma poi devi staccare il computer. Può piantare un cazzo nell'occhio, nell'occhio sinistro specialmente. Allora, trova i commenti in file. Siamo qui riuniti in attesa che qualcosa accada.

0: io solo no, ho fatto certo per ora perché è il test, in realtà lo scopo è fare cioè, la funzione che lo fa in modo che quando tu scrivi un programma che si deve leggere da un file di compilazione, tu prima li passi, cioè se tu guardi qua questo ti restituisce quello che gli è passato, il buffer che gli è passato dal file, senza i commenti. Quando che tu scrivi un programma che ha un file di comp, devi passare il file di comp, devi segare i commenti per perdere meno tempo, tu gliela passi in buffer in questo, ti segue i commenti e te la restituisci, così facci solo quello che ti serve.
1: È comodo.
0: Ah. Ora devo provare su. Dimmi un file di comp al volo su VTC. Ci può essere.
1: Fammi una sega in CQS. Fammi un pompino marrone. HTTP 2. HTTP 2. Porco Dio.

Mm-hmm.

0: Andiamo.
1: Ma mozzarella con bufala o mozzarella?
0: Ma la Coca-Cola della cosa non me le posso guardare.
1: Come no, ce le ha di plastica adesso.
0: Sì,
1: sì, sì.
0: Esperienza.
1: Mamma mia, il codino, mamma mia, il codino. Finito subito, finito subito. Sacrificio, sacrificio, seduta. Vieni qua, fuggiti su. Ecco qua. Ecco, il codino, impazzito, impazzissimo.
0: Questo qua è un certo. Mi piace una pizza. Sì, io pizza e spinaci.
1: Pizza e spinaci.
0: Vuoi pizza?
1: Bruschetta con la spinaci. Una bel panno con gli spinaci.
2: Pizza doppio spinaci.
1: Triplo spinaci.
0: Quadruplo pizza, triplo spinaci.
1: Un'impanata di spinaci fatta però di spinaci. Con dentro gli spinaci.
2: E al posto della mozzarella gli spinaci.
1: Nella pasta, la pasta fatta con spinaci in polvere. Con gli spinaci di polvere.
0: Poi,
1: bella sei
0: con gli spinaci.
1: Trips, noi tre allora. Trippo.
0: Più.
2: No, ti sto dicendo, se affaccio la
1: mia. Perché? Noi tre. Tre pizze.
0: Io e te sì, tre pizze, una e mezzo.
1: Ma con bufala?
2: Sì, ma mi devi dare sì.
1: Con crociera di bufala allora. Che soldi ti devo dare? No, no, ce li hai, ce li hai.
2: Ce li hai, ce li hai.
1: Io non c'ho più una lira quasi. Aspetta, aspetta, vieni qua, vieni qua. Ti posso dare qualche moneta?
2: Già è qualcosa.
1: 2 euro, 3 euro. E questo euro lo tengo per dopo. Ci arrivi, Gautier? Ci arriviamo?
0: Sì, io c'ho 30 euro.
2: No, ma io ce l'ho.
1: Allora vaffanculo.
2: Però non ce l'ho da offrire.
0: Questi sono tuoi, dico.
1: Vabbè, e allora non me la offrirai, vuol dire che sarò io a scroccartela. Questo... Fai come se fosse un furto.
0: 2 euro, 50
2: centesimi.
0: No,
2: no, tieni,
0: mi lascio un po' il foglio, un po' bravo.
2: Che ci fai?
0: Mi sto sputando il fumo con lo sto. Tu, che cazzo hai?
1: La frocità. No, non fumare qua, ti prego, non fumare qua.
0: Un pezzo vado di là, questo qua.
1: No, no, no, no, no, la sigaretta no, la sigaretta no.
0: Vado, no.

0: Io invece mi starò ammalando sicuramente. Comunque, vabbè.
1: Che ci possiamo fare?
0: Ora snifferò la colla. Signori, snifferò la colla. Questa è la colla. E per fare qualcosa di particolare, noi adesso, in diretta per Radio Cybernet, snifferemo la colla per voi, per vedere che cosa si prova.

0: Come vedete, questa è colla. La colla artiglio, la migliore colla del mondo. Noi adesso, molto simpaticamente, visto che si tratta di una giornata speciale, noi adesso snifferemo la colla. Mi sembra opportuno.
1: Certo.
0: Che ne pensi? Adesivo speciale per incollare fortemente cuoio, pelle, sughero, feltro, legno, plastica e gomma. Super 620. Contiene, allora vediamo un po', contiene colla, perché non c'è scritto nient'altro. Bene, ora noi verseremo della colla sulla carta. Che dobbiamo fare? Ecco, sto versando la colla sulla carta, vedete? La colla scende, poi ne spargiamo un pochettino. Dopodiché, come i colombiani del terzo mondo, noi adesso snifferemo la colla. Così. Ah, che meraviglia! Ah, fa già effetto. Che bello. Ah, che bontà. Vuoi anche tu sniffare della colla?
1: Sto sniffando da qui. Io, secondo me questo dove?
0: Cacchio, anche a me piace. No, ma è una bontà.
1: Perché è cancerogeno.
0: Eh già, ma per una volta nella vita, porco Dio. Ah, che bello sniffare colla. Cristo, che bello. Ah, siamo pure in webcam live mentre tiriamo la colla. Ah, sì, sì, ho un trip di colla, mi sento tutto incollato. Adesso mi incollo, porco Dio. Ah, che buona questa colla. Ah, è veramente una meraviglia. Ah, bene. La nostra intenzione è che tutti incomincino a sniffare colla. Così, dopo aver proibito gli spinelli

Bene.

Minchia, comunque il massimo è farsi i cannoni di coccoina, la colla bianca solida per ufficio, di cui Kisucic ci ha mandato un'immagine su excel.dk/images/office/56831.jpg. C'è una splendida immagine della colla, la colla per ufficio. La meravigliosa colla.

0: Molto nuovo. Ah, probabile, sì.
1: Questo ogni volta mi dice l'ok per l'SSL di cerca.
0: Ogni volta non credo, però.
1: Eh sì, quindi ogni volta che.

Riesco a mettere un po' di musica in sottofondo, va. Ma

0: Allora, abbiamo adesso una notizia relativa
1: al cazzo sordo. Walkman busting. Trasmettere la musica dei passanti. Mentre sei nel mezzo della metropolitana, ecco che un tipo si avvicina, ti punta furtivo. Che cazzo stanno a dire?

0: Resonance FM e Internal Traffic Island Discs. Entrambi gli show si sviluppano come un mix imprevedibile tra musica registrata, i rumori di fondo della città e il commento in presa diretta degli intercettati. Lo scopo è recuperare quella funzione comune della musica che il Walkman è interrotto, riportandola dai timpani e dei risonanzi sonori che solcano già la nostra città. Ma vaffanculo, stronzo! Praticamente questi qua vanno in giro a trasmettere per radio la musica di quelli che stanno ascoltando la musica via Walkman, insomma, avete capito? Vaffanculo. Comunque, io, abbiamo un po' di ascoltatori da quello che vedo. Abbiamo X ascoltatori con X tendente a 5, ma anche di più, poiché ci sono persone che ascoltano in gruppo questi ascolti promiscui. Qui al poeta in questo momento siamo io e Morpheus. Morpheus, che stai facendo?
1: Installando Windows 98.
0: Installi Windows 98 su un hard disk, allora stiamo veramente devastando. Allora ringrazio questi ascoltatori, specialmente questi amici di Sandman, questa gente che lui ha lì da far ridere, e facciamoli ridere allora. Vabbè, io uno me lo prendo, un caffè lo prendo, ma più non lo so se c'è.
2: Ho già sonno adesso, porco Dio.
0: Poi qua non arriva nessuno. Abbiamo lanciato un appello e non sta arrivando nessuno. Forse questo è indicativo della crisi degli Aklab. la Digos, probabilmente. Non mi si gira una macchina targata di Siracusa? Va bene, Morpheus va a prendere il caffè. Io ho trovato un carro armato, ho trovato un carro armatino del risico che metterò qui. Che cazzo ne so? Spatanatamente, cosa significa? Io ho lanciato un appello in rete, ma nessuno mi ha risposto su cosa significa spataratamente. Ma la dà? Ma dai, non sembra. Perché?
1: Ma
0: vabbè,
1: grazie
0: a voi. Ah, che bella questa parte di pianoforte.

This is a number by Bob Dylan.